ferito. Allora, prima ho citato una persona, adesso ho citato un evento. Potremmo continuare all'infinito, eh? Per Paolo, sulla via di Damasco, c'è un evento puntuale, no? Un incidente di percorso che gli cambia, gli capovolge l'esistenza. Per Teresa D'Avila c'è una crisi durata 20 anni che a un certo punto trova un suo punto di svolta. Ecco, questa parola ci raggiunge sempre in maniera concreta, sempre. E noi abbiamo bisogno di quella parola per poter vedere in maniera nuova la nostra vita. Siamo partiti dall'inizio del Vangelo di Luca, permettetemi di fare uno spostamento totale e andare a finire alla fine del Vangelo di Luca. A me impressiona molto il racconto dei discepoli di Emmaus, racconto famosissimo del Vangelo di Luca, che trovate al capitolo 24, versetti 13-35. 24, 13, 35 del Vangelo di Luca. Ecco, la cosa che colpisce, sapete qual è? È che questi discepoli hanno già incontrato Cristo. E molto probabilmente è un gruppo di discepoli che lo ha seguito, che lo ha ascoltato, che forse avrà visto anche dei miracoli operati da Gesù. Ma dopo lo scandalo della croce se ne stanno tornando a casa. Gesù in persona, Gesù risorto, si accosta a loro e dice l'Evangelista Luca che i loro occhi erano impediti nel riconoscerlo, cioè non riuscivano a vedere che era lui. Soltanto dopo riusciranno a fare questa sorta di riflessione e a dire: quando questo straniero ci parlava, non ci ardeva forse il cuore nel petto? Ecco, l'incontro con questo verbo che si fa carne dentro la nostra vita è sì un incontro puntuale, cioè che è successo una volta in maniera precisa. Ma poi il Signore, misteriosamente nella vita, ci dà delle situazioni in cui ravviva questo incontro. E ravviva questo incontro non perché tu lo riconosci esplicitamente, ma perché senti dentro di te un fuoco che brucia. E questa cosa succede perché ascolti qualcuno e senti che il cuore ti brucia nel petto. Leggi la pagina di un libro, fai una passeggiata, ti succede qualcosa, hai un'amicizia, passi del tempo con delle persone, ti accorgi che queste cose ti fanno bene. Perché anche se tu non vedi Cristo in maniera esplicita, queste cose ti rigenerano perché fanno di nuovo riaccendere dentro di te un fuoco. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. In ognuna delle nostre vocazioni, se non abbiamo delle situazioni che riaccendono il fuoco nel petto, diventa veramente molto problematico. Sapete perché? Perché quando il cuore non arde si va avanti soltanto a forza di volontarismo. E il volontarismo è l'alfabeto degli infelici. Gli infelici solitamente vanno avanti a botta di volontà. Abbiamo bisogno di qualcosa che di nuovo ci faccia ardere il cuore. Dice, ma posso darmelo da solo questo? Ovviamente no. Chi tenta di darselo da solo solitamente incappa in incidenti esistenziali serie. Chi si rifugia nell'alcol o nelle sostanze o in una vita affettiva disordinata, in fondo sta cercando qualcosa che gli faccia sentire di meno il dolore e gli dia l'illusione che le cose siano diverse, ma è un'illusione. È un'illusione che ti fa male, tra l'altro. Non puoi darti da solo questa parola. Se tu ti dai da solo questa parola, ti fai male. È una parola che puoi solo accogliere. È una parola che puoi ricevere solo come dono. A patto che, punto numero uno, accetti di avere bisogno di questa parola, qualunque sia lo stato della tua vita. Se sei l'ultimo uomo della terra o il più importante uomo al mondo, hai bisogno di qualcosa che
riattualizzi dentro di te il fuoco. Punto numero due, proprio perché sai che ne hai bisogno, vivi costantemente proteso o protesa ad accogliere, ad accorgerti di questa parola. Allora, se è vero che Dio ci ama, ed è vero che ci ama, pensate che ci lascia a piedi, pensate che non costella il nostro tempo, le nostre giornate, la nostra vita, di momenti in cui Egli non ci spiega il senso delle scritture, così come ha fatto ai discepoli di Emmaus, non ci fa ardere il cuore nel petto. Prima forse lo vivevamo con più spontaneità, ma sapete perché era importante, ad esempio, una volta consigliare di leggere la vita di un santo? Perché tu leggi la vita di un santo, leggi la vita di San Giovanni Bosco, ma come fa a non arderti il cuore quando leggi la storia di quell'uomo? Come fa a non arderti il cuore quando non incontri, non lo so, la vita di Chiara Corbella, per dirvi, no? Ecco, questo tipo di incontri sono messe sulla nostra strada per far rinascere dentro di noi un fuoco che arde. Quindi vedete le due cose che stiamo dicendo questa mattina. La prima, noi abbiamo bisogno di una parola che diventi significativa, esattamente come quel verbo che si fa carne. E questa parola solitamente è una parola che ci raggiunge in un evento specifico della nostra esistenza. Per accorgerti di questo evento, tu devi sviluppare una capacità di attenzione, una capacità di silenzio. Il silenzio è saper distinguere questa voce in mezzo a tante voci. Quindi è un lavoro anche su se stessi. Questa voce che ti ha raggiunto in un evento specifico si riattualizza costantemente in maniera misteriosa attraverso delle situazioni, delle persone, delle circostanze che riaccendono dentro di te il fuoco e quindi ti ridanno di nuovo motivazione. Quindi non è tanto aver trovato qualcosa che ha risolto i nostri problemi, ma abbiamo trovato qualcosa che ci aiuta ad affrontare quei problemi. Incoraggiarsi, incoraggiare, sentire questa forza che opera dentro di noi. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo straniero conversava con noi? Ecco, vedete quanto è concreta la vita cristiana e vedete come Maria in fondo ci indica una tappa molto importante. Avere Cristo non significa avere una convinzione. Vi potrà sembrare banale questa mia affermazione, ma credetemi che non lo è assolutamente. Perché purtroppo anche noi stiamo vivendo in un tempo in cui il cristianesimo nostro rischia di diventare ideologia. Il cristianesimo non è una convinzione. Se è una convinzione, cioè se è un'ideologia, noi ci mettiamo in mezzo a tutte le altre ideologie e facciamo guerra alle altre ideologie. La soluzione per noi non è escogitare un'idea da contrapporre a un'altra idea, ma contrapporre a un'idea un fatto. Avete presente il miracolo del cieco nato? Avete presente questo miracolo in cui Gesù guarisce questo ragazzo, no? E quando i dottori, gli scribi, i farisei lo interrogano, no? Gli fanno il terzo grado, chi ti ha fatto questo? E quello lo racconta. Ma chi ti ha fatto questo? Di nuovo lo deve raccontare, di nuovo, e ancora di nuovo. Cioè non si accontentano mai, perché non accettano che Gesù abbia potuto fare questo miracolo, no? E poi cominciano a fare, ma un peccatore non può fare questa roba qui. Tu stai in mente, chiamate i genitori, non era vero che era cieco, cioè negano l'evidenza, ok? Questo ragazzo, questo è l'antidoto ad ogni ideologia. Dice, io non lo so chi è, non lo so che cosa è successo, so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo. Ora, arrangiatevi.
cioè a tutte le vostre idee, no, eccetera. Io so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo. È un fatto, non è una convinzione, è un fatto. Potremmo dire, non lo so, un Don Bosco che incontra un ragazzino, non gli sta impartendo una lezione di un'idea. Quel ragazzino potrà dire un prima o un dopo dentro la sua vita dopo quell'incontro. Prima mi sentivo di nessuno, ora mi sento di qualcuno. Poi potranno anche attaccare Don Bosco e dire che è un impostore, che è una persona che non va seguita, che vanno eliminati i salesiani. E l'ha vissuto come persecuzione Don Bosco. Potranno dire che Francesco d'Assisi era pazzo. Allora soltanto gli ingenui possono seguire Francesco, ma a me non sembra che nei primi compagni, tra l'altro, ci fossero solo degli sprovveduti. Quello che voglio dirvi io è che l'incontro con Cristo è proprio l'incontro non con una convinzione, ma con un fatto che tu accogli e che segna prima e dopo dentro la tua vita, e poi hai bisogno di qualcosa che riattualizzi quel fatto. Un figlio ti ha cambiato la vita, sì. Che cos'è che riattualizza la maternità? Che cos'è che riattualizza la paternità? Che cos'è che riattualizza la tua scelta di consacrazione? Che cos'è che riattualizza il tuo sacerdozio? Che cos'è che riattualizza il tuo mestiere? Che cos'è che riattualizza la tua missione? Per esempio, io sono convinto che Don Alberione era un mistico. Cioè, soltanto un mistico può fare quella roba lì. E capite che è dal rapporto con Cristo che nasce anche un'opera. E se tu dimentichi questo incontro con Cristo, l'opera può anche rimanere, ma non è più di Cristo. È un'opera come le opere del mondo. Funziona, ma non salva. Una famiglia può funzionare, ma può non salvare. Una parrocchia può funzionare, ma può non salvare. Un istituto religioso può funzionare, ma non salva. Salvare significa che tu incontri, fai costantemente un'esperienza di Cristo, che non soltanto ti dà una motivazione, ma si espande dentro la tua vita, perché tu non ti preoccupi più di un risultato. Perché vale la pena voler bene a dei figli? Perché diventeranno i più bravi medici, avvocati al mondo, ma anche se diventeranno degli scapestrati, varrà la pena voler bene a questi figli. Perché? Perché chi vive in questo modo, cioè chi ha incontrato Cristo e riattualizza questo, non è più preoccupato del risultato, ma è preoccupato di vivere per, di donare la propria vita. E il dono della vita apparentemente è sempre uno spreco, non è un affare. Tant'è vero che poche ore prima che Gesù cominciasse la sua passione, proprio a casa di amici, quando viene rotto il vasetto di alabastro con quel nardo profumato, la considerazione che viene fatta da chi non è in quella logica è esattamente questo: si poteva venderlo e darlo ai poveri. Viene percepito come uno spreco amare così, amare a fondo perduto. Ma è solo chi ama così, in maniera gratuita, gratis, a fondo perduto, profuma il mondo. Il profumo vero è di una vita vissuta per. Io non sono una madre e non posso conoscere fino in fondo che cosa prova una madre. Ma certamente davanti alla morte di un figlio, forse la prima reazione è quella di ripiegarsi su se stessi. E Maria invece la ritroviamo sotto la croce e poi la ritroviamo nel cenacolo, insieme agli altri,
Maria non si chiude nel suo dolore, Maria vive per, anche quando soffre. Soffre per. Aggiungiamo finalmente la parola finale, per cosa? Per amore. Quando uno vive per amore e fa le cose per amore, ha trovato un motivo valido per cui può affrontare e fare tutto. Io sto lavorando perché gli altri se ne accorgano? No, per amore. Io sto vivendo questo mio servizio all'interno della Chiesa perché i miei superiori mi gratifichino? No, per amore. Io sto facendo questo perché i miei familiari a un certo punto mi diano quella gratitudine che è giusta per... No, per amore. E questo è davvero una sorta di bussola, di nord che il Signore ci mette nel cuore. Guardando Maria noi vediamo una donna che ha vissuto per amore. Quando noi diciamo per amore, stiamo dicendo per amore di Cristo, ma Cristo non è mai una cosa astratta, è sempre qualcuno. A me piace sempre sottolineare un aspetto che il Vangelo di Giovanni lo dice e non lo dice, cioè lo dice, ma bisogna fare attenzione per accorgersi di questo. Avete presente quando Gesù a un certo punto afferma: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Frase bellissima, tra l'altro. E noi diciamo che Gesù è morto dando la vita per tutti noi. Ma sta cosa mi sa troppo di generalismo, no? Per quale motivo Gesù va a finire in croce? Per colpa di Lazzaro. È la risurrezione di Lazzaro che fa convincere le persone a condannarlo a morte. Quindi lui è il primo che ci mostra che non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici. E questa cosa non è una cosa astratta. Lui ha dato la vita e la questione puntuale in cui lui ha potuto dare la vita è Lazzaro. Lazzaro è il motivo per cui lui viene condannato. Questo per dirvi che ognuno di noi vorrebbe scegliersi anche il per amore, no? Ma a volte il per amore lo incontri nella vita, non te lo scegli, ce l'hai lì davanti. Perché Dio vuole essere amato, riconosciuto e accolto nel reale che abbiamo, non nell'ideale che speriamo. Se io avessi accanto delle persone degne, amorevoli, onorevoli, darei la vita per loro. Questo è l'ideale. Tu di fianco non c'hai persone così. C'hai persone che a volte sono mediocri, che sono ingiuste, che forse non meritano nulla. Però a differenza dell'ideale, queste persone esistono, ci stanno veramente. E il Signore sta dicendo, per amore loro, ama queste persone. Ama me. Attraverso queste persone. L'annunciazione in fondo ci insegna questo, non soltanto a ripartire da ciò che dà significato alla nostra vita, ma a dare alla nostra vita questo orientamento che è un orientamento di apertura. Adesso non so nella traduzione nuova del Messale, no? Ma nella preghiera eucaristica 4 c'era proprio questa indicazione: è perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato lo Spirito. Cioè, qual è l'opera dello Spirito? Sentite questa parola, l'opera dello Spirito, e quindi l'opera della vita spirituale. Vita spirituale è la vita dello Spirito dentro di noi. Non vivere più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi. Vivere per. Ma vivere per Lui che è morto e risorto per noi non è una cosa astratta. Abbiamo occhi per accorgerci di chi significa in questo momento per noi vivere per? Ecco, prendere sul serio la realtà significa per noi prendere sul serio Cristo.
se tu stai prendendo sul serio lui, non sei più preoccupato dei risultati. Perché la pienezza che ricevi non ha più niente a che fare con i risultati. Non è un'opera del mondo. Bene, voglio arrivare alla conclusione di questa nostra prima meditazione questa mattina, raccontandovi o mettendo davanti alla vostra attenzione un racconto drammatico che troviamo nel libro della Genesi. Genesi capitolo 32, versetti 23-33. Ripeto, Genesi 32, versetti 23-33. Beh, questa è una storia che in realtà è una storia famosa, perché è la storia di Giacobbe. Giacobbe è uno dei patriarchi più importanti che incontriamo nell'Antico Testamento e nella storia del nostro monoteismo. Arriva ad entrare, entra nella storia della salvezza non in maniera molto leale. Voi sapete che Giacobbe alla fine ruba la primogenitura, e quando il fratello si accorge di questo si arrabbia. Ma Giacobbe è niente al confronto del fratello, e fisicamente, cioè il fratello era proprio un energumeno, lui è un mingherlino, e in termini proprio di possibilità il fratello dispone di uomini, persone, armamenti che Giacobbe non ha. Giacobbe ha solo problemi, perché ha mogli a carico, figli e poca roba, non può fare niente. E c'è un momento nella vita di Giacobbe, che è un momento drammatico, ma un momento decisivo, che è il momento in cui sta scappando dal fratello, è notte, e cerca in tutti i modi di attraversare il guado dello Yabok, pensando che andando dall'altra parte riuscirà a seminare il fratello. Quella notte succede qualcosa veramente di interessante, di drammatico, ma di decisivo nella vita di Giacobbe. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabok. Capite? Ha donne e bambini a carico, non ha soluzioni o armi o eserciti. Il fratello invece arriva con centinaia di uomini a ucciderlo. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. C'è questa lotta di Giacobbe in quella notte con un uomo misterioso. Ho sempre pensato che in fondo quest'uomo misterioso, che certamente è Dio, lo vedremo tra un po', innanzitutto si mostra a lui come un uomo che lotta con lui, perché anche il suo senso di colpa quello, C'è un'esperienza di un dolore che lui ha fatto, che non è un dolore che cancelli, punto e basta, è un dolore che ti fa male, con cui tu lotti. E vedendo che non riusciva a vincerlo, quest'uomo, vedendo che non riusciva a vincere Giacobbe, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Lo colpisce all'anca, Giacobbe cade, Giacobbe continua a lottare, non si ferma, non si arrende. Guardate, se volete un'immagine eloquente di che cosa sia la vita spirituale, questa è la vita spirituale. La vita spirituale è lottare. È lottare con i propri fantasmi, con il buio che ci abita, con un Dio che a volte non capiamo, che ci sembra venir contro. E non smettere di lottare, perché in fondo la vita spirituale finisce quando tu ti rassegni.
quando tu dici non c'è più niente da fare, non è vero. Quello disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. E Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose. Quello disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. E Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto.

che tu non conoscevi. Francesco Forgione diventa Pio da Pietrelcina, ad esempio. Giovanni di Bernardone diventa Francesco. E Simone il pescatore diventa Pietro. Che cosa c'è nascosto dietro questa cosa? È che in fondo l'incontro con Cristo, con la vita spirituale, ti rivela la tua vera identità, quella che non conosci. Tu pensi di essere Giacobbe, ma in realtà tu sei Israele. Ma Israele è emerso dopo tanti incidenti di percorso, dopo tanti errori che hai fatto e dopo che non hai smesso di lottare anche se era notte. Ecco, perché noi dovremmo coltivare seriamente una vita spirituale? Perché abbiamo bisogno di capire chi siamo. Solo Cristo sa chi siamo davvero. Solo Lui può dirci il nostro vero nome. Anche Maria forse pensava qualcosa di se stessa, ma alla fine della storia ha capito che lei non era semplicemente ciò che poteva immaginare di se stessa. Questo le fa dire, ma lo vedremo oggi pomeriggio, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, che non mi sembra proprio una frase umile, ma invece è di un'umiltà pazzesca, perché è di una concretezza straordinaria. Maria si accorge di non essere più semplicemente ciò che immaginava. E poi, ecco, l'ultima cosa. Ciò che Dio fa nella vita di Giacobbe lo fa non solo per Giacobbe, ma attraverso di lui la benedizione arriva a tutte le genti. Questo a ricordarci una cosa molto importante. La prima cosa che un'autentica vita spirituale, secondo proprio la via di Maria, cancella è l'individualismo. Una vita spirituale individualistica non è una via spirituale, non è una vita spirituale. L'individualismo funziona in questo modo. Voglio Dio in modo tale che sto bene io. Tutto inizia e finisce nel rapporto tra me e Dio. No, Dio entra in relazione con te perché attraverso di te vuole fare qualcosa per gli altri. Non sta pensando solo a te, sta pensando anche a tanti altri. Quindi questo è importante, perché la nostra santità non è un affare nostro, è un affare per gli altri anche. Se tu ti santifichi, hai fatto un favore anche agli altri, non solo a te stesso. La benedizione che Giacobbe Israele riceve quella notte è una benedizione che si estende a tutte le generazioni dei suoi figli. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La benedizione di Maria raggiunge noi, per un motivo molto semplice, perché questa donna alla fine ci dà Cristo. E che cosa ci può essere di più prezioso di qualcuno che ti dà Cristo? Chissà se noi siamo una benedizione, o se noi abbiamo inteso la nostra vita di fede semplicemente come un trovare un nostro equilibrio. Ecco, se tu intendi la tua vita di fede come risolverti il tuo problema, tu non riesci a capire le parole di Paolo quando dice: in noi opera la morte perché in voi operi la vita. Questo sta a significare che il dolore e la sofferenza di un padre e di una madre in realtà portano frutto nella vita dei figli, ad esempio. Che la mia mortificazione di questo momento è a vantaggio della mia comunità. Che l'esperienza che sto vivendo in questo momento della mia esistenza non inizia e finisce con me, ma passa attraverso di me. E che ci sono dei momenti in cui io mi trovo a vivere delle cose difficili a vantaggio di tutti. Non so se vi rendete conto di quanto è importante questo, perché un po' capire che certe volte noi viviamo dei momenti difficili, ma se tu hai

la consapevolezza che lo stai vivendo per gli altri anche, non solo per te stesso, li accetti. Dice Paolo, io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per la Chiesa. Qualcuno direbbe, cosa sei disposto a perdere? Beh, lì si vede l'autentica vita spirituale. Se tu sei disposto a mettere la tua vita in gioco, da quel momento in poi ciò che Dio fa dentro la tua vita è una benedizione per tutti. L'incarnazione non è un fatto intimistico, individuale tra Maria e Dio, ma è un fatto che riguarda tutta la creazione, tutta la storia, tutti noi. Beh, è così per ogni vocazione, è così per ogni esperienza autenticamente di fede e cristiana. Ciò che Dio fa dentro la nostra vita è per il vantaggio di tutti, ma è vero anche il contrario. Ciò che noi impediamo a Dio di fare dentro la nostra vita, lo togliamo agli altri. Lo togliamo agli altri.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ci prepariamo alla 14ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 11 dai versetti 25-30. Domenica scorsa, se ricordate, abbiamo presentato le condizioni radicali per seguire Gesù. Oggi il cammino continua e il Signore ci invita a lasciarci stupire di ogni attimo e di ogni incontro della vita. E la proposta che il Vangelo ci fa oggi comincia proprio il capitolo 11 di Matteo al versetto 25. Ma vorrei per un istante soffermarmi ai versetti precedenti, quelli dall'1 al 24, perché ci aiutano meglio a cogliere il canto di lode che sgorga dal cuore del Signore Gesù. Vedete, nei primi versetti di questo capitolo 11, Gesù subisce due rifiuti. Il primo, perché non credono in Giovanni Battista. L'altro, perché non credono nelle sue opere. Ebbene, Gesù che cosa fa? Come reagisce di fronte a questi due rifiuti? Non dice parole, non si vendica, non si lamenta, ma rende lode al Padre. È interessante questo dato, perché rispecchia il testo che la liturgia ha scelto come prima lettura, tratta dal libro di Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un'asina. Farà sparire il carro da guerra. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace. Il re atteso dalle genti è un re di pace, mite, non vendicativo. Un profilo che ritroviamo perfettamente in Gesù. Colui che è di fronte al rifiuto non risponde con la vendetta, ma risponde abbandonandosi alla volontà del Padre. Risponde in modo mite e arrendevole. Ascoltiamo il testo del Vangelo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Come abbiamo accennato poc'anzi, Gesù dunque non prega per rispondere a qualche richiesta, per chiedere qualcosa al Padre, ma porta nella preghiera il peso della delusione, dell'amarezza, dei due rifiuti appena sperimentati. Porta tutto nel Padre, mette tutto nelle mani di colui che lo ha mandato. Vedete, solo la fede, solo un'adesione piena, gioiosa, convinta, permette di trasformare l'insuccesso in un'esperienza di abbandono fiducioso. In questa preghiera, in fondo, c'è il rinnovato invito, il rinnovato sì di Gesù alla volontà del Padre. Un sì che non è condizionato dal successo della missione, ma è legato unicamente all'adesione al Padre del Cielo. E come per Gesù dovrebbe essere così per noi. Non possiamo, cioè, incrinare, abbandonare la nostra missione perché veniamo rifiutati, criticati, perché attraversiamo un momento di difficoltà, di aridità, di fallimento pastorale, familiare, coniugale. La nostra vita l'abbiamo data al Signore, non a quella determinata persona, non a quella determinata esperienza di vita. È col Signore che siamo chiamati a confrontarci, è a Lui che siamo chiamati ad affidare la nostra vita. È con Lui affrontare anche i momenti sterili che noi incontriamo nel cammino della vita. Se cominciassimo ad abbandonare la nostra missione, di fronte ad ogni esperienza negativa, cambieremo vita continuamente, faremo scelte continuamente diverse. Ma il motore immobile, il punto di riferimento, colui attorno al quale tutto ruota, è il Signore Gesù, non quello che stiamo facendo. È a Lui che dobbiamo rispondere, non alle opere che stiamo compiendo e che magari non corrispondono neppure a quello che il Signore si attende da noi
e per noi. Allora siamo chiamati veramente a crescere in un amore più maturo, più equilibrato, più saggio, perché restare saldi nella scelta del Signore, che è una scelta opzionale e fondamentale, esprime veramente quell'amore maturo al quale il Signore ci sta chiamando giorno dopo giorno. La vita l'abbiamo posta nelle mani del Signore. Con Lui siamo chiamati a rileggerla giorno dopo giorno. Proprio guardando al Signore Gesù, il quale anche nel momento della negatività, del rifiuto, sa cogliere occasioni propizie per rendere lode. Perché se è vero che qualcuno sta rifiutando, e stanno rifiutando proprio coloro ai quali Gesù si sta rivolgendo, è altrettanto vero che ci sono i piccoli e i poveri che con sorpresa stanno rispondendo alla proposta di Gesù. Ti rendo lode, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e ai semplici. D'altronde dobbiamo ricordarci sempre di una cosa: l'amore è una proposta, non è mai imposto. E come è capitato a Gesù, l'amore può essere anche rifiutato. Allora dobbiamo veramente coltivare questa libertà interiore, perché è fondamentale ricordarci che a noi spetta seminare. Qualcun altro raccoglierà, ma i tempi li conosce solo il Signore Dio. Talvolta purtroppo siamo talmente legati alle cose da fare che ci dimentichiamo colui che ci ha mandato a farle. Ed è qui che nascono le crisi, le aridità, le difficoltà. È qui che nascono i continui cambiamenti, anche in ambito pastorale. Si cambia continuamente perché qualcosa fallisce, perché qualcosa non dà i frutti desiderati. Ma è questa la logica di agire? Non siamo forse chiamati a restare con Gesù anche nel tempo dell'aridità e della difficoltà, dove i frutti sperati ancora non maturano? È una domanda che il Signore ci rivolge a tutti oggi. Continua il testo: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. L'invito a seguire il Signore si presenta come un itinerario, una sequela del discepolo. Venite a me, venite dietro a me. Come Gesù ha rivolto queste parole ai primi discepoli, così oggi continua a rivolgerle a ciascuno di noi. Vi è una chiamata: venite a me. E quindi c'è la necessaria necessità di rinunciare alla propria volontà per obbedire a quella di Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi. Il giogo è quell'anello di legno che veniva posto sul collo degli animali per poter essere orientati. Ecco, ma il giogo di Gesù non è un carico fatto di regole e di precetti, ma è relazione di amicizia. Venite a me. Il mio giogo, la mia amicizia, la mia relazione d'amore con te è leggera, perché sono io che ti porto. Ti chiedo grandi cose, ma io sono con te. Ti affido grandi responsabilità, ma io porto il peso con te. Questo è il giogo leggero che il Signore ci assicura, non perché siamo capaci di portarlo con le nostre forze, ma perché siamo sicuri che Lui è con noi e in noi cammina sempre accanto a noi. E questa relazione d'amicizia è autentica ed è senza limiti. Imparate da me. Lo stare dietro a Gesù comporta il fissare lo sguardo in Lui, nostro Dio e nostro Signore, e imparare da Lui, che è il nostro Maestro, la nostra guida. Solo così troveremo riposo per la nostra anima. Oggi va di moda dire: lasciatemi in santa pace, perché non vogliamo essere disturbati da coloro che bussano alla porta del cuore della nostra vita. Lasciatemi in santa pace. Non è questa la pace di Gesù. Il ristoro che siamo chiamati a trovare in Lui è quello dello stare con Lui in sua amicizia, non quello di starsene in santa pace. È quello di non agitarsi inutilmente e continuamente come Marta, ma saper gustare la compagnia del Signore come Maria.
La vera pace che Gesù propone dunque la si trova proprio stando in Dio, nel silenzio, nell'ascolto della parola, nel contemplare la natura che è la nostra casa comune. Questo è il dolce riposo e che meglio ci aiuta a guardare alla vita e meglio ci aiuta a gustare ogni attimo e ogni esperienza. Allenati in questo modo, sapremo anche noi, come Gesù, rendere lode a Dio, perché anche se qualcosa della nostra vita va storto, c'è sempre un germoglio nuovo che sta sorgendo. Non guardate alle cose vecchie, guardate alla novità che sta germogliando, e in ogni attimo della vita c'è sempre un germoglio nuovo che spunta per noi. È il dono di Dio che ci viene incontro. Ripensiamo solo all'esperienza di San Francesco d'Assisi. Vorrei leggervi un passo del suo testamento. Quando ero nei peccati, scrive Francesco, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. Francesco, finché viveva nell'agio e guardava la vita dalla sua posizione nobiliare, considerava con disprezzo i lebbrosi. Ma appena il cuore si ricolmò dell'amore di Dio, divenne capace non solo di guardarli con simpatia, ma di amarli e di servirli con tutto se stesso. È proprio vero, allora, quello che ci dice spesso Papa Francesco: la vita dobbiamo guardarla a partire dalla periferia. Non lamentiamoci continuamente, non lasciamoci imprigionare dal lamento, ma impariamo a rendere lode a Dio di tutto quello che ci ha donato e che ci dona in ogni istante della vita. Se allora torniamo a riguardare al cammino che abbiamo fin qui compiuto, ci accorgiamo che il mosaico della liturgia pian piano si va componendo. Abbiamo iniziato con Gesù, che di fronte alle folle provò compassione e costituì i dodici, i discepoli, perché partecipassero alla sua missione, quella di accorgersi della gente, di compatire, di appassionarsi alle vicende della vita di quanti avrebbero incontrato. E anche se la missione poteva apparire faticosa, tanto da incutere paura, è Gesù stesso a prendere posizione: non abbiate paura, io sono con voi, non temete. Quanto io vi chiedo, vi renderò capaci di attuarlo giorno dopo giorno. Ecco il cammino: imparare ad abbandonare la mentalità del mondo per abbracciare unicamente la mentalità di Dio. In questo modo sapremo scoprire che la vita è molto più ricca e molto più bella di quello che noi possiamo solo immaginare. Di fronte a questa parola, carica di stupore, di speranza, di gioia, di incoraggiamento, che cosa rispondo? Abbiamo già risposto a due domande: che cosa dice la parola? E abbiamo cercato di interrogarci: che cosa dice a noi oggi questa parola? Quella parola è Gesù. E ora io che cosa rispondo a lui? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla colletta che noi recitiamo dopo il canto del Gloria. È il sacerdote che la recita e che fa da sintesi ai testi biblici. O Padre, che ti riveli nei piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. E io che cosa rispondo? Lo faccio con queste parole, ma prima di recitare la preghiera vi saluto da Pofabro, dove mi sto trovando in questo momento, in questo oasi di pace, dove tutto canta l'amore di Dio. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, per avermi donato in Gesù, Signore Dio, un fratello ed un amico. Lode a te, o Padre, per ogni respiro, dono di te, Dio artefice di vita. Lode a te, o Padre, per ogni creatura, riflesso di te, Dio creatore. Lode a te, o Padre, per ogni esperienza, benedizione di te, Dio provvidente.
Lode a te, oh Padre, per quanto avviene in me e attorno a me, perché tutto parla di te, tutto viene da te, nulla avviene senza di te. Aiutami allora a farmi piccolo, Padre, affinché sappia sempre scorgere il segno della tua presenza, sia nei momenti lieti, sia in quelli aridi e tristi della vita, fiducioso che tu ci sei, ed è mio compito scoprirti e capirti. E incontrandoti, col cuore colmo di stupore, potrò sempre rendere lode a te, eterno amore della vita.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio, nella totale sottomissione alla mia volontà, conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Presenta Monia Parente. Terzo incontro. Rivestiti con la corazza della giustizia.
1: Amiche ed amici in ascolto, un saluto da Monia Parente, da Alvaro D'Amico alla parte tecnica. Do subito il benvenuto a Don Fabio Rosini, biblista, che è con noi anche oggi. Buongiorno Don Fabio.
2: Bentrovati a voi.
1: Oggi ci parlerai della seconda arma della luce.
2: Sì, nel testo della lettera agli Efesini che stiamo esaminando in questi nostri incontri, noi abbiamo già visto essere cinti ai fianchi con la cintura della verità e passiamo a questa altra arma. Tutte queste armi sono finalizzate alla buona battaglia della fede, alla buona battaglia della vita cristiana. È un assunto, diciamo così, che San Paolo fa alla fine della lettera agli Efesini, una lettera ricchissima dove vengono dati tanti spunti per la vita cristiana, dove vengono dati tanti spunti per la comunità cristiana, e in queste armi si vuole dare come una sintesi sapienziale e anche operativa del buon combattimento, appunto, della fede. Abbiamo già detto che l'unica vera battaglia è quella del cuore. Abbiamo preso coscienza che avere i fianchi cinti con la verità vuol dire essere pronti a partire per convertirsi alla verità, per essere portati alla verità, pronti a essere anche condotti dalla verità che ci trascende sempre. E adesso arriviamo alla nostra armatura, alla corazza della giustizia. Dobbiamo quindi capire che cos'è una corazza e dobbiamo capire un pochino come la giustizia può fungere da corazza per una persona.
1: Quindi dopo questa introduzione, Don Fabio, entriamo nel vivo dell'argomento di oggi.
2: Sì, l'argomento di oggi viene introdotto da un verbo che è quello dell'indossando l'armatura, la corazza, pardon, della giustizia. Rivestiti, dava la traduzione fin qui usata dalla CEI, rivestiti, qui dobbiamo capire che tutti questi amenicoli che vediamo, la cintura, l'elmo, la corazza, tutti sono di fatto cose da rivestire, da assumere, ma solamente di questo settore, di questa realtà viene detto appunto indossando. Il verbo in duo che viene usato qui è un andar dentro, vuol dire vado duo en sotto in questo caso. Allora è qualcosa da sotto cui stare. È una vera copertura. Noi vedremo di fatto cintura, calzari, scudo, elmo, spada. Di questo, invece, di questa corazza, viene detto appunto di indossarlo. Allora, noi dovremo analizzare qualche cosa che funge da copertura in maniera propria. Allora, dobbiamo indossare. Il verbo indossare nella scrittura ha tante implicazioni. La veste parte come significato già dalla Genesi, come questa copertura della vergogna dell'uomo, della sua nudità, della sua povertà, della sua vulnerabilità. Questo uomo che ha perso la fiducia attraverso il peccato nel racconto di Genesi 3 e che quindi si sente privo di copertura. Se noi andiamo a ben vedere, l'uomo è l'unico animale che ci sia sulla terra che si veste. Tutti gli altri non hanno bisogno di indumento. L'indumento è veramente una caratteristica umana, è un fattore umano. Essere uomini vuol dire vestirsi. Essere della razza umana vuol dire scegliere un indumento. Noi non è che ci vestiamo o non ci vestiamo, noi scegliamo come vestirci. Allora, questa corazza da indossare in realtà richiama tante altre corazze. L'uomo invoca dopo la perdita del suo rapporto con Dio, in questo racconto così fondante, così importante, che è appunto il racconto del peccato e della sua struttura essenziale in Genesi 3, trova una copertura, si copre di foglie, si copre di foglie di fico nello specifico, viene detto, ed è una copertura che però non lo copre, perché quando arriva il Dio continua a nascondersi. Questa è l'immagine di tanti vestiti che noi mettiamo addosso, che però non ci bastano mai. Tante volte noi continuiamo a indossare abiti, abitudini, vesti, ruoli che non ci vestono fino in fondo, che non ci rendono fino in fondo protetti. Resta sempre quel fruscio latente di incertezza, di insicurezza. Allora noi dobbiamo capire che San Paolo ci propone, attraverso questa corazza, il vestito che finalmente ci può coprire realmente, che ci può dare quella garanzia, quella serenità di cui abbiamo bisogno per vivere.
1: Ci stai facendo conoscere pezzo per pezzo quali sono gli elementi dell'armatura del cristiano, e in particolare cos'è la corazza?
2: Beh, l'analogia scelta da San Paolo tende a essere molto ricca come portato di simbolico, perché di fatto la corazza, si dice in greco thoraca, che genera peraltro la parola italiana torace, thorax, che cosa? Esattamente questa arma che viene collegata alla giustizia è una tipo di attrezzatura che copre appunto il torace e il busto. Allora, mentre l'elmo che vedremo o i calzari che vedremo logicamente hanno altre finalità, dobbiamo capire un pochino. Nell'uso ellenistico la corazza veniva fatta di metallo, nell'uso romano molto più spesso di cuoio molto duro, perché più sagomabile sulla forma della persona che la usava. Ma il punto è esattamente perché la corazza era di fatto uno strumento fisso, perché copre la parte del corpo che in fondo è la più importante. Se noi guardiamo bene, l'elmo coprirà la testa e sarà un altro elemento fisso, la corazza ha il compito di coprire tutti gli organi vitali. Se noi andiamo a ben vedere, se un soldato viene colpito a un braccio, a una gamba o comunque a uno degli arti, di fatto sopravviverà più o meno. Quando viene colpito al busto, probabilmente morirà. Il busto, che porta i polmoni, il cuore, tutti gli organi come il fegato, la pinza, i reni, cioè tutta la parte più preziosa delle nostre funzioni, logicamente sempre sottomessa alla parte più importante ancora, che è la testa, è però una parte che va difesa. Ecco, da questo linguaggio noi capiamo che questo problema della giustizia, che dovremo vedere fra poco, viene collegato alla protezione che normalmente tutti i soldati portavano. Tutti i soldati potevano avere o non avere altre attrezzature, ma sicuramente avevano elmetto e corazza, cioè quella parte che copriva il busto. Allora, noi stiamo parlando di qualcosa che copre qualcosa di vitale. La corazza ha una funzione: proteggere una persona perché non gli avvenga qualcosa di molto grave nel combattimento.

0: sono meno gravi e pericolosi. Parleremo e invocheremo la giustizia a riguardo di qualcosa per cui potrei perdere la fede, per cui potrei perdere il mio rapporto con Dio, per cui potrei perdere il mio io spirituale.
1: Quindi ci ha spiegato come la corazza sia fondamentale per la protezione degli organi vitali, dei punti quindi più vulnerabili, e come poi la corazza è legata alla giustizia, che è un valore, un concetto astratto.
0: Bene, a primo livello antropologico, così a pelle, di come possiamo arrivare a questa unità di parole fra di loro e capirla così come può venirci, non si tratta qui di capire tanto quali sono le nostre parti vitali, quanto il fatto che noi sentiamo la nostra vita minacciabile, il fatto che noi sentiamo che qualcosa ci può togliere la vita. Ovvero sia, ci sono delle cose che mettono in pericolo la nostra esistenza. Poi di fatto bisognerà capire un po' come siamo fatti uno per uno, singolarmente, perché ci sono vulnerabilità tanto diverse nella nostra umanità frastagliata. Allora, il punto è che a proposito della vulnerabilità dell'uomo, noi abbiamo bisogno di corazze. Tantissime volte noi non ci rendiamo conto di avere corazze, di avere difese, barriere, seconde pelli, calli, resistenze, durezze, freddezze, distanze dagli altri, che sono i segnali delle nostre paure, i segnali delle nostre probabili vulnerabilità. Addirittura i nostri gusti manifestano le nostre corazze, manifestano quanto è più lontano dal nostro disgusto e dalla nostra paura. Un complesso di sistemi più o meno organizzati, più o meno riflessi, che ci danno questa attitudine di difesa, di barriera, di invulnerabilità supposta, di pelle non toccabile, di zona vitale che non è a libero accesso. È molto importante capire che sicuramente noi siamo vulnerabili e che sicuramente non ce la dobbiamo prendere con la nostra vulnerabilità, ma dobbiamo trovare la corazza giusta, perché se noi troviamo la corazza sbagliata nella vita, noi avremo questa strana traslazione: quello che ci doveva proteggere diventa la nostra gabbia. Tantissime volte le nostre difese interpersonali diventano il nostro carcere, lì dove ci ottundiamo in un atteggiamento di distanza e non ci si permette più di essere a noi medesimi, essere capaci di amore, di affetto, di apertura, di allegria, di libertà, di espansività. Quella libertà dei figli di Dio che si esplica nell'amore, che diventa atteggiamento sperante, atteggiamento fiducioso, diventa ottuso dalla salvaguardia del nostro sistema di difesa. Dobbiamo trovare la corazza giusta, perché è vero che siamo vulnerabili, ma già capiamo che è chiaro che viene messa in relazione la realtà della nostra vulnerabilità, la nostra paura di essere feriti, con ciò che è la giustizia. Normalmente noi solleviamo uno steccato di diritti attorno a noi stessi per non farci male e crediamo che questo tipo di barriera ci garantirà una vita decente, una vita di valore. Pensare che veder rispettati i nostri diritti, veder rispettata la nostra incolumità sotto il punto di vista della norma e delle regole del rapporto, ecco, questo è un ottimo punto di partenza per essere salvaguardati. Fatto salvo l'indubitabile evento di dover salvaguardare i diritti di chi che sia e di dover garantire i diritti minimi delle persone, San Paolo non sta parlando però di questo. E qui entriamo finalmente nell'argomento più sorprendente. La giustizia

0: Giustizia come sistema di protezione della vita delle persone non è un concetto cristiano, non gli è estraneo al cristianesimo, ma non è un portato proprio del cristianesimo, questo è un portato umano, questo umanamente è evidente. Infatti noi il diritto lo modelliamo sul diritto romano, uno splendido diritto che insegna il diritto a tutta l'umanità. C'è una radice di richiesta di giustizia che non abbiamo bisogno di avere il figlio di Dio medesimo che si immola sulla croce per amore nostro per avere l'intuizione della giustizia e di ciò che è dovuto. Il cuique suum tribuere, cioè il dare a ciascuno il proprio, il concetto di giustizia normalmente da noi ritenuto, è un concetto umano, è buono, non lo mettiamo assolutamente in discussione, ma questa giustizia non ce la porta Gesù Cristo, ce ne porta un'altra, superiore, più grande. Il Vangelo di Matteo parla della giustizia del Regno dei Cieli. Che giustizia è? L'Antico Testamento ci dà un concetto un po' diverso di giustizia. Dobbiamo approfondire questo punto.
1: Quindi, Don Fabio, la giustizia è un concetto umano che è precedente al Vangelo e non è in contraddizione con il Vangelo, però come tu hai sottolineato San Paolo parla di un'altra giustizia, qual è?
0: La giustizia biblica, come piano piano si va rivelando nella storia biblica e come viene pienamente manifestata il nostro Signore crocifisso e risorto. Dobbiamo vedere il termine di kaiosune in greco fa riferimento a una radice, a un termine di kei che vuol dire corrispondenza, aderenza ad una norma. Questo è il concetto greco, però viene preso all'interno del Nuovo Testamento e anche viene usato nella traduzione greca della 70, appunto, dell'Antico Testamento, nella sua accezione di ciò che è come deve essere, cioè di adesione a una norma. La giustizia in questo senso è un problema di autenticità, di corrispondenza alla verità di una cosa. Sono giusto e mi copro della mia corazza di giustizia quando io sono veramente io. Non è ingiusto tanto il fatto che qualcuno mi tratti in una maniera o in un'altra, ma quando io perdo la mia verità. Quando io perdo la mia aderenza alla mia verità più intrinseca, più recondita e più autentica, per l'appunto. Il peccato, in effetti, è l'essere lo sgorbio di se stessi, essere la brutta copia di se medesimi. Ciò che noi siamo portati a temere quando ci viene lesa la giustizia non è più, una volta che si è entrati nella redenzione, il fatto che l'altro mi tratti così o cosà, ma il fatto che io abbiuri la mia giustizia, il fatto che io sia contrario a ciò che io veramente sono. Non c'è mai peggior nemico di quello che io posso essere per me medesimo, e cioè l'altro non mi può togliere la mia identità, sono io che finisco per consegnargliela, sono io che finisco per entrare nel meccanismo della sua violenza e lasciarmi spogliare fino a che io diventi veramente vulnerabile, nudo e in nome della difesa dei miei diritti, in realtà da solo, da me medesimo squalificarmi. Questo concetto è un po' astratto, un po' complicato, ma di fatto è la traslazione dal greco di un concetto che però è legato molto al concetto di norma. Allora la norma diventa una norma interiore. Il giusto nell'Antico Testamento è giusto perché lui è in accordo con l'alleanza con Dio, perché lui vive la sua giustizia non è il problema dei suoi diritti rispettati, quanto il problema dell'essere nel giusto rapporto con Dio. E qui entriamo in qualcosa di meraviglioso. Vuol dire, cioè, che io ho la radice della mia vera difesa non dalla volubilità dell'agire altrui, ma dal mio rapporto con Dio. quello non è alienabile. Dice Santo Filippo Neri nel termine del suo canto per la visita delle sette chiese, il famoso Vanità di Vanità: dunque a Dio rivolgi il cuore, doni a Lui tutto il tuo amore, questo mai non mancherà. Tutto il resto è vanità, cioè il tuo rapporto di cuore con Dio, questo è la tua vera giustizia. Noi possiamo parlare anche con martiri della nostra epoca, con vescovi che nell'est europeo sono stati in carcere, che piano piano sono andati scoprendo che il vero problema non era la violenza esterna, ma il cedere interiormente a quella violenza esterna, abiurare la propria libertà per scadere a un livello di difesa di cose che non sono vitali. Ciò che è vitale, ciò che mi fa perdere veramente fino in fondo la mia felicità, è non basarmi più sul rapporto con Dio, non essere giusto nel senso di vivere del mio credere nella sua paternità e nella sua provvidenza. Ma questo ci porta ad un'ulteriore conseguenza.
1: Ci hai spiegato che essere nel giusto, quindi avere la corazza della giustizia e non essere vulnerabili, dipende dal giusto rapporto con noi stessi, dall'essere aderenti alla nostra natura, e allo stesso tempo l'essere nel giusto rapporto con Dio. E qual è l'anello di congiunzione tra queste due dimensioni?
0: Beh, innanzitutto l'uomo è un essere relazionale, capisce se stesso solamente a confronto con gli altri, e io capisco me stesso solamente fino in fondo davanti a Dio. Essere me stesso ed essere in rapporto con Dio in realtà sono lo stesso atto. Io solamente davanti al Signore Gesù Cristo capisco fino in fondo A, il mio valore, B, i miei errori, C, la mia missione. Io capisco veramente fino in fondo chi sono a fronte di Dio. Allora dobbiamo un po' però capire perché sono andato in questa cosa qui, perché ho preso questo rapporto fra giustizia, essere se stessi, rapporto con Dio, che c'entrano queste cose che sembrano strane. Il punto è che c'è un testo sotto questa intuizione. Il termine ebraico, che viene tradotto con dikaiosune in greco, è tzedakah, dalla radice tzedak, e lo tzaddik è il giusto per eccellenza. Questo termine appare in un testo celeberrimo, il testo di Genesi 15, dove viene attribuita la giustizia ad un uomo. Chi è l'uomo giusto? Ci saranno tanti testi sapienziali che definiranno tanto il rapporto dell'uomo giusto con la realtà e qual è il suo statuto, la sua condizione, ma l'uomo giusto per eccellenza è Abramo. Nel capitolo quindicesimo Abramo vive un momento di defaianza, di dubbio, di difficoltà, e cosa fa? Invoca Dio in un dialogo, e Dio lo chiama a uscire dalla tenda, a guardare le stelle e a credere che tale sarà la sua discendenza. Abramo credette a questa promessa di Dio, e Dio glielo accreditò come giustizia. Su questo testo San Paolo ha fatto un grande approfondimento. Il punto è che la giustizia è stato per Abramo capirsi come padre di un popolo immenso, quale Abramo è stato realmente. Non c'è persona a cui faccia più riferimento alla religione, viene invocato da ebrei, da cristiani, da musulmani, l'uomo che è veramente padre, in lui si diranno benedette tutte le famiglie della terra, ed è proprio vero. Ha dovuto credere a questa sua grandezza, ed era un vecchio, ed era un uomo anziano, senza speranze, da lui un figlio proprio non si poteva aspettare. Credere in Dio non vuol dire essere bravo, essere forte o essere capace di compiere qualcosa, ma vuol dire, e questo è la giustizia, credere alla potenza di Dio, rimettersi nelle sue mani e affidargli la propria vita. E qui Abramo ha la sua identità piena. Allora il giusto è colui che rimette la propria vita nelle mani di Dio, ed è qui che lui diventa libero e se stesso. Ed è qui che arriviamo al vero concetto che noi interessa di giustizia. Questa corazza della giustizia è sicuramente un problema di scontro. L'arma è nel caso del conflitto. e la corazza è per difendere la propria vulnerabilità, benissimo. E allora qual è questa giustizia che mi riparerà? Se questa giustizia nell'Antico Testamento viene derivata dal rapporto con Dio, ecco che noi scopriamo un filo rosso che percorre tutta la scrittura e che piano piano va dall'uomo che rifiuta la corazza, che è Davide, che nel combattimento contro Golia rifiuta di andare corazzato con l'armatura di Saul, ma va solamente coperto dal suo rapporto con Dio. Piano piano arriviamo fino a Cristo crocifisso, che per esempio viene presentato in maniera esemplare nella prima lettera di Pietro, ma ci sono tanti testi anche paolini che danno questo stesso concetto. Prendiamo questo testo semplicemente perché è più chiaro, più comprensibile. Anche Cristo, dice la prima lettera di Pietro al capitolo secondo, patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Autenticità, quindi. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Rimetteva quindi Cristo la sua causa a colui che giudica con giustizia. Chi mi difenderà? Finché io non mi apro al credere alla giustizia di Dio, Lui è il mio baluardo, Lui è la mia difesa, solamente in Lui riposa l'anima mia. Rimettere la causa nella mano di Dio, questo è quello che ha fatto Cristo sulla croce. La corazza della giustizia non è un'ulteriore barriera da mettere fra noi e gli altri, è il vivere credendo alla paternità e alla provvidenza di Dio, essere in relazione con Lui e quindi non aver bisogno di farsi giustizia e di minacciare vendetta. È lo scioglimento dei conflitti umani nella pace del perdono e dell'amore che hanno solida base nel rapporto con Dio. Dio è colui che difende la mia causa. È lì che noi veramente difendiamo fino in fondo la nostra fede. Perché tante volte può succedere che una persona anche di fede, di fronte a un'ingiustizia, ecco che non si mette nelle mani di Dio, non legge nella fede quell'evento, non risponde con la fede e con l'amore, come Cristo crocifisso, al male subito, ma si mette a chiedere, a rivendicare i suoi diritti, a chiedere il rispetto delle leggi. E cosa abbiamo? Abbiamo che schiadiamo a un livello dove una persona sì avrà i suoi diritti difesi e avrà la sua vulnerabilità rispettata, ma ha perso un appoggio, ha perso il punto. Cosa vediamo noi nei martiri, nei santi? Perché la Chiesa si tiene in piedi sulla fede di tanti che a un momento, di fronte a un'ingiustizia, finalmente si fidano di Dio. Alla fine il nostro Signore Gesù Cristo ci ha redento morendo per la esecuzione di una sentenza di un tribunale iniquo, ingiusto. Il Signore Gesù Cristo ci ha fatto giustizia rimettendo la sua giustizia nelle mani di Dio e ha portato la giustizia nuova del Regno dei Cieli, insegnandoci a non coprirci più con le nostre barriere e con le nostre armi, ma con la fede.
2: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La teologia dei piccoli atti. Oggi ascolterete Santa Teresina del Bambino Gesù. Buon ascolto.

Allora, oggi iniziamo il nostro cammino mettendoci alla scuola di Santa Teresa di Gesù Bambino. La lezione di Santa Teresa di Gesù Bambino sul tema la teologia dei piccoli atti. Dunque, Santa Teresa di Gesù Bambino entra nel Carmelo alla veneranda età di 15 anni. Anche questo è un dato da tenere presente. A 15 anni, con tutta la buona volontà, una fanciulla è poco più che una bambina. È vero che ci possono essere persone che hanno uno sviluppo anche superiore, però per vivere una vita carmelitana, voi capite, 15 anni è veramente poco. Però questo dato non dobbiamo dimenticarlo quando parliamo di Santa Teresa, perché adesso i santi sono tutti in cielo e venerati. Ma pensate alla psicologia di una bambina di 15 anni, chiamiamola bambina, ma ecco. Però notavo che anche la Madonna ai tempi dell'Annunciazione doveva avere, secondo calcoli ragionevoli, qualcosa come 16 anni. Insomma, qui si parla di piccole vie di semplicità, ma si parla anche di piccole persone, si parla anche di persone che sono veramente ancora piccole, non fanno sforzo per essere piccole, perché sono piccole. Tra l'altro, nei suoi primi scritti, Santa Teresa usa un'espressione molto singolare che riflette anche un po' il suo modo, non dico infantile, ma poco più che infantile, di avvicinarsi al Signore. Ella scrive di voler divertire Gesù. Adesso ditemi voi se qualcuno gli è mai venuto in testa di entrare nel Carmelo per divertire Gesù, o farsi suora per divertire Gesù. Uno ha sempre invece degli ideali più elevati e non che divertire Gesù. Dice Santa Teresina: da qualche tempo mi ero offerta Gesù Bambino per essere il suo giocattolo, come una pallina senza alcun valore che egli poteva buttare per terra, spingere coi piedi, bucare, lasciare in un cantuccio o stringere al cuore a suo piacimento. In una parola, volevo divertire Gesù Bambino. Volevo divertire Gesù Bambino. Quindi quella che diventerà un gigante nella fede e dottore della Chiesa, parte dicendo, la sua carriera inizia dicendo di voler divertire Gesù Bambino. Questa, secondo me, è una bella nota di semplicità. A chi verrebbe in mente di dire un affare del genere? Tant'è che un giorno una vecchia suora disse a, pensate, la vecchia suora ottantenne si trova nel Carmelo con una bambina di 15 anni vestita di tutto punto da suora. A un certo punto una suora, cito una dalla sua autobiografia, una suora anziana, ricreazione, ridendo mi disse: bambina mia. Interessante anche questo, la vecchia madre chiama la sconsorella bambina mia. Ma viene normale, chi di voi non lo farebbe? A 80 anni vede una di 15 anni, bambina mia. Mi disse: bambina mia, mi pare che voi non dobbiate avere molto da dire alle nostre superiori. E perché, madre mia? Perché la vostra anima è sommamente semplice. Le fece un bel complimento questa suora. E poi dice di più: ma quando sarete perfetta, sarete ancora più semplici. Più ci avviciniamo a Dio, più ci facciamo semplici. Questa è quello che diceva la suora in ricreazione. Dice ricreazione. Quindi la suora anziana vede Teresina e dice: voi siete un'anima bella, se ci davano del voi, ci davano del voi le suore, semplice. Ma quando sarete, questo è verissimo, quando sarete perfetta sarete ancora più semplici. Più ci avviciniamo a Dio, più ci facciamo semplici. Questa non l'ha detto Teresina, l'ha detto la vecchia madre, ma è vera. Cosa vuol dire allora semplicità? Così, secondo me semplicità vuol dire, guardando i bambini, come dire, vedere una cosa, individuare un obiettivo e andare subito a coglierlo senza fare tanti ragionamenti. Viene in mente, non so, il bambino vede la luna nel cielo, allunga la mano per prenderla, non fa tanti ragionamenti, non sta lì a dire non ce la farò mai. Vede un qualcosa, non si volge né a destra né a sinistra. Questa è la virtù dei bambini: vedere e agire.
Questo secondo me è un tratto della semplicità. Gli adulti perdono un po' questa semplicità, cominciano a fare dei grandi ragionamenti, mettono avanti tante situazioni, ci pensano, ragionano e perdono magari il treno che passa. Mentre invece il bambino a volte ci spiazza con le sue domande che rivelano questa bellissima dote della semplicità. Va bene, questo l'ho detto come inizio, così ci inquadriamo meglio con Santa Teresa di Gesù Bambino. È semplice, è piccola, ma perché lo è di fatto, la natura l'ha portata lì, inizia e rimane in questa linea. Teresa di Gesù Bambino è tormentata, poi crescendo, da il suo problema, quale fu? Di avere dei desideri enormi. Sentiva dentro di sé di voler realizzare tutto, ma naturalmente non aveva mezzi, e non avendone i mezzi si tormentava. Però questi desideri che sono dentro di sé li sentiva sempre presenti, sempre crescenti. Quindi il semplice, o la teologia dei piccoli atti, non vuol dire la teologia dei piccoli fini, punto finale, non è piccolo, anzi il punto finale è enorme. Quello che diremo è i mezzi sono piccoli, questo è il grande della vita cristiana, ma il punto ultimo, ecco, questo sia chiaro, il punto ultimo è Dio. Questi desideri Teresina non riesce a cacciarli, ci sono alcuni che dicono dal momento che non riesco a raggiungere questo fine mi metto via i desideri. Questa è la dottrina dei buddhisti. Avete studiato un po' il buddismo? Allora, il buddismo ha questo principio. I desideri creano solo infelicità, perché non riesco mai a realizzarli, o pochissimo. Quindi, per essere felice, elimino i desideri. Questo è il buddista. Il vero buddista è uno che dice che deve eliminare in sé tutti i desideri che ci sono nel mondo. Quindi, quando li ha eliminati tutti, vive una situazione di pace interiore che si chiama nirvana, entra nel nirvana, cioè l'uomo pacificato. Il padre Barzotti dice, in effetti se uno ci riesce, e poi è difficilissimo riuscirci, ha una certa pace interiore, però è perfettamente ateo, Dio non esiste, non ti rivolge a nessuno, è un uomo che fa un lavoro su di sé, elimina tutti i desideri. Poi il padre un po' ridendo, un po' scherzando, disse, ma alla fine anche questi buddisti non so mica se eliminano tutti i desideri. Poi magari a tavola, no, sai, il padre era anche un buon gustaio, no? Quindi si vede arrivare sotto una cotoletta fumante di maiale e dice, ma il desiderio di mangiarla ce l'ho, come faccio a eliminare? Anche qui il semplice è uno che accetta le cose che la natura gli mette, come dice San Paolo, mangiate quello che vi mettono davanti, anche perché sennò sono sempre lì preoccupato a dire mamma mia, tutti questi desideri, come dire, il dovere cacciare tutti i desideri diventa un tormento. Allora Teresa dice, io ho tanti desideri, non riesco a realizzarli, quindi questo è come i buddisti. Però è completamente diversa la soluzione finale. Ella dice, essere carmelitana dovrebbe bastarmi. Non è così. Sento in me la vocazione di essere carmelitana, sposa, madre, guerriero, sacerdote, apostolo, dottore e martire. Otto vocazioni: carmelitana, sposa, ma lei sentiva, voglio essere carmelitana, poi dopo andava in camera e diceva voglio essere sposa, andava giù nel refettorio e diceva voglio essere madre, tornava in camera e diceva voglio essere guerriero, poi andava nel refettorio e diceva sento la vocazione di essere sacerdote, questo è realizzabile del tutto, apostolo, dottore e martire. Essa stessa scrive che i suoi desideri sono più grandi dell'universo e che sono causa di grande infelicità. Lei è come i buddisti, lei andò in crisi perché diceva sì, sento la vocazione di essere martire e sono qua, sento la vocazione di essere sacerdote e non sarò mai. In effetti se uno sente molto questi desideri
Addirittura scrive: durante l'orazione i miei desideri mi facevano soffrire un vero martirio. Non era come noi che ci distraiamo, sento il desiderio di fare chissà che cosa, non ci riesco anche perché ho tante cose da fare, quindi nel mondo è vero, ci sono tante occupazioni. No, lei non aveva tante cose da fare, quindi durante l'orazione era disturbata anche nella preghiera. Ella scrive che questi desideri sono desideri dolorosi, tant'è che a un certo punto li chiama addirittura follia. Talmente erano dentro di sé, incombenti, che dice: sto diventando matta. Capite che spinta che avevano questi desideri? Sto diventando matta. Un bel momento il Signore, ecco, le apre, squarcia il panorama e in un giorno solo trova la soluzione per vincere questa sua follia. E la trova leggendo un passo della scrittura, precisamente la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 12. A un certo punto lei apre la scrittura e c'è scritto, un passo che tutti sapete: sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti maestri? Tutti operatori di miracoli? Tutti possiedono doni di fare guarigioni? Tutti parlano lingue, sto citando San Paolo, prima lettera Corinzi 12, aspirate ai carismi più alti e io vi mostrerò la via migliore, non le vie. Allora lei dice, ecco, non tutti possono essere apostoli, profeti, eccetera, eccetera, adesso io, dice Paolo, vi mostro la via migliore per arrivare in fondo. La sapete tutti qual è questa via perché avete letto gli scritti di Santa Teresa, è la via per eccellenza, è la via della carità, è la via dell'amore. Se anche possedessi tutti i beni, ma se non ho la carità, niente mi giova, la carità è paziente, la carità è benigna, il passo famoso della carità. Cioè è la dottrina dell'amore che scopre Teresa, ed ella dice: i doni più perfetti sono nulla senza l'amore. La carità è la via per eccellenza perché unifica tutto. Semplifica tutto, cioè chi possiede la carità possiede tutto. Allora ella dice: ho trovato la mia vocazione, finalmente l'ho trovata, nel cuore della Chiesa mia madre io sarò l'amore. Questa la sanno tutti, però non tutti citano la frase che viene subito dopo. Ella scrive: nel cuore della Chiesa mia madre io sarò l'amore, così sarò tutto. Quindi Teresa scopre la sua via, ma vedete il fine come lo tiene sempre presente? Tutto, voglio essere tutto, non è un'anima che si accontenta di essere apostolo, di essere sacerdote, di essere martire, vuole essere tutto, tutte le vocazioni. Finalmente ha trovato però la via, il mezzo, la strada, che è una sola, nel cuore della Chiesa io sarò l'amore. Poi usa appunto l'esempio come il cuore dentro il corpo è nascosto e manda il sangue in tutto il corpo, e senza il sangue le mani non funzionano, i piedi non vanno, la testa nemmeno. Allora l'amore è quello che fa andare tutto il corpo, il cuore cioè l'amore. Quindi è importante questo, Teresa rimane molto alta nei suoi desideri, finalmente ha trovato la strada per realizzarli tutti e per vivere tutto al massimo. E appena scopre questo, cosa fa? Si offre al Signore come vittima, adesso parleremo di questa parola, non della giustizia ma dell'amore. Questo nessuno l'aveva fatto mai in tutta la storia della Chiesa. Cioè c'erano molti si offrono vittima della giustizia. Signore, cosa vuol dire mi offro vittima, le anime vittime, no? Ricada su di me il castigo che spetta Benedetta, va bene? Ricada su di me il castigo che aspetta la Livia Marchi, me lo prendo io, cioè mi faccio vittima, mi faccio consumare della giustizia di Dio. Teresina, più semplice, non fa questi discorsi, dice: mi faccio vittima dell'amore di Dio. Cosa vuol dire questo? Tutto l'amore che Dio vuole riversare sulle anime, ma le anime non lo vogliono perché non lo conoscono,
riversalo su di me. Sarebbe da dire, comoda, l'amore che tu non... Sì, ma da quel momento Santa Teresa cade in un buio che forse, se se lo fosse immaginato, non l'avrebbe chiesto. Perché l'amore non è l'entusiasmo, il sentimento, eccetera. L'amore è dire a Dio che lo ami senza avere nessunissima percezione di lui, ecco poi i piccoli atti. Allora, Dio accetta quello che Teresa dice, togliendo a lei tutto il sensibile, dovendo camminare semplicemente per una fede che diventa sempre più difficile, giorno per giorno. Questa parola vittima ci fa paura. Se io adesso dico, da qui a domenica chiederò chi vuole offrirsi come vittima, segnatevi qui, chi vuole offrirsi come vittima metta il suo nome qui. Non so quante persone lo farebbero, però Teresa rimane una bambina, ricordiamocelo. È assai semplice anche nel descrivere, fa anche ridere, diciamo, quando ecco, deve parlare di cosa vuol dire offrirsi vittima, è anche, queste volte il padre lo diceva, certe cose di Santa Teresa mi danno fastidio, lo diceva, e il padre lo diceva, il suo linguaggio, attenzione cosa dice, Santa Teresina, che come concretamente cosa vuol dire essere vittima dell'amore? Dice, la mia vita si consumerà così, non ho altri mezzi per provarti il mio amore se non di gettare dei fiori. Gettare dei fiori. Semplice, no? Gettare dei fiori. Cioè, non lasciar sfuggire alcun piccolo sacrificio, alcuna premura, alcuna parola, approfittare di tutte le cose piccole e farlo per amore. Voglio soffrire per amore, voglio gioire per amore, così getterò fiori davanti al tuo trono, non incontrerò un fiore senza sfogliarlo per te. Poi, gettando fiori, sembra un'immagine poetica, canterò. Vedete, gettare fiori e cantare. E poi dice, sarebbe possibile piangere compiendo un'azione di tanta gioia? Canterò anche quando dovrò cogliere i miei fiori in mezzo alle spine. Ecco che cosa intuisce Teresa. Fare le cose, ma farle tutte per amore. Tutte per amore. Non lasciare sfuggire nessuna piccolissima cosa di quelle che possono succedere in un Carmelo, che sono piccolissime, ma anziché farle per abitudine, per indolenza, che ne so, lasciandosi vivere, facendo tutto per amore. Ricordate, sacrifici, premure, parole. Poi, parole. Io sto adesso spendendo parole per amore? Sì, dite voi di sì, ma io non ne ho coscienza. Se io adesso facessi, dicessi, io sto spendendo parole, sto parlando per me, per la gloria mia, no, qui non getterei fiori, qui altro che fiori, qui, anzi getto i fiori su di me, per mi autoincenso. E questa cosa di gettare dei fiori poi è diventato anche il gesto classico di Santa Teresina. Ricordate quando è venuta al Sasso, alla tomba, le reliquie, le sue, alla fine tutti gettavano dei fiori. Allora, questo gettare dei fiori, dice, non lascerò passare uno di occasioni, cioè i fiori sono le occasioni, senza sfogliarlo davanti a te. E farò questo cantando. E il canto è l'attività degli angeli, il canto è la preghiera. Però perché queste piccole occasioni, queste offerte diventano efficaci? Attenzione a cosa scrive subito dopo. Gesù, che cosa ti serviranno i miei fiori? Allora i fiori sono le occasioni, bene? Questo scrive. Questi petali senza alcun valore ti faranno piacere, faranno sorridere la Chiesa trionfante, la Chiesa del Paradiso. La Chiesa trionfante, ecco il ragionamento che fa, raccoglierà i miei fiori sfogliati per amore e facendoli passare per le tue mani divine, getterà a sua volta quei fiori, i quali avranno acquisito sotto il tuo tocco divino un valore infinito. Questo è il punto centrale di tutto.
poi la Chiesa li getterà sulla Chiesa dolorante, cioè il purgatorio, per spegnere le fiamme, e li getterà sulla Chiesa militante, cioè su di noi, per farle avere vittoria. Ripeto il ragionamento: Teresina sparge questi fiori, dice, è il suo simbolo, no? Cioè i piccoli atti offerti per amore. La Chiesa trionfante, il paradiso, li raccoglie e li pone nelle mani di Gesù. Questa è la sua immagine. Questo è il punto. Facendoli passare per le tue mani divine, avranno acquisito sotto il tuo tocco divino un valore infinito. Infinito, perché sono raccolti dal Cristo, il quale è Dio. E questi fiori li rigetta fuori, però adesso hanno valore infinito, sulla Chiesa purgante e sulla Chiesa militante, cioè sul purgatorio, e arrivano anche a noi. Allora capite il piccolo atto, dopo faccio quattro esempi di questi atti eroici, di questi fiori di Santa Teresina, e il grande atto eroico è fare un sorriso alla suora antipatica, intendiamoci. Però lei dopo fa questo ragionamento, va in cielo, va nelle mani del Cristo, ha un valore infinito, va sul purgatorio e ritorna in terra, però con valore infinito. Compiere i piccoli atti in unione con l'atto grande, che è l'atto del Cristo, il quale ha meriti infiniti. Qual è l'atto del Cristo? Il Padre dice con la A maiuscola, quando parla di atto del Cristo, cosa intende? Morte e resurrezione, come atto unico, l'atto salvifico. E la scrive nella preghiera: poiché al Padre Eterno mi avete amata fino a darmi il vostro Figlio unico, i tesori infiniti dei suoi meriti appartengono a me e io ve li offro con gioia, supplicandovi di non guardare me se non attraverso il volto di Gesù. Cioè Teresina dice: sono la sposa del Cristo? Sì. Lo sposo dà tutto se stesso alla sposa? Sì. Buon matrimonio? Sì. Qual è la dote dello sposo? Che cosa possiede il Signore che mi dà? I suoi meriti infiniti, la morte e la resurrezione. Adesso diventano miei. Però io partecipo in questa mia comunione, in questo mio matrimonio, con i miei fiori. Questi fiori sono, come dicevo, le occasioni che il Signore ci dà fatte per amore, un amore puro. Tutti possono compiere questo atto. Addirittura a un certo punto Santa Teresa cita San Giovanni della Croce, il quale, adesso cito Giovanni della Croce, dice: il minimo moto di amore puro è più utile alla Chiesa che non tutte le altre opere riunite insieme. Ma rendete conto di cosa stiamo parlando qua? San Giovanni della Croce, dottore della Chiesa, dice che il più piccolo moto di amore puro è più utile alla Chiesa di tutte le opere messe insieme. Allora viene da dire, ma io ho anche la predicazione, no, di oggi, le opere, quante volte il padre diceva, la Chiesa non deve fare delle opere, la comunità non ha opere, l'unica opera che abbiamo messo su è crollata miseramente, la fondazione per i libri, no? Il Signore non la voleva. La comunità non ha come la Chiesa, non ha opere, ma anche l'ancilla non ha opere. Se il sacerdote o chi per lui ti dice dovete fare questo, tu vai là. Allora, caro Don Lei, San Giovanni della Croce nel Cantico Spirituale, strofa 29, dice: più piccolo atto di amore puro è più utile alla Chiesa di tutte le opere. Allora, noi siamo una comunità nascosta, piccola, va bene? Siamo la più piccola di tutte le comunità, tutti dicono, ma chi siete? Ma. Allora, noi non abbiamo opere, oltretutto subito ci dicono, cosa fate? A me quando mi vedono con l'abito, sono la comunità dei figli di Dio, cosa fate? Non so mai cosa dire. Adesso lo dico, facciamo atti di amore puro. Ma cosa servono? San Giovanni, strofa 29. Cantico spirituale, sono più utili di tutte le opere. Ecco, Gesù non chiede grandi azioni, mai, non chiede grandi azioni. Gesù non pretende eroismi, anzi, gli esempi di santità eroica non fanno altro che allontanarci dalla santità, e quindi forse vengono dal maligno.
cioè cosa voglio dire? No, non che la santità eroica venga dal maligno. Ma ecco, se io comincio a parlare dei santi e comincio a parlare di quelli che si sono fatti squartare vivi cantando, mi creano una grande ammirazione, però subito mi distacco, mi dico, non sono capace, non è per me, non è per me. Quindi vuol dire che quello è il grande eroismo e io mi accontento di un cristianesimo casalingo di serie B e allora, ma sì, via, vogliamoci bene, cerchiamo di fare qualche opera. No, no, assolutamente. Noi siamo chiamati, ecco, dicevo, questi grandi atti sono pericolosi perché creano un'idea di chiesa di perfetti, quelli lì beati loro, e la chiesa così, di pecoroni. L'arcivescovo di Melbourne, che adesso è cardinale a Sydney, venne a San Sergio a trovarci, i primi tempi della comunità in Australia, era a Roma, venne a Firenze, fece un bel colloquio col padre e fu impressionato perché parlava italiano. Quando uscì da questo colloquio a me disse, a quello accompagnato in stazione, avete un santo, dopo mezz'ora di colloquio, ma era impressionato, era cosa si dissero, Dio solo lo sa. E il padre gli disse, lei la faranno papa, adesso vediamo se ci ha azzeccato. Comunque il cardinale George Pell disse, mi piace questa comunità perché non ha la pretesa di cambiare la Chiesa. Bella questa espressione, cosa vuol dire? Che a volte le nuove comunità partono dicendo, siamo arrivati noi, finalmente abbiamo l'idea giusta di Chiesa. Tutta quella precedente è sbagliata, o quasi. Allora, i vescovi sono un po' diffidenti verso questi che partono, lancia e restano, perché partono anche ben motivati, ma se ci fate caso, i movimenti eretici e le sette in 2000 anni di storia della Chiesa sono tutti partiti così. I montanisti, per esempio, dicevano che la Chiesa perfetta è di quelli che non si sposano, la virginità consacrata, tutti gli altri sono di serie B. Alcuni dicevano addirittura di quelli che non mangiano carne, ma non risulta che nostro Signore avesse detto questo. Cioè le sette, le eresie nascono per fare la Chiesa dei perfetti, di quelli che vivono alla perfezione l'ideale cristiano. Non è così, non è così, dice Santa Teresa. Ma questo lo dico io, la Chiesa di eroi non esiste. Esiste sempre una chiesa di peccatori. Se tutte, Teresina dice, le anime deboli e imperfette, cioè noi, sentissero ciò che io sento, non una dispererebbe di arrivare alla vetta della montagna dell'amore, perché Dio non chiede grandi azioni, ma soltanto l'abbandono e la riconoscenza. Non vi sembra bello questo? Quindi la via, la piccola via, è fatta di piccoli atti, ma di amore puro. Questo è il punto. Piccoli atti, ma di amore puro. Eroismi il Signore a noi non ce ne chiede, ma ci dà tanti fiori da sfogliare durante il giorno. E noi li accantoniamo e diciamo, Signore, voglio il grande atto finale. Una volta la Renata Stolfi, conoscete la Renata Stolfi di Bologna? Mi disse, mi piacerebbe morire dopo aver fatto la comunione. Vado in fila a fare la comunione, prendo la comunione e muoio. Ma Renata, ti sei organizzata già la morte, non ho capito. Eh sì, perché così muoio con il Signore così. È l'atto eroico questo, no, eroico, è il momento bello, tutta la gente dopo dice Renata Stolfi è morta dopo la comunione, eccetera. Piccoli atti, quando il Signore vorrà, fa che sia bella la morte, no? Come dice il Padre. E appunto poi Teresina cita il Salmo, no? Quando dice il Signore non prenderò giovenchi dalla tua casa né capri dai tuoi recinti, sono mie tutte le bestie delle foreste, animali a migliaia sui monti, se avessi fame a te non lo direi, ricordate, mio è il mondo e quanto contiene, cioè ho già tutto, dice Dio nel Salmo, devo forse mangiare la carne dei tori, devo bere il sangue dei montoni, offri a Dio un sacrificio di lode. Questo è il Salmo. Ebbene, Teresa, come dicevo, vive questo, la più completa aridità, questo atto di donazione interiore
lo vive nella aridità. E quindi anche questo, quando noi diciamo atto di amore puro, è lì il bello, cioè non vedendo, non avendo nulla in contraccambio, non avendo percezioni che questo atto sia accolto. Nel 6 luglio del 1897, 2 mesi prima della morte, la suora che la assiste è testimone di un episodio di emottisi, aveva, è ammalata. Vede Suor Teresa contenta e le dice: si vede bene che lei oggi è contenta per aver sputato sangue, ma anche ste suore ogni tanto basta. Si vede bene che lei è contenta per aver sputato sangue e che vede il Signore avvicinarsi. Ed ella risponde: se anche non lo vedessi, lo amo tanto che sono sempre contenta di quello che fa. Non lo amerei di meno se non venisse a prendermi. Al contrario, quando mi pare che mi inganni, gli faccio tanti di quei complimenti che egli non sa più come fare con me. È troppo bella questa espressione. Cioè, l'amore di Teresa ha il potere di confondere il Signore. Lei dice: non vedo nulla, non sento nulla, altro che è contento che viene, che non viene, quella è completa nell'aridità, ma gli faccio tanti di quei complimenti che non sa più come fare con me. È veramente bello. L'amore di Teresa è talmente semplice, talmente puro, che va al di là di ogni risultato immediato e ottiene che Teresa purifichi, come dire, la sua anima in una donazione piena. Adesso vi faccio qualche esempio e quindi leggiamo, ma leggiamo, sono molto vivi, non sono noiosi, perché Santa Teresa è sempre così, ha questa nota anche di simpatia. Vediamo come possiamo compiere dei piccoli atti di carità o di vittoria su di noi per raggiungere il fine che è tutto. Sono cose che tutti possono fare e lo ascolterete. Vediamo. Un piccolo atto di carità. C'è in comunità una consorella la quale ha il talento di dispiacermi in tutto quello che fa. Ci sono questi personaggi nelle comunità. Le sue maniere, le sue parole, il suo carattere mi sembrano molto sgradevoli. Tuttavia è una buona religiosa e deve essere molto gradita al Signore, perciò io, non volendo cedere all'antipatia naturale, mi sono detta che la carità non deve consistere nei sentimenti, bensì nelle opere. Meditate, gente, meditate. Allora mi sono dedicata a fare a questa consorella ciò che avrei fatto per la persona più cara. Ogni volta che la incontravo, pregavo il buon Dio per lei, offrendogli tutte le sue virtù e i suoi meriti. Ecco, vedete? Già mette in moto questo fiore ogni volta che la incontrava, è in un Carmelo, cioè, siamo lì, la vedi spesso questa suora. Ogni volta che la vedi, non passo di lungo, come farei io. Non dico che detesto, odio, provo antipatia, tiro dritto. No, lei no, ogni volta che la vedi offre al Signore tutte le virtù di Dio, per quella suora. Sentivo che ciò era bene accetto a Gesù, perché non c'è artista al quale non piaccia ricevere lodi per le sue opere. Bella questa. E Gesù è l'artista delle anime. Cioè, praticamente, Suor Teresina diceva al Signore: guarda come hai fatto bene quella suora antipatica, è proprio brava quella suora antipatica. L'hai fatta tu, quindi l'hai fatta bene. È antipatica a me, ma tu l'hai fatta bene. L'artista è felice quando non ci si ferma all'esterno, ma quando, penetrando fino al santuario intimo, se ne ammira la bellezza. Non mi accontentavo di pregare per quella sorella che mi suscitava tanti conflitti interni, ma cercavo di farle tutti i favori possibili. Ecco l'eroismo. E quando avevo la tentazione di risponderle sgarbatamente, mi limitavo a farle il più amabile dei sorrisi.
spesso anche avendo a che fare per ufficio con questa consorella, oltretutto doveva anche lavorarci insieme, quindi quando i miei contrasti intimi erano troppo violenti, fuggivo. Poiché ignorava assolutamente quello che io sentivo per lei, mai questa suora ha supposto i motivi della mia condotta, fino a rimanere persuasa che il suo carattere mi è piacevole. Cioè, faceva tanti di quei sorrisi che la suora antipatica disse: devo essere simpatica a suor Teresa. Un giorno in ricreazione mi disse queste parole: mi potrebbe dire suor Teresa di Gesù Bambino che cosa la attira tanto verso di me? Perché ogni volta che mi guarda la vedo sorridere. Oh, troppo forte. E la risposta di Teresa, che però non disse alla suora: ah, quello che mi attirava era Gesù nascosto in fondo all'anima di lei. Gesù rende dolce quello che c'è di amaro. Piccolo esempio di, verrebbe da dire, di carità. Cosa ci vuole a fare un sorriso? Cosa ci vuole a andare incontro a una persona antipatica? Nei confronti di chi si fa squartare vivo, di chi si fa crocifiggere, eccetera. Non è più eroico chi si fa crocifiggere? No. Teresa, vedete, compie l'eroismo nel piccolo atto, perché in quel momento il Signore chiede quello a lei, non le chiede di morire crocefissa o di andare in missione, le dà questa occasione. Allora pensate voi nella vostra esistenza quante volte avete l'occasione di fare questi doni, tante volte, che poi io mi sono detto: ma se questo è vero nella vita religiosa dove si è in 16 o 17, cosa deve essere un matrimonio quando si è in due? Perché se non reggi quel personaggio che ti sei preso, è una tragedia, perché non puoi mica sfuggire. E poi la casa è più piccola del monastero, dove ti volti lo vedi sempre. E questo ha il potere di irritarti in continuazione. Stamattina leggevo un episodio, dopo ve lo citerò, simpaticissimo, di una moglie. Il marito si lamentava di come la moglie raccoglieva la marmellata nel vasetto di marmellata, perché il marito voleva che rimanesse la superficie sempre piatta, lei invece ci scavava e faceva le montagne. Se queste qui sono ogni volta che questo andava in cucina e vedeva la marmellata così, faceva delle urla. Alla fine ha risolto brillantemente comprando due barattoli di marmellata, uno per lei e uno per lui. Ma insomma, se questo è il matrimonio, cara sua Irma, ringraziamo il Dio, però c'è da dire, prendiamo l'esempio di Santa Teresina, che anche lei nel suo monastero, vedete, aveva l'opportunità di compiere questi atti. Ognuno di voi faccia adesso o dopo, insomma, l'esame di coscienza da dire: ma io amo il Signore così, vedo Gesù artista nascosto nell'anima di questo qui che urla se prendo la marmellata facendo le montagnette sulla superficie, lo vedo il Cristo o non lo vedo? Lì per lì non lo vedo, c'è poco da fare. Per questo ci vuole questa fede enorme. Allora, piccolo atto per avere il tutto. In quel momento la carità esplode in Santa Teresina, tant'è che la suora dice: come mai le sono così simpatica che mi fa tanti sorrisi? Andiamo a vedere un piccolo esempio, piccolo atto di vittoria. D'accordo, qui non è la vittoria sulle grandi passioni. Pagina 70, ecco. Cara madre, le voglio citare un esempio che la farà sorridere. Un giorno, quando lei, madre, era malata, perché la biografia la scrive alla madre, venni un mattino, piano piano, per riportarle le chiavi della sacrestia. Era una bella occasione anche per venirla a visitare in camera. Mi guardai bene di farlo conoscere, ma una consorella, ecco queste consorelle, animate da santo zelo, voleva entrare in camera. Mi guardai bene di farlo conoscere, ma una consorella, ecco queste consorelle, animate da santo zelo,

sono nei conventi, tocca a me restituire le chiavi alla superiore. Capisco ora che sarebbe stato più perfetto cedere le chiavi a questa consorella più anziana di me. Non lo capivo allora, perciò volendo assolutamente entrare dietro a quella, nonostante che ella mi spingesse per impedirmi di passare, ben presto il guaio che temevamo accadde. Attenzione al grande guaio, eh? Il rumore che facevamo la fece svegliare. Il dramma si è consumato, la madre superiora si è svegliata perché le due suore sono lì che si spingono a entrare per dare le chiavi. Questi qui sono i problemi del Carmelo di Lisieux del 1800. Allora, madre mia, eccola, questo è il fiore, va bene, la piccola occasione, ne succedono tanti di questi episodi. Tutto ricadde su di me. La povera consorella alla quale avevo resistito si mise a fare tutto un discorso il cui fondo era questo: è Suor Teresa di Gesù Bambino che ha fatto rumore. Mio Dio, com'è sgradevole. Io sentivo tutto il contrario e avevo una gran voglia di difendermi. Fortunatamente mi venne un'idea luminosa. Mi dissi che certamente se avessi cominciato a giustificarmi non avrei potuto mantenere la pace, e altresì sentivo che non avevo abbastanza virtù per lasciarmi accusare senza dir niente. Perciò l'ultima tavola di salvezza era la fuga. Ma pensate la scena: pensare e dire fu un tutt'uno. Partì senza tamburo né tromba, questa parte come un razzo dalla stanza. E mentre la consorella continuava il suo discorso che somigliava alle imprecazioni di Camilla contro Roma. Il cuore mi batteva tanto forte che mi fu impossibile andare lontano e mi sedetti sulle scale per godere in pace il frutto della mia vittoria. E conclude: non era un atto di gran valore, in effetti. È vero, ma credo tuttavia che sia meglio non esporsi alla battaglia quando la sconfitta è sicura. Vabbè, questo è un piccolo esempio di vittoria sulla propria, come dire, volontà di difendersi il giudizio. Guardate, l'episodio è piccolissimo, ma è talmente piccolo che non vale neanche la pena parlarne. Cioè, tu svegli la suora, ma che male hai fatto? Le dice: colpa sua, sta indietro, va via. C'è cose che noi facciamo quotidianamente, ripetutamente, anche con garbo se volete. Però non sfruttiamo quell'occasione. Ragazzi, il Signore quante occasioni ci dà di piccoli atti in cui vinco me stessa, mi lascio accusare ingiustamente. E se non riesco a star zitto perché mi stanno accusando ingiustamente, me ne vado, in modo che accetto che un altro dica cose non vere su di me. Piccolo atto. Oh, Teresa si è fatta santa così, eh? È dottore della Chiesa. Un altro esempio di vittoria sull'impazienza, questo ne abbiamo tutti molto bisogno. Questo è un atto che non ha altri attori, è tutto interno. Teresa era anche una pittrice. In altri tempi, dunque, mi sembrava di non essere attaccata a nulla, ma vedo all'atto pratico che sono molto imperfetta. Per esempio, delle cose necessarie per dipingere, nessuna è mia, in un Carmelo non c'è niente di tuo, ma se mettendomi a lavorare trovo pennelli e pitture tutte sottosopra, o un temperino o un regolo sono spariti, la pazienza è lì per abbandonarmi. E devo prendere il coraggio a due mani per non richiedere con una certa amarezza gli oggetti che mi mancano. Ma pensate che eroismo! Cioè, si trova in un laboratorio gli oggetti, i pennelli, questo nella vita comune. Anche me ogni tanto, io ho delle forbici in camera e dico: ragazzi, non prendetemi le forbici perché mi servono. Entro in camera e le forbici sono sparite. È uguale, identico. Allora, ragazzi, tirate fuori qui, le ha prese, alla fine c'è sempre uno che me le prende. Dico: ma ti dispiace riportarmi le forbici lì? Teresa dice:
Ho la tentazione di andare a richiedere con una certa amarezza gli oggetti che mi mancano. Bisogna bene chiedere

le cose indispensabili, ma facendolo con umiltà non si manca al comandamento di Gesù, anzi si agisce come i poveri, i quali tendono la mano per ricevere ciò che è loro necessario e se vengono respinti non se ne meravigliano. Poi dice, ah, quale pace inonda l'anima mia quando si innalza al di sopra dei sentimenti della natura. Non esiste gioia paragonabile a quella che gusta un vero povero di spirito. Allora, la vita di Teresa è fatta di questi episodi talmente piccoli, talmente poveri, che se non li avesse scritti sarebbero quasi anche ridicoli, diciamo. Però la vita è intessuta di questi atti. Arriva nella stanza, tutti i pennelli sotto sopra, non trova i suoi. Ecco, dice, devo andargli a chiedere senza amarezza, come il povero di spirito, senza risentimento, senza dire qui non c'è ordine, qui non funziona niente, qui è tutto storto, eccetera. Un altro piccolo fiore, quindi in una giornata quante ne capitano di questi nei rapporti col prossimo o anche in una vita casalinga ordinaria? Sono gli esempi, io sto facendo degli esempi che sono scritti nel libro di Santa Teresa. Facciamo l'ultimo esempio. Teresa era un'anima di grande mortificazione, visto che voi non siete capaci di fare grandi mortificazioni, neanche io, allora adesso leggiamo la grande mortificazione di Santa Teresa. Una volta ero nella lavanderia davanti a una consorella la quale mi lanciava schizzi d'acqua, perché le suore lavavano tutte insieme in una stanza comune, c'era sto lavatoio, schizzi d'acqua sporca, pensate, mica poco, sul viso ogni volta che sollevava i fazzoletti sul lavatoio. Il mio primo moto fu quello di fare un passo indietro per asciugarmi la faccia. Così la consorella che mi aspergeva avrebbe capito quanto mi avrebbe giovato se fosse stata un po' più attenta. Ma pensai subito, ecco subito, vedete, un'anima allenata, pensai subito che sarebbe stata una cosa sciocca rifiutare diamanti e gemme che mi venivano offerti così generosamente, e mi guardai bene dal far trasparire il mio conflitto. Feci tutti i miei sforzi per desiderare di ricevere altra acqua sporca, in modo che da ultimo avevo davvero preso il gusto per quel nuovo genere di aspersione. E promisi a me stessa di tornare un'altra volta in un posto così felice, dove si ricevono tanti tesori. E poi conclude, è il principio nostro, madre cara, lei vede che io sono una piccolissima anima e non posso offrire al buon Dio che piccolissime cose. Questa è la lezione di Santa Teresa di Gesù Bambino. La sua vita è fatta di questi piccoli atti, perché muore a 24 anni, è carmelitana, clausura, sempre quelle quattro mura, quelle quattro suore, ma la sua intuizione è assolutamente geniale, tant'è che viene fatta, costituita, dottore della Chiesa. Pensate a questa frase di Santa Teresa di Gesù Bambino: lo ama talmente il Signore, senza avere una risposta da parte sua, che scrive, se per l'impossibile, cioè in caso per assurdo, nemmeno il Signore vedesse le mie buone azioni, non me ne affliggerei. Cioè, questo è proprio amore per amore, non amore per ricompensa. Lo amo tanto che vorrei fargli piacere con i miei piccoli sacrifici, anche senza che egli sapesse che vengono da me. Sapendolo e vedendolo, egli sarebbe come obbligato a compensarmi, e io non voglio dargli questo disturbo. Pensate, non voglio davvero dargli questo disturbo. Cioè, l'amore di Teresa è talmente alto che lo dà, e se anche il Signore non lo vede, è lo stesso, così non è obbligato a ricompensarmi. Capite a che categoria siamo di amore? È un amore elevatissimo su piccolissimi atti. Ma l'atto di amore puro è questo, di cui parlava San Giovanni della Croce,
più efficace di qualsiasi altra opera. Quando era malata, sul letto di morte, la suora che l'assiste, sempre quella sveglia del giorno prima, le dice: perché oggi è così allegra? Risposta: perché stamattina ho avuto due piccoli dispiaceri. Niente mi dà delle piccole gioie quanto le piccole afflizioni. Adesso avete capito perché? Perché le piccole afflizioni mi danno l'opportunità di rispondere con un piccolo atto che fa quel percorso, paradiso, purgatorio, terra e torna indietro, attraverso le mani di Cristo. Allora, voi avete mai dei piccoli dispiaceri durante la giornata? Voi mi dite, ne abbiamo di grandi. Allora, cominciamo dai piccoli, perché i grandi, no, i piccoli. Santa Teresa scrive: questo spirito, questa semplicità di compiere i piccoli atti fa sì che anche mi aiuti, dice Teresa, a vedere il lato buono delle cose. Teresa scrive: vedo sempre il lato buono delle cose. Alcuni prendono tutto in modo da affliggersi il più possibile. Per me è il contrario. Se ho la sofferenza schietta, se il cielo è talmente nero da non vedere schiarite, ebbene, io faccio di questo la mia gioia. Faccio di questo la mia gioia, perché questa è la sua vita. Lei vive così. Il cielo è nero. Alcuni prendono questo per vedere solo le cose negative. Lei dice: faccio di questo la mia... Quindi alla fine Teresa è sempre contenta, stranamente. Malata, non riesce a avere, andare nei suoi, a farsi né martire, né dottore, né apostolo, né sacerdote, né niente, però con questo metodo è sempre contenta, perché il piccolo atto la unisce al Signore. E qui voglio citare un libro un episodio di questo libro, che non è di alta mistica, è di alta teologia. Si intitola "Soffrire è inevitabile, disperarsi è un optional, quindi metti un geranio sul cappello e sii felice". Questo libro è una scrittrice americana, lo consiglio assolutamente a tutti perché è graziosissimo, è di una che ha avuto un sacco di disgrazie nella vita e dice: soffrire è inevitabile, disperarsi è un optional. Sentite che episodio. Dice: una mattina, un giorno era cominciato davvero male, non mi ero svegliata in tempo, ero in ritardo per andare a lavorare. La giornata in ufficio contribuì ad aumentare il mio nervosismo. Quando arrivai alla fermata dell'autobus per tornare a casa, lo stomaco era un grosso nodo. Come al solito l'autobus era in ritardo, queste sono scene abbastanza comuni, no, nella nostra vita, ed era tutto affollato oltretutto. Dovetti stare in piedi in tutto il viaggio, in mezzo al corridoio. Venivo sballottata continuamente in tutte le direzioni. La mia tristezza cresceva. Poi sentì una voce provenire dalla parte anteriore dell'autobus che diceva: bella giornata, non è vero? A causa della folla non riuscivo a vedere l'uomo, ma lo sentivo descrivere il paesaggio primaverile, richiamando l'attenzione sulle cose che si avvicinavano: la chiesa, il parco, il cimitero, la caserma dei pompieri. Di lì a poco tutti i passeggeri guardavano fuori dal finestrino. L'entusiasmo era così contagioso che mi misi a sorridere per la prima volta durante la giornata. Arrivammo alla fermata. Dirigendomi con difficoltà verso la porta, diedi un'occhiata alla nostra guida, a una figura grassottella, questo uomo che aveva parlato, con una barba nera, gli occhiali da sole e un bastone bianco in mano. Era un cieco. Scesi dall'autobus e all'improvviso tutta la mia tensione era svanita. Dio, nella sua saggezza, aveva mandato un cieco che mi aiutasse a vedere. Bello questo episodio, vero? Lo consiglio a tutti perché questo libro è pieno di queste aneddoti. Adesso poi lo lascio qua. È veramente simpatico perché a volte anche noi abbiamo bisogno di questo, no? Allora, mi sembra che Teresina possa essere questo cieco, vive nel buio, lo dice lei stessa chiaramente. Aiuta noi che non siamo così ciechi. Ogni tanto il Signore ci dà qualche spintarella, ce la dà.
Ma Teresa ci aiuta a vedere, cioè a cogliere la realtà piccola, nostra, quotidiana, come avviene leggendola nelle mani di Dio. Teresina vive in un'assoluta mancanza di segni. Ecco perché piace al padre. Il padre era uno, i segni gli piacevano poco. Dammi un segno dal cielo, fa che succeda questo. Cerchiamo sempre cose straordinarie. Teresa era proprio contraria a questo fatto, un pochino anche il padre, no? E Teresa scrive: la mia piccola via è desiderare di non vedere nulla. Desiderare di non vedere nulla. Sapete bene quante volte ho detto a Dio, agli angeli e ai santi, il mio desiderio non è di vederli qua giù. Cioè, non mi dispiace, non posso vederli, pazienza. Desidero non vederli, perché se li vedessi non potrei dare un atto di amore. Li vedo. La fede è proprio nel fatto che non li vedo. Anzi, Teresa poi dirà, adesso non l'ho citato qui perché non l'ho trovato, ma questa è una detta. In paradiso sarà troppo scoperto. Come faccio a dire a Dio che lo amo se lo vedo? Lo amo di più se glielo dico in terra, perché non lo vedo. E quindi è un amore puro più vero. A questo punto il mio cervello va in tilt perché mi dice: allora il paradiso sarà un'esperienza meno profonda di quella di oggi sulla terra. Tutti qua desideriamo di andare in paradiso, e Teresa dice no, perché in paradiso poi... Ma adesso piacerebbe che Teresa adesso venisse qua e ci dicesse: allora era meglio prima o è meglio adesso? Ecco. Per saperlo, diciamo ai posteri, l'ardua sentenza, però l'intuizione è giusta. Abbiamo solo questa vita per compiere atti di fede, e dopo una fede non c'è più, dopo c'è la visione. Allora, perché lamentarsi se non vedete nulla? È lì bello, è proprio questo il momento in cui diamo a Dio l'amore puro, e dopo no. Dopo più che altro lo riceviamo, penso, adesso ma butto lì, lo riceviamo, siamo lì. Adesso invece possiamo darglielo veramente, quando non vediamo nulla. Pasquara, che lo assiste, è sempre quella, dice: ahimè, non avrò nulla da dare a Dio dopo la morte, ho le mani vuote. Dice la suora che sta assistendo una moribonda e dice: dopo la morte non avrò nulla da dare a Dio, ma che gli interessa? E Teresa risponde: io non sono così. Quando anche avessi compiuto tutte le opere di San Paolo, mi crederei ancora un servo inutile e mi parrebbe di avere le mani vuote. Ma proprio questo fa la mia gioia. Cioè, mentre l'altra suora diceva: ahimè, avrò le mani vuote, Teresa dice: anch'io avrò le mani vuote, anche se avessi fatto tutte le opere di San Paolo. Ma proprio questo fa la mia gioia, perché non avendo nulla, riceverò tutto da Dio. Scusate, è la mia gioia, non avendo nulla, riceverò tutto da Dio. Finisco. Uso dei difetti. Nella piccola via, in questi atti di fede, si incontrano anche dei difetti nostri. Dice Teresa: anche a me capita di avere delle debolezze, ma non me ne meraviglio mai. Per esempio, mi sento indispettita per una sciocchezza che ho detto o che ho fatto. Allora rientro in me stessa e dico: ahimè, sono ancora al punto di partenza. Ma lo dico con una grande pace, senza tristezza. È così dolce sentirsi piccoli. Cioè, in pratica lei dice: non sono queste le cose che contano davanti al Signore, l'impazienza, la sciocchezza che dico, che faccio. Quello che conta è la fede. E dare a Dio questo amore puro. Poi è chiaro che nella mia via anch'io, dice Teresina, dico sciocchezze, faccio sciocchezze, sbaglio, faccio degli errori, diciamo pure anche peccati. Teresina non usa questo termine, ma non è questo che importa. Quello che importa è l'amore puro, cioè la grandezza dell'atto di fede. Chi vive così ottiene tutto da Dio. Scrive Teresina: bisognerà che il Signore faccia tutte le mie volontà in cielo, perché io non ho fatto mai la mia volontà sulla terra. Bella questa. Se io non ho fatto mai la mia volontà, è sempre la volontà di Dio, quando sono in cielo lui farà la mia. Ma perché? No? Semplicemente perché in cielo c'è una sola volontà.
per cui ella può dire con molta audacia: chiedete pure, perché io passerò il mio paradiso sulla terra. E poi usa anche questa espressione, a spargere ancora dei fiori. Quindi la sua preghiera, dobbiamo credere, che è una preghiera potente. La suora, sempre quella, dice: ci guarderà dall'alto, vero? Risposta: no, discenderò. Bella questa. Essere piccoli è anche semplicità con se stessi. Ella scrive: cara madre, guardi i bambini, non finiscono mai di rompere, rompere nel senso gli oggetti, strapazzare, ruzzolare, pur amando tanto il babbo e la mamma. Quando io cado così da bambina, ciò mi fa toccare con mano il mio nulla, la mia debolezza, ma mi dico: che cosa mai diventerei, che cosa farei se appoggiassi solo sulle mie forze. Io non sono una santa, dice, non ho mai compiuto le azioni dei santi, ecco, sono una piccolissima anima che Dio ha colmato di grazie. Questo che dico è verità, lo vedrete in cielo. Bene, mi sembra che dopo un'ora di conversazione abbia chiarito vagamente, se sono stato utile, la dottrina di Santa Teresa di Gesù Bambino. Ora tocca a noi meditare, riflettere sugli atti puri, di amore puro, di Santa Teresa, facilissimi, che vengono stimolati dagli altri nel nostro quotidiano. Cioè non abbiamo bisogno di inventare: adesso faccio un atto di amore puro nei confronti del Signore, 1, 2, 3, via, puoi smettere, lo fai. No, ci pensa, adesso questo è un clima un po' idilliaco, ma a casa, ecco il vicino, pensate l'autobus, pensate la marmellata, pensate, ecco, lì il Signore vi dà l'occasione di fare un atto di amore puro. Concludo con la poesia, con due versi della poesia di Santa Teresina al Sacro Cuore, scrisse anche delle poesie. Allora, questi due versi sono questi: davanti ai tuoi occhi io so bene che nessuna delle nostre giustizie ha valore, e io voglio gettare nel tuo cuore divino i miei sacrifici per dar loro valore. Ecco il punto: li getto nel tuo cuore i miei sacrifici per dar loro valore. Tu non trovasti nemmeno i tuoi angeli senza macchia, dettasti la tua legge tra i fulmini, e io mi nascondo nel tuo sacratissimo cuore e non tremo, perché tu sei la mia virtù. Per contemplare la tua gloria, lo so, bisogna passare tra le fiamme, e io eleggo per mio purgatorio il tuo cuore. O mio Dio, pensate, lasciando la vita, quest'anima esiliata vorrebbe compiere un atto di amore puro, e poi, volando in cielo, la mia patria, entrarti dritta in cuore. Bello questo, voglio morire così, con un atto di amore puro finale, nel buio pesto, e poi, visto che il purgatorio l'ha fatto nel cuore di Cristo, volando in cielo, entrarti dritta in cuore.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di sabato della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i Tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i Tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla Tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle Tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la Tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il Tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla Tua legge.
2: Ma Tu, Signore, sei vicino. Tutti i Tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le Tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
1: Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare. È il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.
2: Dio è prode in guerra. Si chiama Signore. I carri del faraone e il suo esercito li ha gettati in mare.
1: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
2: Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama. Sfoderò la spada, li conquisterà la mia mano.
1: Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde.
2: Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te, maestoso in santità, Signore? Chi è come te, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
1: Stendesti la destra, li inghiottì la terra.
2: Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
1: Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
2: Il Signore regna in eterno e per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
2: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore, popoli tutti.
2: Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
3: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia,
2: o Sole di giustizia che ci hai illuminati nel battesimo.
1: Sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
2: In ogni ora proclameremo la Tua lode.
1: Glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
2: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola,
1: guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
2: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

L'arco di vita di Filippo Smaldone, che si stende dal 1848 al 1923, fu contrassegnato da decenni particolarmente densi di tensioni e contrasti nei vari campi e settori della vita della società italiana, specialmente nella sua patria d'origine e della stessa Chiesa. Egli nacque a Napoli il 27 luglio del 1848, l'anno dei famosi moti di Napoli. Quando egli era ragazzo di 12 anni, la monarchia borbonica, alla quale era fortemente attaccata la sua famiglia, conobbe il suo rovesciamento politico e la Chiesa, con la conquista di Garibaldi, conobbe momenti drammatici con l'esilio del suo cardinale arcivescovo Sisto Riario Sforza. Non erano tempi certamente favorevoli e ben promettenti per il futuro, specialmente per la gioventù, che subiva il forte travaglio del nuovo corso socio-politico-religioso. Ebbene, fu in quella fase di crisi istituzionale e sociale che Filippo prese la decisione irrevocabile di ascendere al sacerdozio e di legarsi per sempre al servizio della Chiesa, che vedeva osteggiata e perseguitata. E mentre era studente di filosofia e di teologia, volle già dare un'impronta di servizio caritatevole alla sua carriera ecclesiastica, dedicandosi all'assistenza di una categoria di soggetti emarginati che erano particolarmente numerosi e fin troppo abbandonati in quei tempi a Napoli, i sordi.

questa sua intensa attività benefica, si applicò e si distinse molto più che negli studi, per cui ebbe scarso successo in alcuni esami premessi alla ricezione degli ordini minori. Ciò provocò il suo passaggio dall'arcidiocesi di Napoli a quella di Rossano Calabro, il cui arcivescovo Monsignor Pietro Cilento lo accolse generosamente in considerazione della sua bontà e del suo ottimo spirito ecclesiastico. Nonostante il cambio canonico di diocesi, che peraltro durò solo pochi anni perché in seguito nel 1876 fu reincardinato a Napoli con licenza del suo nuovo arcivescovo, restò a Napoli, dove proseguì gli studi ecclesiastici sotto la guida di uno dei maestri del celebre Almo Collegio dei Teologi, mentre proseguiva con immutata dedizione la sua opera di assistenza ai sordi. Monsignor Pietro Cilento, che lo stimava, volle ordinarlo personalmente a Napoli su diacono il 31 luglio 1870. Il 27 marzo 1871 fu ordinato diacono e finalmente, il 23 settembre 1871, con dispensa di alcuni mesi dall'età canonica dei 24 anni richiesti, fu ordinato sacerdote a Napoli con indicibile gaudio del suo animo buono e mite.

appena sacerdote, iniziò un fervido ministero sacerdotale come assiduo catechista nelle cappelle serotine che da fanciullo aveva frequentato con profitto come collaboratore zelante in varie parrocchie, specialmente in quella di Santa Carina in Foro Magno, come visitatore assiduo e ricercato di ammalati in cliniche, in ospedali e in case private. La sua carità raggiunse l'acme della generosità e dell'eroismo in occasione di una forte pestilenza a Napoli, dalla quale restò anche lui colpito e portato in fin di vita, e dalla quale fu guarito dalla Madonna di Pompei, che divenne la sua devozione prediletta per tutta la vita. Ma la cura pastorale privilegiata di Don Filippo Smaldone era quella per i poveri sordi, ai quali avrebbe voluto dedicare le sue energie con criteri più idonei e convenienti, diversi da quelli che vedeva applicate dagli addetti a quel settore educativo. Gli causava infatti grande pena che per quanti sforzi e tentativi si facessero, l'educazione e la formazione umano-cristiana di quegli sventurati, equiparati ai pagani di fatto, rimanevano per lo più frustrate.

Ad un certo punto, forse per dare un'espressione più diretta e concreta al suo sacerdozio, pensò di partire missionario nelle missioni estere. Ma il suo confessore, che l'aveva guidato costantemente fin dall'infanzia, gli fece conoscere che la sua missione era fra i sordomuti di Napoli. Da allora si tuffò interamente in questo tipo di apostolato. Lasciò la casa paterna e andò a vivere stabilmente con un gruppo di sacerdoti e laici che intendevano istituire una congregazione di preti salesiani senza peraltro venirne mai a capo. Col tempo acquistò una grande competenza pedagogica nel settore e gradatamente andò progettando di realizzare lui stesso, se così al Signore fosse piaciuto, un'istituzione stabile e idonea per la cura, l'istruzione e l'assistenza umana e cristiana dei sordi. Il 25 marzo 1885 partì per Lecce per aprire, insieme con Don Lorenzo Apicella, un istituto per sordi. Vi condusse alcune suore che egli era andato formando in precedenza e gettò così le basi della congregazione delle suore salesiane dei Sacri Cuori, che benedetta e largamente sostenuta dai vescovi di Lecce Monsignor Salvatore Luigi dei Conti di Zola e Monsignor Gennaro Trama, ebbe una rapida e solida espansione. All'istituto di Lecce, con sezioni femminili e maschili, che ebbe sedi sempre più ampie per il crescente numero degli assistiti, fino all'acquisto del celebre ex convento delle Scalze, che divenne la sede definitiva e case madre, fece seguito nel 1897 quello di Bari. Poiché il cuore compassionevole del sacerdote Smaldone non sapeva dire di no alle richieste di tante famiglie povere, ad un certo punto cominciò ad ospitare, oltre le sorde, anche le fanciulle cieche e le bambine orfane ed abbandonate. Ne dimenticava i bisogni umani e morali della gioventù in genere. Aprì infatti diverse case con annesse scuole materne, con laboratori femminili, con pensioni per studentesse, tra le quali una anche in Roma.

Durante la sua vita, l'opera alla congregazione, nonostante le dure prove cui andò soggetta sia dall'esterno sia dall'interno, conobbero un discreto allargamento e consolidamento. A Lecce dovette sostenere una furibonda lotta tra parte di un'amministrazione comunale laica e avversa alla Chiesa. All'interno poi conobbe l'amarezza di una delicata e complessa vicenda di secessione da parte della prima superiora generale, che provocò una lunga visita apostolica. Fu soprattutto in questi due gravi frangenti che rifulsero le virtù esimi dello Smaldone, ed apparve che la sua fondazione era voluta da Dio, il quale purifica con la sofferenza i suoi figli minori e le opere nate nel suo nome. Per circa un quarantennio Don Filippo Smaldone fu sempre sulla breccia senza tirarsi mai indietro, prodigandosi in tutti i modi per sostenere materialmente ed educare moralmente i suoi cari sordi, verso i quali aveva affetto e cure di padre, e per formare alla vita religiosa perfetta le suore salesiane dei Sacri Cuori. A Lecce, oltre all'universale benemerenza come direttore dell'istituto e fondatore delle suore salesiane, ebbe anche quella di un intenso, molteplice ministero sacerdotale. Fu assiduo e stimato confessore di sacerdoti e seminaristi, confessore e direttore spirituale di diverse comunità religiose. Fu fondatore della Lega Eucaristica dei Sacerdoti Adoratori e delle Dame Adoratrici, fu superiore della Congregazione dei Missionari di San Francesco di Sales per le missioni popolari. Non per nulla fu decorato della Croce Pro Ecclesia et Pontifice, annoverato tra i canonici della Cattedrale di Lecce, decorato da una commenda dalle autorità civili.

i suoi giorni a Lecce, sopportando con ammirata serenità una diuturna malattia diabetica complicata da disturbi cardiocircolatori e da generale sclerosi. Si spense santamente alle ore 21 del 4 giugno 1923, dopo aver ricevuto tutti i conforti religiosi e la benedizione dell'arcivescovo Trama, attorniato da diversi sacerdoti, dalle sue suore e dai sordi all'età di 75 anni. È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996 ed è stato canonizzato dal Papa Benedetto XVI il 15 ottobre 2006 a Roma in Piazza San Pietro.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ci prepariamo alla 14ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 11 dai versetti 25-30. Domenica scorsa, se ricordate, abbiamo presentato le condizioni radicali per seguire Gesù. Oggi il cammino continua e il Signore ci invita a lasciarci stupire di ogni attimo e di ogni incontro della vita. E la proposta che il Vangelo ci fa oggi comincia proprio il capitolo 11 di Matteo al versetto 25. Ma vorrei per un istante soffermarmi ai versetti precedenti, quelli dall'1 al 24, perché ci aiutano meglio a cogliere il canto di lode che sgorga dal cuore del Signore Gesù. Vedete, nei primi versetti di questo capitolo 11, Gesù subisce due rifiuti. Il primo, perché non credono in Giovanni Battista. L'altro, perché non credono nelle sue opere. Ebbene, Gesù che cosa fa? Come reagisce di fronte a questi due rifiuti? Non dice parole, non si vendica, non si lamenta, ma rende lode al Padre. È interessante questo dato, perché rispecchia il testo che la liturgia ha scelto come prima lettura, tratta dal libro di Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un'asina. Farà sparire il carro da guerra. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace. Il re atteso dalle genti è un re di pace, mite, non vendicativo. Un profilo che ritroviamo perfettamente in Gesù. Colui che è di fronte al rifiuto non risponde con la vendetta, ma risponde abbandonandosi alla volontà del Padre. Risponde in modo mite e arrendevole. Ascoltiamo il testo del Vangelo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà.

mette tutto nelle mani di colui che lo ha mandato. Vedete, solo la fede, solo un'adesione piena, gioiosa, convinta, permette di trasformare l'insuccesso in un'esperienza di abbandono fiducioso. In questa preghiera, in fondo, c'è il rinnovato invito, il rinnovato sì di Gesù alla volontà del Padre. Un sì che non è condizionato dal successo della missione, ma è legato unicamente all'adesione al Padre del Cielo. E come per Gesù dovrebbe essere così per noi. Non possiamo cioè incrinare, abbandonare la nostra missione perché veniamo rifiutati, criticati, perché attraversiamo un momento di difficoltà, di aridità, di fallimento pastorale, familiare, coniugale. La nostra vita l'abbiamo data al Signore, non a quella determinata persona, non a quella determinata esperienza di vita. È col Signore che siamo chiamati a confrontarci, è a Lui che siamo chiamati ad affidare la nostra vita e con Lui affrontare anche i momenti sterili che noi incontriamo nel cammino della vita. Se cominciassimo ad abbandonare la nostra missione, di fronte ad ogni esperienza negativa, cambieremo vita continuamente, faremo scelte continuamente diverse. Ma il motore immobile, il punto di riferimento, colui attorno al quale tutto ruota, è il Signore Gesù, non quello che stiamo facendo. È a Lui che dobbiamo rispondere, non alle opere che stiamo compiendo e che magari non corrispondono neppure a quello che il Signore si attende da noi e per noi. Allora siamo chiamati veramente a crescere in un amore più maturo, più equilibrato, più saggio, perché restare saldi nella scelta del Signore, che è una scelta opzionale e fondamentale, esprime veramente quell'amore maturo al quale il Signore ci sta chiamando giorno dopo giorno. La vita l'abbiamo posta nelle mani del Signore, con Lui siamo chiamati a rileggerla giorno dopo giorno. Proprio guardando al Signore Gesù, il quale anche nel momento della negatività, del rifiuto, sa cogliere occasioni propizie per rendere lode. Perché se è vero che qualcuno sta rifiutando, e stanno rifiutando proprio coloro ai quali Gesù si sta rivolgendo, è altrettanto vero che ci sono i piccoli e i poveri che con sorpresa stanno rispondendo alla proposta di Gesù. Ti rendo lode, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e ai semplici. D'altronde dobbiamo ricordarci sempre di una cosa: l'amore è una proposta, non è mai imposto. E come è capitato a Gesù, l'amore può essere anche rifiutato. Allora dobbiamo veramente coltivare questa libertà interiore, perché è fondamentale ricordarci che a noi spetta seminare. Qualcun altro raccoglierà, ma i tempi li conosce solo il Signore Dio. Talvolta purtroppo siamo talmente legati alle cose da fare che ci dimentichiamo colui che ci ha mandato a farle. Ed è qui che nascono le crisi, le aridità, le difficoltà. È qui che nascono i continui cambiamenti, anche in ambito pastorale. Si cambia continuamente perché qualcosa fallisce, perché qualcosa non dà i frutti desiderati. Ma è questo la logica di agire? Non siamo forse chiamati a restare con Gesù anche nel tempo dell'aridità e della difficoltà, dove i frutti sperati ancora non maturano? È una domanda che il Signore ci rivolge a tutti oggi. Continua il testo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. L'invito a seguire il Signore si presenta come un itinerario, una sequela del discepolo. Venite a me, venite dietro a me. Come Gesù ha rivolto queste parole ai primi discepoli, così oggi continua a rivolgerle a ciascuno di noi. Vi è una chiamata, venite a me. E quindi c'è la necessità di rinunciare alla propria volontà.

da per obbedire a quella di Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi. Il giogo è quell'anello di legno che veniva posto sul collo degli animali per poter essere orientati. Ecco, ma il giogo di Gesù non è un carico fatto di regole e di precetti, ma è relazione di amicizia. Venite a me, il mio giogo, la mia amicizia, la mia relazione d'amore con te è leggera, perché sono io che ti porto. Ti chiedo grandi cose, ma io sono con te. Ti affido grandi responsabilità, ma io porto il peso con te. Questo è il giogo leggero che il Signore ci assicura, non perché siamo capaci di portarlo con le nostre forze, ma perché siamo sicuri che Lui è con noi e in noi cammina sempre accanto a noi. E questa relazione d'amicizia è autentica ed è senza limiti. Imparate da me. Lo stare dietro a Gesù comporta il fissare lo sguardo in Lui, nostro Dio e nostro Signore, e imparare da Lui, che è il nostro Maestro, la nostra guida. Solo così troveremo riposo per la nostra anima. Oggi va di moda dire «lasciatemi in santa pace», perché non vogliamo essere disturbati da coloro che bussano alla porta del cuore della nostra vita. Lasciatemi in santa pace. Non è questa la pace di Gesù. Il ristoro che siamo chiamati a trovare in Lui è quello dello stare con Lui in sua amicizia, non quello di starsene in santa pace. È quello di non agitarsi inutilmente e continuamente come Marta, ma saper gustare la compagnia del Signore come Maria. La vera pace che Gesù propone dunque la si trova proprio stando in Dio, nel silenzio, nell'ascolto della parola, nel contemplare la natura che è la nostra casa comune. Questo è il dolce riposo e che meglio ci aiuta a guardare alla vita e meglio ci aiuta a gustare ogni attimo e ogni esperienza. Allenati in questo modo, sapremo anche noi, come Gesù, rendere lode a Dio, perché anche se qualcosa della nostra vita va storto, c'è sempre un germoglio nuovo che sta sorgendo. Non guardate alle cose vecchie, guardate alla novità che sta germogliando, e in ogni attimo della vita c'è sempre un germoglio nuovo che spunta per noi. È il dono di Dio che ci viene incontro. Ripensiamo solo all'esperienza di San Francesco d'Assisi. Vorrei leggervi un passo del suo testamento. «Quando ero nei peccati», scrive Francesco, «mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo». Francesco, finché viveva nell'agio e guardava la vita dalla sua posizione nobiliare, considerava con disprezzo i lebbrosi. Ma appena il cuore si ricolmò dell'amore di Dio, divenne capace non solo di guardarli con simpatia, ma di amarli e di servirli con tutto se stesso. È proprio vero, allora, quello che ci dice spesso Papa Francesco: la vita dobbiamo guardarla a partire dalla periferia. Non lamentiamoci continuamente, non lasciamoci imprigionare dal lamento, ma impariamo a rendere lode a Dio di tutto quello che ci ha donato e che ci dona in ogni istante della vita. Se allora torniamo a riguardare al cammino che abbiamo fin qui compiuto, ci accorgiamo che il mosaico della liturgia pian piano si va componendo. Abbiamo iniziato con Gesù, che di fronte alle folle provò compassione e costituì i dodici, i discepoli, perché partecipassero alla sua missione, quella di accorgersi della gente, di compatire, di appassionarsi alle vicende della vita di quanti avrebbero incontrato. E anche se la missione poteva apparire faticosa, tanto da incutere paura, è Gesù stesso a prendere posizione: non abbiate paura, io sono con voi, non temete. Quanto io vi chiedo, vi renderò capaci di attuarlo giorno dopo giorno. Ecco il cammino: imparare ad abbandonare la mentalità del mondo per abbracciare unicamente la mentalità di Dio. In questo modo sapremo scoprire che la vita
è molto più ricca e molto più bella di quello che noi possiamo solo immaginare. Di fronte a questa parola, carica di stupore, di speranza, di gioia, di incoraggiamento, che cosa rispondo? Abbiamo già risposto a due domande: che cosa dice la parola? E abbiamo cercato di interrogarci che cosa dice a noi oggi questa parola. Quella parola è Gesù. E ora io che cosa rispondo a Lui? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla colletta che noi recitiamo dopo il canto del Gloria. È il sacerdote che la recita e che fa da sintesi ai testi biblici. O Padre, che ti riveli nei piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. E io che cosa rispondo? Lo faccio con queste parole, ma prima di recitare la preghiera vi saluto da Pofabro, dove mi sto trovando in questo momento, in questo oasi di pace, dove tutto canta l'amore di Dio. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, per avermi donato in Gesù, Signore Dio, un fratello ed un amico. Lode a te, o Padre, per ogni respiro, dono di te, Dio artefice di vita. Lode a te, o Padre, per ogni creatura, riflesso di te, Dio creatore. Lode a te, o Padre, per ogni esperienza, benedizione di te, Dio provvidente. Lode a te, o Padre, per quanto avviene in me e attorno a me, perché tutto parla di te, tutto viene da te, nulla avviene senza di te. Aiutami allora a farmi piccolo, Padre, affinché sappia sempre scorgere il segno della tua presenza, sia nei momenti lieti, sia in quelli aridi e tristi della vita, fiducioso che tu ci sei, ed è mio compito scoprirti e capirti. E incontrandoti, col cuore colmo di stupore, potrò sempre rendere lode a te, eterno amore della vita.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: A Little Less Conversation, versione remix Elvis Presley featuring JXL 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di
1: Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioia infinita, Soul Mix, Negrita, 2009. L'onda.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Too Shy, Kajagogo, 1983.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe,

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere Maria, hai trovato grazia davanti a Dio, darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio di fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco. Soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente, qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempervergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega.

0: Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani. Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina dei Santissimi.

0: che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

L'arco di vita di Filippo Smaldone, che si stende dal 1848 al 1923, fu contrassegnato da decenni particolarmente densi di tensioni e contrasti nei vari campi e settori della vita della società italiana, specialmente nella sua patria d'origine e della stessa Chiesa. Egli nacque a Napoli il 27 luglio del 1848, l'anno dei famosi moti di Napoli. Quando egli era ragazzo di 12 anni, la monarchia borbonica, alla quale era fortemente attaccata la sua famiglia, conobbe il suo rovesciamento politico e la Chiesa, con la conquista di Garibaldi, conobbe momenti drammatici con l'esilio del suo cardinale arcivescovo Sisto Riario Sforza. Non erano tempi certamente favorevoli e ben promettenti per il futuro, specialmente per la gioventù, che subiva il forte travaglio del nuovo corso socio-politico-religioso. Ebbene, fu in quella fase di crisi istituzionale e sociale che Filippo prese la decisione irrevocabile di ascendere al sacerdozio e di legarsi per sempre al servizio della Chiesa, che vedeva osteggiata e perseguitata. E mentre era studente di filosofia e di teologia, volle già dare un'impronta di servizio caritatevole alla sua carriera ecclesiastica, dedicandosi all'assistenza di una categoria di soggetti emarginati che erano particolarmente numerosi e fin troppo abbandonati in quei tempi a Napoli, i sordi.

questa sua intensa attività benefica, si applicò e si distinse molto più che negli studi, per cui ebbe scarso successo in alcuni esami premessi alla ricezione degli ordini minori. Ciò provocò il suo passaggio dall'arcidiocesi di Napoli a quella di Rossano Calabro, il cui arcivescovo Monsignor Pietro Cilento lo accolse generosamente in considerazione della sua bontà e del suo ottimo spirito ecclesiastico. Nonostante il cambio canonico di diocesi, che peraltro durò solo pochi anni perché in seguito nel 1876 fu reincardinato a Napoli con licenza del suo nuovo arcivescovo, restò a Napoli, dove proseguì gli studi ecclesiastici sotto la guida di uno dei maestri del celebre Almo Collegio dei Teologi, mentre proseguiva con immutata dedizione la sua opera di assistenza ai sordi. Monsignor Pietro Cilento, che lo stimava, volle ordinarlo personalmente a Napoli, suddiacono, il 31 luglio 1870. Il 27 marzo 1871 fu ordinato diacono e finalmente, il 23 settembre 1871, con dispensa di alcuni mesi dall'età canonica dei 24 anni richiesti, fu ordinato sacerdote a Napoli, con indicibile gaudio del suo animo buono e mite.

appena sacerdote, iniziò un fervido ministero sacerdotale come assiduo catechista nelle cappelle serotine che da fanciullo aveva frequentato con profitto come collaboratore zelante in varie parrocchie, specialmente in quella di Santa Carina in Foro Magno, come visitatore assiduo e ricercato di ammalati in cliniche, in ospedali e in case private. La sua carità raggiunse l'acme della generosità e dell'eroismo in occasione di una forte pestilenza a Napoli, dalla quale restò anche lui colpito e portato in fin di vita, e dalla quale fu guarito dalla Madonna di Pompei, che divenne la sua devozione prediletta per tutta la vita. Ma la cura pastorale privilegiata di Don Filippo Smaldone era quella per i poveri sordi, ai quali avrebbe voluto dedicare le sue energie con criteri più idonei e convenienti, diversi da quelli che vedeva applicate dagli addetti a quel settore educativo. Gli causava infatti grande pena che, per quanti sforzi e tentativi si facessero, l'educazione e la formazione umano-cristiana di quegli sventurati, equiparati ai pagani di fatto, rimanevano per lo più frustrate.

Ad un certo punto, forse per dare un'espressione più diretta e concreta al suo sacerdozio, pensò di partire missionario nelle missioni estere. Ma il suo confessore, che l'aveva guidato costantemente fin dall'infanzia, gli fece conoscere che la sua missione era fra i sordomuti di Napoli. Da allora si tuffò interamente in questo tipo di apostolato, lasciò la casa paterna e andò a vivere stabilmente con un gruppo di sacerdoti e laici che intendevano istituire una congregazione di preti salesiani senza peraltro venirne mai a capo. Col tempo acquistò una grande competenza pedagogica nel settore e gradatamente andò progettando di realizzare lui stesso, se così al Signore fosse piaciuto, un'istituzione stabile e idonea per la cura, l'istruzione e l'assistenza umana e cristiana dei sordi. Il 25 marzo 1885 partì per Lecce per aprire, insieme con Don Lorenzo Apicella, un istituto per sordi. Vi condusse alcune suore che egli era andato formando in precedenza e gettò così le basi della congregazione delle suore salesiane dei Sacri Cuori, che benedetta e largamente sostenuta dai vescovi di Lecce Monsignor Salvatore Luigi dei Conti di Zola e Monsignor Gennaro Trama ebbe una rapida e solida espansione. All'istituto di Lecce, con sezioni femminili e maschili, che ebbe sedi sempre più ampie per il crescente numero degli assistiti, fino all'acquisto del celebre ex convento delle Scalze, che divenne la sede definitiva e case madre, fece seguito nel 1897 quello di Bari. Poiché il cuore compassionevole del sacerdote Smaldone non sapeva dire di no alle richieste di tante famiglie povere, ad un certo punto cominciò ad ospitare, oltre le sorde, anche le fanciulle cieche e le bambine orfane ed abbandonate. Ne dimenticava i bisogni umani e morali della gioventù in genere. Aprì infatti diverse case con annesse scuole materne, collaboratori femminili, con pensioni per studentesse, tra le quali una anche in Roma.

Durante la sua vita, l'opera alla congregazione, nonostante le dure prove cui andò soggetta sia dall'esterno sia dall'interno, conobbero un discreto allargamento e consolidamento. A Lecce dovette sostenere una furibonda lotta tra parte di un'amministrazione comunale laica e avversa alla Chiesa. All'interno poi conobbe l'amarezza di una delicata e complessa vicenda di secessione da parte della prima superiora generale, che provocò una lunga visita apostolica. Fu soprattutto in questi due gravi frangenti che rifulsero le virtù esimie dello Smaldone ed apparve che la sua fondazione era voluta da Dio, il quale purifica con la sofferenza i suoi figli minori e le opere nate nel suo nome. Per circa un quarantennio Don Filippo Smaldone fu sempre sulla breccia senza tirarsi mai indietro, prodigandosi in tutti i modi per sostenere materialmente ed educare moralmente i suoi cari sordi, verso i quali aveva affetto e cure di padre, e per formare alla vita religiosa perfetta le suore salesiane dei Sacri Cuori. A Lecce, oltre all'universale benemerenza come direttore dell'istituto e fondatore delle suore salesiane, ebbe anche quella di un intenso, molteplice ministero sacerdotale. Fu assiduo e stimato confessore di sacerdoti e seminaristi, confessore e direttore spirituale di diverse comunità religiose. Fu fondatore della Lega Eucaristica dei Sacerdoti Adoratori e delle Dame Adoratrici, fu superiore della Congregazione dei Missionari di San Francesco di Sales per le missioni popolari. Non per nulla fu decorato della Croce Pro Ecclesia et Pontifice, annoverato tra i canonici della Cattedrale di Lecce, decorato da una commenda dalle autorità civili.

i suoi giorni a Lecce, sopportando con ammirata serenità una diuturna malattia diabetica complicata da disturbi cardiocircolatori e da generale sclerosi. Si spense santamente alle ore 21 del 4 giugno 1923, dopo aver ricevuto tutti i conforti religiosi e la benedizione dell'arcivescovo Trama, attorniato da diversi sacerdoti, dalle sue suore e dai sordi all'età di 75 anni. È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996 ed è stato canonizzato dal Papa Benedetto XVI il 15 ottobre 2006 a Roma in Piazza San Pietro.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questo nuovo giorno che la bontà del Signore ci dona con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ci rivolgiamo al Signore con la preghiera mattutina di adorazione. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Ci affidiamo anche alla protezione, alla tenerezza, all'amore della nostra Mamma Celeste e la invochiamo così. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo adesso al Signore le lodi al Dio Altissimo secondo San Francesco. Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu, Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore vivo e vero. Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. Tu sei gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza. Tu sei giustizia e temperanza. Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. Tu sei protettore. Tu sei custode nostro difensore. Tu sei fortezza. Tu sei rifugio. Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. Tu sei la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.
0: E al nostro Dio, che è degno di ogni lode, onore e gratitudine, al nostro Dio che è degno di essere amato sopra ogni cosa e che merita tutta la nostra stima e la nostra fiducia, al nostro Signore offriamo oggi la giornata che Egli ci dona con tutto ciò che essa contiene. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Sì, noi crediamo, e di questa fede ti ringraziamo, o Signore, anche con questa preghiera degli adoratori. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente in tutti i tabernacoli della terra. Ti adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo, a gloria del Padre. Amen. E sempre a Gesù, Eucaristia, che è presente in tutti i tabernacoli della terra, dai grandi santuari alle basiliche, alle piccole chiese di campagna o alle cappelline di montagna o a quelle chiesine sperdute magari in mezzo alla foresta, in tutti i luoghi della terra dove tu sei, Gesù, noi ora ti invochiamo perché vogliamo, ti desideriamo nel nostro cuore e diciamo così: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia, ti amo e ti desidero tanto nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi stringo tutta a te. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Continuiamo la nostra preghiera con il segreto di santità. O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro. Illuminami, guidami, fortificami, consolami. Dimmi quello che devo fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto quello che desideri da me e di accettare tutto quello che permetterai che mi succeda. Fammi soltanto conoscere la tua volontà. Amen.
0: Ora ti vogliamo pregare, Signore, con quelle parole che tu stesso pregavi quando eri sulla terra insieme a Maria e a Giuseppe, i salmi che Maria ti insegnava a pregare giorno per giorno come una madre fa con i suoi figli. E pregheremo così a voci alterne con quelle parole che anche tu usavi nella tua preghiera. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento.
1: Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore.
0: Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa.
1: Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
0: Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
1: Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa. Mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
0: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino.
1: Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione.
0: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome.
1: Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vogliamo ringraziare il tesoro del Libro dei Salmi e pensare che Gesù lo pregava anche quando ci sono affermazioni fortemente umane di disagio, di sofferenza, di invocazione, perché Gesù ha preso, è venuto sulla terra per prendere su di sé tutti i nostri disagi, le nostre invocazioni, il nostro dolore, e l'ha fatto suo. A maggior ragione, quando li preghiamo, pensiamo a Gesù, nostro amico, nostro fratello, nostro salvatore.
1: E ora ci rivolgiamo al nostro angelo custode, il protettore che il Signore ci ha messo vicino. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, un pensiero e una preghiera la rivolgiamo anche per tutti i defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di sabato della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i Tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i Tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla Tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle Tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la Tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il Tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla Tua legge.
2: Ma Tu, Signore, sei vicino. Tutti i Tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le Tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
1: Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare. È il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.
2: Dio è prode in guerra. Si chiama Signore. I carri del faraone e il suo esercito li ha gettati in mare.
1: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
2: Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama. Sfoderò la spada, li conquisterà la mia mano.
1: Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde.
2: Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te, maestoso in santità, Signore? Chi è come te, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
1: Stendesti la destra, li inghiottì la terra.
2: Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
1: Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
2: Il Signore regna in eterno e per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato.
1: Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni, dategli gloria.
2: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore, popoli tutti.
2: Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.
2: Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
3: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: O sole di giustizia che ci hai illuminati nel battesimo,
1: sia consacrato a te questo nuovo giorno.
2: In ogni ora proclameremo la tua lode,
1: glorificheremo il tuo nome in ogni avvenimento.
2: Tu che avesti come madre Maria docile alla divina parola,
1: guida i nostri passi alla luce del tuo Vangelo.
2: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

cos'è questa Gerusalemme descritta come una mamma che allatta al seno i suoi figli? E la Chiesa, madre per tutti noi, che continua a darci il latte della vita, il nutrimento della grazia del Signore e dei suoi insegnamenti. E questa Gerusalemme, diceva il profeta, è là pronta ad accoglierci, a consolarci in tutti i momenti difficili della nostra vita. Questa Chiesa che ci accoglie soprattutto alla domenica è davvero una mamma che consola ciascuno di noi, che ci dà questo nutrimento necessario per vivere una settimana sotto lo sguardo di Dio e secondo il desiderio del suo cuore. Desiderio espresso da Paolo di portare anche noi le stigmate, cioè di essere come Francesco, Padre Pio, ma potremmo dire come ogni santo veramente riuscito, un piccolo richiamo del Signore. Certo, non abbiamo quel dono, i segni della passione che sanguinano nel nostro corpo, come hanno avuto pochissimi privilegiati intensamente innamorati del Signore, ma tutti noi siamo chiamati a rappresentare al vivo, nelle parole, nei gesti, nelle iniziative, quel Gesù a cui apparteniamo. E oggi purtroppo si parla di cristiani anonimi, nascosti, diremmo all'acqua di rose, che non si distinguono più, che non mostrano queste stigmate della loro appartenenza al Signore. Per questo oggi ci viene ricordata la nostra chiamata ad essere missionari, meglio testimoni, nell'ambiente di vita dove noi passiamo le nostre ore, con le persone che incontriamo, senza fare nulla di eccezionale, perché i cristiani non vanno a fare propaganda, non cercano un numero più elevato di iscritti nei loro registri, ma i cristiani vanno a portare il seme della bellezza di vivere e della santità nel mondo. Gesù, quasi per un apprendistato, invia 72 discepoli in una prova missionaria presso i villaggi, la povera gente dispersa nel territorio della Palestina. Quel numero ci ricorda una scelta che aveva fatto Mosè in un momento difficile, in cui c'era scoraggiamento nel popolo che attraversava il deserto e che non arrivava mai a destinazione. Lo Spirito del Signore gli aveva suggerito di scegliere alcune persone mature che imparavano da lui quest'arte di stare vicino ai più deboli, di consolare quelli che erano affranti, di incoraggiare quelli che perdevano la speranza. E allora nel numero prescelto da Gesù dobbiamo ricordare quell'antica missione. Di che cosa si preoccupa il Signore? Non di come lavare il cervello delle persone, ma chiede che abbiano uno stile di vita così trasparente, non garantito dalle cose umane, dai beni, ma che trasmette tutta la loro fiducia unicamente nel Signore. Chiede loro di non andare bene attrezzati, ma liberi di amare Dio e di confidare sempre in Lui.
e con questa povertà di mezzi che potremmo dire in quel tempo suscitava il ridicolo. Pensate solo all'invito a non soffermarsi nei lunghi saluti. Gli orientali anche oggi sono facili ai convenevoli prolungati, alle parole di circostanza, diremmo noi. Gesù chiede ai suoi discepoli di essere essenziali, di vedere le necessità e i bisogni e di essere presenti là dove si soffre, soprattutto dove i lupi continuano a sbranare, a togliere la speranza, il dono della fede in Dio, mettono paura di vivere e non confidenza nel Signore. Il dono della fede in Dio, mettono paura di vivere e non confidenza.

le persone privilegiate, ma ciascuno di noi questa sera con umile fiducia preghi il Signore perché lo renda più attento agli altri e soprattutto a diffondere con la sua vita il regno di Dio. Fin dal battesimo abbiamo ricevuto questa missione e a noi tocca rendere più buono, bonificare, proprio quando si andava, come quando si andava nelle paludi a bonificare questi stagni, questi acquitrini, con la fiducia che lì poteva diventare un terreno fertile. Anche noi avviciniamo situazioni di disperazione, di lontananza da Dio, gente che bestemmia, gente che imbroglia, gente che crede in maniera forsennata alla potenza dei soldi, che parla solo di economia e di finanza, gente che pensa soltanto a sé, e li accostiamo per dire quanto è più bello stabilire relazioni, aprirsi con fiducia a Dio, aprirsi agli altri. E ripeto tutto questo non come una predica, ma proprio con il contatto umano. Così ha fatto Cristo, l'inviato del Padre, per ciascuno di noi. Chiediamo di rompere un po' il guscio. Purtroppo si sente facilmente nella bocca di tanti cristiani: io penso a me stesso, gli altri si arrangino. No, ciascuno di noi è un inviato e là dove può arrivare porti questo dono grande della pace. Lui l'ha ricevuta succhiando il latte di Dio e allora la comunichi anche ai fratelli che l'hanno perduta forse da troppo tempo. E la pace è l'incontro con noi stessi, con gli altri, con Dio, in una fraternità che Gesù domanda di testimoniare a due a due. Sì, perché non si porta la pace a parole, ma se tra noi abbiamo stabilito un tessuto che tiene anche nei momenti di difficoltà, di ribellione, ci aiuti ad essere così sale della terra e luce del mondo, ci aiuti ad arrivare anche negli angoli più bui senza paura, ma con la gioia e l'entusiasmo di chi sa di aver ricevuto tanto da Dio ed è grato al Figlio suo e riconosce questi segni del suo amore. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Il comune si trova a 67 metri sul livello del mare e conta circa 30.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Desenzano del Garda. E incontriamo il sindaco di Desenzano del Garda, Guido Malinverno, un sindaco orgoglioso già qui con questo bel vedere, possiamo dire. Ci presenti il comune di Desenzano del Garda.
1: La ringrazio per gli apprezzamenti. Il comune di Desenzano del Garda è il più grosso comune in termini di abitanti del lago di Garda ed è il secondo comune della provincia di Brescia. È una cittadina turistica, ma è anche una cittadina dal punto di vista anche un'attività industriale. È una città con molta storia, quindi che va indietro nel tempo. Abbiamo una bellissima villa romana e abbiamo anche un sito archeologico chiamato Lovagnone, che è un sito UNESCO. A tal proposito ricordo, proprio per la preistoria desenzanese, che il museo Rambotti, il nostro museo Rambotti a Desenzano, raccoglie tutti i reperti trovati nella zona del Lavagnone e tra questi ricordo importantissimi l'aratro più antico del mondo e anche una piroga di quell'epoca molto interessante da vedere. Un museo che abbiamo appena ristrutturato, reso molto multimediale, che invito a visitare e quindi aggiungerei tra le perle un po' della nostra città anche questa bellissima visita per chi avesse tempo andare nell'entroterra a vedere il luogo degli scavi. Quindi la città di Desenzano attraversa i secoli, partendo proprio dalla preistoria fino arrivando ai nostri giorni.
0: Un centro storico molto bello e ci riporta a Venezia, no?
1: Esatto, è un borgo secondo me il nostro centro storico. Riporto a Venezia perché da noi veneziani vedete anche alcune architetture che avete trovato lungo i vostri percorsi e la Serenissima da noi ha lasciato il segno, credo in modo tangibile, e anche ha dato ricchezza nel passato alla nostra città.
0: Un centro storico sormontato da un bel castello?
1: Sicuramente, nella parte alta della nostra città un ricetto di epoca medievale che abbiamo ristrutturato in parte, non io ma sindaci prima di me, e all'interno si svolgono mostre molto di livello e c'è proprio un percorso anche sulle mura.
0: Il cuore del centro storico è Piazza Malvezzi.
1: Esatto, Piazza Malvezzi è il cuore della nostra città e lì ha sede anche Palazzo Todeschini con i suoi portici, un portico bellissimo e un porto vecchio davanti, come lo chiamiamo noi perché abbiamo anche il porto nuovo, che è permeato dalla storia, cioè è proprio un ricordo degli anni in cui Desenzano ovviamente era un centro di traffici sul lago, che poi sono andati avanti per anni fino ai tempi della famiglia Feltrinelli. Quindi un centro storico bellissimo, una piazza al centro del quale c'è la statua di Sant'Angela Merici, ricordiamo che è la nostra patrona.
0: Poi dobbiamo parlare anche del lungolago, con questi giardini, fiori. Devo dire, sono stato molto contento perché è una città molto curata.
1: Sì, ecco, poi ognuno ha le sue impressioni e noi abbiamo sempre cercato come amministrazione di curare il decoro, la sicurezza. Una città turistica, la gente, le prime cose che guarda è l'aspetto esteriore, ovviamente, quindi i fiori, la pulizia, il verde, è stata un po' una delle missioni che avevamo noi come amministratori. Aggiungo anche che noi riteniamo che il lungolago deve essere vivibile e per questo abbiamo investito nostre risorse per fare un pezzo di lungolago nuovo nella parte ovest della città e anche nella parte est. Voi avrete visto la parte centrale, che è quella che riguarda il nostro centro storico, ma sui fianchi ci sono due bellissime passeggiate nuove e che ovviamente consentiranno ai turisti di muoversi sul lago dal confine est fino al confine ovest.
0: E da qui partono tanti battelli poi per il giro del lago, no?
1: Sì, noi abbiamo la fortuna di avere qui la sede della Navigarda, che è quella che si occupa della navigazione sul lago, che fa dei ottimi servizi, hanno investito ultimamente anche dal punto di vista elettrico e questo gli siamo grato, ma è un partner per noi fondamentale anche per sgravare di quello che è il traffico su gomma, e devo dire che specie d'estate fanno delle offerte sia per i cittadini, per i giovani, per i ragazzi, molto interessanti, e la gente si sta avvicinando molto a questo sistema di trasporto.
0: Ma che cos'è Desenzano del Garda per lei?
1: Per me è Prima di tutto un onore e un orgoglio essere stato sindaco, ma per me è un servizio. Per me essere al servizio di questa città, sperando di essere all'altezza di quello che le persone si aspettano, ma per me Desenzano è la città che mi ha accolto tanti anni fa e questo è un fatto personale, ma per me è un gioiello, ci vivo e ognuno è un po' campanilista, ma non c'è bisogno che lo dica io, Desenzano si pone a chi arriva accogliente nelle sue strade, nei suoi colori, nei suoi paesaggi. E poi ricordiamolo che Desenzano per me è anche il lago di Garda ed è giusto ogni tanto parlare di gardesanità, perché questo lago è di tutti, non solo di Desenzano. Quindi ricordiamo che per me Desenzano è sì, come la chiamano, la capitale del Garda, ma senza il Garda non ci sarebbe neanche Desenzano. Quindi oggi è l'onore di essere rappresentante della città di Desenzano, del nostro bellissimo lago, lago che ha dato ricchezza, felicità, gioia e bellezza alla nostra città.
0: E all'interno del maestoso Duomo incontriamo Don Giovanni Ghirardi, che è il parroco del Duomo. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Desenzano.
2: Ecco, Desenzano è una comunità che è composta di 4 parrocchie che sono tutte cittadine: il Duomo, San Giuseppe Lavoratore, che però conoscono come chiesa di San Giovanni, San Zeno e una parrocchia dedicata alla patrona di Desenzano che è Sant'Angela Merici. Noi siamo in 4 parrocchie che il Duomo e San Giuseppe Lavoratore siamo insieme un'unità pastorale e quindi lavoriamo insieme soprattutto nel campo pastorale. Ecco.
0: L'orgoglio della città senz'altro è questo Duomo.
2: Sì, sì. È il centro e il cuore pulsante di tutta Desenzano, perché la gente comunque è il Duomo è per loro il punto di riferimento, i giovani ma in modo particolare gli anziani, perché poco più di 50 anni fa era un'unica parrocchia.
0: E qui abbiamo anche la cappella della patrona.
2: Esatto, di Sant'Angela Merici, sì, che è la patrona. In quanto è nata a Desenzano, ha vissuto un po' a Salò, poi a Brescia, però i suoi natali sono qui a Desenzano e difatti lei ha avuto qui a Desenzano anche delle visioni presso le grezze e anche poi dopo, dove c'è adesso il Mericianum, che ha avuto appunto delle indicazioni per la sua vocazione. Insomma.
0: Qui siamo tra Brescia e Verona, però è la diocesi di Verona.
2: Di Verona, esattamente, sì. Siamo in diocesi di Verona da tantissimo tempo, dai tempi della Repubblica di Venezia anche prima, perché siamo stati evangelizzati da San Zeno, che è il patrono della diocesi di Verona.
0: E la grande fede è evidente anche dalle tante opere presenti in questa chiesa. Sì. Grandi tele e un organo importante.
2: Sì, dei fratelli Serassi, sì, che è un organo che abbiamo restaurato 8 anni fa. È finito il restauro e ha un suono veramente eccezionale. Le tele sono fatte soprattutto in modo particolare da 2 pittori celesti, il Bertanza e poi il gioiello della nostra parrocchia, che è l'Ultima Cena del Tiepolo. Una cosa che a me tocca moltissimo è che penso che sia una delle poche chiese dove viene messo in luce la risurrezione di Cristo, sia dal Bertanza che dal Celesti. Il grande affresco sopra la porta principale, che è l'esplosione proprio della risurrezione, la luce della risurrezione, la forza della risurrezione che viene trasmessa dal Celesti, e c'è anche la patrona che va al sepolcro, Santa Maria Maddalena, per terminare l'opera di sepoltura e si trova di fronte il Cristo risorto. E poi c'è anche il Bertanza che appunto ritrae il Cristo risorto in mezzo ai suoi apostoli. Sono quadri veramente molto belli. Poi c'è il ciclo dedicato alla patrona di Santa Maria Maddalena dietro l'altare maggiore. In sacrestia c'è i misteri del rosario e poi abbiamo anche altri quadri di altri pittori più secondari, insomma.
0: E abbiamo anche un crocifisso in cui la popolazione è particolarmente devota.
2: Sì, che è appunto il crocifisso che ha la sede di per sé nella chiesa del crocifisso, che attualmente è chiusa perché dobbiamo restaurarla, dedicata a Maria Assunta. E questo crocifisso è nel cuore degli desenzanesi perché aveva salvato dalla peste, perlomeno aveva diminuito i danni della peste nel paese.
0: Che cos'è per lei Desenzano?
2: Ma Desenzano per me è una cittadina che ha un'apertura universale, diciamo, ci sono gente di tutti i paesi, eccetera. Io una volta il vescovo precedente, Monsignor Zenti, quando ero arrivato qui mi ha fatto una domanda, mi ha detto: descrivimi in poche parole Desenzano. E io gli ho risposto dicendo: a presente Corinto ai tempi di San Paolo, siamo agli stessi livelli.
0: E poi lei è particolarmente legato a questo,
2: sì,
0: uomo, perché...
2: Esatto. Sono stato consacrato sacerdote proprio qui dal vescovo Monsignor Giuseppe Carraro.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco del Duomo alla cittadinanza?
2: Il messaggio sarebbe questo: che il cristianesimo è proprio una bella cosa, è la possibilità di una vita più bella, è quello che Gesù ci ha promesso, era il centuplo quaggio a chi lo segue, e Desenzano secondo me lo mostra questo. Il Duomo direi che è il ritratto un po' della bellezza del cristianesimo attraverso i suoi quadri, la sua struttura e tutto, insomma, perché uno quando entra in Duomo rimane colpito dalla bellezza di questa chiesa che rimanda a qualcosa di più grande, cioè a Dio, a Cristo.
0: E adesso percorriamo l'itinerario del gusto e lo facciamo con Paolo Andreis e il fratello Carlo, poi abbiamo Stefano Zani, presidente della confraternita del Coregone. Io inizierei con Paolo Andreis. Innanzitutto, perché questo luogo si chiama Colomba?
3: E deriva da una situazione di mia mamma che ha conosciuto mio papà e abbiamo creato questo nome proprio...
0: Il nome di sua mamma, Colomba, esatto. Perché qui è gestito tutto a livello familiare,
3: esatto,
0: no?
3: Esattamente, sì.
0: Vediamo un po' che cosa ci ha preparato lo chef, uno chef molto bravo tra l'altro.
3: Esatto, sì. Partiamo dal lucio in salsa con la polenta di Storo, abbiamo il salmerino marinato, del coregone in forno fatto al vapore con verdure di stagione, per poi passare ai taglioline al coregone, fatti sempre anche quelli con un po' di burro di malga, piatto ricco. Abbiamo la trota marinata e le sarde in saor.
0: Diciamo che qui nei piatti riassumiamo quello che è il territorio.
3: Esattamente, territorio, il nostro fantastico lago di Garda.
0: E qui abbiamo proprio il pesce.
3: Il pesce, pesce fresco, abbiamo dal luccio, quello più grande, anguilla, le sarde, sarde di lago, il nostro ben amato coregone e dei salmerini.
0: E il pesce arriva direttamente qui, perché qui siamo nel Porto Vecchio, no?
3: Esatto, esatto.
0: All'interno, tra l'altro, di un palazzo storico.
3: Storico, il Palazzo Todeschini.
0: Poi abbiamo i formaggi.
3: Abbiamo i formaggi, il formaggio del consorzio del Grana Padano. Abbiamo il Bagos, che è una chicca bresciana che fanno a Bagolino, che è una piccola cittadina di montagna. È un formaggio tra l'altro fatto con una piccola percentuale di zafferano, che è stato importato, lo zafferano, storicamente nell'anno 1000 dai dogi veneziani, perché al loro cospetto, alla loro tavola, volevano un formaggio che avesse il colore dell'oro.
0: E il Grana Padano non è casuale, perché qui abbiamo la sede del consorzio.
3: Del consorzio del Grana Padano. Fantastico formaggio.
0: Poi tanti vini.
3: Tanti vini. Anche qua abbiamo il consorzio del Lugana. Il Lugana viene fatto con un tipo di uvaggio di Turbiana. È un vino fragrante, profumato, morbido allo stesso tempo, piacevolissimo. Si accompagna perfettamente col pesce di lago.
0: E poi abbiamo il Franciacorta.
3: Franciacorta, Bollicina, e questo più spostato, un'altra zona. Ed è un vino fantastico, un antagonista, diciamo, allo champagne. Come si suol dire.
0: E abbiamo la spada, ma perché la spada, la sciabola?
3: La sciabola, con la nostra confraternita, quando ci troviamo con tutti i nostri amici, facciamo alla fine la sciabolata della bottiglia di Lugana Brut prevalentemente, e qualche volta anche dal Franciacorta, insomma.
0: E in questa zona non manca l'olio, poi?
3: L'olio è eccellente. L'olio DOP del Garda è uno dei migliori oli del mondo, proprio per l'acidità bassissima che ha, e una fragranza incredibile, un profumo fantastico, dal carciofo, la mandorla, sono dei prodotti di alta eccellenza.
0: E adesso con Stefano Zani presentiamo la confraternita del Coregone.
4: La confraternita del Coregone nasce nel 2017 in spirito gogliardico, tra amici, presente anche il sottoscritto, e nasce per la valorizzazione del nostro pesce di lago e in principal modo del pesce principe del lago, che è il coregone. Il coregone, che secondo i nostri nonni era presente nelle nostre acque già da sempre, in realtà gli studi ci dicono che è stato immesso nel 1918 proveniente dal lago di Costanza. Il primo esemplare fu pescato, se non erro, il 20 febbraio del 1921, quindi sono più di 100 anni che questo pesce vive in perfetta simbiosi con le altre specie del nostro lago.
0: E i confratelli devono indossare questa medaglia?
4: I confratelli devono indossare questa medaglia obbligatoriamente alle nostre cene. Qualora non la dovessero portare, è prevista una multa che varia da un minimo di 10.000 fino a 100.000 euro, che però sono tramutabili in 3 bottiglie da offrire ai confratelli.
0: E c'è un'iniziazione particolare fare per il nuovo confratello? Tra l'altro me lo avete fatto anche a me, è molto caratteristica.
4: Sì, è molto caratteristica, l'abbiamo inventata qualche anno fa. Il battesimo che prevede un rituale che viene eseguito con questa sciabola, con alcune parole particolari che abbiamo studiato.
0: Adesso facciamo anche ascoltare il dialetto locale, un invito nel dialetto locale a venire qui a Desenzano del Garda.
4: Allora, penso che la parola più immediata in dialetto bresciano sia Vespetoma Desensà.
0: Lei è un ristoratore, però è anche un barman e oggi ci ha fatto trovare una sorpresa. Che cosa abbiamo lì? Vedo il colore, sì, del Garda.
3: Abbiamo preparato in onore di Mario, abbiamo preparato questo cocktail, l'abbiamo chiamato Dese Spritz, in onore di Desenzano ovviamente, che è una tonica con del vino bollicine, con un goccio di blu curaçao e uno spruzzo di Campari appena appena.
0: Ma che cos'è Desenzano per lei?
3: Desenzano è la mia patria, è la mia culla, è fantastico. Desenzano è indescrivibile, perché viene, è servita in mille maniere, c'è un mondo di ristorazione, ci sono bravissimi ristoratori amici, albergatori anche, ci sono tantissime attività. È una zona di frontiera perfetta, proprio perché è al confine con varie province. In un attimo c'è nel Veronese, Brescia, Trento, Mantova. È proprio una situazione agevole, è servita in tutti i modi, c'è il treno, c'è l'autostrada, a un passo c'è l'aeroporto, da Verona a Bergamo. È una situazione agevole e comodissima.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Desenzano del Garda con Claudio Fausti. Non posso elencare tutto, perché campione mondiale, campione europeo, campione italiano, tanti primati dei 200 e dei 400, e lei costruisce i suoi successi in questo campo.
5: Sì, diciamo che è uno dei campi dove mi alleno, perché lavorando a Brescia, abitando, diciamo, comunque nelle vicinanze, questo è uno dei campi che pesto per cercare di trovare la forma migliore per le mie gare. Devo dire che è un bellissimo campo nuovo, rifatto da poco tempo, salva tendini, perché alla nostra età, diciamo, è una peculiarità che dobbiamo guardare, insomma, ecco, per poter reggere certi sforzi. E niente, per cui è un bellissimo campo in una bellissima location che soddisfa me, come soddisfa tanti altri atleti che si allenano con me.
0: E lei si ritrova qui con il suo allenatore?
5: Mi ritrovo qui due volte a settimana con il mio allenatore, che arriva da Milano, che fa dei grandi sacrifici per me e per gli altri ragazzi che allena, e qui mi torchia.
0: E questo, c'è da dire che è stato il campo di Marcel Jacobs.
5: Certamente, questo qui è il campo dove Marcel Jacobs ha iniziato a muovere i primi passi tanti anni fa, e che poi l'ha portato appunto addirittura alle vittorie olimpiche, ai vari successi, insomma. Però tutto è iniziato qua, per cui è anche un motivo di orgoglio anche per me, insomma, poter calcare questa pista.
0: Noi abbiamo presentato le bellezze di Desenzano e possiamo dire che Desenzano è anche luogo di sport.
5: Assolutamente, anzi da qui sono stati, diciamo, vari atleti che nel corso degli anni, insomma, si sono evidenziati a livello nazionale ma anche internazionale. E poi la cittadina è piena di strutture, belle strutture nuove, per poter appunto soddisfare non solo i cittadini ma anche i turisti, perché tanti turisti vengono qui ad allenarsi, tanti sportivi turisti. Infatti l'estate se ne vedono parecchi qui al campo, che come noi cercano di trovare la forma.
0: Claudio Fausti, ma in questi giorni in tanti mi hanno parlato di suo padre.
5: Sì, mio padre non è desenzanese perché è umbro, però ha fatto il comandante dei vigili per tantissimi anni. Era un'istituzione, perché insomma era una persona, insomma, anche ben voluta, anche perché era un buono. Adesso è in pensione da tanti anni, però viene ricordato da tantissime persone e io sono molto orgoglioso di questo.
0: Ma che cos'è Desenzano per Claudio Fausti?
5: Beh, Desenzano è il luogo dove sono cresciuto, dove mi sono fatto uomo, dove ho trovato la prima cosa di tutto. Ecco.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
5: un invito a Desenzano, beh, Desenzano è talmente bella, talmente attrattiva, piena di tutto, per cui Desenzano non può che essere, diciamo, un luogo dove poter sfruttare i propri momenti liberi per una bella vacanza, perché poi dopo alla fine c'è tutto, qua vicino ci sono le montagne, c'è il lago, c'è tanta arte accanto, perché tra Brescia e Verona comunque qua siamo pieni di arte, parchi giochi, Gardaland è qua vicino, qua c'è tutto. Per cui Desenzano sicuramente può essere un luogo veramente dove poter passare una bellissima vacanza piena di cose da fare.
0: Grazie a Claudio Fausti, e quindi Desenzano del Garda vi aspetta con tutte le sue meraviglie.

0: Sabato 4 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa oggi a Lampedusa, 13 anni dopo, Francesco a Bergoglio verrà intitolato il Molo Favarolo con una stele benedetta da Leone XIV. Il pontefice inizierà il viaggio dal cimitero dove riposa il piccolo Yusuf, morto a 6 mesi in un naufragio. La grandezza morale di una nazione sta nel proteggere la vita di tutti, così il Santo Padre ricevendo la Liberty Medal per i 250 anni dell'indipendenza americana. Ucraina assume, si scava tra le macerie per cercare superstiti dopo un nuovo attacco russo. Zelensky: fondamentale che i nostri partner esercitino pressione sulla Russia. Mosca conquista una roccaforte nel Donetsk. Sono le 8, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo dunque questa edizione del radiogiornale con un primo collegamento con l'isola di Lampedusa in Sicilia, dove per l'intera giornata i nostri inviati seguiranno la visita pastorale di Papa Leone, appena decollato ormai pochi minuti fa per l'isola. Linea dunque ad Alessandro Guarasci.
1: Eh sì, grazie Francesco, siamo dunque in attesa che il Papa arrivi qua a Lampedusa, ma in realtà è tutta l'isola che attende il Papa. Noi in questo momento siamo a Molo Favarolo, che è uno dei momenti chiave della visita del Papa qua appunto a Lampedusa. L'atterraggio è previsto intorno alle 9, il pontefice poi andrà al cimitero per una preghiera e sostare di fronte alle tante tombe dei migranti. Poi la Porta d'Europa, questo monumento sulla punta estrema dell'isola che appunto guarda verso l'Africa. Qui ci dovrebbero essere anche due famiglie di migranti e poi appunto Molo Favarolo, dove adesso noi siamo, in pratica l'approdo di tanti migranti che fuggono da guerre, fame, persecuzioni, crisi climatiche. La prima accoglienza qua viene fatta da alcune suore che accorrono quando ci sono gli sbarchi. Il molo sarà dedicato, lo ricordiamo, a Papa Francesco e sarà anche scoperta una targa. Infine verso le 10:30 la messa nel campo di calcio dell'isola, dove confluiranno migliaia di persone. Dunque il tema delle migrazioni sarà il filo conduttore di questa visita pastorale in questa appunto isola dell'accoglienza. Più di 1300 persone sono morte in mare, circa 16.000 arrivi nel 2026 con un calo di circa il 49% e più di 220 sbarchi. Ma tante associazioni chiedono, tante anche ONG chiedono di capire meglio che cosa succede nell'hotspot del centro dell'isola. E tra queste c'è anche Maltusa. Allora ecco cosa ci ha detto Edoardo Avio.
2: L'hotspot è un luogo invisibilizzato, di fatto tante persone che arrivano a Lampedusa non ne conoscono l'esistenza, non lo vedono, no? Quindi è stato appositamente, diciamo, posizionato in fondo a questa contrada proprio per non renderlo visibile. Sostanzialmente l'hotspot è un luogo in cui oggi avvengono le nuove procedure di screening implementate a seguito del nuovo patto europeo su asilo e migrazione, dove le persone sono sostanzialmente costrette a sottoporsi a degli interrogatori da parte di vari attori, in primis dell'agenzia Frontex e poi delle altre organizzazioni che lavorano in hotspot.
0: E Papa Leone ieri pomeriggio in videocollegamento con Filadelfia ha pronunciato un intenso discorso in occasione dell'accettazione della medaglia della libertà che gli è stata conferita dalla National Constitution Center per il suo impegno nel promuovere la libertà religiosa per l'appunto, ma anche quella di coscienza in occasione dei 250 anni dall'indipendenza americana. Il servizio è di Deborah Donnini.
3: È un forte appello quello lanciato dal Papa a continuare a coltivare il rispetto per il valore di ogni vita umana. La grandezza morale di una nazione, afferma, si manifesta soprattutto nella sua capacità di proteggere la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il Papa si dice onorato di ricevere la medaglia in questo anno che segna il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti e il suo discorso parte proprio dagli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza, con l'auspicio che possano continuare a guidare il prosperare della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Ricorda infatti che fondamento della dignità umana è la visione biblica dell'uomo creato a immagine di Dio. Papa Leone esorta al rispetto per la dignità umana che ispiri legge a difesa della vita dal concepimento alla morte naturale. Ricorda l'importanza della libertà religiosa che ha dato origine alla tradizione americana di contemplare il dialogo interconfessionale e la cooperazione interreligiosa nel promuovere il bene pubblico.
4: Ed oggi, 4 luglio, si aprono i festeggiamenti negli States per i 250 anni, per l'appunto, dell'indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di estremisti interni, ha detto il presidente Trump parlando dal Monte Rushmore, citando il partito comunista composto, dice Trump, da immigrati clandestini, criminali e da chiunque non debba lavorare in Iran. Invece sono iniziati 6 giorni di cerimonie pubbliche per ricordare Ali Khamenei. E non si fermano i raid russi sull'Ucraina. A Sumi si contano 4 morti e si scava ancora sotto le macerie. A Zaporizhzhia un attacco con droni ha ucciso altre 2 persone. Mosca rivendica la conquista della città di Kostantinivka nel Donetsk. Intanto i paesi NATO, in vista del vertice della prossima settimana, annunciano un accordo per garantire a Kiev aiuti militari per 140 milioni di euro.
5: Il bilancio dell'ennesima giornata di massicci attacchi russi viene riferito dal presidente Zelensky, che su X accusa Mosca di aver utilizzato bombe aeree guidate contro i civili a Sumi, dove si contano 4 vittime, tra cui un bambino. Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie di un palazzo, scrive il capo di Stato ucraino. 2 vittime si segnalano anche a Zaporizhzhia ed altri attacchi nelle regioni di Kharkiv, Dnipro e Donetsk. Non solo missili e droni, la guerra si combatte anche sul terreno, al fronte. Il Cremlino rivendica la conquista della città ucraina orientale di Kostantinivka, considerata una chiave per avanzare in tutta la regione. Incontrando lo Stato Maggiore, Putin ha affermato che l'esercito russo ha conquistato 133 località dall'inizio del 2026. Anche la NATO rilancia l'impegno in vista del vertice della prossima settimana. I paesi membri hanno trovato un accordo per garantire all'Ucraina aiuti militari per 70 miliardi di euro nel 2026, un importo equivalente nel 2027.
4: In chiusura, la cultura, dopo oltre un secolo e mezzo, uno dei massimi capolavori della pittura etrusca entra definitivamente nel patrimonio pubblico. Le pitture della tomba François di Vulci della necropoli di Ponterotto presso l'antica città di Vulci sono ora esposte in modo permanente al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il cosiddetto ETRU. Questo l'acronimo, una mostra che inaugura per l'appunto anche il Ritorno degli Eroi, visitabile fino al 31 dicembre. Il servizio è di Maria Milvia Morciano.
6: Diventano patrimonio dello Stato italiano le pitture della tomba François, scoperte nel 1857 nella necropoli di Ponterotto a Vulci. Datate tra il 340 e il 320 a.C., raccontano la memoria storica e politica dell'aristocrazia vulcente. La direttrice Luana Toniolo.
7: È proprio un giorno epocale, perché si tratta di uno dei più grandi capolavori dell'antichità, in particolare del mondo etrusco, che ora diventa patrimonio pubblico dello Stato. Quindi potrà essere sempre accessibile ai visitatori ed è molto importante perché è un monumento fortemente identitario, racconta le nostre radici, le origini di Roma, le lotte tra etruschi e romani e soprattutto poi anche il legame con il mondo greco, quindi un monumento fondamentale anche poi per la storia della pittura antica.
6: Il nuovo allestimento permanente del Museo Nazionale Etrusco è accompagnato dalla mostra Il Ritorno degli Eroi, che ricompone idealmente il contesto originario con prestiti provenienti da musei italiani internazionali.
4: Vi diamo maggiori dettagli sul decollo del volo di Papa Leone, attualmente per l'appunto sui cieli italiani diretto all'isola di Lampedusa. Il volo è decollato alle 7:49 da Ciampino e se a Lampedusa sono in attesa di accogliere il pontefice anche con delle gigantografie sistemate sull'isola, in tarda mattinata, poi dopo la visita pastorale, il pontefice farà rientro in Vaticano, ma noi per capire anche meglio qual è l'atmosfera ascoltiamo un'intervista realizzata da Salvatore Cernuzio, uno dei nostri inviati, che ha sentito l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
8: Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Francesco, la prima visita apostolica che ha fatto proprio lì a Lampedusa. Il ricordo è molto vivo perché fa sentire, ecco, la prossimità concreta, semplice della Chiesa in questo lembo di terra, a questa comunità.
9: Eccellenza, cosa è cambiato dalla visita di Papa Francesco ad oggi nello scenario di Lampedusa?
8: Non è cambiato molto.
4: Bene, tutto per questa edizione.

il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

tutto inizia con una seduzione, il volto di Cristo. Possiamo resistere a questa seduzione o acconsentirvi. Possiamo anche prepararci ad essa purificando il nostro cuore secondo la predicazione del precursore, ma non possiamo assolutamente né provocarla né sostituirla. Non è possibile andare da soli a Cristo. Nessuno viene a me se il Padre mio non lo attira. C'è da avere paura, perché non basta neppure essere attirati umanamente. È necessaria un'attrazione invisibile che viene dal Padre. Quando Gesù moltiplicò i pani, il popolo fu ammaliato. Tutti volevano farlo re, ma egli rispose: «Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché vi ho dato da mangiare». Erano attirati umanamente, non avevano fame di Dio stesso. La reazione di Gesù ci sembra severa, eppure è normale. Tutti noi desideriamo essere amati per noi stessi e non per il pane che portiamo, ma è più esigente di quanto non sembri. Un giorno una delle detenute della prigione in cui celebravo la messa mi disse: «Qui non siamo più nulla, ci trattano come numeri». Le risposi: «Crede che nel mondo si agisca diversamente? Anche in un ristorante lei è un numero di tavolo. È il suo denaro che interessa e non la sua persona». Questo atteggiamento si estende alla vita comune. Si apprezzano i fratelli che hanno delle qualità perché se ne può trarre un profitto. Amare qualcuno per lui stesso è amarlo per la sua miseria e non per le sue qualità. Gesù non chiede alla folla di amarlo nella sua angoscia, lo domanderà più tardi ai cristiani, ma di desiderare il suo segreto, il quale è divino. Non cercate il cibo che perisce, ma il cibo eterno. Risultato: 5.000 uomini alla partenza, 12 all'arrivo, e questi titubanti. Volete abbandonarmi anche voi? Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. È duro per un apostolo non poter attirare gli uomini se il Padre stesso non li attira. È una tentazione cercare di sedurli con ogni sorta di mezzi, facendo appello a tutt'altra cosa che alla vita trinitaria. Dio non ci impedisce di usare tali mezzi. Gesù stesso lo ha fatto, ma anche per lui era pericoloso, dato che gli uomini hanno sempre voglia di non andare oltre. Un apostolo non ha il diritto di fermarsi. È difficile accettare di non poter attirare nessuno in maniera duratura, con un'attrazione che non sia quella della vita divina. Per essere fedeli a questa esigenza, il nostro primo dovere è di capirla bene, di non confondere il naturale con il soprannaturale. Nella gara a chi sedurrà meglio il cuore umano, il soprannaturale parte con un grosso handicap: non si vede. I valori naturali invece si vedono, si impongono ai sensi e all'intelligenza. San Paolo dice che guardiamo ciò che non si vede. Questo richiede un coraggio quotidiano. La nostra vita individuale e sociale ci spinge verso il naturale. Dico soprattutto la vita sociale, perché gli uomini mettono in comune piuttosto ciò che hanno di meno buono, mentre il meglio di loro stessi rimane celato nel vaso di argilla. Il nostro comportamento collettivo è inferiore alla nostra vita profonda. Il valore di un gruppo è inferiore a quello di ciascuna persona. Questo deve sollecitarci a usare molta misericordia, ma anche molta prudenza. Quante volte accettiamo più o meno tacitamente questa o quella opinione che, portata fino in fondo, sarebbe incompatibile con la fede, specialmente con quella fede che muove le montagne e vive solo di grazia.

quanti figli di Dio conoscono la loro dignità. San Tommaso afferma che la maggior parte dei cristiani vive con una mentalità da Antico Testamento. Bisogna riconoscere che anche molti sacerdoti e religiosi si lasciano contaminare da una tale mentalità o da una mentalità rivoluzionaria. Ed è la stessa cosa. Abbiamo compreso l'abisso che distingue il naturale dal soprannaturale? Abbiamo veramente capito ciò che Cristo ha voluto portare sulla terra e che non era presente nell'antica alleanza? Alcuni rispondono l'amore, altri la misericordia, altri ancora la paternità di Dio. Tutto ciò è vero, ma a condizione di precisare che cosa hanno di nuovo questo amore, questa misericordia, questa paternità, perché nell'antica alleanza se ne parla già. Leggete il Deuteronomio, Isaia, Osea, senza parlare del Cantico dei Cantici, troverete espressioni molto forti sull'amore di Dio per il suo popolo e sull'amore che egli chiede alla sua gente. Se Yahweh ti ha scelto, non è perché tu sia un grande popolo, poiché tu sei il più povero di tutti i popoli, però ti amo. Questo comandamento che ti prescrivo non è fuori dalla tua portata, non è nei cieli né al di là dei mari, ma la parola è molto vicina a te, nella tua bocca, nel tuo cuore, affinché tu la compia. Una madre può dimenticare il suo bambino, anche se una madre dimenticasse suo figlio, io non ti dimenticherò. Tutto l'Antico Testamento, in fin dei conti, è una interminabile scenata di amore di Dio nei confronti del suo popolo. Come una donna abbandonata, la cui anima è desolata, Yahweh ti richiama. Si ripudia forse la donna della propria giovinezza, dice il tuo Dio. Per un attimo ti avevo trascurata, ma, travolto dalla compassione, ti accoglierò di nuovo. In un impeto di furore, per un istante ti avevo nascosto la mia faccia, ma con amore eterno ho avuto pietà di te, dice Yahweh, il tuo Redentore. La Bibbia si ripete instancabilmente perché l'amore, l'infedeltà, la collera, il perdono si ripetono instancabilmente nella storia di Israele e nella nostra. Gli studi biblici possono insegnarci molte cose preziose, ma riguardo a questo, e cioè riguardo all'essenziale, è necessario e sufficiente che Dio ci dia un cuore capace di capire. Poiché fino ad oggi Yahweh non vi aveva dato un cuore per comprendere, occhi per vedere, orecchi per intendere. Leggiamo ancora nel Deuteronomio.

Allora, cosa c'è in più nel Vangelo? Un abisso. Perché? Perché tutto questo riguarda la virtù di religione, riguarda l'amore, se si vuole, ma non ancora il mistero della carità, perlomeno in modo chiaro. È la legge dell'amore, non è la grazia. La legge data agli ebrei era una legge d'amore. Cristo lo ha sufficientemente ricordato. Nell'Antico Testamento, la liturgia rituale nella quale il cuore umano tende ad indugiare con compiacenza ha molta importanza. Ma questo culto esteriore ha senso unicamente grazie al culto interiore, cioè grazie all'adorazione. Fin dalla chiamata di Abramo, Dio ha cercato adoratori in spirito e verità. Egli però ha incontrato cuori di pietra ed è il dramma di Israele. Lungo tutto il corso di questa storia, lo Spirito Santo ha suscitato tuttavia dei veri adoratori fra il suo popolo. Perché vi sia adorazione, bisogna avere una luce profonda e penetrante sul nostro nulla di fronte a Dio. Ma è anche e soprattutto necessario cantare questa evidenza con gioia. Per farlo, occorre però qualcosa di diverso dalla semplice evidenza. Occorre l'amore. Quest'amore ci sembra talmente straordinario che l'attribuiamo alla grazia, mentre viene dalla natura. Non lo capiamo perché abbiamo smesso di essere innocenti. In realtà, ogni natura innocente è portata a lodare Dio, ad offrirsi a Lui e a perdersi in Lui. Questo slancio d'amore non è riservato alle creature intelligenti. L'intero dinamismo dell'universo è trascinato dall'amore di Dio. Non siamo nient'altro che un pezzettino della sua gloria. L'uomo che non si rivolge a Dio fa soffrire la natura con una violenza inimmaginabile. Le impedisce di compiere la sua profonda funzione, essere la lode di Dio.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. La grazia di Dio sempre ci accompagni, ci illumini, ci fortifichi e la potente intercessione della Vergine Maria ci ottenga grazia di perseveranza nella fede, nel coraggio di affrontare la nostra vita, di portare la nostra croce e ci aiuti a fare sempre la volontà di Dio. Siamo sempre in comunione attraverso lo Spirito del Signore che fonde nei nostri cuori la vita divina, che è l'amore di Dio, e attraverso l'amore di Dio si estende sempre di più la nostra comunione fraterna, anche attraverso la radio Voce del Deserto, che è un mezzo di comunicazione sacramentale, poiché per noi non è soltanto una comunicazione a diretta finalità umane, ma è una comunicazione di annuncio della parola che vuole raggiungere i cuori e che, sostenuta, resa efficace dalla fede, porta a frutti di vita eterna e di santità. In qualche maniera anche questa è una liturgia che ci mette in comunione con Dio, in comunione con i fratelli, e che ci fa crescere nella fede, che ci aiuta e ci sostiene nel cammino di conversione. L'ascolto della parola è il fondamento della vita cristiana, che ci porta poi a celebrare l'Eucaristia e tutte le altre forme liturgiche, e per cui poi si diffonde lo spirito della carità e del servizio, e così la vita cristiana raggiunge la sua pienezza e la sua perfezione. Così nella liturgia chi opera in modo potente ed efficace è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è il grande educatore della fede del popolo di Dio. Noi possiamo attingere dalla scienza umana, dalla cultura, tante notizie, ma se queste restano soltanto pura cultura, non arriva mai a toccare il cuore, a trasformare la nostra vita. Quindi la vera formazione, educazione cristiana è quella che viene operata dallo Spirito Santo, che è il nostro massimo educatore e formatore, ed è lo Spirito Santo l'artefice di quei capolavori di Dio che sono i sacramenti della nuova alleanza, proprio perché è lo Spirito che ci prepara, ci predispone a entrare in comunione con Dio e rende efficaci questi mezzi di santificazione della nuova alleanza. Proprio perché è lo Spirito che ci prepara, ci predispone a entrare in comunione con Dio e rende

cultura puramente conoscitiva, ma che abbiamo da ricevere la profonda comunione con la vita di Cristo, che diventiamo il corpo vivo di Cristo, che noi possiamo avere, possedere gli stessi sentimenti di Cristo. Questa è la vera formazione cristiana, che passa anche attraverso una certa cultura, attraverso un certo aiuto che ci può venire anche dai fratelli, ma che deve poi concretizzarsi in questa grazia di comunione e di trasmissione, di comunicazione della vita divina e della potenza dello Spirito di Gesù Cristo, che deve formare e informare tutte le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri rapporti. Per cui il cristiano deve diventare, è chiamato a diventare un altro Cristo. Noi siamo cristiani proprio come altri Cristo. E quando lo Spirito Santo incontra in noi la vera risposta della fede che viene suscitata da lui stesso, allora si realizza una vera cooperazione, la cooperazione tra lo Spirito Santo e noi. Grazie a questa cooperazione la liturgia diventa l'opera comune dello Spirito Santo e della Chiesa. Quindi ci rendiamo conto che la liturgia non è una semplice celebrazione esteriore, ma è un'azione profonda, trasformatrice, operata dallo Spirito Santo nella Chiesa, in un popolo ben disposto, aperto alla fede, e quindi che vive costantemente in comunione con lo Spirito Santo, che è docile all'azione dello Spirito Santo.

In questa comunicazione sacramentale del mistero di Cristo, lo Spirito Santo agisce allo stesso modo che in tutti gli altri momenti dell'opera di salvezza che si compie nella Chiesa. Lo Spirito Santo prepara la Chiesa ad incontrare il Signore. E lo Spirito Santo ricorda e manifesta Gesù Cristo attraverso la fede dell'Assemblea. Lo Spirito Santo rende presente ed attualizza il mistero di Gesù Cristo per mezzo della sua potenza trasformatrice. Ed infine lo Spirito Santo, lo Spirito di comunione, unisce la Chiesa alla vita e alla missione di Cristo, per cui il cristiano diventa un altro Gesù Cristo nella sua vita e nella sua missione e nella sua testimonianza, nella sua trasparenza, nel suo testimoniare lo Spirito di Gesù Cristo che si incarna nella Chiesa e quindi in ogni cristiano. Dobbiamo puntare a questa identità cristiana. Purtroppo la vita cristiana in questo tempo sempre può succedere che diventa piatta, diventa insignificante, perde la sua autenticità, perché il nostro essere cristiani, il nostro partecipare anche alla liturgia diventa soltanto e si riduce ad un puro devozionismo, ad una pura celebrazione esteriore che può rasentare anche la superstizione, e quando ci si accontenta di accendere così semplicemente un cero davanti all'immagine di un santo, e quando invece la liturgia deve penetrare i nostri cuori, deve diventare proprio vita, sangue del nostro corpo, delle nostre azioni, dei nostri pensieri, è proprio arrivare ad avere lo stesso spirito di Gesù Cristo, per cui quando qualcuno ci incontra deve avere questa reale verifica e deve dire: sì, qui io ho trovato Gesù Cristo nel cristiano. Ecco allora che la liturgia diventa essenziale non soltanto come partecipazione così puramente esteriore, ma deve diventare un'azione concordata in comunione con lo Spirito Santo, perché lo Spirito ci trovi disponibili a essere da Lui trasformati. Allora la liturgia diventa vita, la liturgia diventa testimonianza, diventa proclamazione e diventa potenza di fede, di carità, di comunione.

Andiamo a ricordare come lo Spirito Santo ci prepara ad accogliere Gesù Cristo nella liturgia. Lo Spirito Santo ha già preparato la strada a Gesù Cristo attraverso tutta la storia della salvezza dell'Antico Testamento, ispirando i profeti e accompagnando l'azione del popolo santo di Dio, del popolo ebraico, che è il popolo scelto, il popolo prediletto, che è il popolo eletto da Gesù, da Dio per preparare la venuta di Gesù Cristo. Così noi troviamo nell'Antico Testamento molte figure messianiche che prefigurano tutta l'opera e la missione di Gesù Cristo. E così nella economia sacramentale, in questa opera meravigliosa che Dio ha compiuto attraverso lo Spirito Santo, noi troviamo che la liturgia diventa il compimento delle figure dell'antica alleanza. Lo Spirito Santo quindi ha preparato questo cammino, questa fase preparatoria alla venuta del Signore Gesù, e la liturgia riprende tutto quello che lo Spirito ha predisposto e preparato nell'antica alleanza. E poiché la Chiesa di Gesù Cristo è mirabilmente preparata nella storia del popolo di Israele e nell'antica alleanza, allora ecco che la liturgia della Chiesa conserva, proprio come parte integrante ed insostituibile, alcuni elementi del culto dell'antica alleanza, facendoli propri e purificandoli e rendendoli efficaci attraverso la grazia dello Spirito nella celebrazione liturgica. La liturgia quindi non può essere disincarnata da tutta la storia dell'antica alleanza, per cui nella liturgia viene in modo particolare ripresa la lettura di tutto l'Antico Testamento. Inoltre nella liturgia viene ripresa tutta la preghiera dell'antica alleanza, che sono i salmi. E soprattutto nella liturgia viene ripreso e realizzato il memoriale degli eventi salvifici e delle realtà prefigurative che hanno trovato il loro compimento nel mistero di Cristo. Ecco, importante allora anche avere una chiarezza di cultura biblica per poter mettere insieme e avere una visione globale dell'opera di salvezza che il Signore ha compiuto e che si concretizza poi nella liturgia. Quindi nella Bibbia c'è la manifestazione dell'opera di salvezza, ma questa opera di salvezza non può restare lettera scritta, ma deve diventare viva in un'assemblea che crede in Gesù Cristo e nel quale vengono vivificate e rese attuali tutte le figure messianiche dell'antica alleanza. Quali sono queste figure messianiche? Per esempio sono gli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita del popolo ebreo, e la promessa della salvezza che si compie in Gesù Cristo, l'alleanza che Dio ha stabilito con il suo popolo sul monte Sinai, e poi l'esodo, tutto l'esodo che viene ripreso proprio come cammino di salvezza per il popolo di Dio, la Pasqua ebrea, che era il memoriale della uscita, della liberazione dall'Egitto, dell'ingresso nella terra promessa, e poi la Pasqua che diventa cristiana in Gesù Cristo, che è il passaggio dal peccato alla vita eterna, e quindi dalla morte alla vita, Gesù che vince la morte. E così la figura del Tempio che rappresenta Gesù Cristo, il vero Tempio vivo dove si adora il Padre in spirito e verità. Così anche l'esilio e il ritorno, e sono tutte figure messianiche che vengono a manifestare, a concretizzare, proprio a creare questo visibile rapporto di Dio con l'uomo che opera la salvezza di tutti noi, e che si compie questa salvezza nella liturgia, riprendendo tutte le figure caratteristiche della storia dell'Antico Testamento. Proprio su questa armonia dei due testamenti, delle due alleanze dell'Antico e del Nuovo Testamento, si articola
tutta la catechesi pasquale del Signore. Se noi dovessimo leggere per esempio l'incontro che Gesù ha avuto con i due discepoli di Emmaus, e noi vediamo come Gesù Cristo ha ripreso tutti i richiami delle figure messianiche. Ecco, vogliamo leggerla questa parola da Luca nel capitolo 24 dal versetto 13. Ed ecco, in quello stesso giorno, giorno di Pasqua, due di loro, discepoli, erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ecco una affermazione molto importante, e per cui noi possiamo vivere in mezzo a tutte le meraviglie di Dio e a tutta la meravigliosa storia di salvezza, eppure restare estranei, partecipare alla liturgia, che è il momento di incontro con l'opera che lo Spirito Santo compie in Gesù Cristo per la salvezza nostra, e noi restarne estranei, rimanere nel peccato, avere gli occhi chiusi, il cuore indurito. Ma i loro occhi erano incapaci, dice la parola del Vangelo, e Gesù disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? E si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere, in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti, i nostri capi, lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. E ci fermiamo un momentino qui per dire come il ricordo di tutti gli avvenimenti dell'Antico Testamento possono lasciarci perfettamente indifferenti e freddi, se non vengono animati dalla presenza di Gesù Cristo risorto. Ecco, la liturgia trova la sua efficacia in questa presenza di Gesù Cristo, lo Spirito Santo che opera la nostra comunione con Gesù Cristo, per cui Gesù Cristo fa passare a noi la sua vita, la sua opera di salvezza, se trova il nostro cuore aperto, se i nostri occhi vedono, se le nostre orecchie ascoltano, se il nostro cuore accoglie, se siamo in perfetta armonia con il Signore attraverso la fede. E quindi la liturgia resta sterile, inutile, non produce nulla se noi ci accostiamo agli avvenimenti non avendo con noi la presenza dello Spirito, che rende efficaci questi avvenimenti e che apre i nostri occhi per riconoscere il Signore risorto. E continua il racconto: Gesù disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Ecco Gesù che riprende tutto il racconto dell'Antico Testamento. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Ecco quello che stavamo dicendo. L'Antico Testamento è la preparazione all'opera di salvezza compiuta da Gesù Cristo. Ma quest'opera emerge, viene resa efficace, e noi partecipiamo all'opera di salvezza se abbiamo con noi la luce della fede, se con noi c'è Gesù, se noi siamo in comunione con Lui, se la liturgia noi la celebriamo docili e aperti alla potenza dello Spirito Santo. E poi c'è il racconto che quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, Gesù fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Ecco come ormai i discepoli incominciano ad aprirsi
al dono della grazia. Ecco come questa celebrazione liturgica che Gesù ha compiuto lungo la strada, per dire come la liturgia non è soltanto un rito sacro e un luogo sacro, perché i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità, dice Gesù. Anche sulla strada Gesù compie la sua opera di salvezza celebrando una liturgia della parola, che fa aprire gli occhi ai discepoli e fanno capire loro che tutto quello che era avvenuto, che loro sapevano, era già stato preannunciato e si è compiuto in Gesù Cristo attraverso il suo mistero della passione, morte e resurrezione. Poi entrano e si mettono a tavola, Gesù prende il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma Gesù sparì dalla loro vista. Aveva già compiuta la sua liturgia. Gesù ci vuole portare tutti nella celebrazione liturgica attraverso la potenza dello Spirito Santo e attraverso la nostra obbedienza, la nostra docilità, la nostra partecipazione ad incontrarlo e poi ad accoglierlo nella nostra vita attraverso la celebrazione dell'Eucaristia e la comunione con il pane consacrato, con il vino, perché la nostra vita cresca nella fede e nella carità. Ecco l'opera che lo Spirito Santo compie nella liturgia, una liturgia essenziale perché la vita cristiana possa unirsi alla vita di Gesù Cristo e diventare vita di testimonianza, di missione, di carità e di servizio.

Questo racconto dei discepoli di Emmaus ci dà l'idea di cos'è veramente la catechesi e come la catechesi deve portare alla liturgia, poiché è nella liturgia che la catechesi diventa efficace, cioè la conoscenza delle scritture deve portarci all'incontro con Gesù Cristo e a riconoscerlo, soprattutto nello spezzare il pane, nella celebrazione eucaristica. Così, questo è l'esempio perfetto della catechesi che noi dobbiamo vivere. In seguito anche gli apostoli, i padri della Chiesa, hanno seguito questo insegnamento del Signore. Questa catechesi svela ciò che nell'Antico Testamento rimaneva nascosto sotto la lettera. Il mistero di Gesù Cristo è nascosto in tutta la parola di Dio. Questa catechesi, che parte dall'Antico Testamento, è chiamata tipologica, in quanto rivela la novità di Gesù Cristo a partire dalle figure messianiche. Le figure sono i tipi che annunziano Gesù Cristo nei fatti, nelle parole e nei simboli della prima alleanza. Così, attraverso questa rilettura nello spirito di verità, a partire da Gesù Cristo, le figure messianiche vengono tutte svelate. Ed è quello che ci ricorda ancora San Paolo nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 3, dal versetto 12. San Paolo dice: forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero, ma le loro menti furono accecate. Infatti, fino ad oggi, quel medesimo velo rimane e non rimosso alla lettura dell'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Senza Gesù Cristo, la parola di Dio resta velata, oscura, incomprensibile. Non si può leggere la Bibbia come un libro di scuola, come un libro di cultura. E la parola di Dio deve essere tutta rivolta a Gesù Cristo. È Gesù Cristo che illumina la parola, che dà senso alla parola, che apre i nostri occhi di fronte alla parola. Ancora San Paolo dice: ma le loro menti furono accecate, infatti fino ad oggi quel medesimo velo rimane non rimosso alla lettura dell'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso, questo velo, viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è sceso sul loro cuore, ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto. Ecco allora che nella nostra liturgia, se non ci viene tolto questo velo, e noi resteremo impenetrabili dall'azione della grazia e della salvezza, resteremo assenti, e quindi la luce della verità non penetra dentro di noi, non ci manifesta Gesù Cristo, non ci incontreremo con Lui. È un cammino quello che la vita cristiana deve compiere nella liturgia, attraverso le figure dell'Antico Testamento che ci manifestano il mistero di Gesù Cristo. Così il diluvio e l'arca di Noè prefiguravano la salvezza per mezzo del battesimo. L'arca di Noè, che galleggia sul diluvio del peccato, è proprio il simbolo della Chiesa che salva i suoi figli dal peccato. Così pure la nube che guidava il popolo ebreo nella traversata dell'Esodo, e quindi la traversata del Mar Rosso, sono il simbolo del battesimo, come il popolo ebreo fu salvato attraverso questo passaggio delle acque del Mar Rosso, così il popolo cristiano viene salvato dal peccato attraverso il passaggio delle acque del battesimo. Così pure anche l'acqua che Mosè fece sgorgare dalla roccia era figura dei doni spirituali di Gesù Cristo. Così come ricordiamo nella prima lettera di San Paolo, tutta la scrittura del Nuovo Testamento si rifà all'Antico. E San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 10, subito dall'inizio del capitolo, dice: non voglio infatti che ignoriate, o fratelli,
che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era Cristo, ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto. Ora ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Ecco, tutto l'Antico Testamento diventa per noi un insegnamento concreto, visibile, attraverso fatti che poi Gesù Cristo ha reso efficaci attraverso la sua grazia di salvezza. Così la manna nel deserto prefigurava l'Eucaristia, che è il vero pane disceso dal cielo. San Giovanni, quando nel capitolo sesto ci parla del pane vivo disceso dal cielo, al capitolo 32 proprio parla: allora gli dissero a Gesù: quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Dio diede loro da mangiare un pane dal cielo. E rispose Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi ha dato il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo, e questi è Gesù Cristo. Ecco come allora tutte le promesse dell'Antico Testamento si compiono in Gesù Cristo e diventano efficaci di grazia e di salvezza nella liturgia. È ancora un altro passo che abbiamo fatto quest'oggi, e nell'approfondire è così l'azione liturgica essenziale della Chiesa, è vitale per la Chiesa, per cui bisogna che noi ci predisponiamo, e non soltanto a partecipare alla liturgia della Chiesa, soprattutto alla messa domenicale, alla messa festiva, nell'ascolto della parola e nella partecipazione all'Eucaristia e nell'impegno poi di comunione fraterna, ma che abbiamo da aprirci proprio a entrare in comunione con Gesù Cristo attraverso la nostra fede, attraverso la conoscenza anche della Sacra Scrittura e quindi di tutta la vita che si svolge attraverso l'azione che lo Spirito porta dentro di noi verso una pienezza di vita che è la vita stessa di Gesù Cristo. Vogliamo chiedere al Signore sempre più grazia, luce, forza, aiuto, sostegno, perseveranza, e perché possiamo diventare cristiani vivi, cristiani autentici, cristiani che manifestano la potenza dello Spirito in Gesù morto e risorto, vivo e operante nella liturgia della Chiesa. Chiediamo l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi, degli angeli, perché ci proteggano e ci diano luce, ci facciano capire tutte queste ricchezze, ci aiutino ad appropriarcene in maniera profonda, comunitaria, stabile, perché diventiamo il vero popolo santo di Dio. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Una buona giornata, ve la auguro con tutto il cuore, come una liturgia, un incontro con il Signore, come i discepoli di Emmaus che camminavano con Lui, ma vi auguro che vi accorgete di accoglierlo e che Lui vi porti a mensa. A risentirci.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, sabato 4 luglio 2026 e sono le 9 e 2 minuti. Un po' di musica, poi ascoltiamo insieme alle 9 e 30 le interviste, poi a seguire il GR Flash e successivamente sarà il momento del Santo del Giorno curato dalla nostra redazione. Alle 11.30 trasmetteremo il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, a mezzogiorno la preghiera dell'Angelus, a seguire commento di spiritualità. Alle 12.30 vocazioni, alle 13 il notiziario, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale, sempre di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del giorno e Vespri, alle 16.35 Borghi d'Italia, alle 18 Santo Rosario, alle 18.30 la Santa Messa prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, alle 19.20 la replica della puntata di ieri mattina della Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto, alle 19.50 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Cultura e Società, alle 22 insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23.30 compieta e alle 23.45 vita ecclesiale. E poi continueremo con la nostra programmazione per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata e una buona continuazione di ascolto nel fine settimana proposto per voi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Cari amici ascoltatori, oggi per la rubrica Patroni d'Europa parliamo in rosa, vero? Cioè decliniamo il titolo della nostra trasmissione al femminile. Dovremmo parlare di patrone d'Europa. Ecco, decliniamo al femminile perché questa prospettiva, ecco, questo sguardo in prospettiva europea del mondo femminile ce lo ha offerto Papa Giovanni Paolo II nel 1999, quando con un documento intitolato Spes Edificandi del 1 di ottobre, primo giorno della seconda assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per l'Europa, ha fatto una sorpresa a questa assemblea e alla Chiesa tutta, cioè ha voluto dichiarare tre eminenti figure femminili della storia di santità dell'Europa, le ha volute proporre a speciali patrone, compatrone del continente. Patrono era già San Benedetto, come abbiamo ricordato in un'altra puntata, Benedetto da Norcia, 1964, decisione di Paolo VI, compatroni d'Europa poi per una sorta di completamento delle anime dell'Europa. Sappiamo che il Papa Giovanni Paolo II aveva definito l'Europa come un continente che deve respirare a due polmoni. Anche il polmone orientale va affiancato a quello della Chiesa in Occidente, e allora ecco la proclamazione del 31 dicembre 1980 dei Santi Cirillo e Metodio, appunto compatroni d'Europa, ma ancora non si dichiarava soddisfatto il Papa. Ecco, non si dichiarava soddisfatto, gli è sembrato che il panorama non fosse completo. Questa completezza, lo dice lui stesso nel documento Spes Edificandi, si ha con la scelta, con la individuazione prima, non facile, di tre, come tre erano sono i maschi, vero? Tre donne a compatrone anch'esse dell'Europa. È la scelta che poteva essere anche difficile, ecco, perché molte sono le figure femminili che hanno improntato con la loro spiritualità anzitutto il cammino di fede dei popoli in Europa. La scelta è caduta su Brigida di Svezia, come sappiamo, Caterina da Siena e Teresa Benedetta della Croce Edith Stein, tedesca di lingua ma nata nell'attuale Polonia. E vedete come anche l'ambito geografico cerca di essere coperto dalla scelta del Papa, dai paesi baltici, dal nord dell'Europa, fattisi dopo di Brigida in prevalenza luterani, protestanti, al sud dell'Europa, al meridione con l'italianissima Caterina da Siena, e poi al centro dell'Europa, Germania, Polonia, e soprattutto in un'epoca più recente, segnata dai drammi del Novecento che lo stesso Papa aveva vissuto personalmente, Edith Stein. Figure molto diverse che però hanno viaggiato in Europa e hanno coltivato il proposito di pacificare l'Europa, di ricondurre l'Europa alle dimensioni anche spirituali a lei più consone, che sono di essere il faro di civiltà per altri continenti. E in questo senso la donna, si trattava anche appunto di dare alla donna un ruolo da protagonista nello sviluppo del pensiero cristiano dell'Europa. E oggi ci soffermiamo a una pensatrice eccezionale della fede in Europa, a una mistica e anche a una donna fortemente impegnata, cioè attivissima, nella prospettiva dell'unità dell'Europa, da lei intesa come anzitutto unità ecclesiale, attorno alla figura del Romano Pontefice. Ed è Caterina da Siena, Santa Caterina. Comincio da lei a a dirvi di queste tre patrone dell'Europa, perché in questo mese di aprile, esattamente il 29, ricorre la sua memoria liturgica, che per l'Italia era già festa sin dal 1939, quando Pio XII l'ha dichiarata compatrona d'Italia insieme accanto a San Francesco d'Assisi, e che ulteriormente è festa per noi e per tutta l'Europa, è stata estesa a tutta l'Europa la festa liturgica da quando appunto Giovanni Paolo II l'ha dichiarata compatrona d'Europa, e questo ha fatto sì che, come conseguenza più manifesta, è il grado liturgico superiore che ha voluto attribuire alla sua memoria del 29 di aprile. Oh, che queste mie parole potessero farci celebrare con maggiore consapevolezza la festa di Santa Caterina da Siena. Lo meriterebbe, perché non sempre abbiamo presenti, vero? Mi rivolgo ai cristiani di tutti i giorni, a voi che mi ascoltate, non sempre abbiamo presenti il contributo che Caterina da Siena ha saputo dare. Uno spirito di iniziativa, direi, superiore a quelle che potevano essere le sue doti iniziali, il suo bagaglio iniziale. Se pensiamo che Caterina da Siena, che vive tra il 1347, nasce appunto a Siena, fino al 1380 e morirà a Roma, e già questa morte in trasferta ci dice di una donna che, pur avendo abbracciato la vita, diciamo, semiclaustrale, delle mantellate cosiddette, cioè di un ordine di terziarie domenicane, viveva nella sua celletta, aveva rinunciato al matrimonio, non voleva saperne di sposarsi, si era imposta sul padre in questa sua vocazione particolarissima, però aveva scelto come sua cella, come suo orizzonte di preghiera, ecco, i pochi metri quadrati di una camera di casa sua. Però da lì, nel tempo della necessità da lei ravvisata con coraggio, perché donna anche, e quindi forse meno credibile, meno spendibile il suo pensiero nella società dell'epoca, vero? Eppure attorno a lei si era già creato un movimento di interesse a quanto andava dicendo e persino andava scrivendo. Lei, che era analfabeta, o che era nata analfabeta, poi imparerà a scrivere, vero? Però è reputato dono mistico quello del leggere e dello scrivere. Dono mistico certamente per la elevazione e la elevatezza, la sublimità del pensiero che esprime nelle sue lettere e poi anche in un trattato, ecco, che è servito anche come pietra miliare per la dichiarazione nel 1970. Il titolo di questo trattato è Il dialogo della Divina Provvidenza, un capolavoro della mistica, detto anche il libro della Divina Dottrina. È servito, insieme all'epistolario e insieme alle preghiere da lei scritte, a suffragare la dichiarazione di Caterina a dottore della Chiesa avvenuta da parte del Papa Paolo VI il 4 ottobre 1970, appena una settimana dopo di Teresa d'Avila. Perché? Perché il pensiero di Santa Caterina è eminente. Anzitutto ha chiaro il fatto che la Chiesa, il Romano Pontefice, non deve continuare ad abitare ad Avignone, cioè al di fuori di quella capitale della spiritualità d'Europa, dove lo stesso Cristo aveva spinto il cuore e il motore della fede cristiana. E sarà dato a un altro popolo, c'è scritto nel Vangelo, no? Sarà dato a un altro popolo. Ecco, e questo popolo erediterà la promessa. Ed è il popolo d'Europa, e specificatamente Roma, dove sbarca Pietro, e dove sia Pietro, ma anche Paolo, danno la suprema testimonianza. Lì doveva vivere il Romano Pontefice, ma lì da circa 70 anni la famosa cattività avignonese, il Papa se n'era andato là, in una località della Francia, che Caterina a un certo punto raggiunge per supplicare il Papa a ritornare. Era andata per cercare di mettere pace fra il Papa e Firenze, che si era ribellata all'autorità sovrana, all'autorità del Papa, si era messa in urto col Papa, diciamo, più che altro. Ella non esita, con i mezzi anche di trasporto dell'epoca, lei che è una perfetta nessuno sul piano politico, vero? quale autorità se non l'autorità spirituale? Ma con quali forti argomentazioni interviene perché il dolce Cristo in terra, come lei riconosce il Papa, ritorni nella culla del cristianesimo, lì dove gli apostoli sono arrivati e hanno versato il sangue. È un viaggio europeo, quello di Caterina. È un viaggio che ha come scopo davvero l'unità in Cristo dell'Europa, dei popoli d'Europa, che si riconoscono e che debbono riconoscersi in Cristo, perché il cristianesimo, come dice all'inizio della lettera Spes Edificandi Giovanni Paolo II, ha plasmato la cultura del continente. La fede cristiana si è intrecciata in modo inestricabile con la sua storia. Lo vediamo dalla lunga storia di santità che siamo chiamati ad essere continuatori, perché il Papa esorta con questa lettera di dichiarazione delle patrone d'Europa, esorta fortemente i cristiani a svolgere, come in particolare come Caterina da Siena, un ruolo attivo nella promozione delle radici cristiane dell'Europa, nella riaffermazione. È insito lì un impegno a essere lievito di valori all'interno dell'Europa, perché dice il Papa: l'Europa, se vuole essere veramente unita, deve fondarsi su valori autentici, ed è su questi valori che unificano, altri dividono. Interessi economici dividono prima o poi, talvolta aggregano, dice, altre volte dividono. È necessario far leva su valori autentici, sulla legge che sono basati sulla legge morale universale inscritta nel cuore di ogni uomo. Per esempio, guai scambiare il valore della tolleranza, che pure è necessaria, del rispetto universale, cioè di tutti, con l'indifferentismo etico, con lo scetticismo sui valori irrinunciabili. L'Europa si aprirebbe a rischiose avventure e vedrebbe prima o poi riapparire sotto nuove forme gli spettri più paurosi della sua storia. È necessario abbracciare, così ci esorta Giovanni Paolo II, richiamando le figure di queste tre patrone, e io oggi mi riferisco soprattutto al coraggio, al modo intrepido di fare di Caterina da Siena, che parte, lei analfabeta, parte per incontrare il Papa. Ma guarda un po', chi crede di essere? Crede di essere veramente una donna che vuole, che accetta la sfida, una grande sfida, quella di costruire una cultura e un'etica dell'unità, in mancanza delle quali qualunque politica dell'unità in Europa è destinata prima o poi a naufragare. Sono parole del Papa scritte nel 1999. Sono passati già 18 anni da questo documento, eppure non ravvisiamo forse in questo momento di crisi dell'unità in Europa. Abbiamo la Brexit avuto, e di regresso, vero, in un certo senso, ideale anche, sarebbe grave, no? Ecco, non abbiamo forse bisogno di risalire a queste sorgenti per ritrovare le motivazioni per una nuova ripartenza? È necessario veramente ricercare i fondamenti, una ricerca teorica e anche pratica, di che cos'è e di come si fa l'unità dell'Europa. E questa unità che si deve costruire lentamente, ma guai se all'orizzonte non cogliamo il bagliore di una unità spirituale che tutto unifica, che unifica in profondità. Non dobbiamo stare insieme solo per comodità. Mi pare che l'esempio di Caterina da Siena sia illuminante da questo punto di vista. Ci vuole una unità dell'Europa rinsaldata dalla legge morale, dall'apertura al trascendente, l'abbiamo già detto, e quindi dalla collaborazione che devono dare all'affermazione di questi valori i cristiani in modo attivo. È per rafforzarli in questo proponimento che il Papa offre a loro dei modelli, perché anzitutto è convinto che i pezzi migliori della lunga storia dell'Europa siano i santi, il tesoro, lo chiama, no? Di santità, è il segreto del passato della Chiesa e della speranza di futuro della Chiesa. Anzi, siamo vicini anche a Pasqua. È chiaro che i santi sono come l'espressione del dono della redenzione che Gesù, morendo e risorgendo, ci ha fatto, no? Nella Santa Pasqua. E sappiamo che è grazie alla Pasqua che c'è stato il riscatto dal peccato, la possibilità di ricevere la vita nuova in Cristo, cioè di ipotecare, e con la Pasqua Cristo ha ipotecato per ciascuno di noi la vita nuova, la vita eterna. È tutto questo, no? È tutto quello che ci attendiamo ed è tutto ciò che dobbiamo arrivare a possedere, la vita eterna. In questo cammino di fede è chiaro che qui sulla terra è bene, dice, che l'uomo sia come aggrappato al cielo, no? Aspira al cielo ed è aggrappato al cielo grazie alla contemplazione, ma anche a un continuo dialogo con la Chiesa gloriosa che canta in cielo le lodi dell'agnello e intercede per questa comunità, per me, per te sorella, fratello, che sei ancora pellegrino sulla terra. Ed ecco perché ha sempre la Chiesa attribuito degli speciali patroni a categorie di persone e anche a zone geografiche, a stati, a nazioni, a popoli e anche a, persino, dice il Papa Giovanni Paolo II, a continenti. Ed ecco perché se ci preoccupa il destino futuro del valore dell'Unione Europea, tanto maggiormente abbiamo bisogno di questo patronato in cielo, di affidare, cioè, a grandi guide carismatiche che abbiamo in cielo e che lo sono state anche sulla terra, che lo sono state carismatiche sulla terra e oggi sono gloriose in cielo perché possono veramente intercedere per noi presso il Padre, il futuro che ci sta tanto a cuore e che troviamo minacciato se l'unità dell'Europa dovesse sfaldarsi, un futuro di minacce. Tanto maggiori sono le difficoltà che incontra il mondo in questo momento, particolarmente sul versante della pace, tanto più sentiamo la necessità, l'urgenza di essere insieme per la difesa dei valori fondamentali e non soltanto per ciò che riguarda le tasche, vero? Il profilo economico, che pure ha una importanza, guai se disgiunto dal profilo morale. E quanto ci esorta a, come posso dire, anche a lottare per averlo, Caterina, che lotta perché il Papa torni a Roma, che a tutti dice quanto bello è Cristo, il dolce volto in terra, e quanto alla sua legge ci si deve rifare per sperare di avere doni dal cielo. Ecco, è lo stile di Caterina che sorprende. Vi ho già detto di una donna, tra l'altro mi ha sorpreso perché non lo sapevo nel prepararmi a questa trasmissione, 24esima di 25 figli, della famiglia di Jacopo Benincasa, tintore, e di Lapa di Puccio De Piacenti. La collaborazione alla vita di questa famiglia è notevole. E certamente vi è una predilezione del Signore su di lei, perché ancora giovanissima, bambina di 7 anni, fa voto di verginità. Preghiere, penitenze, digiuni accompagnano le sue giornate. Non c'è più spazio per il gioco. Precocissima vocazione, di cui ci parla anche il suo confessore, che vuol dire chiarezza fin dall'età dell'adolescenza, fin da bambina, di che cos'è la perfezione cristiana e di qual è la via per perseguirla. Riduce il cibo, il sonno, abolisce la carne, si nutre di erbe crude, di qualche frutto, utilizza il cilicio. E tutto questo per impetrare la conquista di anime a Cristo, e questa sete di Cristo per tutti la induce ad una immolazione praticamente. Le penitenze sono fatte per gli altri, non solo per la sua santità, ma per ottenere la misericordia di Dio su tutti, e particolarmente il perdono dei peccati dell'umanità. E poi l'atteggiamento di Caterina, che è una mistica, non è soltanto quella di stare ritirata con il Signore, ma di, da questo ritiro, da questa contemplazione, da un continuo atteggiamento di penitenza, cioè di logoramento anche di sé, nel logoramento di offerta, quindi anche di rinunce, sprigiona una forza. Lo fa per trovare appunto le forze di poi incidere sulla società. È una donna che aspira una forza dalla contemplazione, dalla preghiera, per poterla poi mettere a disposizione, spenderla a favore della Chiesa e della società del suo tempo, che è una società di grandi divisioni, di grandi peccati, di lotte tra città, specialmente nella sua Toscana, di lotte dove il male sembra prevalere sul bene, dove ci sono pestilenze, carestie, guerre. La Francia è preda alla guerra civile, l'Italia è corsa dalle compagnie di Ventura, dilaniata da lotte intestine, come dicevo, il regno di Napoli travolto dall'incostanza, dalla lussuria della regina Giovanna, Gerusalemme in mano agli infedeli, i turchi che avanzano in Anatolia, mentre i cristiani che si fanno guerra fra di loro, le solite faide intestine che non mancano in nessuna società umana, quindi non c'è da meravigliarsi anche tra cristiani. Quindi fame, malattie, corruzione, sofferenze, sopraffazioni, ingiustizie, tutto questo si respira nelle lettere, per esempio, che Caterina scrive. E Caterina reagisce, dice: privilegiata da Dio, devo mettere a disposizione il tesoro che ho accumulato nella preghiera e nella penitenza a servizio della società del mio tempo. Attorno a lei si raccolgono quelli che vengono chiamati i caterinati, cioè delle persone tutte di condizione culturale ben più elevata della sua, che era un analfabeta, un ignorante, se vogliamo, che non aveva quindi le basi culturali per poter nemmeno interfacciarsi con loro. Eppure qui c'è il segno di Dio, c'è il digitus Dei, no? C'è il dito di Dio. Lei, che aveva già avuto dei privilegi, che arriverà ad avere verso la fine della sua vita le stimmate, sebbene non dolorose, e lei è visitata da Dio e sente di essere investita da Dio di una missione per la società del suo tempo. È una irresistibile forza d'amore per Dio e per tutta l'umanità che la muove. Delicatissima, eppure fortissima, gigante di volontà, è una rude ammonitrice di pontefici e di re con le sue lettere, non lesina rimproveri, e anche qualche volta si fa minacciosa, anche pur in un contesto di affetto inesausto presso la persona alla quale si rivolge. Usa espressioni tonanti, invita alla virilità delle scelte, delle azioni. Sa essere però lo stesso egualmente tenerissima, come solo uno spirito di donna matura è in grado di palesare. Lei che ha scritto al Papa: muoio di dolore, ma non posso morire. Ecco, sublimi altezze si alternano insieme a folgoranti illuminazioni divine, si alternano a momenti in cui Caterina intinge l'inchiostro nel peccato, vero, dell'uomo, e arriva ad averne nausea indicibile, sa e percepisce che la realtà è fatta è un mescolamento di bene e di male, di angeli e di demoni, di natura, di sovranatura, dove il contingente si incontra e si scontra nell'eterno. Quanti scontri avrà avuto Caterina all'interno della sua anima per decidersi a lasciare la pace della sua stanza, che si era scelta come orizzonte della sua fede, per vivere la propria fede nel colloquio mistico con Cristo. In mezzo è questo contrasto che la induce, che la muove, che le dà la forza. Lei, una povera creatura, vero, e per giunta donna in quel tempo, a scrivere a re, a papi e cardinali. A cardinali scrive: è necessaria la riforma della Chiesa, non si possono più tollerare abusi, la Chiesa deve riprendere genuinità, deve essere veramente la sposa di Cristo in soccorso dei poveri, che vive, che addita e anche con grande forza e con veemenza, nel caso di Caterina, i valori universali, che poi sono stati riassunti anche in questi ultimi anni, pensiamo, da papi e anche da leaders, anche leader politici, per esempio quelli che hanno voluto l'unione dell'Europa e che sono richiamati anche sono stati richiamati anche nei giorni scorsi, vero, nel 60° anniversario dei trattati di Roma, come Giorgio La Pira, che è toscano anche lui, di Firenze, come Konrad Adenauer, come Robert Schuman, come Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Bidot. Caterina va inserita tra questi grandi dell'Europa, questa italianissima Caterina, vero, che a un certo punto tanto si è spesa, tanti sforzi hanno preso anche il suo corpo, che a 33 anni muore a Roma durante una missione presso il Papa. Guardate un po', lei che amava dolcemente il Cristo, che tante volte ha potuto interfacciarsi misticamente con Cristo, dal quale aveva ricevuto anche un anello di rubini, le nozze mistiche ha avuto con Cristo, privilegio rarissimo di santi, rarissimo. Lei muore a 33 anni come Cristo, come la tradizione ci dice di Cristo Signore, conformata a Cristo, conformata proprio nella maniera più attuale, cioè indiretta, oserei dire, ogni minuto della sua vita, sempre, e per questo capace di ottenere persino che il Papa ritorni e ascolti, è incredibile, no? Ascolti la voce di una povera donna. Questo è avvenuto, la visita che Caterina gli fa al Papa nel 1376, e questo Gregorio XI, che nel 1377, pochi mesi dopo, effettivamente rientra a Roma, ponendo fine ai 70 anni della cattività avignonese. Già questo dice molto, è davvero pazzo d'amore, aveva definito Cristo Santa Caterina da Siena. E nella prospettiva di questa pazzia d'amore, però, si era posta anche lei, e noi la ammiriamo perché, oltre a essere esempio sublime del ruolo e della missione che la donna, tutt'altro che secondario, vero, ha nella Chiesa, guardate, di cui è icona splendida la Madonna, ma pensiamo anche a tante martiri, il coraggio delle martiri, pensiamo alla testimonianza di donne esemplari che si sono spese e sono vissute nella radicalità della vita ascetica, pensiamo però anche alla dedizione quotidiana di tante spose, di tante madri che vivono in quella chiesa domestica che è la famiglia, oggi tanto in crisi, e pensiamo alla donna nella Chiesa allora con un certo orgoglio, se postica che è la famiglia oggi tanto in crisi, e pensiamo alla donna nella chiesa, allora, con una certa

0: suoi infiniti sì a Cristo che la vuole protagonista del cambiamento della Chiesa e dell'unità, dell'unità nella Chiesa e in un certo senso dell'unità e della pace, certamente della pace tra i popoli in Europa, con la sua preghiera e con il suo e con la forza che dalla preghiera ha potuto accumulare il coraggio di farsi leone anche di fronte ai più potenti della terra. La Chiesa trova sempre nei suoi santi nuove risorse per andare avanti e per accaparrarsi un futuro di bene. E per questo giovamento spirituale che la Chiesa trae dalla contemplazione e dall'invocazione dei santi, che può star sicura che il futuro è in buone mani, ma dobbiamo pregare per questo futuro, come ha fatto Caterina da Siena. E tanto più pregare in un momento molto difficile, come già fu molto difficile il tempo di Caterina, che è il tempo in cui viviamo oggi. Per questo la riproposizione di questi patroni e patrone d'Europa è tanto più motivato oggi. E lo sentiamo doveroso. Ed è per questo ci siamo avventurati anche in questa trasmissione, della cui idea sono grato sempre a Radio Voce nel Deserto. Invochiamo i patroni e le patrone d'Europa, perché anche oggi sorgano persone chiare come Caterina, persone coraggiose, persone generose come Santa Caterina da Siena. Perché soltanto dalla generosità di una riproposizione, di un'idea, quella dell'Europa, una continua riproposizione del suo fondamento ideale, che potrà venirne la pace tra le nazioni nel nostro continente e nel mondo intero. Se deflettiamo, non andiamo incontro a un futuro di bene. Ma l'Europa deve capire e capire sempre di più che il suo fondamento è quello spirituale, etico, morale. Una scissione da questi valori vuol dire non costruire su davvero l'unità, ma essere soggetti al virus della regressione. Un'Europa solo economica è un'Europa inevitabilmente destinata a regredire. Caterina da Siena la sprona anche oggi, insieme a Brigida di Svezia, di cui parleremo il prossimo mese, e a Teresa Benedetta della Croce il mese seguente, che la, e ricordando Benedetto e invocando Benedetto e Cirillo e Metodio, la invocano sull'Europa il dono dell'unità, cioè il dono della pace.
1: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ci prepariamo alla 14ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 11 dai versetti 25-30. Domenica scorsa, se ricordate, abbiamo presentato le condizioni radicali per seguire Gesù. Oggi il cammino continua e il Signore ci invita a lasciarci stupire di ogni attimo e di ogni incontro della vita. E la proposta che il Vangelo ci fa oggi comincia proprio il capitolo 11 di Matteo al versetto 25. Ma vorrei per un istante soffermarmi ai versetti precedenti, quelli dall'1 al 24, perché ci aiutano meglio a cogliere il canto di lode che sgorga dal cuore del Signore Gesù. Vedete, nei primi versetti di questo capitolo 11, Gesù subisce due rifiuti. Il primo, perché non credono in Giovanni Battista. L'altro, perché non credono nelle sue opere. Ebbene, Gesù che cosa fa? Come reagisce di fronte a questi due rifiuti? Non dice parole, non si vendica, non si lamenta, ma rende lode al Padre. È interessante questo dato, perché rispecchia il testo che la liturgia ha scelto come prima lettura, tratta dal libro di Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un'asina. Farà sparire il carro da guerra. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace. Il re atteso dalle genti è un re di pace, mite, non vendicativo. Un profilo che ritroviamo perfettamente in Gesù. Colui che è di fronte al rifiuto non risponde con la vendetta, ma risponde abbandonandosi alla volontà del Padre. Risponde in modo mite e arrendevole. Ascoltiamo il testo del Vangelo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Come abbiamo accennato poc'anzi, Gesù dunque non prega per rispondere a qualche richiesta, per chiedere qualcosa al Padre, ma porta nella preghiera il peso della delusione, dell'amarezza, dei due rifiuti appena sperimentati. Porta tutto nel Padre, mette tutto nelle mani di colui che lo ha mandato. Vedete, solo la fede, solo un'adesione piena, gioiosa, convinta, permette di trasformare l'insuccesso in un'esperienza di abbandono fiducioso. In questa preghiera, in fondo, c'è il rinnovato invito, il rinnovato sì di Gesù alla volontà del Padre. Un sì che non è condizionato dal successo, dalla missione, ma è legato unicamente all'adesione al Padre del Cielo. E come per Gesù dovrebbe essere così per noi. Non possiamo, cioè, incrinare, abbandonare la nostra missione perché veniamo rifiutati, criticati, perché attraversiamo un momento di difficoltà, di aridità, di fallimento pastorale, familiare, coniugale. La nostra vita l'abbiamo data al Signore, non a quella determinata persona, non a quella determinata esperienza di vita. È col Signore che siamo chiamati a confrontarci, è a Lui che siamo chiamati ad affidare la nostra vita. È con Lui affrontare anche i momenti sterili che noi incontriamo nel cammino della vita. Se cominciassimo ad abbandonare la nostra missione, di fronte ad ogni esperienza negativa, cambieremo vita continuamente, faremo scelte continuamente diverse. Ma il motore immobile, il punto di riferimento, colui attorno al quale tutto ruota, è il Signore Gesù, non quello che stiamo facendo. È a Lui che dobbiamo rispondere, non alle opere che stiamo compiendo e che magari non corrispondono neppure a quello che il Signore si attende da noi
e per noi. Allora siamo chiamati veramente a crescere in un amore più maturo, più equilibrato, più saggio, perché restare saldi nella scelta del Signore, che è una scelta opzionale e fondamentale, esprime veramente quell'amore maturo al quale il Signore ci sta chiamando giorno dopo giorno. La vita l'abbiamo posta nelle mani del Signore. Con Lui siamo chiamati a rileggerla giorno dopo giorno. Proprio guardando al Signore Gesù, il quale anche nel momento della negatività, del rifiuto, sa cogliere occasioni propizie per rendere lode. Perché se è vero che qualcuno sta rifiutando, e stanno rifiutando proprio coloro ai quali Gesù si sta rivolgendo, è altrettanto vero che ci sono i piccoli e i poveri che con sorpresa stanno rispondendo alla proposta di Gesù. Ti rendo lode, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e ai semplici. D'altronde dobbiamo ricordarci sempre di una cosa: l'amore è una proposta, non è mai imposto. E come è capitato a Gesù, l'amore può essere anche rifiutato. Allora dobbiamo veramente coltivare questa libertà interiore, perché è fondamentale ricordarci che a noi spetta seminare. Qualcun altro raccoglierà, ma i tempi li conosce solo il Signore Dio. Talvolta purtroppo siamo talmente legati alle cose da fare che ci dimentichiamo colui che ci ha mandato a farle. Ed è qui che nascono le crisi, le aridità, le difficoltà. È qui che nascono i continui cambiamenti, anche in ambito pastorale. Si cambia continuamente perché qualcosa fallisce, perché qualcosa non dà i frutti desiderati. Ma è questa la logica di agire? Non siamo forse chiamati a restare con Gesù anche nel tempo dell'aridità e della difficoltà, dove i frutti sperati ancora non maturano? È una domanda che il Signore ci rivolge a tutti oggi. Continua il testo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. L'invito a seguire il Signore si presenta come un itinerario, una sequela del discepolo. Venite a me, venite dietro a me. Come Gesù ha rivolto queste parole ai primi discepoli, così oggi continua a rivolgerle a ciascuno di noi. Vi è una chiamata: venite a me. E quindi c'è la necessaria necessità di rinunciare alla propria volontà per obbedire a quella di Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi. Il giogo è quell'anello di legno che veniva posto sul collo degli animali per poter essere orientati. Ecco, ma il giogo di Gesù non è un carico fatto di regole e di precetti, ma è relazione di amicizia. Venite a me, il mio giogo, la mia amicizia, la mia relazione d'amore con te è leggera, perché sono io che ti porto. Ti chiedo grandi cose, ma io sono con te. Ti affido grandi responsabilità, ma io porto il peso con te. Questo è il giogo leggero che il Signore ci assicura, non perché siamo capaci di portarlo con le nostre forze, ma perché siamo sicuri che Lui è con noi e in noi cammina sempre accanto a noi. E questa relazione d'amicizia è autentica ed è senza limiti. Imparate da me. Lo stare dietro a Gesù comporta il fissare lo sguardo in Lui, nostro Dio e nostro Signore, e imparare da Lui, che è il nostro Maestro, la nostra guida. Solo così troveremo riposo per la nostra anima. Oggi va di moda dire: lasciatemi in santa pace, perché non vogliamo essere disturbati da coloro che bussano alla porta del cuore della nostra vita. Lasciatemi in santa pace. Non è questa la pace di Gesù. Il ristoro che siamo chiamati a trovare in Lui è quello dello stare con Lui in sua amicizia, non quello di starsene in santa pace. È quello di non agitarsi inutilmente continuamente come Marta, ma saper gustare la compagnia del Signore come Maria.
La vera pace che Gesù propone dunque la si trova proprio stando in Dio, nel silenzio, nell'ascolto della parola, nel contemplare la natura che è la nostra casa comune. Questo è il dolce riposo e che meglio ci aiuta a guardare alla vita e meglio ci aiuta a gustare ogni attimo e ogni esperienza. Allenati in questo modo, sapremo anche noi, come Gesù, rendere lode a Dio, perché anche se qualcosa della nostra vita va storto, c'è sempre un germoglio nuovo che sta sorgendo. Non guardate alle cose vecchie, guardate alla novità che sta germogliando, e in ogni attimo della vita c'è sempre un germoglio nuovo che spunta per noi. È il dono di Dio che ci viene incontro. Ripensiamo solo all'esperienza di San Francesco d'Assisi. Vorrei leggervi un passo del suo testamento. Quando ero nei peccati, scrive Francesco, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. Francesco, finché viveva nell'agio e guardava la vita dalla sua posizione nobiliare, considerava con disprezzo i lebbrosi. Ma appena il cuore si ricolmò dell'amore di Dio, divenne capace non solo di guardarli con simpatia, ma di amarli e di servirli con tutto se stesso. È proprio vero, allora, quello che ci dice spesso Papa Francesco: la vita dobbiamo guardarla a partire dalla periferia. Non lamentiamoci continuamente, non lasciamoci imprigionare dal lamento, ma impariamo a rendere lode a Dio di tutto quello che ci ha donato e che ci dona in ogni istante della vita. Se allora torniamo a riguardare al cammino che abbiamo fin qui compiuto, ci accorgiamo che il mosaico della liturgia pian piano si va componendo. Abbiamo iniziato con Gesù, che di fronte alle folle provò compassione e costituì i dodici, i discepoli, perché partecipassero alla sua missione, quella di accorgersi della gente, di compatire, di appassionarsi alle vicende della vita di quanti avrebbero incontrato. E anche se la missione poteva apparire faticosa, tanto da incutere paura, è Gesù stesso a prendere posizione: non abbiate paura, io sono con voi, non temete. Quanto io vi chiedo vi renderò capaci di attuarlo giorno dopo giorno. Ecco il cammino: imparare ad abbandonare la mentalità del mondo per abbracciare unicamente la mentalità di Dio. In questo modo sapremo scoprire che la vita è molto più ricca e molto più bella di quello che noi possiamo solo immaginare. Di fronte a questa parola, carica di stupore, di speranza, di gioia, di incoraggiamento, che cosa rispondo? Abbiamo già risposto a due domande: che cosa dice la parola? E abbiamo cercato di interrogarci che cosa dice a noi oggi questa parola. Quella parola è Gesù. E ora io che cosa rispondo a lui? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla colletta che noi recitiamo dopo il canto del Gloria. È il sacerdote che la recita e che fa da sintesi ai testi biblici. O Padre, che ti riveli nei piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. E io che cosa rispondo? Lo faccio con queste parole, ma prima di recitare la preghiera vi saluto da Pofabro, dove mi sto trovando in questo momento, in questo oasi di pace, dove tutto canta l'amore di Dio. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, per avermi donato in Gesù, Signore Dio, un fratello ed un amico. Lode a te, o Padre, per ogni respiro, dono di te, Dio artefice di vita. Lode a te, o Padre, per ogni creatura, riflesso di te, Dio creatore. Lode a te, o Padre, per ogni esperienza, benedizione di te, Dio provvidente.
Lode a te, oh Padre, per quanto avviene in me e attorno a me, perché tutto parla di te, tutto viene da te, nulla avviene senza di te. Aiutami allora a farmi piccolo, Padre, affinché sappia sempre scorgere il segno della tua presenza, sia nei momenti lieti, sia in quelli aridi e tristi della vita, fiducioso che tu ci sei, ed è mio compito scoprirti e capirti. E incontrandoti, col cuore colmo di stupore, potrò sempre rendere lode a te, eterno amore della vita.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Papa Leone a Lampedusa, il pontefice ha visitato il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare e la porta d'Europa, pregando davanti alle acque. Ha visitato poi il molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Alle 10.30 la messa con i cittadini. Sentiamo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
2: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno, e ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Così Papa Leone nel messaggio per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questo 4 luglio, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. In Iran, iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti e Israele. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran. Morte all'America, vendetta, gli slogan. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili in centro città. Al momento 4 le vittime accertate, tra cui un bambino, e altre 27 persone sono rimaste ferite. E continua la caccia da Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista. Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza ieri a Palazzo Chigi. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo i supplementari per 3-2 Capoverde. Agli ottavi anche la Colombia, che ha battuto 1-0 il Ghana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti buon ascolto!

0: Beh, cercheremo di fare una conversazione tra amici su un tema critico in senso storico, ma anche considerando l'attualità. Anzi, la sfida, se vogliamo, è proprio questa, cioè cercare di capire quanto della storia sia rimasto nel presente rispetto a una situazione che noi abbiamo sotto gli occhi. In particolare mi sto riferendo alla guerra tra Russia e Ucraina, e la domanda che ci facciamo è che probabilmente c'è un collegamento tra quello che sta accadendo da oltre un anno in Ucraina e quello che è accaduto qualche decennio fa, quello che è accaduto nel Novecento nel territorio che conosciamo come territorio dell'Unione Sovietica. E questa sera partiamo da un contributo che costituisce il contenuto di questo libro, che è uscito qualche giorno fa, di Irina Scerbakova, esponente dell'agenzia Associazione Monitor, un'associazione internazionale ma nata in Russia circa 30 anni fa con il primo presidente Andrei Sakharov, e che sin dall'inizio si è proposta un obiettivo molto importante, cioè quello di dare un nome alle vittime del terrore staliniano, o più in generale del terrore comunista o del terrore sovietico, che trova in alcuni decenni del secolo scorso le punte più acute, più critiche in termini di stragi di massa, perché di questo si tratta. Ci troviamo di fronte a un crimine che è classificabile come uno dei peggiori crimini nella storia dell'umanità. Stiamo parlando di milioni di vittime, secondo gli storici, almeno 12 milioni di vittime che sono entrate nel cosiddetto tritacarne sovietico e sono state annullate non solo fisicamente nella loro vita, ma anche nella loro identità e persino nel loro nome. Di qui, diciamo, questa iniziativa molto importante che Monitor ha avviato ormai 30 anni fa, quello di cercare attraverso la memoria delle persone e attraverso la memoria degli archivi, per quanto possibile, dell'ex Unione Sovietica, di recuperare il ricordo di queste persone. E tutto questo passa attraverso una riflessione, attraverso uno studio sulla famiglia in epoca sovietica. La famiglia in epoca sovietica è presa a bersaglio perché il potere, il Partito Comunista, lo Stato sovietico, sin dall'inizio considera la famiglia come una questione da normalizzare, come una questione che doveva essere affrontata per sostanzialmente impadronirsi della gestione della famiglia. E questa sera, in collegamento da Mosca, abbiamo Giovanna Paravicini, che è esponente di Russia Cristiana, esperta di storia dell'arte, se si può dire così, ma in particolare esperta di icone russe, e chiederemo tra qualche secondo a Giovanna che ci dica qualcosa proprio di questo obiettivo che Monitor si è data sin dall'inizio e se è un obiettivo in qualche modo raggiunto. Però prima di dare la parola a Giovanna, molto brevemente, qui a fianco a me c'è Sua Eccellenza Monsignor Menini, che è stato nunzio apostolico a Mosca, ma anche nunzio apostolico nel regno di Gran Bretagna, e poi ha avuto, mi pare, anche qualche altro incarico diplomatico. E quindi è una voce assolutamente autorevole, qualificata e credo anche prestigiosa per darci l'idea di alcune problematiche che riguardano la Russia. E poi il professor Dell'Asta, che è il vicepresidente di Russia Cristiana, ma è stato anche un qualificato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca. L'Istituto Italiano di Cultura è, diciamo, l'organizzazione, l'istituzione che il governo italiano ha in alcuni paesi, in alcuni dei più importanti paesi al mondo, per promuovere la cultura italiana, ma anche per stabilire un dialogo tra la cultura italiana e la cultura di quel paese. Cominciamo però a sentire questa prima voce da Mosca attraverso Giovanna Paravicini. In che misura, quindi, Giovanna, la famiglia è stata un bersaglio delle politiche sovietiche, e in che misura possiamo dire che le autorità sovietiche hanno raggiunto il loro obiettivo nella destrutturazione della famiglia dell'epoca, e se ciò che accade oggi in qualche modo è anche il risultato di questa scellerata politica realizzata nell'Unione Sovietica e in Russia per molti decenni?
1: Io ringrazio dell'invito e, venendo al nostro tema, io credo che la famiglia sia stato uno dei bersagli più duramente colpiti dal regime sovietico. Il motivo ultimamente è molto semplice. E cioè, il regime sovietico, il sogno, diciamo l'utopia del regime sovietico, andava ben al di là di una riforma politica, sociale, economica. Si trattava di una vera e propria ricostruzione dell'uomo, pensato appunto non come quell'essere fatto a immagine e somiglianza di Dio, e perciò tra il resto un essere comunitario, un essere appunto a immagine e somiglianza della Santa Trinità, ma un individuo atomizzato che doveva essere un ingranaggio, una vite nel gigantesco meccanismo, nella gigantesca macchina dello Stato, quello che i sociologi chiamano l'homo sovieticus. A questo erano rivolte le principali politiche dello giovane Stato sovietico, e in particolare, visto che stiamo parlando di famiglia, la politica dello Stato fin dall'inizio fu quella di scardinare, diciamo così, l'unione familiare tra l'uomo e la donna, e di creare invece una specie di comune in cui ai genitori fosse dato semplicemente il compito di mettere al mondo fisicamente i figli, che poi sarebbero dovuti essere educati dallo Stato, tanto che per un certo numero di anni si fece anche questo esperimento di togliere i bambini ai genitori e di educarli appunto in istituti dove l'educatore era lo Stato, con fenomeni veramente disastrosi dal punto di vista della persona umana, con un incremento della delinquenza minorile, tanto che Stalin a un certo punto dovette abbassare l'età, diciamo, della perseguibilità dei crimini fino a 14 anni, l'età della pena capitale fino a 14 anni. Noi troviamo nella fossa di Butovo appunto ragazzi di questa età fucilati in quanto colpevoli di vari crimini, e per esempio dover limitare l'aborto, perché l'aborto era diventato una norma talmente diffusa, e la Russia è stata, la Russia sovietica fu il primo paese a introdurre questa pratica così largamente, che diventava anche un pericolo proprio dal punto di vista della diciamo, politica demografica dello Stato, lasciando stare ogni aspetto morale della vicenda. Basti pensare che anche per la nomenclatura era stata costruita una bellissima casa che c'è tuttora di fronte al Cremlino, sulle rive della Moscova, dove c'erano degli appartamenti lussuosi con acqua calda, fredda, insomma con tutte le comodità del tempo, però le case erano concepite soltanto con le stanze da letto e con i bagni, non esistevano praticamente cucine, non esistevano sale da pranzo, perché poi c'erano delle grandi mense in cui appunto tutti dovevano insieme mangiare, tutti poi dovevano insieme divertirsi e avere delle sale cinematografiche e così via. Questa era la politica dello Stato. Politica dello Stato che del resto voleva dire smantellare, per esempio, tutto il mondo, la civiltà contadina, che era portatrice dei valori tradizionali della famiglia e anche di una visione cristiana, profondamente cristiana della vita, e così via. Quello che noi vediamo, che noi possiamo ritrovare attraverso ciò che la Fondazione Memorial ha fatto e continua a fare, sebbene sia stata fatta chiudere dall'attuale governo della Federazione Russa nel dicembre del 1921, è la custodia, diciamo, la salvaguardia della memoria attraverso archivi personali. Cioè, a un certo punto ci si è resi conto, quando Memorial ha cominciato ad esistere nell'89 e ha cominciato a lavorare per conservare, come dice il suo nome, la memoria, si è reso conto che in un primo tempo erano stati aperti gli archivi di Stato e quindi esisteva la possibilità di vedere, non so, i fascicoli processuali, gli interrogatori, eccetera, eccetera. Ma poi ci si è resi conto che questa non era la memoria delle persone, questa era piuttosto la memoria che lo Stato voleva presentare delle persone, perché immaginatevi che persona umana può venire fuori, che personalità umana può venire fuori in un interrogatorio in cui l'interrogato è sottoposto a pressioni, a ore e ore di interrogatori martellanti con una luce abbagliante negli occhi, senza poter dormire, o addirittura a minacce nei confronti e ricatti nei confronti dei suoi familiari, o addirittura anche a torture fisiche. È chiaro che poi a un certo punto vi furono quelli che resistettero fino alla fine, vi furono quelli che a un certo punto erano disposti a firmare qualunque assurdità, qualunque complotto, qualunque cosa fosse messa loro davanti. Ebbene, allora Memorial ha pensato che esisteva un'altra memoria fondamentale, e questa era la memoria delle persone. Venne lanciato proprio in quegli anni una specie di invito: portate i frammenti, le schegge della vostra memoria, della memoria della vostra famiglia, e proviamo a mettere insieme tutti questi frammenti per vedere di ricomporre il quadro andato perduto. Perché un'immagine che l'autrice del libro che stasera presentiamo, Irina Cerbakova, spesso usa è questa, dice, degli archeologi, no? Lei dice: se tra 500 anni degli archeologi volessero scavare e trovare in Russia la memoria di ciò che avvenne nella prima metà del XX secolo, per loro sarebbe molto difficile trovare qualcosa, perché non è stato lasciato nulla, è stato tutto distrutto. Distrutto non soltanto dal potere, con le perquisizioni, con la distruzione delle icone, con la distruzione dei manoscritti, ma dalla stessa gente che per paura ad un certo punto distruggeva le lettere che aveva, le lettere che le donne ricevevano dal lager, dal proprio marito, e che però temevano di tenere in casa perché era pur sempre un detenuto e loro erano parenti di detenuti e potevano essere arrestati per questo motivo da un momento all'altro. oppure se c'era in casa, non so, un parente, se c'era in famiglia un parente che era stato ufficiale dello zar o che era un prete, venivano ritagliati dalle fotografie, come minimo venivano colorati di nero e quindi cancellati i volti e così via. Quindi l'idea di poter insieme, mettendo insieme tutti questi frammenti, queste schegge, poter ricostruire l'albero, poter ricostruire il quadro di questa tragedia collettiva. E questa tragedia collettiva, una volta ricostruita, il libro di Irina Scerbakova racconta un po' tutta questa storia di scoperta da parte di Memorial in questi 30 anni della sua attività e dà una serie di testimonianze delle famiglie. Che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che comunque un'umanità non è mai venuta meno, che anche nel momento della sciagura il legame familiare, l'affetto che i coniugi si portavano, che i genitori avevano nei confronti dei figli, l'affetto e il ricordo che i bambini e gli adolescenti avevano dei loro genitori resta, come dice uno dei documenti, delle lettere citate qui, un po' la stella polare, la luce che orizzonta un cammino. E questo è un fatto molto importante, accanto alle tragedie raccapriccianti di cui noi sentiamo, di cui noi leggiamo, questa maternità calpestata, queste donne che talvolta vengono arrestate, magari semplicemente perché sono mogli di un, tra virgolette, nemico del popolo durante le purghe del 37, e che vengono messe in lager e si vedono portare via i figli, e si vedono portare via i figli che verranno messi in qualche istituto, a loro verrà cambiato il nome e loro, uscendo anni dopo dal lager, non potranno più ritrovarli. Oppure quelle donne che vengono arrestate mentre sono incinte, oppure quelle donne che concepiscono in lager essendo vittime di tante violenze da parte dei secondini, degli uomini di scorta e così via, e che poi però si vedono sottrarre i figli. Ci sono dei documenti veramente strazianti, come quello di una donna che morirà per complicazioni poco dopo che le è stato procurato un aborto nel lager, e che però nei giorni, diciamo, prima di morire, dopo l'aborto, prima di morire, confeziona con degli aghi che aveva, che era riuscita a nascondere, insomma dei minuscoli guantini di qualche millimetro che sarebbero andati bene a quel bambino che non sarebbe mai nato, e prima di morire consegna questi guantini a una sua compagna di cella, la quale a sua volta, che era riuscita ad andare a trovarla nel lazzaretto del lager, la quale a sua volta li nasconde e la quale a sua volta li consegna a Memorial, raccontando questa storia, questa memoria. Ecco, la famiglia e la sua memoria è proprio la testimonianza dell'irriducibilità della persona umana, della verità di valori così positivi, così grandi, da far sperare che in qualunque notte buia come quella che stiamo attraversando noi adesso possa ritornare a splendere la luce dell'umanità.
0: Grazie, grazie Giovanna. Riagganciandomi a quello che diceva adesso rispetto a ciò che è capitato in quegli anni all'interno delle famiglie, anche nel momento in cui prima il padre, poi magari anche la madre finivano in un lager o in un gulag, cosa capitava dei figli? Che rapporto si instaurava tra il figlio, il bambino, la bambina che restava a casa, e la madre che dopo la fucilazione del marito, perché ritenuto nemico del popolo, era incarcerata e si instaurava un rapporto epistolare, naturalmente con grandi difficoltà. E vi leggo questo racconto che passa attraverso la duplice corrispondenza della figlia Zoe, che scrive alla mamma, e della mamma che risponde Questo racconto è a pagina 54 del libro. Questo è il libro che trovate poi anche nelle librerie di Irina Scerbakova, che è uscito qualche giorno fa. «Cara mamma», scrive Zoe, «ho 15 anni e ho deciso di entrare nei giovani comunisti. Io devo sapere se tu sei colpevole oppure no. Penso continuamente a una cosa: come hai potuto ingannare il nostro potere sovietico? Stavamo così bene con te e il babbo, entrambi eravate operai. Tu mi cucivi dei bei vestiti di seta, mi compravi i pasticcini. Possibile che quei soldi te li abbiano dati loro? Allora era meglio se mi vestivi di cotonina. Però magari tu non sei colpevole. Allora io non voglio entrare nei giovani comunisti. Non li potrò mai perdonare per quello che ti hanno fatto. Ma se tu sei colpevole, non ti scriverò mai più. Perché io amo il nostro potere sovietico. Odierò i nostri nemici e odierò anche te. Mamma, scrivimi la verità. Preferisco che tu non sia colpevole e non entrare nei giovani comunisti. La tua infelice figlia Zoe». La mamma gli risponde così: «Zoe, hai ragione, io sono colpevole. Sii una giovane comunista. Ti scrivo per l'ultima volta. Siate felici. Tua madre». Il racconto continua così perché la madre di Zoe è in confidenza con un'altra detenuta. «Mi apporto la sua lettera insieme a quella di Zoe e ha cominciato a singhiozzare forte, battendo il capo sulla tavola, dicendo: "È meglio che mi odi come può fare da sola senza l'organizzazione dei giovani comunisti? Odierà il potere sovietico, è meglio che odi me". Così Lisa ha consegnato la lettera. Non ha parlato più delle figlie e non ha più ricevuto nessuna lettera. Credo che quello che abbiamo sentito valga più di un trattato, valga più di uno studio storico. Giovanna, questo era il paradiso sovietico?
1: È molto impressionante. Ed è proprio il metodo usato da Memorial, quello, come diceva il suo fondatore Andrei Sakharov, voler giungere al destino di ogni persona. Perché appunto, quando noi parliamo di numeri, di percentuali, di statistiche, sono impressionanti, certo, ma quando leggiamo una lettera come quella che adesso lei ha citato, e queste lettere purtroppo, queste testimonianze purtroppo sono moltissime, ci rendiamo conto di tutta l'atrocità e dello stravolgimento veramente operato nel cuore e nell'anima dell'uomo, perché queste persone, diciamo, erano vittime di un terrore fisico, venivano eliminate, venivano torturate, venivano tenute nella fame, nell'indigenza, eccetera, eccetera, ma soprattutto, oltre alle torture, diciamo, fisiche, erano in qualche modo proprio stravolti nell'anima, stravolti nel pensiero. Questa incapacità di poter mettere insieme l'amore, per esempio, per i genitori e la fedeltà al proprio paese, cioè questa menzogna eretta a sistema che purtroppo noi oggi tante volte vediamo ancora essere presente. Questo è purtroppo un dato di fatto di cui noi non possiamo tacere, su cui noi non possiamo tacere. questo voler praticamente impadronirsi dell'anima delle persone, oltre che torturare e violentare i loro corpi. Per cui noi assistiamo a questo sdoppiamento e ci sono appunto testimonianze veramente strazianti, drammi umani che non vengono risparmiati. Ad esempio appunto il dramma stesso del potersi riadattare una volta ritrovata la libertà dopo anni di detenzione, queste donne che rientrano in famiglia o che cercano disperatamente di rimettere insieme la famiglia e si trovano davanti dei figli che sono degli estranei, che sono stati cresciuti da altri, che chiamano mamma e papà altre persone o comunque riconoscono altre persone come i loro familiari. E loro stesse hanno ormai un carattere diverso, sono fiaccate dalla paura, dalle malattie, sono dei disadattati, non trovano come lavorare. E qualcuno dice: ma io vorrei tornare in lager perché quello ormai è il mio mondo, io qui cosa faccio? Dopo magari 10-15 anni di lager, proprio la consapevolezza che non c'è posto più per me in quel mondo che ho lasciato, non esiste più la famiglia, non esistono più gli affetti che c'erano, tutto è cambiato, una vita è distrutta e non ritornerà indietro. E sono tutte tragedie terribili e bisogna dire che non vengono fatti sconti, non troverà mai nel libro e anche purtroppo soprattutto negli archivi, in queste memorie, degli facili lieti fine, diciamo, e tutti poi vissero felici e contenti. No, la vita è amara, la vita è veramente, ti prova e ti fine, diciamo, e tutti poi vissero felici e contenti. No, la vita è amara, la vita è veramente, ti prova e ti

0: la quale a un certo punto, docente dell'Università di Kazan, moglie del sindaco della città di Kazan, quindi una donna colta, una donna che faceva parte dell'elite sociale, ad un certo punto viene coinvolta nelle purghe, si rifiuta di credere che il suo maestro, un vecchio insegnante che lei aveva sempre stimato e amato, per cui poteva pensare che tutti avevano tradito, che tutti avevano congiurato, che tutti erano nemici di Stalin e nemici della patria, ma del suo vecchio maestro no, questo no. E per aver messo in dubbio che il partito ha sempre ragione, viene arrestata. Viene arrestata, suo marito anche verrà poi arrestato, i suoi figli vengono dispersi, uno di loro addirittura morirà piccolino dopo che è stato messo in istituto e lei farà 19 anni di lager e fa questo viaggio nella vertigine, come lo chiama le sue memorie, che è un viaggio nella vertigine non soltanto, diciamo, di tutti gli orrori del sistema concentrazionario sovietico, dei lager, delle marce di trasferimento, degli interrogatori, delle violenze, delle sevizie, ma innanzitutto un viaggio nella vertigine di una coscienza che prima era sopita, indifferente, incosciente di quello che stava avvenendo nel paese e poi prende coscienza. E l'epilogo, veramente sorprendente, sconvolgente, è che questa donna così provata, questa donna che è una vittima, non ha parole di odio per i suoi carnefici, innanzitutto, anche se descrive tutti gli orrori attraverso cui è passata e con molta oggettività, con molta nettezza, ma la sua parola è una parola, diciamo, di responsabilità. La sua parola è un mea culpa che dice batte il cuore di ogni uomo, batte il cuore di ogni persona, perché neppure 19 anni di lager possono farti dimenticare che forse a volte hai alzato la mano per paura di restare in minoranza, che forse a volte hai girato la testa per non vedere il bisogno dell'altro, che forse a volte hai fatto finta di non sentire quando un altro caduto in disgrazia ti chiedeva un aiuto. Ecco, questa responsabilità che una vittima come lei, una persona sicuramente innocente dei delitti commessi dallo Stato sovietico in questo caso, si sente però di avere. Uno degli slogan che avevano i dissidenti ai tempi del regime sovietico era "Se non io, chi?". Ed era proprio l'inizio della liberazione. Ecco, la possibilità di essere se stessi, di essere degli io, delle persone umane in condizioni disumane. Questa è una libertà vissuta nella famiglia, perché è la famiglia l'unico luogo dove finalmente si può essere se stessi e dove finalmente si può in qualche modo superare questa menzogna in cui lo Stato ti invischia e di cui lo Stato ti rende connivente oltre che vittima. Ed è in questa la terribile menzogna dello Stato sovietico. E di tutti i totalitarismi, certamente, non solo dello Stato sovietico.
1: Grazie, a Mosca sono un po' più avanti con l'orario, quindi se deve lasciarci, la salutiamo, la ringraziamo.
0: Bene, io ringrazio voi e vi auguro buon proseguimento.
1: Grazie, alla prossima. Alla
0: Arrivederci.
1: prossima. Facciamo adesso un passo avanti in questa nostra analisi. Stalinismo, stiamo parlando di questo. Stalinismo, comunismo, periodo sovietico, Russia.
2: Recording stopped.
1: Stalinismo e putinismo, professor Dell'Asta. Stalinismo e consenso, putinismo e consenso. Tutto questo appartiene a qualcosa che da alcuni decenni anche gli studiosi ma anche

0: gli esperti e gli operatori di politica chiamano mondo russo o Ruski Mir. È un modo per giustificare, oltre che per spiegare quello che è accaduto, ed è anche un modo per capire quello che sta accadendo.
1: Grazie dell'invito. È una bella, è una domanda complessa. Stalinismo, putinismo. Allora, comincio col dire che in parallelo l'utilizzazione dei due termini in parallelo, bisogna andarci piano, non bisogna appiattire la storia è sempre complessa. È certo che ci sono dei fenomeni che ci interrogano, non è solo una domanda che mi viene fatta, ma è una domanda che interroga tutti noi. La prima cosa è lo stalinismo. Lo stalinismo che sembrava superato, dopo, a parte il 20° congresso, le denunce di Khrushchev, ma dopo c'è stato molto altro, c'è stato la fine dell'Unione Sovietica, c'è stato un riconoscimento dei crimini, che è stato fatto anche dai vari governi russi successivi. Pensavamo di non poter mai più tornare a una rivalutazione della figura di Stalin, invece, ahimè, è quello che vediamo sempre più crescere in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, e di qualche giorno fa la inaugurazione e, ahimè, la benedizione da parte di un sacerdote di una grande, enorme statua di Stalin. Allora, che ci possa essere qualche nostalgico, insomma, ripeto, può essere incredibile, però ci sta. Qualcuno che apparteneva al suo mondo, appunto, nostalgia. Che ci possa essere un sacerdote che va a benedire una statua di Stalin, sapendo quello che Stalin è stato rispetto alla Chiesa, è qualcosa che già comincia a essere fuori dal mondo. Che è qualcosa che non viola, che non mette in discussione un diverso giudizio sulla realtà, è qualcosa che mette in discussione la realtà, perché, ripeto, Stalin ha fatto di tutto per distruggere la Chiesa. E che oggi ci siano delle rivoluzioni di questo tipo, appunto, è un'uscita dalla realtà. E questo allora è il primo problema, secondo me, che questa vicenda sta ponendo, e mi ricollego alla vicenda di Memorial. Memorial, il tentativo che fa, come ha spiegato Giovanna, è stato quello sempre di ricostruire la realtà nella sua complessità infinita. Ricostruire la realtà nella sua complessità infinita vuol dire fare memoria, da qui il nome Memorial, delle vittime, ricordare che ciascuna di queste vittime non è semplicemente un numero, no, ma è una persona che ha un nome e un cognome. Uno dei fondatori di Memorial, Arseni Raginsky, diceva: la nostra unità di misura è l'uomo. Queste persone sono scomparse, sono diventate non persone, la storia li ha cancellati. È il fenomeno per cui quando uno finiva in un campo di concentramento, poi veniva fucilato, soprattutto le persone importanti, poi il suo nome veniva cancellato dai libri, dai testi di storia, dalle enciclopedie, e questa è una cosa che il regime si è portato dietro per anni. No, è una cosa che racconto spesso ai miei studenti. Nella edizione della grande enciclopedia sovietica del 1950, prima della morte di Stalin, la grande enciclopedia sovietica è l'equivalente della nostra Treccani, no? Un testo di assoluta scientificità, eccetera eccetera. Sulla nostra Treccani gli articoli di fisica li scriveva Fermi, quindi è lì la Bolshaia, la grande enciclopedia sovietica, era a questo livello. Bene, 1950 c'è l'edizione, nel 1950 nel quinto volume, no, per dire, è preciso, non è che vi sto raccontando una storia, nel quinto volume c'è l'articolo su Beria, il grande capo, no, dei servizi della polizia politica degli ultimi anni del regime, appunto, sovietico. È un articolo importante, lungo, con la fotografia di Beria, no? Poi cosa succede? Stalin muore nel 53 e subito dopo viene eliminato anche Beria, che era uno dei suoi, era il capo dei suoi pretoriani. E allora che cosa succede? Non si può continuare a mantenere Beria sulla grande enciclopedia sovietica, perché se no ci si ricorda che c'è stato, ci si ricorda tutto. E allora cosa fanno? Lo cancellano. Cioè, hanno ammazzato Beria. Qui siamo ancora, siamo già oltre Stalin, ma questa era la mentalità, no? Come lo cancellano? Sostituiscono l'articolo e la fotografia dedicate a Beria, mandando ai sottoscrittori della grande enciclopedia sovietica, no, un quartino col quale sostituire la fotografia e l'articolo relativo e metterci dentro altro. Perché ho raccontato questa storia? Perché questa era la mentalità, cioè cancellare il reale. Cancellare il reale nella sua concretezza. Memorial ha fatto esattamente, e continuerà a farlo fino a che continuerà ad esistere ormai all'estero, ha restituito la realtà a se stessa, e questo è il primo lavoro. E laddove Memorial viene messa in discussione, viene chiusa, come è successo, allora c'è la possibilità di un tentativo di ritorno a questo mondo nel quale la realtà viene cancellata. E allora, successivo passo, per esempio, per rispondere a stalinismo, successivo passo, perché conservare la memoria? Perché conservare la realtà? Per una vendetta? Per dire, oh, guarda come sono stati cattivi, oh, guarda, adesso facciamo giustizia? Il problema di Memorial non è questo, non è mai stato questo. Il problema di Memorial è un altro, è raccontando il male che era stato fatto, fare in modo che il bene non scompaia. Hanno cercato di distruggere persone. Hanno cercato di distruggere persone che magari erano anche cattive, di distruggere la loro memoria, ma la memoria della realtà non può essere cancellata. L'uomo non può essere cancellato. Malvagio o buono che sia, è un essere umano. Guardate, non sto appiattendo, figurarsi se la gente di Memorial ha una posizione relativista. Tutt'altro. Grazie a loro abbiamo imparato a ricostruire i nomi delle vittime e i nomi dei loro carnefici. Prima raccontavo a cena di uno di questi grandi scrittori che era stato ucciso all'inizio degli anni 40, e dicevo, grazie al lavoro di storici come quelli di Memorial noi sappiamo come questo uomo è finito, ma sappiamo anche chi lo ha ucciso, e possiamo seguire attraverso tutti i verbali, attraverso tutti i documenti che sono trovati negli archivi fino a quando sono stati chiusi, perché adesso sono stati di nuovo richiusi, no? Possiamo seguire la, tra virgolette, carriera di questo carnefice. Quindi nessuna intenzione di cancellare, ma qualche cosa di più profondo, ricordare che l'uomo resta uomo. E questo, amici miei, per un sistema che non è democratico e che ha sempre più una tendenza totalitaria, questo è intollerabile. Realtà, memoria e giudizio. Questo è il lavoro che ha fatto Memorial, dove giudizio non è, appunto, l'ho appena detto, non è il giustizialismo. Il giudizio è, c'è qualche cosa, amici miei, che vi sfugge e di cui non potrete mai essere padroni. la storia dei campi, la storia delle persecuzioni, è questo, è sicuramente un male. No? E, ripeto, denunciamo tutti gli assassini, ma attraverso questo male è anche la testimonianza di un uomo che, nonostante tutto, continua ad esistere. E questo per un sistema, ripeto, dittatoriale o totalitario è intollerabile, perché vuol dire che quale che sia la tua forza, tu resti, ci sei, c'è un uomo che non può essere ridotto a niente, c'è qualche cosa che sfugge alla tua presa di potere. Quello che, ahimè, sta avvenendo in questi mesi è il tentativo di distruggere la possibilità di costruire un mondo che, in cui, con tutti gli errori e con tutti i difetti, l'uomo resta uomo. L'uomo si mette in gioco ogni mattina con la sua libertà. Quello che in fondo sta succedendo in Ucraina è esattamente questo. L'Ucraina non è il paradiso in terra. È un luogo però dove uomini hanno cercato di costruire con la loro libertà, discutibile finché si vuole, un sistema diverso che uscisse da questo sistema nel quale era possibile cancellare la memoria, era possibile, dopo tutto quello che si era saputo sulle tragedie dei campi, era possibile rimettere in piedi una rivalutazione di un uomo di questo tipo. Ahimè, è quello che sta succedendo, e però, ripeto, c'è la possibilità di conservare la memoria, una memoria che non è giustizialista. Questo è l'altro importante elemento al quale Giovanna faceva riferimento, al quale, quando parliamo di queste cose di memorial, ci preme sempre di sottolineare. Uomo restava uomo. Ricordarlo oggi è ricordare questo.
0: Sì, dice Irina Scerbakova, in questo libro, che con la dissoluzione, con la fine dell'Unione Sovietica, c'erano due questioni nodali: chi sono i colpevoli e cosa fare. Allora, le risposte erano anche semplici. I colpevoli sono i bolscevichi, i colpevoli sono i comunisti, i colpevoli è il potere sovietico. Cosa fare? Occuparci dei diritti umani, lavorare per la democrazia, aprire il nostro paese. Lo dicevamo in un altro momento, quello che non è accaduto in Russia è quello che invece è accaduto, ad esempio, in Germania. Con la fine del nazismo c'è stato il processo di Norimberga, ma non c'è un processo a ciò che è accaduto in Unione Sovietica. Quindi in Russia non c'è stata la possibilità di misurarsi con un giudizio, con una valutazione storica che permettesse al paese di rivalutare, di considerare ciò che aveva caratterizzato alcuni decenni e che non poteva più essere preso a riferimento in un altro momento. Purtroppo quello che sta accadendo invece è proprio questo, cioè che non c'è la nostalgia del periodo pre-1917, oggi c'è la nostalgia del periodo sovietico, che è quello che anima le analisi, i suggerimenti, le proposte, le politiche di studiosi e di governanti della Russia. È un tema su cui possiamo immaginare che ci sia invece un percorso diverso.
1: Io credo che questo sia, se non il tema, uno dei temi fondamentali. Non avere conservato la realtà, non avere mantenuto la memoria nel senso di cui dicevo prima, non avere dato un giudizio, non è una cosa che riguarda soltanto gli storici di professione o soltanto i politici che vogliono fare gli oppositori di un potere, è una cosa che riguarda l'uomo. Solzhenitsyn, che è stato il grande denunciatore del sistema sovietico, del sistema comunista, dopo il suo arcipelago Gulag, il giudizio che è stato dato del sistema in Occidente, anche per chi aveva ancora qualche dubbio, no, di assoluzione del sistema, non è più possibile. Solzhenitsyn è stato il grande accusatore del sistema. Eppure diceva: se noi non portiamo questo discorso fino a elaborare, come nella Germania nazista, un nuovo processo di Norimberga, noi potremo ogni volta ricaderci. Questo è il problema. E diceva, in Germania lo hanno fatto decine di migliaia di volte. Noi non lo abbiamo mai fatto e questo renderà molto duro vivere nel nostro paese. Guardate che Solzhenitsyn era un grande patriota, un uomo che amava la Russia di un amore indiscutibile, forse qualcuno dice addirittura eccessivo, oggi magari lo potremmo mettere tra i nazionalisti, però questo era un punto di non ritorno. O su quello che è avvenuto si dà un giudizio chiaro, andando a cogliere tutte le radici e tutte le modalità di pensiero che avevano reso possibile il sistema, oppure quello si ripeterà. È la tragedia di un sistema totalitario o dei sistemi totalitari. O si fa una denuncia radicale fino in fondo che non riguarda gli uomini, no, quello è cattivo, quello è buono, no, che riguarda proprio il sistema. Il sistema che trasforma l'uomo in uno strumento ormai inarrestabile. Ripeto, questo non è giustizialismo. Solzhenitsyn diceva che bisognava fare un processo, tra virgolette, di Norimberga, e Solzhenitsyn nello stesso tempo diceva che comunque la linea che separa il bene dal male è una linea che passa attraverso il cuore di ogni uomo. Quindi rimetteva, dando questo giudizio così radicale, rimetteva in gioco la libertà e la responsabilità dell'uomo. Altro elemento che, ahimè, nella Russia attuale è sempre più cancellato, perché l'idea della responsabilità, appunto, è quella che si vuole in qualche maniera far tacere in tutti i modi. Ma è il problema che riguarda la Russia e noi, perché non possiamo tirarci fuori. Se la linea che separa il bene dal male passa attraverso il cuore di ogni uomo, come in fondo diceva uno di questi testimoni ricordati sempre da Memoriale, Evgenia Ginzburg, se la linea passa attraverso il cuore di ogni uomo, io mi devo chiedere, sono sempre stato fedele alla verità o le sono venuto meno? Questo non significa nessun relativismo, perché ovviamente c'è una differenza evidente tra chi, per viltà, per difficoltà, per tutto quello che volete, non va contro i malvagi, e dall'altra parte i malvagi. C'è una differenza tra chi non protesta e chi ammazza tutti. Questo è il punto. Ma questa è una sfida che riguarda noi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. Papa Leone a Lampedusa, il pontefice ha visitato il cimitero e la porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Ascoltiamo le parole che il pontefice ha rivolto ai lampedusani e le autorità a suo arrivo allo stadio dove sta ora celebrando l'Eucaristia.
2: Sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani di assistenza e di condivisione. Questo è un luogo in cui, più che le parole, parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
1: Il tema dell'immigrazione è proprio al centro della visita di Leone. Dal 2013, dopo la visita di Papa Francesco sull'isola, c'è un presidio di suore di diverse congregazioni guidate da suor Antonietta Papa. Ascoltiamola.
3: Può essere un laboratorio proprio perché qui si svolgono varie, vengono tragedie, gioie e anche modi di poter vedere la vita in un modo diverso, l'accoglienza che noi suore della WISC facciamo a Lampedusa, al Molo, è per noi molto importante perché incontriamo storie diverse e vuol dire questa interculturalità, vuol dire dialogo, vuol dire costruire pian piano progetti di pace, cercare di essere insieme in tante situazioni. E io credo che anche la regionale Migrantes può iniziare a fare questo passo di essere qui un laboratorio costante per la migrazione.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore, così il Papa nel suo messaggio per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. Ieri il discorso del presidente Trump al Monte Rushmore: abbiamo la costituzione più giusta e duratura della terra, che ha avviato la rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il terremoto in Venezuela. Intanto sale il bilancio, attualmente sono 2645 le vittime, ancora migliaia i dispersi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

L'arco di vita di Filippo Smaldone, che si stende dal 1848 al 1923, fu contrassegnato da decenni particolarmente densi di tensioni e contrasti nei vari campi e settori della vita della società italiana, specialmente nella sua patria d'origine e della stessa Chiesa. Egli nacque a Napoli il 27 luglio del 1848, l'anno dei famosi moti di Napoli. Quando egli era ragazzo di 12 anni, la monarchia borbonica, alla quale era fortemente attaccata la sua famiglia, conobbe il suo rovesciamento politico e la Chiesa, con la conquista di Garibaldi, conobbe momenti drammatici con l'esilio del suo cardinale arcivescovo Sisto Riario Sforza. Non erano tempi certamente favorevoli e ben promettenti per il futuro, specialmente per la gioventù, che subiva il forte travaglio del nuovo corso socio-politico-religioso. Ebbene, fu in quella fase di crisi istituzionale e sociale che Filippo prese la decisione irrevocabile di ascendere al sacerdozio e di legarsi per sempre al servizio della Chiesa, che vedeva osteggiata e perseguitata. E mentre era studente di filosofia e di teologia, volle già dare un'impronta di servizio caritatevole alla sua carriera ecclesiastica, dedicandosi all'assistenza di una categoria di soggetti emarginati che erano particolarmente numerosi e fin troppo abbandonati in quei tempi a Napoli, i sordi.

questa sua intensa attività benefica si applicò e si distinse molto più che negli studi, per cui ebbe scarso successo in alcuni esami premessi alla ricezione degli ordini minori. Ciò provocò il suo passaggio dall'arcidiocesi di Napoli a quella di Rossano Calabro, il cui arcivescovo Monsignor Pietro Cilento lo accolse generosamente in considerazione della sua bontà e del suo ottimo spirito ecclesiastico. Nonostante il cambio canonico di diocesi, che peraltro durò solo pochi anni perché in seguito nel 1876 fu reincardinato a Napoli con licenza del suo nuovo arcivescovo, restò a Napoli, dove proseguì gli studi ecclesiastici sotto la guida di uno dei maestri del celebre Almo Collegio dei Teologi, mentre proseguiva con immutata dedizione la sua opera di assistenza ai sordi. Monsignor Pietro Cilento, che lo stimava, volle ordinarlo personalmente a Napoli, suddiacono, il 31 luglio 1870. Il 27 marzo 1871 fu ordinato diacono e finalmente, il 23 settembre 1871, con dispensa di alcuni mesi dall'età canonica dei 24 anni richiesti, fu ordinato sacerdote a Napoli, con indicibile gaudio del suo animo buono e mite.

appena sacerdote, iniziò un fervido ministero sacerdotale come assiduo catechista nelle cappelle serotine che da fanciullo aveva frequentato con profitto come collaboratore zelante in varie parrocchie, specialmente in quella di Santa Carina in Foro Magno, come visitatore assiduo e ricercato di ammalati in cliniche, in ospedali e in case private. La sua carità raggiunse l'acme della generosità e dell'eroismo in occasione di una forte pestilenza a Napoli, dalla quale restò anche lui colpito e portato in fin di vita, e dalla quale fu guarito dalla Madonna di Pompei, che divenne la sua devozione prediletta per tutta la vita. Ma la cura pastorale privilegiata di Don Filippo Smaldone era quella per i poveri sordi, ai quali avrebbe voluto dedicare le sue energie con criteri più idonei e convenienti, diversi da quelli che vedeva applicate dagli addetti a quel settore educativo. Gli causava infatti grande pena che, per quanti sforzi e tentativi si facessero, l'educazione e la formazione umano-cristiana di quegli sventurati, equiparati ai pagani di fatto, rimanevano per lo più frustrate.

Ad un certo punto, forse per dare un'espressione più diretta e concreta al suo sacerdozio, pensò di partire missionario nelle missioni estere. Ma il suo confessore, che l'aveva guidato costantemente fin dall'infanzia, gli fece conoscere che la sua missione era fra i sordomuti di Napoli. Da allora si tuffò interamente in questo tipo di apostolato, lasciò la casa paterna e andò a vivere stabilmente con un gruppo di sacerdoti e laici che intendevano istituire una congregazione di preti salesiani senza peraltro venirne mai a capo. Col tempo acquistò una grande competenza pedagogica nel settore e gradatamente andò progettando di realizzare lui stesso, se così al Signore fosse piaciuto, un'istituzione stabile e idonea per la cura, l'istruzione e l'assistenza umana e cristiana dei sordi. Il 25 marzo 1885 partì per Lecce per aprire, insieme con Don Lorenzo Apicella, un istituto per sordi. Vi condusse alcune suore che egli era andato formando in precedenza e gettò così le basi della congregazione delle suore salesiane dei Sacri Cuori, che benedetta e largamente sostenuta dai vescovi di Lecce Monsignor Salvatore Luigi dei Conti di Zola e Monsignor Gennaro Trama, ebbe una rapida e solida espansione. All'istituto di Lecce, con sezioni femminili e maschili, che ebbe sedi sempre più ampie per il crescente numero degli assistiti, fino all'acquisto del celebre ex convento delle Scalze, che divenne la sede definitiva e casa madre, fece seguito nel 1897 quello di Bari. Poiché il cuore compassionevole del sacerdote Smaldone non sapeva dire di no alle richieste di tante famiglie povere, ad un certo punto cominciò ad ospitare, oltre le sorde, anche le fanciulle cieche e le bambine orfane ed abbandonate. Ne dimenticava i bisogni umani e morali della gioventù in genere. Aprì infatti diverse case con annesse scuole materne, collaboratori femminili, con pensioni per studentesse, tra le quali una anche in Roma.

Durante la sua vita, l'opera alla congregazione, nonostante le dure prove cui andò soggetta sia dall'esterno sia dall'interno, conobbero un discreto allargamento e consolidamento. A Lecce dovette sostenere una furibonda lotta tra parte di un'amministrazione comunale laica e avversa alla Chiesa. All'interno poi conobbe l'amarezza di una delicata e complessa vicenda di secessione da parte della prima superiora generale, che provocò una lunga visita apostolica. Fu soprattutto in questi due gravi frangenti che rifulsero le virtù esimi dello Smaldone ed apparve che la sua fondazione era voluta da Dio, il quale purifica con la sofferenza i suoi figli minori e le opere nate nel suo nome. Per circa un quarantennio Don Filippo Smaldone fu sempre sulla breccia senza tirarsi mai indietro, prodigandosi in tutti i modi per sostenere materialmente ed educare moralmente i suoi cari sordi, verso i quali aveva affetto e cure di padre, e per formare alla vita religiosa perfetta le suore salesiane dei Sacri Cuori. A Lecce, oltre all'universale benemerenza come direttore dell'istituto e fondatore delle suore salesiane, ebbe anche quella di un intenso, molteplice ministero sacerdotale. Fu assiduo e stimato confessore di sacerdoti e seminaristi, confessore e direttore spirituale di diverse comunità religiose. Fu fondatore della Lega Eucaristica dei Sacerdoti Adoratori e delle Dame Adoratrici, fu superiore della Congregazione dei Missionari di San Francesco di Sales per le missioni popolari. Non per nulla fu decorato della croce pro ecclesia et pontifice, annoverato tra i canonici della Cattedrale di Lecce, decorato da una commenda dalle autorità civili.

i suoi giorni a Lecce, sopportando con ammirata serenità una diuturna malattia diabetica complicata da disturbi cardiocircolatori e da generale sclerosi. Si spense santamente alle ore 21 del 4 giugno 1923, dopo aver ricevuto tutti i conforti religiosi e la benedizione dell'arcivescovo Trama, attorniato da diversi sacerdoti, dalle sue suore e dai sordi all'età di 75 anni. È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996 ed è stato canonizzato dal Papa Benedetto XVI il 15 ottobre 2006 a Roma in piazza San Pietro.

0: nello spazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, il Vangelo di oggi è davvero speciale. Gesù si rivolge al Padre e lo benedice, dicendogli: grazie, perché tu hai nascosto le cose grandi che vuoi fare, quelle che fai nella nostra vita, e le riveli ai piccoli. Le nascondi a chi è superbo, a chi si crede un gigante, un potente. Le sveli invece a chi è umile, a chi si mette davanti a te con il cuore aperto. Ed ecco che al versetto 28 Gesù pronuncia un invito, ma quasi un comando pieno di tenerezza: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Ma proviamo a leggerlo nel testo originale greco, perché custodisce una ricchezza che vale la pena oggi riscoprire. Deute pros me, venite a me, venite proprio vicino a me, accanto a me. Pantes oikopiontes, voi tutti che siete affaticati, kai pefortismenoi, e siete carichi di un peso, kago anapauso humas, e io vi darò riposo, vi ristorerò. Ecco che c'è un piccolo tesoro nascosto in due parole greche. La prima, copiontes, viene dal verbo copiao, faticare, ed è un participio presente e descrive una fatica che non è di un momento soltanto, ma continua. È una fatica che si rinnova giorno dopo giorno. E la seconda, pefortismenoi, viene dal verbo fortizzo e significa caricare di un peso. Qui è un participio perfetto, e nel greco il perfetto racconta un'azione compiuta nel passato, ma i cui effetti restano ancora oggi. È come se Gesù dicesse: voi che siete stati caricati di un peso un tempo, una volta, nel passato, e quel peso è ancora lì, sulle vostre spalle. Ecco allora il senso pieno di queste parole. Voi che fate fatica ogni giorno, in modo continuo, e voi che portate un peso caricato su di voi nel passato e che ancora oggi vi pesa addosso, venite a me, dice Gesù. E io, Luca, per primo, mi riconosco in queste parole. Mi riconosco in chi fatica continuamente quando prova a camminare senza di lui. Voglio riconoscermi in chi porta sulle spalle uno, due, tanti pesi che da solo non riesce più a sollevare. E Gesù dice: io ti darò riposo, io ti rialzerò, io ti darò ristoro, senza condizioni, senza limiti, voi tutti. È una chiamata universale, ed è proprio questa la bellezza della evangelizzazione, il dono più grande che Dio ha fatto alla Chiesa e a noi cristiani: portare la buona notizia a tutti coloro che oggi incontreremo, a tutti coloro che oggi vedremo, con cui staremo, e prima ancora di donare agli altri questa buona notizia, siamo chiamati a viverla, a sperimentarla noi per primi, perché è davvero una consolazione. È l'offerta di una relazione personale con Gesù. Andare da Lui per me significa cominciare la giornata ascoltando la Sua parola, prendendo in mano la mia Bibbia. Ognuno di noi cristiani ha una Bibbia personale. La teniamo a casa, sul comodino, la portiamo in borsa, la portiamo con noi al lavoro, ovunque andiamo. Questo è il mio modo di andare da Gesù, di restare con Lui, perché sono stanco, sono affaticato, porto tanti pesi e problemi e so che sarà Lui a darmi ristoro. Il suo giogo non è un peso che schiaccia, il suo giogo è l'amore. Ecco perché è leggero, ecco perché solleva e non opprime. Allora vi invito insieme a me a pregare con queste parole. Signore Gesù, grazie per questa parola meravigliosa che oggi ci hai donato. Grazie perché ci apri gli occhi e ci fai vedere la meraviglia di una vita nuova in te, perché tu sei il tesoro più grande. Anche io oggi voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Ti accolgo come mio unico Salvatore, unico Signore, unico Liberatore, colui che prende i miei pesi e i miei carichi e mi rialza. Affido a te i miei problemi, le mie crisi, i miei deserti e le difficoltà della mia famiglia, perché tu possa intervenire al più presto. E a te, Gesù, onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E allora, amici carissimi, andiamo da Gesù, anche oggi, per essere liberi e liberati. Grazie per avermi accolto e buona domenica a tutti voi.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale del weekend di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è sabato 4 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. La grandezza morale di una nazione sta nel proteggere la vita di tutti, l'ha affermato Leone XIV alla vigilia del 250esimo di nascita degli Stati Uniti. Il Papa, in videocollegamento con Filadelfia, ha pronunciato il discorso di accettazione della Liberty Medal ed esortato al rispetto della dignità umana, ricordando l'importanza della libertà religiosa e invocando le benedizioni di Dio sul futuro dell'America. Gli ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza, ha detto, continuino a guidare la nazione nell'unità e nella pace. Lì dove il mare divide e l'umanità unisce, a Lampedusa, atteso Papa Leone, un viavai di turisti ma anche giornalisti e forze dell'ordine tra le cale dell'isola delle Pelagie, dove si ultimavano i preparativi ieri per l'arrivo del Papa oggi. Attesa grande per il pontefice che è giunto 13 anni dopo il predecessore Francesco, di cui rimane viva la memoria della visita del 2013. A Bergoglio verrà intitolato il Molo Favarolo, con una stele benedetta da Leone XIV, che inizia il viaggio dal cimitero dove riposa il piccolo Yusuf, morto a 6 mesi in un naufragio. L'arcivescovo di Agrigento ha detto: il Papa a Lampedusa è una carezza per i migranti e un appello all'Europa. Così Monsignor Alessandro Damiano ha descritto l'attesa per l'arrivo di Leone in un luogo simbolo della tragedia migratoria. L'isola, ha detto, fa memoria della visita di Papa Francesco. Leone XIV chiude un cerchio iniziato con la visita alle Canarie e la tappa da Madre Cabrini, patrona dei migranti. Per il presule si tratta di un messaggio formidabile all'Italia e all'Europa, non gridato ma vissuto. Poi ha parlato della remigrazione, definendola contro il Vangelo. Le ferite della Chiesa nel Venezuela devastato dal terremoto, mentre sale il bilancio delle vittime con 2.595 morti e quasi 12.000 feriti, la Chiesa locale prova a contare i danni a strutture e comunità, numerose le chiese danneggiate e da abbattere tra lo stato di La Guaira, epicentro del sisma, e Caracas. Monsignor José Luis Asuaje Ayala, arcivescovo di Maracaibo e presidente della Caritas Nazionale, ha detto: i cadaveri vengono accatastati nel cortile del porto, non abbiamo nemmeno le camere mortuarie. Ed è allarme, emergenza sanitaria con ospedali al collasso. Le organizzazioni cristiane chiedono all'Europa una svolta energetica giusta. In occasione del semestre di presidenza irlandese del Consiglio europeo, oltre 170 organismi religiosi, in rappresentanza di 33 milioni di cittadini europei, lanciano un appello formale chiedendo l'eliminazione graduale dei fossili, una tassa permanente sugli extra profitti delle compagnie petrolifere e il finanziamento strutturale della transizione nel bilancio europeo. Centrafrica. Gazzera dice: la violenza non fermerà le parole di pace della Chiesa. Questo quanto ha affermato il vescovo titolare di Bangassou, nel paese africano, ricordando padre Crepin Martiamonga, ucciso nei giorni scorsi, di cui è stato celebrato il funerale. È un martire, ha detto, il cui sacrificio dovrà portare frutti di pace, di riconciliazione e di perdono. Notizie dal mondo. Di Gaza non si parla più, ma dopo 1.000 giorni dal 7 ottobre Israele ha ucciso 73.000 persone, distrutto il 90% della striscia e occupato l'80% del territorio. Dopo 1.000 giorni di guerra a Gaza le vittime sono circa 73.000, tra cui più di 25.000 bambini. Israele intanto pianifica nuove colonie. Secondo i dati diffusi dall'ufficio stampa del governo di Gaza, oltre alle vittime ci sarebbero anche 173.500 feriti, mentre 9.500 palestinesi risultano dispersi. Si stima che sulla striscia ci siano 68 milioni di tonnellate di macerie. Il sistema sanitario è al collasso, la popolazione è a rischio carestia, l'aspettativa di vita è tornata indietro a quella di 77 anni fa. L'impatto del conflitto su Gaza è devastante. Sulla striscia sarebbero state sganciate 223.000 tonnellate di esplosivo, che hanno cancellato il 90% del territorio, e le possibilità di una ricostruzione sono bassissime, con i ritmi attuali di rimozione delle macerie, meno dello 0,5%, lato il 90% del territorio. E le possibilità di una ricostruzione sono bassissime, con i ritmi attuali di rimozione delle macerie.

0: israeliano Smotrich ha ribadito l'intenzione di completare la conquista delle aree rimanenti e stabilire insediamenti ebraici per raggiungere 124.000 residenti entro il 2030. Il Sudafrica sta attraversando un periodo di forte tensione sociale dovuto alle proteste di organizzazioni anti-migranti. Alcuni gruppi anti-migranti hanno organizzato proteste per il 30 giugno, indicando la stessa data come una scadenza entro cui gli immigrati irregolari avrebbero dovuto lasciare il paese. Durante la giornata del 30 giugno si sono tenuti circa 120 cortei, nella maggior parte pacifici, in tutto il Sudafrica, inclusi Johannesburg, Pretoria e Durban. Molti partecipanti hanno sfilato con armi tradizionali, bastoni e scudi, gridando lo slogan Abambe, devono andarsene, in lingua isiZulu. Il movimento protagonista delle proteste è formato da più di 20 associazioni civiche, tra cui il gruppo March and March, guidato dall'attivista Jacinta Ngobeni Zuma. I leader del movimento sostengono che il governo sia assente e corrotto, accusandolo di non proteggere gli interessi dei cittadini sudafricani. Nelle settimane precedenti, al 30 giugno, decine di migliaia di migranti sono fuggiti. Molti migranti provenienti da Zimbabwe, Mozambico, Malawi, Ghana, Somalia si sono rifugiati in stazioni di polizia e in campi di fortuna. E oltre 25.000 hanno lasciato il paese, spesso con l'aiuto dei governi dei paesi d'origine, per timore di rappresaglie. La retorica anti-migranti fa leva sul profondo malessere sociale del Sudafrica. Quello della violenza xenofoba in Sudafrica non è un problema nuovo. Il persistente divario economico dell'area post-apartheid, che favorisce la minoranza bianca a scapito della popolazione nera, ha creato un terreno fertile per il risentimento, oggi abilmente strumentalizzato dai movimenti xenofobi. Molti manifestanti accusano gli immigrati di rubare i posti di lavoro, gestire attività illecite o occupare abitazioni. Nelle prime ore di questa mattina a Teheran, la capitale dell'Iran, migliaia di visitatori hanno iniziato a rendere omaggio alla salma di Ali Khomeini nel primo dei 6 giorni previsti per il suo funerale. La bara è stata collocata in una teca di vetro nella grande moschea della città per consentire a più persone di vederla e raccogliersi in preghiera. A Teheran è previsto l'arrivo di milioni di visitatori nei prossimi giorni e il regime iraniano vuole sfruttare il funerale per una dimostrazione di forza, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti, con i quali è da mesi in guerra. Il primo ministro della Moldavia, Alexandru Munteanu, si è dimesso venerdì, alcune settimane dopo uno scandalo di corruzione che ha coinvolto anche la presidente Maia Sandu. Munteanu era capo di un governo filoeuropeo sostenuto dal Partito di Azione e Solidarietà, PAS. È entrato in carica dopo le elezioni del 2025. Le sue dimissioni comportano anche la caduta del governo. Sandu, che è la fondatrice di PAS e uno dei suoi membri più importanti, ha detto che inizierà le consultazioni per nominare il suo successore lunedì.
1: Notizie dall'Italia. Mattarella, Trump, è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. Messaggio per i 250 anni dell'indipendenza che cade quest'oggi. Patrimonio di libertà, democrazia e diritti. L'odierna celebrazione, sottolinea il capo dello Stato italiano, appartiene alla storia degli Stati Uniti, ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale di diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice. È ufficiale, salgono i prezzi di carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato ieri. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 euro al litro per il gasolio. Lo stesso sulla rete autostradale, il prezzo medio self è 1,907 al litro per la benzina e 1,978 per il gasolio. Saldi estivi al via, partono ufficialmente quest'oggi in quasi tutta Italia le vendite di fine stagione, con l'unica eccezione di Bolzano il 16 luglio, un momento ancora molto atteso dai consumatori, quanto cruciale per i consumi, dopo mesi caratterizzati da vendite deboli e forte incertezza economica. E se i dati Istat di maggio sulle vendite al dettaglio descrivono un commercio in modesta ripresa, i negozianti contestano liquidazioni sempre più anticipate. In ogni caso il budget degli italiani per i saldi si prospetta contenuto. Quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spendere in media 201 euro secondo l'ufficio studi di Confcommercio, muovendo un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro per 16,1 milioni di famiglie. Confesergente Ipsos sottolinea che in generale l'investimento da parte degli italiani sarà molto più prudente. L'Istat sottolinea inoltre che le vendite sono stabili, ma per gli alimentari si compra meno.

e si spende di più. L'aquila vola sul tufo di Piazza del Campo e dopo ben 34 anni trionfa e non è più la nonna del Palio di Siena, cioè la contrada che non vinceva da maggior tempo. Non accadeva infatti dal 1992, trionfo per Tittia e Cavallo Diodoro. Domani, domenica 5 luglio, ricorre l'anniversario della morte di Raffaella Carrà, 5 anni senza la celebre cantante. Omaggio in musica nel coro Le Dolci Note. In autunno aprirà la mostra Raffaella Carrà, Coraggio, Stile di Vita e Libertà. Tra gli obiettivi del coro, così come della fondazione, c'è quello di educare attraverso la musica bambini e ragazzi a sani valori, creando un clima di amicizia e aiutandoli a crescere in un posto sicuro e accogliente. Notizie locali. La sanità del Friuli Venezia Giulia rischia di perdere la sua vocazione pubblica universale e l'allarme lanciato dalla CGL regionale nel corso di un'iniziativa svoltasi al Cinema Ariston di Trieste, dove il segretario generale Michele Piga ha denunciato il progressivo smantellamento della sanità territoriale e la deriva verso un modello basato sulla sola erogazione di prestazioni, spesso affidate ai privati. Quasi 200.000 cittadini sarebbero senza medico di base. Si parla inoltre del rovinoso peso del declino demografico, oltre al fatto che le case di comunità rischiano di restare vuote. La CGL nazionale promette che leggi popolari sono in arrivo. Rapporto CREA, la sanità regionale e ai vertici nazionali. Il Friuli Venezia Giulia sale a 0,55 nell'indice dedicato al comparto, partendo dallo 0,35 del 2017. Federica commenta: l'impegno che ci prendiamo è quello di condividere al massimo l'evoluzione in atto per farla diventare patrimonio comune di tutti. Un incendio divampato negli ultimi giorni alle pendici del Monte Raut, nel territorio del comune di Andreis. Il rogo, causato da un fulmine caduto ad alta quota e quindi di chiara matrice naturale, ha interessato una superficie boschiva stimata intorno ai 2000 metri quadrati, situata in un'area particolarmente impervia e accidentata, a circa 1700 metri di altitudine. Sono scattate subito, dopo le segnalazioni, le operazioni di bonifica, in modo da mettere in sicurezza l'intera area. Il rogo si è esteso nel substrato vegetale tipico della zona, caratterizzato da pino muco ed erica. Francesca Chiara Dia da Sacile all'Università di Cambridge vince l'unico posto e sbaraglia 80 candidati. Il suo commento: voglio fare ricerca, poi insegnare. L'idea è di restare a Cambridge per i prossimi 3 anni, fare ricerca nel mio campo e poi chissà, conclude, magari riuscire a diventare professore universitario un giorno. Pordenone si prepara a vivere una settimana di ribalta nazionale. Da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, Piazza San Marco ospiterà le dirette di Calciomercato L'Originale, lo storico programma Sky Sport che segue con toni brillanti le trattative dell'estate calcistica, ma è soprattutto la carovana di ex campioni ed ex calciatori attesi in città a rendere l'evento un appuntamento di richiamo per il grande pubblico. Notizie dal Bellunese: taglio del nastro ieri venerdì 3 luglio per il De Mas 2, la nuova palestra del capoluogo che sorge a pochi metri dallo storico Palasport De Mas e che si affaccia sul nuovo skate park cittadino. Giunge così al termine un'avventura iniziata nell'amministrazione Massaro e proseguita e conclusa poi con l'amministrazione De Pellegrin. Il De Mas 2 sarà un nuovo spazio dedicato alle attività sportive delle società del capoluogo, in particolare alla ginnastica artistica. Grande attenzione è stata data nella progettazione e nella costruzione. Uffici pubblici a Belluno con gli organici ridotti all'osso, l'allarme, così si rischia la paralisi. E la denuncia della FP CISL che riguarda gli enti statali, scoperture di personale che variano dal 40 all'80%. Piave, fiume di fango e moria di pesci, colpa delle dighe, questo è danno ambientale. Luca De Moliner della DMB Architettura denuncia gli effetti degli sversamenti effettuati per ripulire gli invasi, i cui sedimenti si riversano però nel corso d'acqua. De Moliner chiede trasparenza con la pubblicazione in tempo reale di dati su torbidità a biomassa coinvolta e sarebbe auspicabile, commenta, la pubblicazione del programma di rilasci, anche per ragioni legate alla sicurezza dei fruitori del fiume. D'obbligo infine stabilire una piena responsabilità affinché chi gestisce gli impianti risponda concretamente delle conseguenze delle proprie operazioni. Il Piave non può più essere considerato una discarica a cielo aperto. Cortina, contro il turismo cafone, agenti schierati sui sentieri. Parte il progetto pilota per garantire sicurezza e tutela ambientale. Sarà la polizia provinciale ad informare e sensibilizzare i turisti, con l'obiettivo di prevenire i comportamenti scorretti. Marmolada, 4 anni fa la tragedia del ghiacciaio, sarà commemorata anche dalla fanfara. Il 3 luglio del 2022 il distacco che causò la morte di 11 persone. La fanfara dell'ex brigata Cadore vi dedicherà una giornata il 26 luglio.
Belluno scrive una nuova pagina nella valorizzazione della propria storia migratoria. Questa mattina alle 10.30 è stato inaugurato il Museo dell'Emigrazione Veneta, il nuovo polo culturale in via Cavour 3 che raccoglie l'eredità del MIM, il Museo Interattivo delle Migrazioni, ampliandone il percorso espositivo e l'approccio scientifico. La cerimonia inaugurale di questa mattina ha visto la partecipazione delle autorità civili istituzionali e si è aperta con l'esecuzione dell'Inno d'Italia. Il momento conclusivo ha visto il tradizionale taglio del nastro, accompagnato dagli intermezzi musicali del coro minimo bellunese e seguito poi da un rinfresco finale. Manca ormai pochissimo al ritorno di Vino VIP Cortina, il summit biennale ideato e organizzato dalla rivista Civiltà del Bere, che domenica 12 e lunedì 13 luglio riporterà nella Regina delle Dolomiti alcuni tra i nomi più autorevoli dell'enologia italiana. Giunta alla 15ª edizione, la manifestazione conferma una formula che unisce approfondimento, networking e degustazioni di alto livello. Oltre ai produttori italiani, sono attesi operatori, giornalisti e buyer provenienti da numerosi mercati internazionali. Vino VIP Cortina, con il suo mix di incontri, degustazioni e approfondimenti, si conferma così uno dei principali appuntamenti dedicati all'eccellenza vitivinicola italiana, capace di trasformare Cortina in un punto di riferimento internazionale per il mondo del vino.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026, Portogallo-Croazia si è conclusa con un 2-1, Svizzera-Algeria 2-0, Spagna-Austria 3-0, Australia-Egitto 1-1, Argentina-Capoverde 3-2. Il calendario non lascia respiro e propone fin da subito i primi incroci da dentro e fuori degli ottavi di finale. Vedremo quest'oggi alle ore 19 italiane da Houston giocare Canada contro Marocco e alle 23 italiane da Philadelphia giocare Paraguay contro Francia. Domani invece vedremo Brasile-Norvegia alle ore 22 italiane giocare dal New Jersey, Messico-Inghilterra giocare alle 2 del mattino italiane da Città del Messico. La classifica delle prime 5 nazionali che hanno ottenuto le migliori prestazioni statistiche, punti e differenza reti durante la fase a gironi sono Francia, Argentina, Messico, Spagna e Paesi Bassi. E dal mondo del tennis, Wimbledon, Sinner vola agli ottavi, posso crescere ancora, commenta. Il numero 1 batte in 3-7 Brooksby, ora il giapponese Mochizuki. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 4 luglio avremo cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Sulla costa soffierà borino, poi durante il pomeriggio venti di brezza in prevalenza da ovest. Temperature intorno alla norma del periodo. Sui monti verso il Cadore possibile qualche locale pioggia pomeridiana. Domani, domenica 5 luglio al mattino tempo stabile con cielo in genere sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio sui monti variabilità con probabili rovesci locali. Verso sera su tutte le zone sarà possibile qualche temporale. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 6 luglio, cielo poco nuvoloso con venti di brezza, dal pomeriggio possibile qualche rovescio temporale in montagna e in serata con minor probabilità anche in pianura, temperature poco sopra la norma. E proprio le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 16 gradi e una massima di 32. Allora noi concludiamo, amici ascoltatori, quest'ultima edizione di questa settimana di luglio del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima, augurandovi tutti un buon weekend, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia della nostra consueta programmazione, che pensiamo, organizziamo e trasmettiamo per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A voi tutti ancora una buona giornata e grazie per l'ascolto. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia. Amen.

0: Sentiamo subito dopo. Fratelli e le sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui e per portare frutto. L'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunciavit Marie.
1: E concepite Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ego nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore, dove averci parlato per anni di distruzione, di correzione, di rinnovamento, il profeta Amos parla della bontà del Signore che ricostruisce Gerusalemme. Riparerò la capanna di Davide che è caduta, dice il Signore. Ma perché lo fa? Per pura misericordia. E tra le fede degli ebrei era molto legata alla loro storia, innanzitutto alla storia di Abramo, Isacco, Giacobbe, e alla storia di Davide, a cui il Signore aveva promesso di far sedere sempre un suo discendente sul suo trono. E allora ecco che il Signore dà compimento ad ogni promessa. Deve correggere il popolo, corregge, lo deve risanare, lo fa e realizza sempre quanto lui ha promesso. Questa fede, fratelli, richiede da noi tanta pazienza, tanta attesa, tanta confidenza con la parola di Dio. Ma una cosa è certa, il Signore opera sempre per la nostra salvezza, anche se deve potare, pota, inesorabilmente, se deve purificare, purifica, senza pietà, ma tutto sempre per realizzare i suoi progetti di misericordia e di pace per i suoi figli e accordare a tutti noi una salvezza eterna. Ringraziamo di questo il Signore, fratelli, e mettiamo nel nostro cuore quello spirito di obbedienza e di sottomissione alla sua opera redentrice che ha manifestato in Gesù Cristo. Il Padre lo ha sacrificato e Lui ha fissato con noi un patto eterno d'amore. Ti amo fino a sacrificare quanto di più caro posseggo. Ti amo fino a sacrificare mio figlio per la tua salvezza. Ti amo anche a costo di darti quanto di più caro mi appartiene. Vedete come la salvezza che il Signore promette si basa su dei giuramenti inesorabili, irreversibili, inconfutabili. E questa è la fede. La fede è la nostra risposta all'opera di misericordia e di salvezza che Dio compie in nostro favore. Dio ci ha fatto delle promesse. Inesorabilmente Lui dà compimento alle sue promesse, anche se ci prova, anche se ci mette nella condizione di essere vagliati, Dio promette e mantiene. Ecco la fede, è aderire a quanto Dio ci dice, legarsi non ai propri meriti, ma all'opera di Dio. E nel Vangelo ascoltiamo l'episodio in cui alcuni farisei vanno da Gesù e i discepoli di Giovanni vanno da Gesù e dicono: come mai noi farisei, discepoli di Giovanni, digiuniamo spesso mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù non si lascia sorprendere e spiega il perché. Si digiuna quando lo sposo non c'è più. Ma se lo sposo è presente, si fa feste, si mangia e si beve in onore degli sposi. Così dice Gesù: finché sono presenti i miei discepoli, essi non hanno il bisogno di digiunare, ma verrà il momento in cui lo sposo verrà tolto e allora digiuneranno. E Gesù ammonisce anche dicendo che non si può mettere vino nuovo in otri vecchi, non si può mettere un pezzo di panno nuovo su un vestito vecchio, perché lo sbrego diventa più evidente, risalta ancora di più quando si rammenta un vestito e si fa in maniera tale, o si faceva, perché ai nostri giorni è di moda andare in giro con i pantaloni rotti, anche consumati in tutte le maniere, come per dire non sono affiliato alla tradizione, ma ho scelto una strada di indipendenza e quindi mi comporto anche al contrario se necessario. Bene, signori, non si mette né vino nuovo in odre vecchi. Che significa? Lui è venuto a portare la grazia, e la grazia consiste nella benevolenza d'amore che Dio ha verso di noi. E questo amore non ci viene dato per merito, ma unicamente per dono. Ora, quanti si sforzavano di osservare i comandamenti di Dio, pretendevano di avere un diritto alla grazia? No, Gesù lo mette in evidenza. Quando hai fatto tutto ciò che ti è stato comandato, disse: io sono un servo inutile. Ma Dio tutto ti dona per puro amore, per pura grazia. E quindi, se la vita nostra è il dono di grazia che Dio ci concede, noi non possiamo pretendere di meritarlo, possiamo invece ringraziare, benedire il Signore per quello che fa verso di noi. Ora, chi vive attaccato alla legge non comprende il dono della grazia, che aspetta sempre il merito per le sue opere. Allora il Signore ci vuole formare a questa fede, che tutto quello che Lui ci dona ce lo accorda unicamente per amore, come si dice nel libro del Deuteronomio, il 7° capitolo, quando il Signore, rivolto al popolo, dice: io ti ho scelto non perché tu sia un popolo più numeroso e più forte degli altri, anzi sei il popolo di tutti i popoli, ma ti ho scelto perché ti ho amato. L'unica ragione della grazia è che Dio ci ama, e noi ci dobbiamo arrendere a questa grazia, fratelli, piegarci a questa grazia e non pretendere nulla, ma piegare noi stessi all'obbedienza a Gesù Cristo e alla sottomissione a quella benevolenza ed amore che Dio nutre verso di noi. Spirito Santo, noi ci rivolgiamo a te. Spirito Santo, tu sei l'amore del Padre donato a noi senza nostro merito. In te c'è solo benevolenza, in te c'è pure amore, in te c'è pura santità, eterna fedeltà. Spirito Santo, battezzaci nel tuo amore, consacraci nel tuo amore, già dacci il sigillo della tua benevolenza, perché in ogni circostanza viviamo di Gesù, Signore e Salvatore nostro, per la sua gloria. Egli ci ha amato e redente ci ha salvati senza nostro merito. A Lui sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stata salutata dall'angelo piena di grazia, che carito bene, piena di grazia. Tu sei l'oggetto della grazia, della benevolenza di Dio, che ha fatto sì che il Figlio diventasse suo tuo Figlio, si facesse carne nel tuo grembo e divenisse per noi il cibo. Vergine Santissima, che sei la sede della grazia, un vaso di elezioni dove Dio ha fatto risaltare tutta la sua benevolenza, prendici per mano, donaci di conoscere il Figlio tuo Gesù Cristo, che è la grazia, che in Lui si è manifestato visibilmente e stabilmente per portare tutti noi all'intimità con Gesù. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gesù non obbliga al digiuno, fratelli, ma noi sentiamo il bisogno di fare gesti del genere, non tiriamoci indietro, anche per aiutare altri a convertirsi ed aprirsi alla grazia di Dio. A Gesù sia la lode per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, sabato 4 luglio 2026 ed è mezzogiorno e 27 minuti. Un po' di musica, poi ci colleghiamo alle 12.30 con Vocazioni, alle 13 con il notiziario e alle 13.12 con In Cammino. Alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno, curato dalla redazione, e a seguire trasmetteremo alle 14 il radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia e a seguire Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del giorno e a seguire Vespri. Alle 16.35 Borghi d'Italia, alle 18 Santo Rosario. Alle 18.30 Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone. Alle 19.20 La Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto. Alle 19.50 Servizi di Informazione. Alle 20.05 il pensiero della sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 Spiriti e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 Cultura e Società, alle 22 insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 23 Vocazioni, alle 23.30 con Pieta. Alle 23.45 concluderemo con Vita Ecclesiale. Poi per tutta la notte continuerà la programmazione nostra per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata e un buon fine settimana da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è in regia. Don Michele Gianola,
2: ben arrivato. Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione gli ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, è certamente 25 anni, così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2000, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato.

0: onore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino è il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in quest'ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
0: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo degli anni, dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
0: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia, ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
0: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Che bello!
0: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. Gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no, durante l'estate tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto, dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Lo racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per il ritiro, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Si

0: anche lo sport, insomma, sì, tutto sì, il gioco, si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano approfondirle in seminario. Comunque la compagnia era piacevole, sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice. Vivacchiavo, diciamo, e dissi: se divento prete voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
0: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. L'Eucaristia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con grazie.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro nella nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza, fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani. Le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso, il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non
0: faccia
1: fiorire. Invece
0: no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti, e anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
0: disorientamento iniziale,
1: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza. Anzi, ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento. Quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa incontro tra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni, mi sembra importante, cioè mi piace insomma pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
0: Ma direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: In Blu 2000 News.
1: Parlano i gesti, Papa Leone a Lampedusa, la visita al cimitero, la sosta davanti al mare, alla porta d'Europa, poi la messa allo stadio, il grazie ai lampedusani per la compassione e il monito al vecchio continente. America fatta grande dai migranti, il pontefice nel suo messaggio per il 4 luglio ricorda le radici degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza. La nostra identità è minacciata da radicali estremisti interni, tuona Trump. I funerali dell'Ayatollah prosegue la settimana di lutto in Iran per l'addio alla guida suprema Khamenei, ucciso nei raid di Stati Uniti e Israele, grande folla per le strade di Teheran al grido di vendetta. Si cercano i ladri, indagini in corso per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza Palazzo Chigi. Buongiorno da Tirachile Dolfini, qui più che parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita sull'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo da oggi intitolato a Papa Francesco. A Lampedusa c'è Cristiana Caricato.
2: La celebrazione eucaristica è stato l'ultimo atto di una mattinata vissuta a tappe. L'arrivo alle 9, poi subito la preghiera silenziosa davanti le croci senza nome, poi la contemplazione dell'orizzonte alla porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità, spesso disattesa ma anche simbolo di un confine oltre il quale può concretizzarsi la salvezza. L'incontro con una famiglia di migranti, subito dopo i volti di 19 ospiti nell'hotspot gestito dalla Croce Rossa al Molo Favarolo, da oggi Molo Francesco, il ricordo della storica visita di Bergoglio l'8 luglio del 2013. Nell'assolato campo sportivo le parole ad una popolazione che, come nella parabola del buon samaritano, non è mai passata oltre, donando per decenni aiuto, sostegno, soccorso ai naufraghi che approdavano sulle coste di Lampedusa. Leone ringrazia per aver saputo piangere i morti, aver mostrato compassione per i sopravvissuti, riconoscendo sempre l'infinita dignità dell'essere umano, e da questo scampolo di roccia incastonato nel mare chiede di costruire la civiltà dell'amore, lanciando una appello all'Europa per un piano strategico per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E allora ascoltiamo le parole con le quali Papa Leone ha richiamato l'Europa alla propria responsabilità.
3: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: Voltiamo pagina. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questa giornata, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Marco Burini.
4: Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero, le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perduto. Perciò ha finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti ed Israele. Morte all'America, vendetta, di slogan lanciati. In Medio Oriente resta la tensione. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Una folla di migliaia di iraniani fin dall'alba davanti alla teca con le spoglie di Ali Khamenei esposte nella grande moschea di Teheran. Sventano le bandiere rosse, simbolo di martirio, di vendetta. Uccideremo chi ha ucciso il nostro imam, scandiscono in coro, e c'è chi aggiunge: morte a Israele, morte agli Stati Uniti. È iniziato così il funerale della guida suprema che ha governato col pugno di ferro per 37 anni l'Iran. La sua bara, con le altre 4 dei familiari uccisi con lui il 28 febbraio, resterà esposta per 3 giorni a Teheran. Mercoledì la sepoltura nella città santa di Mashhad, nel nord-est del paese. Una settimana di celebrazioni che si estenderanno anche in Iraq, con lo scopo di manifestare potenza, unità e indicare gli alleati e i nemici, come si è visto ieri nell'omaggio a Khamenei delle delegazioni straniere, a partire dalla Cina, dalla Russia, dal Pakistan e dalla Turchia. Ma il grande assente è il figlio di Khamenei, nuova guida suprema, le cui condizioni di salute restano un mistero, come le sue reali capacità di governare un paese allo stremo, con un regime che appare in ogni caso ancora più radicale, autoritario. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro città. Almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 le persone rimaste ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Intanto continua la caccia ad Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato, passando anche per l'Italia. In Venezuela continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il sisma della scorsa settimana. Intanto sale il bilancio, attualmente 2.645 le vittime, ma sono ancora migliaia i dispersi. Marino Galliero.
6: I soccorritori di diversi paesi hanno dovuto arrendersi. Tutti gli sforzi per salvare la vita a Fabio, un bambino di 9 anni, intrappolato sotto le macerie di un palazzo di 12 piani crollato a Caraballeda nel nord del Venezuela, non hanno ottenuto il risultato. Erano ad appena 6 metri di distanza, ma ad un certo punto non hanno più rilevato alcun segno di vita. La situazione umanitaria continua ad essere complicata. Il bilancio ufficiale dei morti è salito a oltre 2.600 e quasi 13.000 i feriti. Le autorità venezuelane riferiscono che sono più di 15.000 gli sfollati. Le famiglie assistite superano le 86.000. Intanto la presidente Delcy Rodriguez respinge ogni accusa di ritardi dei soccorritori. Dice che le difficoltà iniziali sono state causate dai gravi danni alle infrastrutture di trasporto e agli aeroporti. Risposte che non riducono il peso delle critiche. I dispersi sono ancora migliaia. Marino Galdino, linea allo studio.
1: Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Lucia Scione.
7: Le indagini sulla sparizione delle 80 dosi di fentanest contenenti ciascuna 0,1 mg di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma proseguono a ritmo serrato, acquisiti tutti i turni di lavoro dei dipendenti, personale di sicurezza, operatori dei servizi. Il timore che possano finire sul mercato clandestino e in qualche modo rientrare nella produzione di oppioidi sintetici dagli effetti devastanti. Riccardo Gatti è il coordinatore del tavolo delle dipendenze della regione Lombardia.
8: Sono molto potenti, cioè hanno un effetto molto più potente della morfina o dell'eroina nelle dosi che comunemente vengono usate, e vengono anche spacciati, venduti, uniti ad altre droghe. Le organizzazioni criminali vedono l'Europa come un luogo dove fare profitto, e nel profitto ci sta anche la sofferenza, la sopraffazione e a volte la morte di molte persone.
7: Il Ministero della Salute ha disposto l'intensificazione delle attività di vigilanza sulla gestione degli stupefacenti lungo tutta la filiera. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo però sulle supplementari 3-2 Capoverde. Agli ottavi, che iniziano oggi anche la Colombia e l'Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: A Little Less Conversation, versione remix Elvis Presley featuring JXL 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di
1: Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioia infinita, Soul Mix, Negrita, 2009. L'onda

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: No Tengo Dinero, Righeira, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Tu Shy, Kajagogo, 1983.

L'arco di vita di Filippo Smaldone, che si estende dal 1848 al 1923, fu contrassegnato da decenni particolarmente densi di tensioni e contrasti nei vari campi e settori della vita della società italiana, specialmente nella sua patria d'origine e della stessa Chiesa. Egli nacque a Napoli il 27 luglio del 1848, l'anno dei famosi moti di Napoli. Quando egli era ragazzo di 12 anni, la monarchia borbonica, alla quale era fortemente attaccata la sua famiglia, conobbe il suo rovesciamento politico e la Chiesa, con la conquista di Garibaldi, conobbe momenti drammatici con l'esilio del suo cardinale arcivescovo Sisto Riario Sforza. Non erano tempi certamente favorevoli e ben promettenti per il futuro, specialmente per la gioventù, che subiva il forte travaglio del nuovo corso socio-politico-religioso. Ebbene, fu in quella fase di crisi istituzionale e sociale che Filippo prese la decisione irrevocabile di ascendere al sacerdozio e di legarsi per sempre al servizio della Chiesa, che vedeva osteggiata e perseguitata. E mentre era studente di filosofia e di teologia, volle già dare un'impronta di servizio caritatevole alla sua carriera ecclesiastica, dedicandosi all'assistenza di una categoria di soggetti emarginati che erano particolarmente numerosi e fin troppo abbandonati in quei tempi a Napoli, i sordi.

dall'Arcidiocesi di Napoli a quella di Rossano Calabro, il cui arcivescovo Monsignor Pietro Cilento lo accolse generosamente in considerazione della sua bontà e del suo ottimo spirito ecclesiastico. Nonostante il cambio canonico di diocesi, che peraltro durò solo pochi anni perché in seguito nel 1876 fu reincardinato a Napoli con licenza del suo nuovo arcivescovo, restò a Napoli, dove proseguì gli studi ecclesiastici sotto la guida di uno dei maestri del celebre Almo Collegio dei Teologi, mentre proseguiva con immutata dedizione la sua opera di assistenza ai sordi. Monsignor Pietro Cilento, che lo stimava, volle ordinarlo personalmente a Napoli su diacono il 31 luglio 1870. Il 27 marzo 1871 fu ordinato diacono e finalmente, il 23 settembre 1871, con dispensa di alcuni mesi dall'età canonica dei 24 anni richiesti, fu ordinato sacerdote a Napoli con indicibile gaudio del suo animo buono e mite.

appena sacerdote, iniziò un fervido ministero sacerdotale come assiduo catechista nelle cappelle serotine che da fanciullo aveva frequentato con profitto come collaboratore zelante in varie parrocchie, specialmente in quella di Santa Carina in Foro Magno, come visitatore assiduo e ricercato di ammalati in cliniche, in ospedali e in case private. La sua carità raggiunse l'acme della generosità e dell'eroismo in occasione di una forte pestilenza a Napoli, dalla quale restò anche lui colpito e portato in fin di vita, e dalla quale fu guarito dalla Madonna di Pompei, che divenne la sua devozione prediletta per tutta la vita. Ma la cura pastorale privilegiata di Don Filippo Smaldone era quella per i poveri sordi, ai quali avrebbe voluto dedicare le sue energie con criteri più idonei e convenienti, diversi da quelli che vedeva applicate dagli addetti a quel settore educativo. Gli causava infatti grande pena che per quanti sforzi e tentativi si facessero, l'educazione e la formazione umano-cristiana di quegli sventurati, equiparati ai pagani di fatto, rimanevano per lo più frustrate.

Ad un certo punto, forse per dare un'espressione più diretta e concreta al suo sacerdozio, pensò di partire missionario nelle missioni estere. Ma il suo confessore, che l'aveva guidato costantemente fin dall'infanzia, gli fece conoscere che la sua missione era fra i sordomuti di Napoli. Da allora si tuffò interamente in questo tipo di apostolato, lasciò la casa paterna e andò a vivere stabilmente con un gruppo di sacerdoti e laici che intendevano istituire una congregazione di preti salesiani senza peraltro venirne mai a capo. Col tempo acquistò una grande competenza pedagogica nel settore e gradatamente andò progettando di realizzare lui stesso, se così al Signore fosse piaciuto, un'istituzione stabile e idonea per la cura, l'istruzione e l'assistenza umana e cristiana dei sordi. Il 25 marzo 1885 partì per Lecce per aprire, insieme con Don Lorenzo Apicella, un istituto per sordi. Vi condusse alcune suore che egli era andato formando in precedenza e gettò così le basi della congregazione delle suore salesiane dei Sacri Cuori, che benedetta e largamente sostenuta dai vescovi di Lecce Monsignor Salvatore Luigi dei Conti di Zola e Monsignor Gennaro Trama, ebbe una rapida e solida espansione. All'istituto di Lecce, con sezioni femminili e maschili, che ebbe sedi sempre più ampie per il crescente numero degli assistiti, fino all'acquisto del celebre ex convento delle Scalze, che divenne la sede definitiva e casa madre, fece seguito nel 1897 quello di Bari. Poiché il cuore compassionevole del sacerdote Smaldone non sapeva dire di no alle richieste di tante famiglie povere, ad un certo punto cominciò ad ospitare, oltre le sorde, anche le fanciulle cieche e le bambine orfane ed abbandonate. Ne dimenticava i bisogni.

umani e morali della gioventù in genere. Aprì infatti diverse case con annesse scuole materne, con laboratori femminili, con pensioni per studentesse, tra le quali una anche in Roma.

Durante la sua vita, l'opera alla congregazione, nonostante le dure prove cui andò soggetta sia dall'esterno sia dall'interno, conobbero un discreto allargamento e consolidamento. A Lecce dovette sostenere una furibonda lotta tra parte di un'amministrazione comunale laica e avversa alla Chiesa. All'interno poi conobbe l'amarezza di una delicata e complessa vicenda di secessione da parte della prima superiora generale, che provocò una lunga visita apostolica. Fu soprattutto in questi due gravi frangenti che rifulsero le virtù esimi dello Smaldone ed apparve che la sua fondazione era voluta da Dio, il quale purifica con la sofferenza i suoi figli minori e le opere nate nel suo nome. Per circa un quarantennio Don Filippo Smaldone fu sempre sulla breccia senza tirarsi mai indietro, prodigandosi in tutti i modi per sostenere materialmente ed educare moralmente i suoi cari sordi, verso i quali aveva affetto e cure di padre, e per formare alla vita religiosa perfetta le suore salesiane dei Sacri Cuori. A Lecce, oltre all'universale benemerenza come direttore dell'istituto e fondatore delle suore salesiane, ebbe anche quella di un intenso, molteplice ministero sacerdotale. Fu assiduo e stimato confessore di sacerdoti e seminaristi, confessore e direttore spirituale di diverse comunità religiose. Fu fondatore della Lega Eucaristica dei Sacerdoti Adoratori e delle Dame Adoratrici, fu superiore della Congregazione dei Missionari di San Francesco di Sales per le missioni popolari. Non per nulla fu decorato della croce pro ecclesia et pontifice, annoverato tra i canonici della Cattedrale di Lecce, decorato da una commenda dalle autorità civili.

i suoi giorni a Lecce, sopportando con ammirata serenità una diuturna malattia diabetica complicata da disturbi cardiocircolatori e da generale sclerosi. Si spense santamente alle ore 21 del 4 giugno 1923, dopo aver ricevuto tutti i conforti religiosi e la benedizione dell'arcivescovo Trama, attorniato da diversi sacerdoti, dalle sue suore e dai sordi all'età di 75 anni. È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996 ed è stato canonizzato dal Papa Benedetto XVI il 15 ottobre 2006 a Roma in piazza San Pietro.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Se ci pensiamo davvero, il cambiare nel senso comune del termine porta con sé una certa durezza. È come un gesto brusco, buttare via, sostituire, forzare. E quante volte abbiamo lottato contro noi stessi per essere migliori, per sentirci all'altezza, adeguati in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni, perfino davanti a quel mistero che chiamiamo Dio. Ci illudiamo che se diventassimo diversi, più buoni, più puri, più coerenti, più luminosi, allora verremmo finalmente accolti dal partner, dai genitori, dai figli, dal gruppo, dal cielo. È un pensiero tipico dell'adolescenza, quasi naturale a quell'età. Ma poi cresciamo e continuiamo a trattarci come se dovessimo sempre superare un esame, conquistarci un'appartenenza. È una violenza silenziosa che ci accompagna da sempre. L'idea che per essere amati dobbiamo cambiare, diventare una versione più accettabile di noi stessi. Eppure nel fondo non è di questo che abbiamo bisogno, non di cambiare per essere degni, ma di riconoscerci per intero, luce e ombra, fragilità e splendore. È da lì che nasce la vera trasformazione, quella che non umilia, ma che rende liberi. Questo antico sforzo moralistico, assorbito insieme al latte materno, non ha generato di fatto donne e uomini nuovi, né alla società, né tantomeno nella Chiesa. Ha dato vita piuttosto a creature stanche, appesantite, deluse e disilluse. Perché la frustrazione nasce sempre così, quando a ciò che riteniamo sbagliato dentro di noi opponiamo più volontà, più impegno e più sforzo. Devo cambiare, devo essere diverso. E per un istante quasi ci crediamo. Poi, come un'onda inevitabile, arrivano i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre zone d'ombra, quei mostri silenziosi che abitano la notte interiore. E non riusciamo più a sostenerci. Non ne abbiamo la forza. Ed è lì che nasce la frustrazione, con il dire non ce la faccio. Allora ci raccontiamo che forse domani andrà meglio, riproviamo, ricominciamo, magari cercando rifugio nella confessione, come fosse una sorta di azzeramento miracoloso. Riparto da zero e questa volta ce la farò. Ma il gioco si ripete, identico. Non funziona così. Semplicemente non può funzionare. Abbiamo trasformato di fatto il cristianesimo, quell'avventura nuda, libera, scandalosa del Vangelo, in una scuola di perfezionismo spirituale, in un tentativo di diventare più buoni, più puri, più degni, e abbiamo smarrito il cuore stesso della buona notizia. Se un Dio esiste, non è un educatore severo che misura i progressi, ma il mistero che desidera figlie e figli che si sappiano amati e che come tali inizino finalmente ad amare se stessi. Lo psicanalista svizzero Carl Gustav Jung lo dice con una semplicità disarmante: ciò cui opponi resistenza persiste. Ed è vero, tutto ciò contro cui lottiamo finisce per restare, per radicarsi maggiormente. Noi resistiamo a ciò che siamo, a ciò che accade, alla nostra storia così com'è. E questa resistenza genera inevitabilmente un giudizio. Così non vado bene, così non sono accettabile, così non posso essere amato. Ma che vita può essere? Una vita passata a dimostrarci degni, a cercare di apparire puri, impeccabili, senza crepe. Il cammino umano non è cambiare se stessi per aderire a un ideale, non è fabbricare un me migliore e più levigato, è piuttosto lasciarsi attraversare da quella piccola morte che ogni trasformazione richiede. Muori e diventa, diceva Johann Wolfgang von Goethe, il grande poeta tedesco. Muori a ciò che è falso, diventa ciò che attende di nascere. Il compito non è costruire un altro sé,
ma permettere al proprio sé più intimo di fiorire. C'è un detto ebraico che amo molto. Alla fine della vita non ti sarà chiesto perché non sei diventato Mosè o Elia, ma perché non sei diventato te stesso. Forse l'esistenza è solo questo, un paziente ritorno a casa, al volto che abbiamo sempre avuto, ma che abbiamo impiegato una vita intera per riconoscere. A questa trasformazione, a questo portare lentamente alla luce la nostra forma più vera, è proprio il Vangelo che ci invita. Gesù la chiama conversione. E questa non significa smettere di peccare, né tantomeno raddrizzare il comportamento per diventare più buoni e adeguati. Nel linguaggio evangelico, convertirsi è cambiare sguardo, è lasciare che la mente si apra, che il cuore si dilati, che il punto di vista si sposti dal giudizio alla misericordia, dalla paura alla fiducia. È un modo nuovo di vedere se stessi e la vita. Volessimo dirlo con parole semplici, potremmo esprimerci così. Primo comandamento: cominciare ad amare se stessi. Prima di tentare d'amare un Dio, ama te stesso, ovvero il divino che ti abita. Prima di affaticarti ad amare gli altri, ama te stesso, perché l'amore che non parte da dentro non sa durare, non sa donare davvero. Questo è il punto decisivo. L'amore di sé non è ripiegamento narcisistico, non è un culto dell'io, non è quella caricatura moralistica che per anni ci hanno insegnato a temere. L'amore di sé è il primo atto di verità. È come riparare la sorgente prima di pretendere che il fiume scorra limpido. Prendersi cura di sé non significa alzare muri, ma togliere macerie. Non significa isolarsi, ma preparare il cuore a un'apertura più ampia. Perché se dentro siamo aridi, se il nostro vassoio è vuoto, ciò che offriremo agli altri sarà inevitabilmente il nulla, o comunque qualcosa di povero, stanco e, cosa ancora più triste, un bene che ferisce. Infatti, un bene dato senza radici, senza aver fatto pace con noi stessi, nasce già storto e quindi tossico.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale del weekend di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è sabato 4 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. La grandezza morale di una nazione sta nel proteggere la vita di tutti, l'ha affermato Leone XIV alla vigilia del 250esimo di nascita degli Stati Uniti. Il Papa, in videocollegamento con Filadelfia, ha pronunciato il discorso di accettazione della Liberty Medal ed esortato al rispetto della dignità umana, ricordando l'importanza della libertà religiosa e invocando le benedizioni di Dio sul futuro dell'America. Gli ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza, ha detto, continuino a guidare la nazione nell'unità e nella pace. Lì dove il mare divide e l'umanità unisce, a Lampedusa, atteso Papa Leone, un viavai di turisti ma anche giornalisti e forze dell'ordine tra le cale dell'isola delle Pelagie, dove si ultimavano i preparativi ieri per l'arrivo del Papa oggi. Attesa grande per il pontefice che è giunto 13 anni dopo il predecessore Francesco, di cui rimane viva la memoria della visita del 2013. A Bergoglio verrà intitolato il Molo Favarolo, con una stele benedetta da Leone XIV, che inizia il viaggio dal cimitero dove riposa il piccolo Yusuf, morto a 6 mesi in un naufragio. L'arcivescovo di Agrigento ha detto: il Papa a Lampedusa è una carezza per i migranti e un appello all'Europa. Così Monsignor Alessandro Damiano ha descritto l'attesa per l'arrivo di Leone in un luogo simbolo della tragedia migratoria. L'isola, ha detto, fa memoria della visita di Papa Francesco. Leone XIV chiude un cerchio iniziato con la visita alle Canarie e la tappa da Madre Cabrini, patrona dei migranti. Per il presule si tratta di un messaggio formidabile all'Italia e all'Europa, non gridato ma vissuto. Poi ha parlato della remigrazione, definendola contro il Vangelo. Le ferite della Chiesa nel Venezuela devastato dal terremoto, mentre sale il bilancio delle vittime con 2.595 morti e quasi 12.000 feriti, la Chiesa locale prova a contare i danni a strutture e comunità, numerose le chiese danneggiate e da abbattere tra lo stato di La Guaira, epicentro del sisma, e Caracas. Monsignor José Luis Asuaje Ayala, arcivescovo di Maracaibo e presidente della Caritas Nazionale, ha detto: i cadaveri vengono accatastati nel cortile del porto, non abbiamo nemmeno le camere mortuarie. Ed è allarme, emergenza sanitaria con ospedali al collasso. Le organizzazioni cristiane chiedono all'Europa una svolta energetica giusta. In occasione del semestre di presidenza irlandese del Consiglio europeo, oltre 170 organismi religiosi, in rappresentanza di 33 milioni di cittadini europei, lanciano un appello formale chiedendo l'eliminazione graduale dei fossili, una tassa permanente sugli extra profitti delle compagnie petrolifere e il finanziamento strutturale della transizione nel bilancio europeo. Centrafrica. Gazzera dice: la violenza non fermerà le parole di pace della Chiesa. Questo quanto ha affermato il vescovo titolare di Bangassou, nel paese africano, ricordando padre Crepin Martiamonga, ucciso nei giorni scorsi, di cui è stato celebrato il funerale. È un martire, ha detto, il cui sacrificio dovrà portare frutti di pace, di riconciliazione e di perdono. Notizie dal mondo. Di Gaza non si parla più, ma dopo 1.000 giorni dal 7 ottobre Israele ha ucciso 73.000 persone, distrutto il 90% della striscia e occupato l'80% del territorio. Dopo 1.000 giorni di guerra a Gaza le vittime sono circa 73.000, tra cui più di 25.000 bambini. Israele intanto pianifica nuove colonie. Secondo i dati diffusi dall'ufficio stampa del governo di Gaza, oltre alle vittime ci sarebbero anche 173.500 feriti, mentre 9.500 palestinesi risultano dispersi. Si stima che sulla striscia ci siano 68 milioni di tonnellate di macerie. Il sistema sanitario è al collasso, la popolazione è a rischio carestia, l'aspettativa di vita è tornata indietro a quella di 77 anni fa. L'impatto del conflitto su Gaza è devastante. Sulla striscia sarebbero state sganciate 223.000 tonnellate di esplosivo, che hanno cancellato il 90% del territorio, e le possibilità di una ricostruzione sono bassissime, con i ritmi attuali di rimozione delle macerie, meno dello 0,5% finora, si stima che servirebbero oltre 140 anni per ripulire il territorio. Il Board of Peace ha fallito intanto nel tentativo di negoziare una ricostruzione e Israele punta a espandere le colonie sul territorio occupato. Il Board of Peace, che era nato a inizio anno per gestire la ricostruzione di Gaza, è infatti a corto di fondi e non riesce a negoziare con Israele, che chiede come condizione il disarmo totale di Hamas. Intanto il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha ribadito l'intenzione di completare la conquista delle aree rimanenti e stabilire insediamenti ebraici per raggiungere 124.000 residenti entro il 2030. Il Sudafrica sta attraversando un periodo di forte tensione sociale dovuto alle proteste di organizzazioni anti-migranti. Alcuni gruppi anti-migranti hanno organizzato proteste per il 30 giugno, indicando la stessa data come una scadenza entro cui gli immigrati irregolari avrebbero dovuto lasciare il paese. Durante la giornata del 30 giugno si sono tenuti circa 120 cortei, nella maggior parte pacifici, in tutto il Sudafrica, inclusi Johannesburg, Pretoria e Durban. Molti partecipanti hanno sfilato con armi tradizionali, bastoni e scudi, gridando lo slogan Abambe, devono andarsene, in lingua isiZulu. Il movimento protagonista delle proteste è formato da più di 20 associazioni civiche, tra cui il gruppo March and March, guidato dall'attivista Jacinta Ngobeni Zuma. I leader del movimento sostengono che il governo sia assente e corrotto, accusandolo di non proteggere gli interessi dei cittadini sudafricani. Nelle settimane precedenti, al 30 giugno, decine di migliaia di migranti sono fuggiti. Molti migranti provenienti da Zimbabwe, Mozambico, Malawi, Ghana, Somalia si sono rifugiati in stazioni di polizia e in campi di fortuna e oltre 25.000 hanno lasciato il paese, spesso con l'aiuto dei governi dei paesi d'origine, per timore di rappresaglie. La retorica anti-migranti fa leva sul profondo malessere sociale del Sudafrica. Quello della violenza xenofoba in Sudafrica non è un problema nuovo. Il persistente divario economico dell'area post-apartheid, che favorisce la minoranza bianca a scapito della popolazione nera, ha creato un terreno fertile per il risentimento, oggi abilmente strumentalizzato dai movimenti xenofobi. Molti manifestanti accusano gli immigrati di rubare i posti di lavoro, gestire attività illecite o occupare abitazioni. Nelle prime ore di questa mattina a Teheran, la capitale dell'Iran, migliaia di visitatori hanno iniziato a rendere omaggio alla salma di Ali Khomeini nel primo dei sei giorni previsti per il suo funerale. La bara è stata collocata in una teca di vetro nella grande moschea della città per consentire a più persone di vederla e raccogliersi in preghiera. A Teheran è previsto l'arrivo di milioni di visitatori nei prossimi giorni e il regime iraniano vuole sfruttare il funerale per una dimostrazione di forza, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti, con i quali è da mesi in guerra. Il primo ministro della Moldavia, Alexandru Munteanu, si è dimesso venerdì, alcune settimane dopo uno scandalo di corruzione che ha coinvolto anche la presidente Maia Sandu. Munteanu era capo di un governo filoeuropeo sostenuto dal Partito di Azione e Solidarietà, PAS. È entrato in carica dopo le elezioni del 2025. Le sue dimissioni comportano anche la caduta del governo. Sandu, che è la fondatrice di PAS e uno dei suoi membri più importanti, ha detto che inizierà le consultazioni per nominare il suo successore lunedì.
4: Notizie dall'Italia. Mattarella, Trump: è essenziale che Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. Messaggio per i 250 anni dell'indipendenza che cade quest'oggi. Patrimonio di libertà, democrazia e diritti. L'odierna celebrazione, sottolinea il capo dello Stato italiano, appartiene alla storia degli Stati Uniti, ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale di diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice. È ufficiale, salgono i prezzi di carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato ieri. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 euro al litro per il gasolio. Lo stesso sulla rete autostradale, il prezzo medio self è 1,907 al litro per la benzina e 1,978 per il gasolio. Saldi estivi al via, partono ufficialmente quest'oggi in quasi tutta Italia le vendite di fine stagione, con l'unica eccezione di Bolzano il 16 luglio, un momento ancora molto atteso dai consumatori, quanto cruciale per i consumi, dopo mesi caratterizzati da vendite deboli e forte incertezza economica. E se i dati Istat di maggio sulle vendite al dettaglio descrivono un commercio in modesta ripresa, i negozianti contestano liquidazioni sempre più anticipate. In ogni caso il budget degli italiani per i saldi si prospetta contenuto. Quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro secondo l'ufficio studi di Confcommercio, muovendo un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro per 16,1 milioni di famiglie. Confesergente Ipsos sottolinea che in generale l'investimento da parte degli italiani sarà molto più prudente. L'Istat sottolinea inoltre che le vendite sono stabili, ma per gli alimentari si compra meno e si spende di più. L'Aquila vola sul tufo di Piazza del Campo e dopo ben 34 anni trionfa e non è più la nonna del Palio di Siena, cioè la contrada che non vinceva da maggior tempo. Non accadeva infatti dal 1992, trionfo per Tittia e Cavallo Diodoro. Domani, domenica 5 luglio, ricorre l'anniversario della morte di Raffaella Carrà, 5 anni senza la celebre cantante. Omaggio in musica nel coro Le Dolci Note. In autunno aprirà la mostra Raffaella Carrà, coraggio, stile di vita e libertà. Tra gli obiettivi del coro, così come della fondazione, c'è quello di educare attraverso la musica bambini e ragazzi a sani valori, creando un clima di amicizia e aiutandoli a crescere in un posto sicuro e accogliente. Notizie locali. La sanità del Friuli Venezia Giulia rischia di perdere la sua vocazione pubblica universale e l'allarme lanciato dalla CGL regionale nel corso di un'iniziativa svoltasi al Cinema Ariston di Trieste, dove il segretario generale Michele Piga ha denunciato il progressivo smantellamento della sanità territoriale e la deriva verso un modello basato sulla sola erogazione di prestazioni, spesso affidate ai privati. Quasi 200.000 cittadini sarebbero senza medico di base. Si parla inoltre del rovinoso peso del declino demografico, oltre al fatto che le case di comunità rischiano di restare vuote. La CGL nazionale promette che leggi popolari sono in arrivo. Rapporto CREA, la sanità regionale e ai vertici nazionali. Il Friuli Venezia Giulia sale a 0,55 nell'indice dedicato al comparto, partendo dallo 0,35 del 2017. Federica commenta: l'impegno che ci prendiamo è quello di condividere al massimo l'evoluzione in atto per farla diventare patrimonio comune di tutti. Un incendio divampato negli ultimi giorni alle pendici del Monte Raut, nel territorio del comune di Andreis. Il rogo, causato da un fulmine caduto ad alta quota e quindi di chiara matrice naturale, ha interessato una superficie boschiva stimata intorno ai 2000 metri quadrati, situata in un'area particolarmente impervia e accidentata, a circa 1700 metri di altitudine. Sono scattate subito, dopo le segnalazioni, le operazioni di bonifica, in modo da mettere in sicurezza l'intera area. Il rogo si è esteso nel substrato vegetale tipico della zona, caratterizzato da pino muco ed erica. Francesca Chiara Dia da Sacile all'Università di Cambridge vince l'unico posto e sbaraglia 80 candidati. Il suo commento: voglio fare ricerca, poi insegnare. L'idea è di restare a Cambridge per i prossimi 3 anni, fare ricerca nel mio campo e poi chissà, conclude, magari riuscire a diventare professore universitario un giorno. Pordenone si prepara a vivere una settimana di ribalta nazionale. Da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, Piazza San Marco ospiterà le dirette di Calciomercato L'Originale, lo storico programma Sky Sport che segue con toni brillanti le trattative dell'estate calcistica, ma è soprattutto la carovana di ex campioni ed ex calciatori attesi in città a rendere l'evento un appuntamento di richiamo per il grande pubblico. Notizie dal Bellunese: taglio del nastro ieri venerdì 3 luglio per il Demas 2, la nuova palestra del capoluogo che sorge a pochi metri dallo storico Palasport Demas e che si affaccia sul nuovo skate park cittadino. Giunge così al termine un'avventura iniziata nell'amministrazione Massaro e proseguita e conclusa poi con l'amministrazione De Pellegrin. Il Demas 2 sarà un nuovo spazio dedicato alle attività sportive delle società del capoluogo, in particolare alla ginnastica artistica. Grande attenzione è stata data nella progettazione e nella costruzione. Uffici pubblici a Belluno con gli organici ridotti all'osso, l'allarme, così si rischia la paralisi. E la denuncia della FP CISL che riguarda gli enti statali, scoperture di personale che variano dal 40 all'80%. Piave, fiumi di fango e moria di pesci, colpa delle dighe, questo è danno ambientale. Luca De Moliner della DMB Architettura denuncia gli effetti degli sversamenti effettuati per ripulire gli invasi, i cui sedimenti si riversano però nel corso d'acqua. De Moliner chiede trasparenza con la pubblicazione in tempo reale di dati su torpidità e biomassa coinvolta e sarebbe auspicabile, commenta, la pubblicazione del programma di rilasci, anche per ragioni legate alla sicurezza dei fruitori del fiume. D'obbligo infine stabilire una piena responsabilità affinché chi gestisce gli impianti risponda concretamente delle conseguenze delle proprie operazioni. Il Piave non può più essere considerato una discarica a cielo aperto. Cortina, contro il turismo cafone, agenti schierati sui sentieri. Parte il progetto pilota per garantire sicurezza e tutela ambientale. Sarà la polizia provinciale ad informare e sensibilizzare i turisti, con l'obiettivo di prevenire i comportamenti scorretti. Marmolada, 4 anni fa la tragedia del ghiacciaio, sarà commemorata anche dalla fanfara. Il 3 luglio del 2022 il distacco che causò la morte di 11 persone. La fanfara dell'ex brigata Cadore vi dedicherà una giornata il 26 luglio. Belluno scrive una nuova pagina nella valorizzazione della propria storia migratoria. Questa mattina alle 10.30 è stato inaugurato il Museo dell'Emigrazione Veneta, il nuovo polo culturale in via Cavour 3 che raccoglie l'eredità del MIM, il Museo Interattivo delle Migrazioni, ampliandone il percorso espositivo e l'approccio scientifico. La cerimonia inaugurale di questa mattina ha visto la partecipazione delle autorità civili istituzionali e si è aperta con l'esecuzione dell'Inno d'Italia. Il momento conclusivo ha visto il tradizionale taglio del nastro, accompagnato dagli intermezzi musicali del coro minimo bellunese e seguito poi da un rinfresco finale. Manca ormai pochissimo al ritorno di Vino VIP Cortina, il summit biennale ideato e organizzato dalla rivista Civiltà del Bere, che domenica 12 e lunedì 13 luglio riporterà nella Regina delle Dolomiti alcuni tra i nomi più autorevoli dell'enologia italiana. Giunta alla 15ª edizione, la manifestazione conferma una formula che unisce approfondimento, networking e degustazioni di alto livello. Oltre ai produttori italiani, sono attesi operatori, giornalisti e buyer provenienti da numerosi mercati internazionali. Vino VIP Cortina, con il suo mix di incontri, degustazioni e approfondimenti, si conferma così uno dei principali appuntamenti dedicati all'eccellenza vitivinicola italiana, capace di trasformare Cortina in un punto di riferimento internazionale per il mondo del vino.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026, Portogallo-Croazia si è conclusa con un 2-1, Svizzera-Algeria 2-0, Spagna-Austria 3-0, Australia-Egitto 1-1, Argentina-Capoverde 3-2. Il calendario non lascia respiro e propone fin da subito i primi incroci da dentro e fuori degli ottavi di finale. Vedremo quest'oggi alle ore 19 italiane da Houston giocare Canada contro Marocco e alle 23 italiane da Philadelphia giocare Paraguay contro Francia. Domani invece vedremo Brasile-Norvegia alle ore 22 italiane giocare dal New Jersey, Messico-Inghilterra giocare alle 2 del mattino italiane da Città del Messico. La classifica delle prime 5 nazionali che hanno ottenuto le migliori prestazioni statistiche, punti e differenza reti durante la fase a gironi sono Francia, Argentina, Messico, Spagna e Paesi Bassi. E dal mondo del tennis, Wimbledon, Sinner vola agli ottavi, posso crescere ancora, commenta. Il numero 1 batte in 3-7 Brooksby, ora il giapponese Mochizuki. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 4 luglio avremo cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Sulla costa soffierà borino, poi durante il pomeriggio venti di brezza in prevalenza da ovest. Temperature intorno alla norma del periodo. Sui monti verso il Cadore possibile qualche locale pioggia pomeridiana. Domani, domenica 5 luglio al mattino tempo stabile con cielo in genere sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio sui monti variabilità con probabili rovesci locali. Verso sera su tutte le zone sarà possibile qualche temporale. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 6 luglio, cielo poco nuvoloso con venti di brezza, dal pomeriggio possibile qualche rovescio temporale in montagna e in serata con minor probabilità anche in pianura, temperature poco sopra la norma. E proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 16 gradi e una massima di 32. Allora noi concludiamo, amici ascoltatori, quest'ultima edizione di questa settimana di luglio del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima, augurandovi tutti un buon weekend, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia della nostra consueta programmazione, che pensiamo, organizziamo e trasmettiamo per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A voi tutti ancora una buona giornata e grazie per l'ascolto. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

mortificazione, ma amore. Infatti, quando ancora eravamo privi di forza, Cristo, nel tempo stabilito, è morto per gli empi, scrive San Paolo ai Romani. È raro il caso che uno voglia morire per un giusto. Tuttavia qualcuno forse accetterebbe di morire per un uomo da bene. Ma Dio dà prova del suo amore verso di noi proprio in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E Giovanni scrive: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. La seconda caratteristica consiste nel fatto che quest'amore è per tutti. Ben diverso è l'atteggiamento che l'uomo può raggiungere con le sue forze, verso i propri fratelli immediata e tenace condivisione, ma verso gli altri un odio ostile, scrive Tacito. Mentre i Vangeli sottolineano più volte l'orizzonte universale dell'amore rivelato da Dio in Cristo. Questo orizzonte d'amore sembra anzi, come abbiamo visto, particolarmente spalancato per i lontani, i diseredati, fisicamente e moralmente. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E l'imitazione di Dio rivelato in Cristo, e quindi l'imperativo religioso, spezza i quadri umani dell'amore. Significative a questo proposito sono tre parabole: il samaritano, il figlio prodigo e gli operai dell'undicesima ora. Nel primo brano Gesù risponde ad un dottore della legge che gli aveva chiesto, e l'evangelista Luca osserva per metterlo in imbarazzo, chi è il mio prossimo? La risposta di Gesù è una breve ed efficace parabola, la cui conclusione egli fa trarre da questo stesso che stava interrogandolo. Quale ti sembra sia stato dei tre il prossimo di quell'uomo che si imbatté nei ladri? E il dottore è quasi costretto a rispondere la verità: colui che ebbe compassione di lui. E colui che ebbe compassione dell'uomo in difficoltà era uno considerato nemico degli ebrei del tempo. Così è particolarmente forte l'ultima indicazione di Gesù al dottore della legge: va, e tu pure, fa lo stesso. Anche nella seconda parabola i quadri dell'amore umano sono allargati a dismisura. Quel padre dimenticato dal figlio, ma poi cercato nel momento della solitudine e della disperazione, è la grande figura paterna del Nuovo Testamento. Sembra aspettare da tempo il figlio che si era allontanato. L'evangelista Luca nota: il padre lo vide mentre era ancora lontano. E sembra aspettarlo con un amore che sovrasta ogni altra considerazione. Subito, infatti, il testo prosegue: e ne ebbe pietà. Allora, correndogli incontro, gli si gettò al collo e teneramente lo baciò. La storia prosegue con la festa per il figlio perduto e ritrovato. Ma poi si aggiunge un nuovo elemento, con una risposta ancora sconvolgente per gli schemi angusti del sentimento umano. La gelosia e la rabbia del figlio maggiore, lavoratore, fedele, di fronte a tanta gioia per un fratello insensato. E il padre uscì fuori a pregarlo, perché non avrebbe voluto entrare alla festa. E dopo aver ascoltato le sue rimostranze, gli risponde esprimendo il grande criterio dell'amore divino: figlio, tu sei sempre con me. Tutto quello che io ho è tuo. Ma era ben giusto far festa e darsi alla gioia, perché questo tuo fratello era morto ed è ritornato alla vita. Era perduto e si è ritrovato. Un criterio la cui misura non è umana, un criterio che spezza le pieghe abituali del sentimento e del calcolo, una dimensione non nostra, alla quale siamo chiamati a partecipare perché in fondo è l'unica veramente nostra, adatta a noi. Ancora più concreta e inequivocabile è la definizione di questo criterio nella terza parabola, quella degli operai dell'undicesima ora. È l'evangelista Matteo a raccontarcela, ed è quasi violento nel metterci di fronte all'esistenza di un criterio diverso dal nostro, come aveva detto il profeta Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie.
Si tratta di un padrone che compensa allo

stesso modo gruppi di operai che hanno lavorato con orari differenti. Così, coloro che hanno lavorato di più si lamentano per essere stati pagati come quelli che hanno lavorato di meno. E il padrone risponde: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai fissato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene. Io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso forse fare del mio quello che voglio? O sei tu invidioso perché io sono generoso? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi». La conclusione di questa parabola addirittura adombra un rovesciamento dei nostri criteri, un completo capovolgimento. E questa rottura dei quadri umani dell'amore, questo allargamento d'orizzonte che comprende tutti, e in particolare i più diseredati, è richiesto perché uno è il precetto di Gesù: siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole sopra i cattivi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Perché se voi amate quelli che vi amano, quale premio meritate? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate solo i vostri fratelli, che fate di speciale? Non fanno altrettanto anche i pagani? Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. E lo stesso esprime questo brano dell'Evangelista Luca con altre parole. Ma io dico a voi che m'ascoltate: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori. A chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. A chi ti porta via il mantello, non impedire di prenderti anche la veste. Da a chiunque chiede. Anzi, a chi ti toglie il tuo, non lo richiedere. E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate voi a loro. Se voi amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori amano quelli che li amano. O se voi fate del bene a quelli che lo fanno a voi, qual merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dei quali sperate di ricevere, quale merito ne avete? Anche i peccatori danno in prestito ai peccatori per avere altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperar niente. Allora la vostra ricompensa sarà grande e voi sarete figli dell'Altissimo, che è buono con gli ingrati e con i cattivi. Siate dunque misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Nelle conclusioni analoghe dei due brani, le parole perfezione e misericordia si assimilano l'una all'altra e costituiscono ciò che di Dio ci è dato da imitare. E in ambedue i brani è chiaro che questo precetto deve diventare una nuova natura per noi, che ci cambia nei confronti di tutti. L'ultima caratteristica da sottolineare è che questo amore, come imperativo religioso, è però amore con tutte le sue componenti umane: simpatia, tenerezza, generosità, servizio, commozione, con quella vibrazione umana che rende Gesù vicino a tutti e conquista i loro cuori. Sarebbe da soffermarsi, stupiti dall'emozione, al 21° capitolo di San Giovanni, ai versetti dall'1 al 19, quando gli apostoli, tornati dopo la morte di Gesù alle loro occupazioni, stanno pescando di notte, ma la pesca si rivela un fallimento. Ormai si diffonde il primo albore del mattino, debbono ritornare, quando una voce dalla riva lontana domanda se hanno preso qualcosa, e loro rispondono di no. La voce dice: provate a buttare le reti dall'altra parte. Si saranno guardati l'un l'altro, stanchi e delusi, e comunque quasi meccanicamente buttano ancora le reti. Si riempiono. È il Signore, dice Giovanni. Pietro si butta in acqua e per primo giunge a riva, poi arrivano tutti gli altri. Ma nessuno osava dire sì, è il Signore, perché era evidente che era Lui e aveva preparato da mangiare dei pesci arrostiti su un fuoco. Questo è il Dio con noi, questo è il Dio per noi.
una compagnia che noi non sapremmo farci l'un l'altro. Immaginiamo su quella lingua di spiaggia, in quell'ultima ombra che stava diventando sempre più chiara, quel gruppetto di uomini attoniti, di fronte ad un uomo risorto, così vivo, così uomo, così tempestivo, presente nella loro realtà concreta. E quell'umanità ci appare dai racconti dei Vangeli capace di un'affezione che, se è per tutti, non è però generica. Anzi, proprio nell'esprimere una preferenza, si apre e manifesta una profondità d'amore. Molte volte gli evangelisti sottolineano queste predilezioni di Gesù, segni di un'umanità vera. Dal giovane ricco, di cui Marco nota: allora Gesù, fissando il suo sguardo in lui, lo amò. A Lazzaro, di cui le sorelle diranno in un messaggio a Gesù: Signore, colui che tu ami è malato. Ed era così vero che Gesù, quando si trovò di fronte alla sua tomba, si commosse, si turbò. E l'evangelista Giovanni ci dice: Gesù pianse. Esclamarono perciò i giudei: guarda come l'amava. All'evangelista Giovanni medesimo, che durante l'ultimo pasto insieme, prima della morte di Gesù, stava appoggiato sul petto di lui. Lo stesso Giovanni, cui Gesù rivolge lo sguardo dalla croce per affidargli sua madre. Gesù dunque, vedendo sua madre e lì presente il discepolo che amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese con sé.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese. Ritiro spirituale mensile. Frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù, e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Divinissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il

0: Nero, per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: sangue e acqua e scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

Nel celeberrimo romanzo di Pirandello, Il fu Mattia Pascal, durante il soggiorno romano, il protagonista, assunta la nuova identità di Adriano Meis, conversa con l'affittuario dell'appartamento, di nome Anselmo Paleari. In realtà, il logorroico appassionato di filosofia racconta allo stupito Adriano la propria visione della modernità attraverso alcune immagini mutuate dal mondo del teatro. A noi uomini, nascendo, è toccato un tristo privilegio, quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta, di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile, vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna. E questo sentimento della vita era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso. Un lanternino che ci fa vedere sperduti sulla terra e ci fa vedere il male e il bene. Un lanternino che proietta tutto intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce. L'immagine del lanternino è utilizzata da Anselmo Paleari per rappresentare il concetto di visione del mondo, della vita, o ancora, con un termine tedesco, Weltanschauung. Ebbene, a detta di Pirandello, in alcune epoche storiche questi lanternini individuali, connotati da colori differenti, assumono invece lo stesso colore. Afferma infatti Anselmo Paleari: a me sembra che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio di un dato colore. In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti: verità, virtù, bellezza, onore o che so io. E non le pare che fosse rosso, per esempio, il lanternone della virtù pagana? Il lume di un'idea comune è alimentato dal sentimento collettivo. Se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell'idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che sono detti di transizione. Non sono poi rare nella storia certe ventate che spengono d'un tratto tutti quei lanternoni. A questo punto i lanternini si muovono nel buio, si scontrano, tornano indietro, in mezzo ad una grande confusione. Tutti i lanternoni sono spenti e gli uomini non sanno più a chi rivolgersi. Questa è la descrizione della modernità. Non più un lanternone comune che permetta di inoltrarsi nel reale illuminando con una luce comune, ma tante piccole luci che vagano come lucciole nella campagna estiva, troppo piccole per produrre un'illuminazione più vasta. L'immagine di Pirandello traduce in chiave poetica l'espressione paradigma culturale coniata dal filosofo statunitense Kuhn. Il paradigma è una costellazione di credenze, valori e tecniche condivise dai membri di una comunità scientifica. In altre parole, potremmo dire che un paradigma culturale include in sé un modo di guardare, di concepire, di analizzare la realtà che contraddistingue una particolare epoca storico-culturale e che è connotato dall'uso di particolari strumenti gnoseologici da applicare in ogni disciplina. Così, in età moderna, si è diffuso nel Settecento il paradigma illuministico incentrato sulla ragione come ratio sui et universi, misura della realtà e possibilità di conoscibilità di tutto il reale. L'illuminismo ha inteso rifondare tutto il sapere e le discipline attraverso quello che è considerato l'unico strumento che permette di conoscere il reale, la ragione, per l'appunto. Anche le discipline artistiche e la metafisica avrebbero acquisito un loro statuto ontologico solo attraverso la loro ricostituzione e ridefinizione a partire dall'uso della ragione. Celebre è, per esempio,
il conio dell'espressione della poesia come sogno in presenza della ragione. Un paradigma culturale, è bene dirlo, non tramonta mai del tutto. Spesso le sue apofisi, cioè le sue appendici, approdano in altre epoche e germogliano in nuovi paradigmi. È per l'appunto questo il caso del paradigma illuministico, che a metà dell'Ottocento porterà alla nascita di quello positivista. Il termine positivismo deriva dall'espressione scienze positive, ovvero le discipline sperimentabili, basate su fatti che si possono riprodurre e studiare nella loro meccanicità. I positivisti vogliono applicare questo criterio scientifico a tutte le discipline, anche a quelle filosofiche e letterarie, anche al romanzo e al teatro. Gli ambiti e le discipline che non si prestano all'applicazione del metodo sperimentale perdono il loro statuto ontologico. Così i positivisti si convincono di poter sancire la fine della religione e della metafisica. Un giorno, infatti, tutto l'ignoto sarà conosciuto dalla scienza, secondo questi padri della modernità. La diffusione di questo approccio gnoseologico e culturale avviene negli anni in cui lo scienziato Charles Darwin pubblica L'origine della specie e il filosofo Herbert Spencer contribuisce alla nascita della psicologia moderna con Principi di psicologia. Il fisiologo francese Claude Bernard influirà non poco sull'avvento della medicina sperimentale, così come il filosofo Auguste Comte sarà padre della sociologia moderna. Come già nell'epoca illuministica, l'uomo si convince di avere rivoluzionato il mondo della cultura. Con una perfetta consonanza rispetto agli illuministi, anche i positivisti aprono la strada ad una nuova religione, quella del progresso e dell'umanità. I cardini di questo paradigma culturale si possono così sintetizzare. Un marcato materialismo, secondo il quale ha valore solo ciò che è concreto, visibile, materiale, e può essere colto dai sensi umani. Il conseguente determinismo, ovvero ogni effetto può essere fatto risalire ad una causa organica, e viceversa ad ogni causa organica corrisponde una conseguenza necessaria e dunque ineluttabile. Quindi una persona, se nasce in un certo ambiente, non ha per sé la possibilità di migliorare. Lo scientismo, consistente in una fiducia illimitata nella scienza, indicata profeticamente come vera salvezza dell'umanità. E infine un ottimismo illimitato, derivato dalle infinite possibilità di evoluzione della scienza. Senza dilungarci anche in questo caso troppo nell'analisi, è bene sottolineare almeno un paio di aporie in questo tipo di approccio alla cultura. In primo luogo, in ogni disciplina il metodo è suggerito dall'oggetto di studio proprio della disciplina stessa. Non può essere imposto dal soggetto in maniera a prioristica, a prescindere dalla materia presa in considerazione. Il metodo della letteratura sarà determinato dalle opere letterarie, quello della fisica dall'osservazione e dallo studio della natura, quello della storia dai fatti ricostruiti a partire dai documenti diretti e indiretti pervenuti. Il positivismo vuole invece imporre un metodo unico a tutti gli ambiti dello scibile umano. In secondo luogo, è evidente che in una simile prospettiva culturale, nella considerazione della persona vengono sottovalutate o del tutto ignorate la libertà e la storia individuale, costituita da incontri, eventi. In poche parole, dati un ambiente sociale e dei cromosomi, l'uomo sarebbe, per i positivisti, stabilito in maniera deterministica. Al contrario, Dante, nel canto sedicesimo del Purgatorio, scrive che l'uomo nasce con un talento, cioè con un'inclinazione naturale, anche se poi col tempo emerge la ragione, se educata. Anche in questo caso, però, l'uomo dispone poi sempre del libero arbitrio, cioè della facoltà di scelta. Nella prima metà del Novecento si è poi diffuso il paradigma neopositivista di cui abbiamo traccia ancora oggi, quasi quotidianamente, quando leggiamo notizie relative a scoperte scientifiche che tendono a interpretare le azioni umane come esclusiva conseguenza di componenti genetiche dell'uomo. Echi profondi di questa lettura scientista, positivista o neopositivista della realtà si trovano un po' in tutti gli ambiti.
Per questo motivo una disciplina, per essere considerata tale, deve assurgere al ruolo di scienza, per cui si parla di scienza della comunicazione, di scienze storiche, di scienze politiche. Si arriverà forse a coniare la dicitura scienze letterarie o umanistiche, disgregando la tradizionale distinzione tra discipline scientifiche e umanistiche. Ebbene, negli ultimi decenni sembra imperversare anche un altro paradigma, quello che potremmo definire relativismo culturale. Il cardinale Joseph Ratzinger, allora decano del Collegio Cardinalizio, nell'aprile del 2005, nell'omelia durante la Missa pro Eligendo Romano Pontefice, parla di dittatura di un nuovo paradigma culturale. Il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie.

Rosario Tronolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la Santa

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,

0: amare di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre di piene grazie,
1: prega per noi.
0: La madre beata nel pieno adagio, il verbo divino e poi lo adorò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù, fra i maestri del Tempio resta,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore, dove averci parlato per anni di distruzione, di correzione, di rinnovamento, il profeta Amos parla della bontà del Signore che ricostruisce Gerusalemme. Riparerò la capanna di Davide che è caduta, dice il Signore. Ma perché lo fa? Per pura misericordia. E tra le fede degli ebrei era molto legata alla loro storia, innanzitutto alla storia di Abramo, Isacco, Giacobbe, e alla storia di Davide, a cui il Signore aveva promesso di far sedere sempre un suo discendente sul suo trono. E allora ecco che il Signore dà compimento ad ogni promessa. Deve correggere il popolo, corregge, lo deve risanare, lo fa e realizza sempre quanto lui ha promesso. Questa fede, fratelli, richiede da noi tanta pazienza, tanta attesa, tanta confidenza con la parola di Dio. Ma una cosa è certa: il Signore opera sempre per la nostra salvezza, anche se deve potare, pota, inesorabilmente, se deve purificare, purifica, senza pietà, ma tutto sempre per realizzare i suoi progetti di misericordia e di pace per i suoi figli e accordare a tutti noi una salvezza eterna. Ringraziamo di questo il Signore, fratelli, e mettiamo nel nostro cuore quello spirito di obbedienza e di sottomissione alla sua opera redentrice che ha manifestato in Gesù Cristo. Il Padre lo ha sacrificato e Lui ha fissato con noi un patto eterno d'amore. Ti amo fino a sacrificare quanto di più caro posseggo. Ti amo fino a sacrificare mio figlio per la tua salvezza. Ti amo anche a costo di darti quanto di più caro mi appartiene. Vedete come la fa? Salvezza che il Signore promette si basa su dei giuramenti inesorabili, irreversibili, inconfutabili. E questa è la fede. La fede è la nostra risposta all'opera di misericordia e di salvezza che Dio compie in nostro favore. Dio ci ha fatto delle promesse. Inesorabilmente Lui dà compimento alle sue promesse. Anche se ci prova, anche se ci metta nella condizione di essere vagliati, Dio promette e mantiene. Ecco la fede, è aderire a quanto Dio ci dice. Legarsi non ai propri meriti, ma all'opera di Dio. E nel Vangelo ascoltiamo l'episodio in cui alcuni farisei vanno da Gesù e discepoli di Giovanni vanno da Gesù e dicono: come mai noi farisei, discepoli di Giovanni, digiuniamo spesso mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù non si lascia sorprendere e spiega il perché. Si digiuna quando lo sposo non c'è più, ma se lo sposo è presente si fa feste, si mangia e si beve in onore degli sposi. Così dice Gesù: finché io sono presente in mezzo ai discepoli, essi non hanno il bisogno di digiunare, ma verrà il momento in cui lo sposo verrà tolto e allora digiuneranno. E Gesù ammonisce anche dicendo che non si può mettere vino nuovo in odri vecchi, non si può mettere un pezzo di panno nuovo su un vestito vecchio, perché lo sbrego diventa più evidente e risalta ancora di più quando si rammenta un vestito e si fa in maniera tale, o si faceva perché ai nostri giorni è di moda andare in giro con i pantaloni rotti, anche consumati in tutte le maniere, come per dire non sono affiliato alla tradizione, ma ho scelto una strada di indipendenza e quindi mi comporto anche al contrario se necessario. Bene, signori, non si mette né vino nuovo in odre vecchi. Che significa? Lui è venuto a portare la grazia, e la grazia consiste nella benevolenza d'amore che Dio ha verso di noi. E questo amore non ci viene dato per merito, ma unicamente per dono. Ora, quanti si sforzavano di osservare i comandamenti di Dio, pretendevano di avere un diritto alla grazia? No, Gesù lo mette in evidenza. Quando hai fatto tutto ciò che ti è stato comandato, disse: io sono un servo inutile. Ma Dio tutto ti dona per puro amore, per pura grazia. E quindi, se la vita nostra è il dono di grazia che Dio ci concede, noi non possiamo pretendere di meritarlo, possiamo invece ringraziare, benedire il Signore per quello che fa verso di noi. Ora, chi vive attaccato alla legge non comprende il dono della grazia, che aspetta sempre il merito per le sue opere. Allora, Signore, ci vuole formare a questa fede, che tutto quello che Lui ci dona ce lo accorda unicamente per amore, come si dice nel libro del Deuteronomio, il 7° capitolo, quando il Signore rivolta al popolo dice: io ti ho scelto non perché tu sia un popolo più numeroso e più forte degli altri, anzi sei il popolo di tutti i popoli, ma ti ho scelto perché ti ho amato. L'unica ragione della grazia è che Dio ci ama, e noi ci dobbiamo arrendere a questa grazia, fratelli, piegarci a questa grazia e non pretendere nulla, ma piegare noi stessi all'obbedienza a Gesù Cristo e alla sottomissione a quella benevolenza ed amore che Dio nutre verso di noi. Spirito Santo, noi ci rivolgiamo a te. Spirito Santo, tu sei l'amore del Padre donato a noi senza nostro merito. In te c'è solo benevolenza, in te c'è puro amore, in te c'è pura santità, eterna fedeltà. Spirito Santo, battezzaci nel tuo amore, consacraci nel tuo amore, già dacci il sigillo della tua benevolenza, perché in ogni circostanza viviamo di Gesù, Signore e Salvatore nostro, per la sua gloria. Egli ci ha amato e redente ci ha salvati senza nostro merito. A Lui sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stata salutata dall'angelo piena di grazia, che carito bene, piena di grazia. Tu sei l'oggetto della grazia, della benevolenza di Dio, che ha fatto sì che il Figlio diventasse suo tuo Figlio, si facesse carne nel tuo grembo e divenisse per noi il cibo. Vergine Santissima, che sei la sede della grazia, un vaso di elezioni, dove Dio ha fatto risaltare tutta la sua benevolenza, prendici per mano, donaci di conoscere il Figlio tuo Gesù Cristo, che è la grazia, che in Lui si è manifestato visibilmente e stabilmente per portare tutti noi all'intimità con Gesù. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gesù non obbliga al digiuno, fratelli, ma se noi sentiamo il bisogno di fare gesti del genere, non tiriamoci indietro, anche per aiutare altri a convertirsi ed aprirsi alla grazia di Dio. A Gesù sia la lode per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù e la carità che avete verso tutti i santi in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo, il quale è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa. Così anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità.

Dio aiuta e protegge il popolo che ha scelto e lo chiama alla beatitudine del suo regno. Memori dei suoi benefici, diciamo.

0: Noi ti preghiamo, Signore, per il nostro Papa e per i nostri vescovi. Guidali e proteggili con il tuo spirito.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Fa che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi della passione del tuo Figlio e ne condividano la grazia e la consolazione.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Guarda con bontà le famiglie senza tetto. Fa che abbiano una casa e un posto sicuro nella società.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro, perché nessun uomo sia privo del pane quotidiano.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Difendi il nostro popolo da ogni pericolo, perché possa vivere nella prosperità e nella pace.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Accogli fra le braccia della tua misericordia i nostri defunti. Concedi loro il riposo eterno.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Obbedienti al comando del Signore, così ora invochiamo il Creatore di tutto.

Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato l'unico maestro di sapienza e il liberatore delle potenze del male, rendici forti nella professione della fede, perché in parole e in opere proclamiamo la verità e testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si affidano. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

certi momenti della vita entrano improvvisamente nei nostri pensieri e progetti altre persone. Alcune resteranno solo per poco tempo al nostro fianco, altre si collocheranno invece nella nostra esistenza come presenze durevoli che potranno seguirci per anni o addirittura per tutta la vita. Esiste una gamma infinita di sfumature tra queste presenze. Alcune rappresentano semplicemente i termini di un'alleanza operativa, ci si mette assieme per fare qualcosa. Altre sono più decisive. Si fa qualcosa insieme, ma in vista di un ideale comune. La condivisione in questo caso è ben più profonda che in una semplice collaborazione di lavoro. Ma ci sono presenze ancora più radicali. Quando l'altro viene avvertito, all'inizio quasi sempre in modo confuso ma affascinante, come il vicino indispensabile, come un essere necessario al proprio essere, qualcuno che è legato al pensiero che abbiamo di noi stessi. È quest'ultimo il caso delle amicizie e degli innamoramenti. I fenomeni presentano analogie e anche grandi differenze. Nell'amicizia, quando essa è veramente tale, e cioè una condivisione di cose umane in vista di beni eterni, come la definiva Cicerone, l'altro è visto come un completamento di sé, come il termine di un dialogo continuo in vista del compimento del proprio volto. Non è un caso perciò che l'amicizia sia stata definita di volta in volta come due corpi in una sola anima o come due metà dell'anima in un solo essere. Al di là di queste definizioni, l'amicizia vera è una compagnia preziosa per la vita. È un dono. Non può essere mai pretesa, ma può essere custodita ed è la strada principale della nostra continua rinascita. Per vivere, ha bisogno di rinascere continuamente dalle ceneri della gelosia e dell'invidia che vorrebbero ucciderla.

l'amicizia è estraneo all'erotismo nel senso stretto del termine. Questo invece è una caratteristica dell'innamoramento. Quando un uomo si innamora di una donna o una donna d'un uomo, perché si parli propriamente di innamoramento, occorre che vi sia caratteristica dell'innamoramento. Quando un uomo si innamora di una donna o una donna d'un uomo, perché si parli propriamente di innamoramento,

Incipit vita nova. Qui comincia una vita nuova. È così che il cuore di Dante Alighieri sussurrò a se stesso, incontrando lo sguardo di Beatrice per le strade della Firenze del 200. Per usare un'immagine, è come passare da un film muto a uno parlato, da un film in bianco e nero a uno a colori. Tutto ciò che prima ci sembrava attraente di per sé, adesso ci sembra attraente perché c'è lui o lei. Se il mondo prende colore e vita, lo devo a te, amore, ha scritto Giorgio Caproni. Non è mai soltanto il fascino di un corpo. Certo, possono essere importanti gli occhi, i capelli, il viso o altri aspetti del corpo, ma l'innamoramento vero non si può mai ridurre a questo. E anche il tono della voce. Sono certe parole, certi sguardi, certe frasi. Quelle stesse che su un'altra bocca ci sono sembrate assolutamente insignificanti, ma che dette da quella persona sembrano nuove, irripetibili, profonde. Chesterton così scriveva alla giovane che avrebbe sposato nei primi giorni del loro fidanzamento. Davanti all'uomo che ti scrive stanno quattro lumi votivi di ringraziamento. Il primo è per essere stato creato della stessa terra con una donna come te. Il secondo è che egli, con tutti i suoi difetti, non se n'è andato dietro a donne strane. Non puoi sapere quanto l'autocontrollo d'un uomo ne sia ricompensato. La terza è che egli ha cercato d'amare ogni cosa vivente, una pallida preparazione ad amare te. E la quarta è, ma le parole non possono esprimerla. Qui termina la mia esistenza di prima. Prendila, mi portava a te. Ho cercato di descrivere la fenomenologia di un inizio, perché questo è soltanto l'inizio, l'intuizione di un'ipotesi, per quanto profonda essa possa apparirci. Potremmo allargare l'orizzonte di osservazione e vedremmo che così capita in ogni vocazione. Ciò che succede a noi nell'innamoramento sembra assolutamente unico, è in realtà comune a una serie infinita di unicità. Vengono poi i giorni della normalità. Che fare di questo innamoramento? Come capire se avrà un seguito?

assolutamente inusuale parlare di fidanzamento. Forse l'immagine borghese del fidanzamento, il dono dell'anello, le passeggiate assieme sotto il controllo dei genitori o dei parenti, è servita a rendere sorpassata, quasi ridicola, tale esperienza. Ma il suo contenuto centrale non è assolutamente da buttare. Prima di un sì definitivo, occorre conoscersi. Non nascono forse da questa esigenza le convivenze? Mi scrive uno psicologo. Ci sono convivenze di anni tra fidanzati che non costruiscono una relazione solida, né danno una maggiore consapevolezza del proprio desiderio, e che sfociano in deludenti separazioni appena i due traducono il legame in matrimonio, per timore di un impegno che limiti la libertà soggettiva. C'è una paura sempre maggiore di sposarsi, pur nell'innegabile desiderio d'un amore duraturo. Si preferisce vivere in un limitato orizzonte narcisistico che rinchiude i soggetti in un'angusta dimensione, bisognosa di conferme dall'esterno e che non hanno lo spessore di una vera relazione. Sappiamo benissimo che non ci può essere conoscenza esauriente dell'altro e che nessuna conoscenza può esimerci dal rischio della fedeltà. Tutto ciò non toglie la bellissima avventura della conoscenza reciproca. Venire a sapere attraverso il racconto dell'altro la sua similitudine e la sua differenza rispetto alla nostra personalità. Cercare di comprendere quanto egli ci possa integrare, arricchire, non è un atto che ci sostituisce a Dio, ma è una prudente sapienza che nasce da Dio stesso, che ha preso l'iniziativa di farci incontrare.

e ha messo dentro di noi l'ipotesi di una vita assieme. La conoscenza di sé e dell'altro implica anche la conoscenza della propria e dell'altrui sessualità e l'accettazione di essa. Comprende l'esperienza affascinante dell'attrattiva che la differenza sessuale dell'altra persona provoca in noi. Sembra che oggi non ci siano più misteri per nessuno. I rapporti sono spesso molto precoci e rapidamente consumati. Eppure tutto ciò non vuol dire necessariamente scoperta dell'altro. Essa è invece un lungo, interessante itinerario dell'esistenza. Non ogni innamoramento porta alla scelta del matrimonio. Alcuni amori si riveleranno superficiali, provvisori, ma nessuno sarà stato inutile. Tutti ci avranno aiutato a conoscere aspetti di noi stessi e della vita che non avevamo ancora scoperto. Conoscere l'altro è soprattutto vedere se egli condivide i nostri ideali o se almeno li rispetta, se è interessato ad essi. È questo un punto importante, spesso sottovalutato. Per questo la Chiesa invita sempre alla prudenza nei matrimoni tra persone che hanno diverse fedi religiose e perciò di diverse concezioni della vita, diverse gerarchie con cui guardare a ciò che interessa e che determina il concreto tessuto delle ore del giorno.

cosa c'entra Dio? Se Dio è semplicemente colui che ha dato origine al mondo, mettendo in moto un orologio, se è un principio filosofico o anche una persona lontana, indifferente ai casi del mondo, egli non entra a far parte del dialogo fra due futuri sposi. Ma se almeno uno dei due ha sperimentato che questo Dio è una persona presente, che parla attraverso le circostanze della vita, che attrae attraverso coloro che lo hanno seguito, allora tutto ciò non può non entrare nel dialogo fra due fidanzati. È come parlare della concezione dei soldi, della casa, dell'educazione dei figli. Dio è una presenza concreta, un terzo con cui fare i conti. La prospettiva del matrimonio come sacramento non è allora un'ipotesi estrinseca che si aggiunge a piani che sono già perfetti senza di lui, senza Dio. È qualcosa che cambia alla radice tutti i nostri progetti, perché fa poggiare interamente su un altro la possibilità del nostro sì e della nostra fedeltà, l'intelligenza del nostro affronto delle difficoltà e dei problemi. La comunità cristiana oggi, nella maggior parte dei casi, aiuta questa dimensione attraverso i corsi prematrimoniali. Ma la questione è ben più ampia e profonda. Si tratta di decidere se di fronte al matrimonio siamo soli, tutt'al più aiutati dal consiglio dei parenti o degli amici, o se invece tenere in conto la presenza decisiva di colui che ha fatto il nostro cuore e la nostra mente e ci ha fatti incontrare per camminare insieme verso di Lui.

0: ci raggiunge nuovamente al telefono il fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, che è l'autore delle riflessioni che stiamo leggendo, Amare ancora. Benvenuto, Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, è sempre per me un grande piacere e anche una grande opportunità. E poi in particolare parlare di questo libro che ho dedicato alla famiglia e alle famiglie, perché quotidianamente ricevo famiglie e sono felice di riceverle. Molte volte però mi portano problemi, difficoltà, come è anche logico che sia, e quindi proprio dal dialogo con loro sono nate queste pagine che tra le righe rivelano un'infinità di colloqui e di domande che sono sorte dentro di me, di tentativi di risposte.
0: Oggi abbiamo letto le pagine dedicate al fidanzamento. Lei prima parlava di problemi, di difficoltà. Spesso nascono proprio da quello che lei ha anteposto al titolo, no? Al fidanzamento, lei ha anteposto la parola conoscersi. Probabilmente quelle difficoltà nascono anche da una mancanza di conoscenza profonda durante questo delicato periodo che è il fidanzamento.
1: Beh, certo, poter immaginare di vivere assieme con un'altra persona è una decisione impegnativa, è una decisione che ha bisogno sempre di un terzo, cioè di Dio. E poi io dico nel libro, nelle pagine del libro, l'altro alleato della famiglia, tra parentesi, oltre a Dio, sono gli amici, chiusa parentesi, forse ritorneremo più avanti su questo. Certamente c'è bisogno di una conoscenza reciproca, e un tempo si parlava appunto di fidanzamento, cioè di periodo di conoscenza. Al di là dei nomi, al di là delle forme, questo è fondamentale. Certo, non arriveremo mai a esaurire con la nostra conoscenza l'intimità dell'altro, e ci sono anche degli aspetti della personalità dell'altro che forse devono restare riservati, ma se due persone pensano di poter vivere assieme tutta l'esistenza, devono indubbiamente conoscersi. E penso che sia importante una rivelazione del presente all'altro, ma in un certo modo anche una rivelazione del passato. L'altro deve imparare a conoscere ciò che io sono e ciò che sono stato, devi imparare ad amare ciò che sono e ciò che sono stato, e anche devi imparare a perdonare. Io penso che il perdono sia una strada fondamentale se si vuole vivere assieme, sia nel periodo della conoscenza che poi nel periodo del matrimonio.
0: Quando lei parla di innamoramento, parla di qualcosa che un incontro che in qualche modo cambia la vita. L'esperienza dell'incontro che cambia la vita è una cosa che poi è all'origine di molte vicende umane, diciamo, ma nel caso dell'innamoramento questo è proprio evidente. Improvvisamente l'altra persona diventa indispensabile alla vita.
1: Sì, ho voluto dedicare due pagine al tema dell'innamoramento perché è, penso, una delle esperienze fondamentali dell'esistenza e anche una immagine di ciò che di più profondo accade nella vita di ogni uomo. E cioè ci sono degli eventi che rappresentano qualcosa di assolutamente imprevisto, di assolutamente nuovo e possiamo dire, tra virgolette, di rivoluzionario nella vita dell'uomo, della donna. Ci sono delle presenze che entrano nella nostra vita e che la mutano completamente, e di questo si tratta appunto nell'innamoramento, quando una persona irrompe nella nostra esistenza e attrae la nostra attenzione, attrae il nostro sguardo, attrae la nostra mente, il nostro cuore, e vediamo in lei ciò che non abbiamo mai visto in nessuno e capiamo che quella persona può, almeno per ipotesi, essere colei che ci accompagnerà tutta la vita. Ecco, questo è propriamente l'innamoramento e questo è anche la bella immagine degli incontri che l'uomo e la donna possono fare nell'esistenza e da cui ricevere continuamente linfa.
0: Lei diceva all'inizio della nostra conversazione della necessità di comprendere all'interno di questa coppia che sembra bastare a se stessa, no? Perché nel momento in cui ci si innamora sembra che tutto converga appunto nell'altra persona, che all'interno di questa coppia ci sia un terzo, cioè ci sia la presenza di Dio, non come un accessorio, ma come un elemento fondante.
1: Tutto il mio libro si basa su una esperienza dell'uomo, e io vedo l'uomo e la donna come creature, cioè come realtà che non si giustificano in se stesse, ma che, pur avendo una loro dignità assoluta, possono vivere in modo autentico, bello, lieto l'esistenza soltanto se riconoscono di essere stati fatti, di essere stati generati. Per me questo è un punto fondamentale nella vita e nella conoscenza dell'uomo. Noi veniamo dal caso o veniamo da una libertà personale che ci ha voluti? E io, per quanto indaghi, per quanto legga nella vita mia e degli altri, non voglio e non posso rendermi al caso. Non mi sembra ragionevole, non mi sembra degno dell'uomo. Io sono profondamente convinto, e tante esperienze nella vita mi danno conto di questo, che noi veniamo da una libertà che ci ha voluti, che ci ama e che conduce la nostra esistenza a un porto di bene. Allora, se noi siamo delle creature, ecco che la presenza di Dio nella nostra vita non è qualcosa di accessorio, non è qualcosa di, tra virgolette, religioso, cioè destinato soltanto ad alcuni partiti del divino o delle religioni, ma è una presenza necessaria a tutti. Fa parte della nostra stessa realtà di uomini riconoscere che noi siamo creature e che noi siamo bisognosi. Perciò la presenza di Dio non è quella di un ospite comodo che vuole curiosare tra moglie e marito, ma è invece una presenza che vuole aiutare la realtà della famiglia. In questo senso io, lungo tutto il libro, parlo della necessità di rivolgerci a Lui, di pregarlo, di chiedere il suo aiuto, di chiedere la sua luce e di essere il compagno della nostra vita, il compagno di coloro che ci sono compagni. Senza la presenza di Dio è molto difficile vivere assieme.
0: Lo ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia oggi, quindi grazie a Don Massimo Camisasca, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo, ed essere stato in nostra compagnia.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

delle più recenti biografie si conclude praticamente con queste parole: Pier Giorgio semplicemente si era comportato da laico nella Chiesa e da cristiano nel mondo. Quattro concetti incrociati per collocare esistenzialmente una sola persona, la quale oltretutto si sarebbe molto meravigliata di questo linguaggio. La verità è che il giovane Frassati comprese la sua laicità cristiana in modo esattamente antitetico a ciò che oggi molti vorrebbero. Non ci resta che raccontare, andare alla prova dei fatti, i quali dimostrano con sconcertante evidenza che il termine laico e il termine cristiano per un battezzato si equivalgono. Pier Giorgio nasce a Torino il sabato santo, 6 aprile del 1901, da una ricca famiglia borghese di stampo liberale. La madre, Adelaide Ametis, è una nota pittrice. Il padre, Alfredo Frassati, nel 1895, a poco più di 26 anni, è il fondatore e il padrone del quotidiano La Stampa. C'è anche oggi. Nel 1913 è il più giovane senatore del regno e nel 1922 è ambasciatore d'Italia a Berlino. Insomma, assieme agli Agnelli, i Frassati sono allora una delle tre o quattro famiglie che contano in quella Torino che si andava trasformando in metropoli ricca di industrie e soggetta a massiccia immigrazione operaia. Ma se la situazione era della famiglia e confortevole dal punto di vista del prestigio sociale, essa invece è piuttosto triste dal punto di vista dei legami affettivi. Padre e madre vivono un accordo difficile e assai formale, mantenuto esteriormente più che altro per il decoro e per i figli. Il papà è sempre occupato altrove, tra i grandi problemi del giornale e della vita pubblica, e la mamma si ripaga con brillanti relazioni sociali e con un sistema educativo rigido e freddo. I testimoni la definiscono una donna moderna, in anticipo perfino sul suo tempo per l'estrema liberalità delle idee, però liberalità che non riguarda i figli. Luciana, la sorella ancora vivente di Pier Giorgio, ha raccontato che la loro infanzia, mai veramente vissuta, trascorse come un mal definito incubo in quella vasta casa signorile che a volte sembrava una triste caserma. Per decenni è stato di moda presentare questo santo giovane universitario come modello di freschezza, di purezza, di gioia di vivere, di vigore fisico e spirituale, di ricca generosità verso i meno privilegiati, nonché di impetuoso impegno sociopolitico, ma si sono trascurati e taciuti troppo gli aspetti di passione e di crocifissione, quelli che soli permettono di vivere come risorti, che stanno sullo sfondo quotidiano della sua vita e della sua morte. Torniamo per ora agli inizi del suo itinerario spirituale. La famiglia gli trasmise soprattutto un sistema di regole e di doveri, il che in se stesso non è certo un male, ma può essere piuttosto triste. Sistema che attraverso la madre si riallacciava una comprensione genericamente cristiana della vita, mentre attraverso il padre si riallacciava una bontà naturale, priva però di fede. La vita cristiana Pier Giorgio l'assorbì, immergendosi spontaneamente e per scelta personale nelle acque vive che la Chiesa di allora comunque gli offriva. Di quella Chiesa nella quale non mancavano limiti e problemi, di quella Chiesa egli si sentiva parte, membro attivo del corpo ecclesiale, tralcio attaccato alla vite, come dice il Vangelo, in cui sempre scorre buona linfa. La Chiesa ha sempre abbastanza buona linfa per tutti, in qualunque epoca. Oggi si resterebbe meravigliati a elencare tutte le associazioni a cui Pier Giorgio volle iscriversi, spesso contro il parere dei familiari, partecipandovi poi attivamente e assumendovi responsabilità. I nomi di queste associazioni a noi oggi possono sembrare desueti e pietistici, ma non devono farci dimenticare che allora essi indicavano i nuclei vivi di una Chiesa in fermento: Apostolato della Preghiera, Lega Eucaristica, Associazione dei Giovani Adoratori Universitari, con l'impegno dell'adorazione notturna ogni secondo sabato del mese,
Congregazione Mariana, Terzo Ordine Domenicano e altre ancora. E queste sono soltanto alcune delle appartenenze attraverso le quali egli si educò soprattutto alla preghiera, cioè a possedere un cuore cristiano, una memoria, un desiderio, una mendicanza assoluta del suo essere nei riguardi di Dio. Noi potremmo dedicarci a descrivere le pratiche, gli impegni che quelle associazioni comportavano, ma l'aspetto più importante sarebbe di osservare che la persona di questo ragazzo, di questo giovane, non si perdeva, non si frantumava in mille piccoli pezzi o in mille piccole devozioncelle, ma si strutturava integralmente, in modo da non lasciare spazi vuoti o deboli o meschini. Soprattutto, ogni cosa aveva un centro, la Santa Comunione quotidiana. Dicono che impressionava il suo stile e la sua dignità quando era in chiesa. «Sei un bigotto?» gli chiesero un giorno in università, e allora si ingiuriavano così i credenti, sia dal versante massonico liberale, sia da quello fascista, sia da quello socialcomunista. «Sei un bigotto?» «No», rispose Pier Giorgio, restituendo il colpo con bontà, ma con altrettanta fermezza. «No, io sono rimasto cattolico». Infatti, tutta quella preghiera generava in lui una passione certa per tutta la realtà, ed egli con la stessa intensità viveva il dovere e il piacere di appartenere ugualmente ad associazioni culturali, sportive, sociali, politiche, fino a quel Partito Popolare che allora nasceva come speranza per l'impegno e l'identità anche politica dei credenti. E tuttavia egli si rendeva conto di quanta meschinità si ammalassero i cattolici quando la fede rifiutava di misurarsi con tutta la vita e con la operosità necessaria a costruire la propria e l'altrui esistenza. Nel 1919, ancora minorenne, Pier Giorgio si iscrisse al circolo universitario Cesare Balbo, che comprendeva anche una conferenza di San Vincenzo. Ecco come descrivono l'ambiente alcuni soci di allora. Il circolo era, secondo me, muffito, poco interessante, e la presenza era più che altro giustificata dal fatto di poter giocare al biliardino. E un altro: tanto al Cesare Balbo quanto al pensionato cattolico dove abitavano c'erano moltissimi bravi ragazzi, ma un centinaio di essi almeno non facevano che parlare di avventure femminili, mentre altri, ipocriti o bigotti, sembravano dei veri chierici mancati. Ed è una buona descrizione del perché in anni passati si è assistito al crollo di un certo tipo di associazionismo e di certi oratori. Frassati, alcuni amici decisero perciò di prendere in mano il circolo e in un volantino di autopropaganda si proposero come responsabili. Il volantino diceva: «Studenti, volete svecchiare e rinsanguare il circolo? Volete che esso viva una vita sua, cristianamente audace, al di sopra di ogni rancidume quarantottesco e codino? Affidate nelle sorti ai colleghi Borghesi, Oliviero, Frassati». Quella biografia a cui accennavo prima spiega che allora Pier Giorgio era con i più progressisti, ma quando vuol dare testimonianze di questo essere progressista dice: «Era sempre all'opposizione, non capiva i mezzi termini, le misure blande, diplomatiche, pur necessarie a volte per dirigere una barca con un equipaggio così numeroso e difficile come quello di un circolo universitario. Era massimalista, avrebbe voluto applicare alla lettera il Vangelo e talvolta era un po' rude e angoloso, non ammetteva deviazioni, gli accomodamenti erano contrari al suo carattere e non era il tipo del malleabile». Questo è il mistero delle parole. Oggi persone così sono definite reazionarie e integriste. Pier Giorgio viene fatto passare per progressista, ma ciò non basta per nascondere un fatto evidente, che egli non è stato proprio un esempio di laicità nel senso che oggi viene a volte diffuso. Perciò è il caso di vagliare bene questo tipico progressismo che si è disposto a riconoscere ai santi. E noi abbiamo a disposizione molti episodi. Nel settembre 1921 a Roma si tiene il Congresso Nazionale della Gioventù Cattolica Italiana nel 50° anniversario della fondazione. Sono presenti più di 30.000 giovani. La messa di domenica 4 settembre è prevista al Colosseo, dove convergono le schiere provenienti da tutta Italia, ogni gruppo con la sua bandiera. Ma la liberal massonica questura
fece trovare schierate le guardie a cavallo per impedire la celebrazione e i giovani furono costretti a rifluire a Piazza San Pietro, dove la celebrazione poté aver luogo sul sagrato, seguita poi da un'udienza nei giardini vaticani. Quando poi dal Vaticano i giovani decisero di recarsi all'altare della patria, al canto congiunto di Fratelli d'Italia e di Noi vogliam Dio, la questura decise ancora di disperderli a forza. Ed ecco una testimonianza che racconta gli avvenimenti. Pier Giorgio tiene alta la bandiera con tutte e due le mani, la bandiera tricolore del circolo. All'improvviso sbucano dal portone di Palazzo Altieri, dove erano accantonate circa 200 guardie, agli ordini del più settario funzionario di polizia che io abbia mai conosciuto. Grida: addosso coi moschetti, togliete le bandiere. Pare che abbiano a trattare con belve, picchiano quei calci dei moschetti, afferrano, strappano, spezzano le nostre bandiere e le difendiamo come possiamo, con le unghie e con i morsi. Vedo Pier Giorgio alle prese con due guardie che tentano di strappargli la bandiera. Ci spingono nel cortile del palazzo che funziona da camera di sicurezza. Intanto a Piazza del Gesù lo spettacolo bestiale continua. Un sacerdote è buttato, letteralmente buttato, nel cortile con l'abito talare strappato e una guancia insanguinata. Al nostro grido di protesta ci sono nuovamente addosso con i calci dei moschetti. Insieme ci inginocchiamo per terra nel cortile. Quando quel prete lacero alzò il rosario e disse: ragazzi, per noi e per quelli che ci hanno percosso, preghiamo. Questo era il clima. La rivista Civiltà Cattolica, in quel tempo in cui si usava chiamare le cose col loro nome, raccontando i fatti, li spiegò così: la setta, capite tutti cos'è la setta, inviperita da così inattesa dimostrazione di fede, ne volle un primo ricatto. E ancora, il fatto fu dovuto a mene torbide di setta e di partito. E definisce le cronache distorte che allora ne diedero il Giornale d'Italia e il Resto del Carlino come opera di certi giornalisti più abietti e più settari. L'indomani i giovani cattolici dovevano nuovamente recarsi a San Pietro e Pier Giorgio con i suoi riattraversò la città, portando in trionfo i mozziconi di bandiera spezzata e strappata, a cui aveva appeso un grande cartello con la scritta «Tricolore spregiato per ordine del governo». Un fatto progressista, come si vede. Comunque se ne parlò in tutta Italia. Racconta un amico di Pier Giorgio: mentre si faceva un gran parlare di lui, egli si mostrava riluttante alle congratulazioni che da ogni parte venivano. Quelle lodi gli sembravano strane, perché non poteva comprendere come un giovane cattolico in quella circostanza potesse agire in modo diverso. L'anno seguente venne varata la legge che proibiva l'insegnamento religioso nelle scuole. Proprio mentre anche a livello associativo cattolico si lamentava una deplorevole disorganizzazione degli studenti. A Torino, Pier Giorgio scrisse una lettera al circolo di studenti a cui apparteneva come delegato degli studenti. Scrisse: i nostri giovani hanno bisogno di una speciale istruzione adatta alle loro forze, di una solida base apologetica per far fronte ai continui pericoli ai quali sono esposti frequentando le scuole pubbliche purtroppo molto corrotte. Noi che per grazia di Dio siamo cattolici non dobbiamo sciupare le nostre vite, noi dobbiamo temprarci per essere pronti a sostenere le lotte che dovremo certamente combattere per il compimento del nostro programma. E allora questo ragazzo agli altri ragazzi chiedeva preghiera continua, organizzazione e disciplina, sacrificio delle nostre persone e di noi stessi, e poi offriva la possibilità di un dopo scuola dove gli studenti, diceva, completeranno quella cultura che la scuola statale così poco seria non può dare e allo stesso tempo saranno istruiti nelle questioni religiose e filosofiche. E concludeva: mentre vi ringrazio di quello che farete, certo che sarete ricompensati largamente nella vita, vi saluto cristianamente e viva Gesù, il delegato studenti Pier Giorgio Frassati. Sul finire di quello stesso anno, la Fuci espose nella sua bacheca al Politecnico l'avviso per una adorazione notturna all'Eucarestia. Evidentemente l'avviso sporgeva, tra altri mille avvisi multicolori che nelle altre bacheche parlavano di danze, veglioni, divertimenti, e così gli anticlericali decisero democraticamente di andare a strapparlo e la voce si sparse. Racconta un amico: ricordo Pier Giorgio ritto davanti alla bacheca con un bastone in mano e attorno una canea urlante di 100 studenti. Insulti, minacce, percosse non valsero a smuoverlo
Poi il numero ebbe il sopravvento, la bacheca andò in pezzi e l'avviso fu bruciato. Comunque, la distruzione delle bacheche e degli avvisi era divenuta un vizio, dato che se ne incaricavano puntualmente gli anticlericali del circolo Giordano Bruno. Più di un fucino allora parlava della necessità di mantenere buoni rapporti, di intavolare trattative. Frassati non ammetteva mezzi termini. Io farei a pugni. Abbiamo noi il diritto di difendere la nostra bacheca o solo loro hanno quello di romperla? Gli altri continuavano a sostenere che non era possibile star lì continuamente a fare la guardia, ma per Giorgio era sbrigativo. Io dico che bisogna dare una lezione. In un'altra occasione, per le feste pasquali, aveva fatto affiggere nel cortile dell'università un avviso sacro, lo strapparono. E Pier Giorgio lo ricopiò a mano e lo rimise con progressione geometrica fino a raggiungere il numero di 64 copie. Fino agli inizi dell'anno 1920, quando cominciarono le agitazioni operaie, accompagnava come guardia del corpo nei sobborghi rossi di Torino un frate domenicano che andava a parlare ai giovani operai tra bolscevichi urlanti e minacciosi e non di rado per difenderlo si veniva alle mani. In tempo di elezioni politiche passava notti intere girando con un'automobile, lui che se la poteva permettere, piena di manifesti, volantini e stampati, tenendo sul predellino due grosse pignatte traboccanti di colla e attacchinando nei punti più caldi della città, non senza subire aggressioni e organizzando le opportune difese e non senza divertirsi. Quando poi si scateneranno le squadre fasciste, l'opposizione di Pier Giorgio sarà così determinata che la sua stessa casa sarà presa di mira. Una domenica, mentre egli sta pranzando solo con la madre, una squadra irrompe in casa, munita di sfollagente a palle di piombo, rivestite di cuoio, e comincia a fracassare le specchiere dell'anticamera, i mobili che capitano a tiro. Pier Giorgio riesce a strappare ad uno lo sfollagente e a metterli in fuga. La notizia dell'episodio viene riportata perfino dalla stampa estera. In una lettera Pier Giorgio racconta: «Caro Tonino, ti scrivo per tranquillizzarti. Leggerai sul giornale che abbiamo subito una piccola devastazione nell'alloggio da parte dei porci fascisti. È stata un'impresa da vigliacchi, ma niente di più. Sono senza pudore. Dopo i fatti di Roma non dovrebbero nemmeno farsi vedere e vergognarsi di essere fascisti». Era storto. In altra occasione, a chi lo aggrediva gridò: «La vostra violenza non può superare la forza della nostra fede, perché Cristo non muore». Soffriva soprattutto perché si accorgeva, cominciava a scoprire la debolezza di quel partito popolare in cui aveva tanto sperato, vi si era iscritto alla sua fondazione e lo propagandava senza paura, era convinto che il partito sarebbe stato veramente popolare quando fosse stato sostenuto, diceva, da folle aderenti alle organizzazioni professionali cristiane. E un amico racconta che quando ne parlava, dimostrava di amarlo perché, dice, lo sentiva come conseguenza sociale della sua fede. Con l'avvento del fascismo, umiliato dal dover constatare la debolezza e il trasformismo di molti aderenti del Partito Popolare, ma a differenza di tutti restò tenacemente attaccato, disse, con le ultime speranze, con gli ultimi pensieri, con le ultime volontà. Quando il direttore del Popolo, Giuseppe Donati, dovette partire per l'esilio, al confine a salutarlo e a stringergli la mano sfidando gli occhi della polizia fascista c'era solo Pier Giorgio. E lo stesso Donati scrisse poi: «In lui vidi l'ultimo amico della patria che lasciavo», e Pier Giorgio sarebbe morto 3 mesi dopo. Dal punto di vista sociale e politico lo angustiava la scarsa intelligenza di fede dei molti membri di Associazione Cattolica, cioè la mancanza di uno sguardo di fede applicato alla realtà con amore intelligente. Già nel 1921, partecipando al congresso nazionale della FUCI a Ravenna, aveva proposto e difeso la tesi dello scioglimento della FUCI per farla confluire in una più ampia gioventù cattolica, perché diceva bisogna mettere insieme intellettuali, lavoratori, studenti, gente semplice, e trovò opposizione nell'assistente ecclesiastico, ma non se ne diede per inteso. Frequentava i circoli operai più vigorosi, come il Savonarola, che era composto da operai metalmeccanici della Fiat, ben collocato in faccia a uno dei più agguerriti circoli comunisti. Ci recavamo, racconta un amico, nelle sedi di associazioni religiose, culturali, sociali, sindacali, dappertutto, si può dire, era presente, ad ogni iniziativa cooperava. Non mancava neppure al circolo dei reduci, allora molto importante perché siamo subito dopo la guerra del 15-18. Non mancava all'unione del lavoro, dove gli studenti si incontravano con i lavoratori.
L'identità cristiana per Pier Giorgio era aperta su tutto l'ambito del sociale e del politico, anche oltre i confini nazionali. Si indignava perché la Francia rovinava la parte più cattolica della Germania occupando militarmente la Ruhr. È un'infamia, diceva, e scrisse per questo una lettera di protesta su un quotidiano tedesco. Allo stesso modo sostenne con pubbliche dichiarazioni la lotta del popolo irlandese che chiedeva l'indipendenza della propria terra e del proprio spirito. Si era appassionato all'associazione internazionale Pax Romana, che legava gli universitari cattolici di tutte le nazioni, e di un suo convegno tenutosi a Torino volle essere l'organizzatore. Tutti questi accenni non devono far dimenticare che si trattava di uno studente universitario, alle prese con esami continui e difficili, che egli si impegnava a superare con risultati abbastanza buoni, ma con notevole fatica. Per riuscire doveva applicarsi a lungo e non era eccezionalmente dotato, eppure anche il suo studio veniva illuminato di carità e di fede, se si pensa che tra tutte le possibilità che gli erano offerte ed erano notevoli, data la sua condizione sociale, aveva preferito iscriversi alla facoltà di ingegneria mineraria, perché durante un soggiorno in Germania aveva constatato la particolare gravità delle condizioni di lavoro degli operai del settore. Io voglio in miniera aiutare la mia gente, diceva, e questo lo posso fare meglio da laico che da prete, perché da noi i sacerdoti non sono così a contatto col popolo. Così egli spiegava i suoi studi a Louise Rahner, la madre del celebre teologo, nella cui casa soggiornò per un certo tempo. Diceva di voler diventare minatore tra i minatori. C'è ancora un aspetto della sua vita che dobbiamo descrivere, quello più noto, ma che ora, in questo quadro ampio che abbiamo delineato, trova la sua collocazione. Si tratta di quel volontariato della carità a cui Pier Giorgio si dedicò costantemente, immergendosi nella più viva tradizione dei santi sociali della sua terra, Don Bosco, Cottolengo, Fadi, Bruno, Murialdo, Orione, eccetera. Ecco un bozzetto delineato da Lazzati nel 50° della nascita. Straniti gli uomini, a partire dai suoi parenti, vedranno questo giovane, a cui nulla sembrava mancare per essere campione di mondanità, trascinare per le vie di Torino carretti pieni di masserizie dei poveri in cerca di casa e passare sudato sotto il carico di grossi pacchi anche male confezionati ed entrare nelle case più squallide dove spesso miseria e vizio si danno la mano, sotto gli occhi ipocritamente scandalizzati di un mondo che nulla fa per aiutarli ad uscirne, e farsi con sorprendente umiltà a lui, il figlio dell'ambasciatore d'Italia a Berlino, lui il figlio del senatore questuante per i suoi poveri, e per essi ridursi al verde così da rincasare fuori orario per non avere neppure i pochi centesimi che gli bastavano per il tram. La sorella Luciana ha rivelato che la situazione era più umiliante di quanto non ci si immaginasse. A casa Pier Giorgio passava per uno sciocco e lo tenevano piuttosto accorto di quattrini. Per poter dare agli altri, egli spesso doveva privarsi non del superfluo ma del necessario. Che cosa abbia fatto per le numerose famiglie povere di cui si curava risulterebbe da 1000 episodi pieni di carità e da 1000 testimonianze. Non era d'altra parte la sua una carità ottusa? Dare è bello, diceva, ma ancora più bello è mettere i poveri in condizioni di lavorare. Sapeva che la carità era anzitutto una questione di giustizia sociale. Si discuteva, narra un amico, di certi patti colonici ed egli sosteneva che la terra è dei contadini e va data ai contadini. Impulsivamente esclamai: ma tu sei padrone di terre, lo faresti? Mi guardò e mi disse con poche parole: non sono mie, io lo farei subito. La coscienza con cui intanto agiva, sollevando come poteva la miseria dei più poveri, col suo stesso fisico sudore emergeva quando doveva convincere gli altri a partecipare alla sua impresa, racconta un amico. Un giorno cercò di convincermi a far parte della San Vincenzo, alle mie difficoltà che non mi sentivo il coraggio di entrare nelle case sporche e puzzolenti dei poveri, dove potevo prendere qualche malattia. Egli con tutta semplicità mi rispose che visitare i poveri era visitare Gesù Cristo. Diceva: intorno all'infermo, al miserabile, intorno al disgraziato, io vedo una luce che non abbiamo noi. Che allora, frequentando i tuguri dei poveri, si potesse andare incontro a qualche grave malattia non era un modo di dire, e difatti Pier Giorgio si ammalò nella maniera più terribile. Nonostante avesse un fisico temprato dallo sport, contrasse durante una delle sue visite la poliomielite fulminante che lo distrusse in una settimana, e fu una settimana di passione.
Prima di raccontarla brevemente, rivediamo l'immagine che ci è stata tramandata di questo giovane universitario, borghese, aperto, sano, gioviale, appassionato di montagna e di sci, rumoroso nelle feste, animatore di una sana goliardia. Aveva fondato una società di tipi loschi con tanto di statuto. Tutto ciò non era una facciata, era la sua natura. Eppure questa stessa natura, senza dissociazioni, senza alti e bassi, senza mutevolezze di carattere, era anche profondamente seria, temprata dalla sofferenza propria altrui. Tra le sue sofferenze più laceranti dobbiamo ricordare l'amore profondo per una ragazza di umili condizioni. Amore a cui si sentì moralmente costretto a rinunciare, rinunciando a sposarsi definitivamente quando si accorse che la sua scelta per i pregiudizi della famiglia non sarebbe mai stata accettata. Comprese anche che una sua eventuale insistenza avrebbe provocato la definitiva rottura del legame dei suoi genitori. Dio gli suggerì nel profondo del cuore, e dobbiamo leggere l'episodio nell'insieme della sua breve vita, senza saperlo Pier Giorgio era un passo dalla morte, gli suggerì di non cercare la sua felicità a prezzo della salvezza dei suoi genitori. Disse: io non posso distruggere una famiglia per formarne un'altra, mi sacrifico io. In quel 30 giugno 1925, tornando dal suo solito giro di carità, cominciò ad accusare emicrania e inappetenza. Non gli badò nessuno. In quei giorni si andava spegnendo la sua vecchia nonna e quel giovanottone alto, muscoloso, a cui non si badava mai troppo perché era troppo buono, con le sue febbri inopportune infastidiva. Pier Giorgio cominciò a morire sentendo il suo giovane corpo distruggersi mentre la paralisi avanzava progressiva e implacabile senza che nessuno gli badasse. La nonna morente continuava a polarizzare su di sé l'attenzione della famiglia, la stanchezza fisica e il logoramento psicologico dei familiari, e a Pier Giorgio si faceva gentilmente capire di non seccare con i suoi malanni da niente, quando c'erano abbastanza guai in casa e quando avrebbe fatto meglio a studiare per finire quegli ultimi esami che si protraevano da un po' troppo tempo. Così egli, umile e mansueto, affrontò da solo i sintomi del suo male terribile, della cui gravità lui stesso non si rendeva perfettamente conto, e l'angoscia di ciò che gli accadeva, senza nemmeno poterne parlare, dato che ogni tentativo veniva stroncato sul nascere con inconsapevole crudeltà. Quando i genitori atterriti si accorsero di ciò che stava accadendo sotto i loro occhi, era troppo tardi e il siero fatto venire frettolosamente, eccezionalmente, dall'Istituto Pasteur di Parigi arrivò quando ormai non poteva più giovargli. L'ultimo giorno di vita, alla sorella Luciana, Pier Giorgio chiese di andare a prendere nel suo studio una scatola di iniezioni che non aveva potuto consegnare a uno dei suoi poveri e volle scrivere un biglietto con le indicazioni e l'indirizzo necessari. Sulla dispensa vi ho messo la fotocopia di questo biglietto. È un biglietto che esprime visivamente la tragedia. Lo volle scrivere ad ogni costo, con le sue stesse mani, già tormentate dalla paralisi, e ne risultò un groviglio inestricabile di righe e di lettere. È il suo testamento, le ultime energie per l'ultima carità. I funerali furono un accorrere di amici e soprattutto di poveri. I primi a restare allibiti al vederlo tanto amato e tanto noto furono i suoi stessi familiari, che per la prima volta capivano dove Pier Giorgio avesse veramente abitato nei suoi pochi anni di vita, nonostante avesse una casa confortevole e ricca nella quale arrivava sempre in ritardo. La commemorazione post mortem più inconsueta e insospettabile è quella che gli dedicò il celebre socialista Filippo Turati. Scrisse sul suo giornale: era veramente un uomo quel Pier Giorgio Frassati che la morte ghermì a 24 anni. Ciò che si legge di lui è così nuovo, insolito, che riempie di riverente stupore anche chi non condivide la sua fede. Giovane, ricco, aveva scelto per sé il lavoro e la bontà. Credente in Dio, confessava la sua fede con aperta manifestazione di culto, concependola come una milizia, come una divisa che si indossa in faccia al mondo, senza mutarla con l'abito consueto per comodità, per opportunismo, per rispetto umano. Convintamente cattolico e socio della gioventù cattolica universitaria della sua città, disfidava i facili scherni degli scettici, dei volgari e dei mediocri, partecipando alle cerimonie religiose, facendo corteo al baldacchino dell'arcivescovo in circostanze solenni, è un socialista che parla,
quanto tutto ciò è manifestazione tranquilla e fiera del proprio convincimento e non esibizione ostentata per altri scopi, è bello e onorevole. Ma, dice sempre Turati, come si distingue la confessione dalla affettazione? Ecco, la vita. La vita è il paragone delle parole, è il paragone degli atti esteriori che non valgono più delle parole. Quel giovane cattolico era anzitutto un credente. Tra l'odio, la superbia, lo spirito di dominio e di preda, questo cristiano che crede e opera come crede e parla come sente e fa come parla, questo intransigente della sua religione è pure per noi un modello che può insegnare qualcosa a tutti. Forse Turati nemmeno sospettava che le parole conclusive da lui usate per descrivere questo laico cristiano, agisce come crede, parla come sente, fa come parla, sono pressappoco quelle che la Chiesa usa quando consacra i suoi ministri, questione di sacerdozio appunto, e i laici cristiani sono anch'essi sacerdoti in forza del loro stesso battesimo. C'è un'ultima osservazione necessaria prima di concludere. Spesso ci si sente rivolgere una domanda, a me l'hanno rivolta direttamente quando sono stato a Torino a parlare su problemi sociali. Perché una terra, è una domanda che brucia il cuore soprattutto dei torinesi, perché una terra che sul finire del secolo scorso fu così ricca di santi sociali e oggi così scristianizzata? Che cosa è accaduto? Dove la loro eredità non è stata accolta e vissuta, beatificando quest'ultimo torinese, un giovane laico, la Chiesa sembra dare una risposta. Bisognava, o bisogna, accogliere l'eredità di Pier Giorgio Frassati, l'ultimo di loro. La santità di Pier Giorgio infatti esprime un valore di continuità con la tradizione della sua terra e un valore di novità. Ed è questa sua funzione di cerniera nel passaggio epocale che occorre saper cogliere. Da un lato, Pier Giorgio ha ereditato la più pura tradizione dei santi piemontesi, si è innestato nel loro immenso lavoro di difesa della fede attraverso la carità profusa nel campo dell'emarginazione prodotta dal nascente allora del contesto industriale urbano. Ma dall'altro lato Pier Giorgio ha indicato il nuovo, la necessità che la fede si confrontasse con tutto l'arco dell'esperienza umana e operasse caritatevolmente in ogni ambito, l'ambito dell'università, del lavoro, della stampa. Pier Giorgio raccoglieva abbonamenti per il quotidiano cattolico, non per quello di suo padre. Dell'impegno politico e partitico, e dovunque era necessario difendere le libertà sociali, cercando sempre di concepire e fomentare l'associazionismo come amicizia cristiana destinata alla nascita di un cattolicesimo sociale. Mentre si apriva e si documentava l'era della scristianizzazione di massa, Pier Giorgio intuì che occorreva riaprire la questione del rapporto fede e opere. Esso era tradizionalmente applicato al campo caritativo, assistenziale, morale. Pier Giorgio intuì che bisognava estenderlo a tutte le opere dell'uomo, dalla economia allo sport, senza accettare limitazioni né spazi precostituiti. Di lui resta questa splendida confessione. Ogni giorno di più io comprendo quale grazia sia l'essere cattolici. Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità, non è vivere, è vivacchiare. Anche attraverso ogni disillusione dobbiamo ricordare che siamo gli unici che possediamo la verità. Verità con la V maiuscola è Cristo. In un tempo di triste scristianizzazione, in un tempo oggi di nuova e gioiosa evangelizzazione, noi abbiamo bisogno di uomini così, persuasi, laici, cioè cristiani, cioè santi.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ci prepariamo alla 14ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 11 dai versetti 25-30. Domenica scorsa, se ricordate, abbiamo presentato le condizioni radicali per seguire Gesù. Oggi il cammino continua e il Signore ci invita a lasciarci stupire di ogni attimo e di ogni incontro della vita. E la proposta che il Vangelo ci fa oggi comincia proprio il capitolo 11 di Matteo al versetto 25. Ma vorrei per un istante soffermarmi ai versetti precedenti, quelli dall'1 al 24, perché ci aiutano meglio a cogliere il canto di lode che sgorga dal cuore del Signore Gesù. Vedete, nei primi versetti di questo capitolo 11, Gesù subisce due rifiuti. Il primo, perché non credono in Giovanni Battista. L'altro, perché non credono nelle sue opere. Ebbene, Gesù che cosa fa? Come reagisce di fronte a questi due rifiuti? Non dice parole, non si vendica, non si lamenta, ma rende lode al Padre. È interessante questo dato, perché rispecchia il testo che la liturgia ha scelto come prima lettura, tratta dal libro di Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un'asina. Farà sparire il carro da guerra. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace. Il re atteso dalle genti è un re di pace, mite, non vendicativo. Un profilo che ritroviamo perfettamente in Gesù. Colui che è di fronte al rifiuto non risponde con la vendetta, ma risponde abbandonandosi alla volontà del Padre. Risponde in modo mite e arrendevole. Ascoltiamo il testo del Vangelo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra.

terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Come abbiamo accennato poc'anzi, Gesù dunque non prega per rispondere a qualche richiesta, per chiedere qualcosa al Padre, ma porta nella preghiera il peso della delusione, dell'amarezza, dei due rifiuti appena sperimentati. Porta tutto nel Padre, mette tutto nelle mani di colui che lo ha mandato. Vedete, solo la fede, solo un'adesione piena, gioiosa, convinta, permette di trasformare l'insuccesso in un'esperienza di abbandono fiducioso. In questa preghiera, in fondo, c'è il rinnovato invito, il rinnovato sì di Gesù alla volontà del Padre. Un sì che non è condizionato dal successo, dalla missione, ma è legato unicamente all'adesione al Padre del Cielo. E come per Gesù dovrebbe essere così per noi. Non possiamo cioè incrinare, abbandonare la nostra missione perché veniamo rifiutati, criticati, perché attraversiamo un momento di difficoltà, di aridità, di fallimento pastorale, familiare, coniugale. La nostra vita l'abbiamo data al Signore, non a quella determinata persona, non a quella determinata esperienza di vita. È col Signore che siamo chiamati a confrontarci, è a Lui che siamo chiamati ad affidare la nostra vita, e con Lui affrontare anche i momenti sterili che noi incontriamo nel cammino della vita. Se cominciassimo ad abbandonare la nostra missione, di fronte ad ogni esperienza negativa cambieremo vita continuamente, faremo scelte continuamente diverse. Ma il motore immobile, il punto di riferimento, colui attorno al quale tutto ruota, è il Signore Gesù, non quello che stiamo facendo. È a Lui che dobbiamo rispondere, non alle opere che stiamo compiendo e che magari non corrispondono neppure a quello che il Signore si attende da noi e per noi. Allora siamo chiamati veramente a crescere in un amore più maturo, più equilibrato, più saggio, perché restare saldi nella scelta del Signore, che è una scelta opzionale e fondamentale, esprime veramente quell'amore maturo al quale il Signore ci sta chiamando giorno dopo giorno. La vita l'abbiamo posta nelle mani del Signore, con Lui siamo chiamati a rileggerla giorno dopo giorno, proprio guardando al Signore Gesù, il quale anche nel momento della negatività, del rifiuto, sa cogliere occasioni propizie per rendere lode. Perché se è vero che qualcuno sta rifiutando, e stanno rifiutando proprio coloro ai quali Gesù si sta rivolgendo, è altrettanto vero che ci sono i piccoli e i poveri che con sorpresa stanno rispondendo alla proposta di Gesù. Ti rendo lode, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e ai semplici. D'altronde dobbiamo ricordarci sempre di una cosa: l'amore è una proposta, non è mai imposto. E come è capitato a Gesù, l'amore può essere anche rifiutato. Allora dobbiamo veramente coltivare questa libertà interiore, perché è fondamentale ricordarci che a noi spetta seminare. Qualcun altro raccoglierà, ma i tempi li conosce solo il Signore Dio. Talvolta purtroppo siamo talmente legati alle cose da fare che ci dimentichiamo colui che ci ha mandato a farle. Ed è qui che nascono le crisi, le aridità, le difficoltà. È qui che nascono i continui cambiamenti, anche in ambito pastorale. Si cambia continuamente perché qualcosa fallisce, perché qualcosa non dà i frutti desiderati. Ma è questa la logica di agire? Non siamo forse chiamati a restare con Gesù anche nel tempo dell'aridità e della difficoltà, dove i frutti sperati ancora non maturano? È una domanda
che il Signore ci rivolge a tutti oggi. Continua il testo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. L'invito a seguire il Signore si presenta come un itinerario, una sequela del discepolo. Venite a me, venite dietro a me. Come Gesù ha rivolto queste parole ai primi discepoli, così oggi continua a rivolgerle a ciascuno di noi. Vi è una chiamata, venite a me. E quindi c'è la necessaria necessità di rinunciare alla propria volontà per obbedire a quella di Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi. Il giogo è quell'anello di legno che veniva posto sul collo degli animali per poter essere orientati. Ecco, ma il giogo di Gesù non è un carico fatto di regole e di precetti, ma è relazione di amicizia. Venite a me, il mio giogo, la mia amicizia, la mia relazione d'amore con te è leggera, perché sono io che ti porto. Ti chiedo grandi cose, ma io sono con te. Ti affido grandi responsabilità, ma io porto il peso con te. Questo è il giogo leggero che il Signore ci assicura, non perché siamo capaci di portarlo con le nostre forze, ma perché siamo sicuri che Lui è con noi e in noi cammina sempre accanto a noi. E questa relazione di amicizia è autentica ed è senza limiti. Imparate da me. Lo stare dietro a Gesù comporta il fissare lo sguardo in Lui, nostro Dio e nostro Signore, e imparare da Lui, che è il nostro Maestro, la nostra guida. Solo così troveremo riposo per la nostra anima. Oggi va di moda dire «lasciatemi in santa pace», perché non vogliamo essere disturbati da coloro che bussano alla porta del cuore della nostra vita. «Lasciatemi in santa pace». Non è questa la pace di Gesù. Il ristoro che siamo chiamati a trovare in Lui è quello dello stare con Lui in sua amicizia, non quello di starsene in santa pace. È quello di non agitarsi inutilmente, continuamente come Marta, ma saper gustare la compagnia del Signore come Maria. La vera pace che Gesù propone dunque la si trova proprio stando in Dio, nel silenzio, nell'ascolto della parola, nel contemplare la natura che è la nostra casa comune. Questo è il dolce riposo, e che meglio ci aiuta a guardare alla vita e meglio ci aiuta a gustare ogni attimo e ogni esperienza. Allenati in questo modo, sapremo anche noi, come Gesù, rendere lode a Dio, perché anche se qualcosa della nostra vita va storto, c'è sempre un germoglio nuovo che sta sorgendo. Non guardate alle cose vecchie, guardate alla novità che sta germogliando, e in ogni attimo della vita c'è sempre un germoglio nuovo che spunta per noi. È il dono di Dio che ci viene incontro. Ripensiamo solo all'esperienza di San Francesco d'Assisi. Vorrei leggervi un passo del suo testamento. «Quando ero nei peccati», scrive Francesco, «mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo». Francesco, finché viveva nell'agio e guardava la vita dalla sua posizione nobiliare, considerava con disprezzo i lebbrosi. Ma appena il cuore si ricolmò dell'amore di Dio, divenne capace non solo di guardarli con simpatia, ma di amarli e di servirli con tutto se stesso. È proprio vero, allora, quello che ci dice spesso Papa Francesco: la vita dobbiamo guardarla a partire dalla periferia. Non lamentiamoci continuamente, non lasciamoci imprigionare dal lamento, ma impariamo a rendere lode a Dio di tutto quello che ci ha donato e che ci dona in ogni istante della vita. Se allora torniamo a riguardare al cammino che abbiamo fin qui compiuto, ci accorgiamo che il mosaico della liturgia pian piano si va componendo. Abbiamo iniziato con Gesù, che di fronte alle folle provò compassione,
e costituì i 12, i discepoli, perché partecipassero alla sua missione, quella di accorgersi della gente, di compatire, di appassionarsi alle vicende della vita di quanti avrebbero incontrato. E anche se la missione poteva apparire faticosa, tanto da incutere paura, è Gesù stesso a prendere posizione: non abbiate paura, io sono con voi, non temete. Quanto io vi chiedo, vi renderò capaci di attuarlo giorno dopo giorno. Ecco il cammino: imparare ad abbandonare la mentalità del mondo per abbracciare unicamente la mentalità di Dio. In questo modo sapremo scoprire che la vita è molto più ricca e molto più bella di quello che noi possiamo solo immaginare. Di fronte a questa parola, carica di stupore, di speranza, di gioia, di incoraggiamento, che cosa rispondo? Abbiamo già risposto a due domande: che cosa dice la parola? E abbiamo cercato di interrogarci: che cosa dice a noi oggi questa parola? Quella parola è Gesù. E ora io che cosa rispondo a lui? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla colletta che noi recitiamo dopo il canto del Gloria. È il sacerdote che la recita e che fa da sintesi ai testi biblici. O Padre, che ti riveli nei piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. E io che cosa rispondo? Lo faccio con queste parole, ma prima di recitare la preghiera vi saluto da Pofabro, dove mi sto trovando in questo momento, in questo oasi di pace, dove tutto canta l'amore di Dio. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, per avermi donato in Gesù, Signore Dio, un fratello ed un amico. Lode a te, o Padre, per ogni respiro, dono di te, Dio artefice di vita. Lode a te, o Padre, per ogni creatura, riflesso di te, Dio creatore. Lode a te, o Padre, per ogni esperienza, benedizione di te, Dio provvidente. Lode a te, o Padre, per quanto avviene in me e attorno a me, perché tutto parla di te, tutto viene da te, nulla avviene senza di te. Aiutami allora a farmi piccolo, Padre, affinché sappia sempre scorgere il segno della tua presenza, sia nei momenti lieti, sia in quelli aridi e tristi della vita, fiducioso che tu ci sei, ed è mio compito scoprirti e capirti. E incontrandoti, col cuore colmo di stupore, potrò sempre rendere lode a te, eterno amore della vita.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
2: nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Era nel principio, ora e sempre, credo sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Dio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti alla celebrazione domenicale della nostra Eucaristia. Io mi chiamo Don Paolo, sono un amico di Don Luca, sono il suo parroco di Roma, dove lui veniva a celebrare quando stava a Roma. Passo due settimane qui con lui. Salutiamo anche, invitiamo alla preghiera anche tutti i nostri fratelli e sorelle collegati questa sera con la radio. La celebrazione di questa sera la offriamo per in suffragio di Maria e Guerrino, Marcolina Antonio, Gabriella e Walter, Bertoni Emilio e Piva Claudio. Chiedo scusa. Per Linguanotto, Buset, Sofia e Gino. Altro per domani. Iniziamo la nostra Eucaristia con un atto di umiltà. Mettiamoci davanti al Signore. Domandiamo perdono dei nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio di asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.
1: Amen.

0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Questa pagina così bella del Vangelo di Matteo è una delle poche volte nelle quali nei Vangeli si vede Gesù profondamente felice, che quasi, come dire, esplode in questo canto di ringraziamento al Padre. Che cosa era successo? Apparentemente niente di eccezionale, anzi al contrario, Gesù veniva da un momento molto duro, di contrasto forte con i suoi avversari, e era stato messo alla prova anche da suoi apostoli, tanto che era stato costretto a dire: guardate che seguire me significa rinnegare se stessi, significa mettermi al di sopra di qualunque altro amore su questa terra. Eppure Gesù capisce che questo modo, queste parole, queste situazioni non possono impedire al suo Vangelo di diventare luce per i più piccoli, per i più poveri. Anzi, guarda e contempla quello che sta succedendo intorno a lui, perché i piccoli, gli oppressi, gli ultimi si aprono a questa parola nuova, a questo annuncio del regno, e la vita comincia a scorrere nuova, limpida, come un ruscello proprio di acqua fresca. E Gesù quindi dice: tu Padre hai nascosto queste cose ai sapienti, a quelli che credono di sapere tutto, e invece lo riveli a coloro che hanno bisogno di tutto, quelli che non capiscono molto. E Gesù dice: questo è stata una tua decisione, Padre, una tua scelta, una tua volontà. E questo è bellissimo, perché è veramente una parola nuova. Chi erano gli oppressi del tempo di Gesù, al di là delle oppressioni, diciamo, sociali che c'erano, la povertà, la malattia, la lebbra, una serie di situazioni che erano considerate impure? C'era la grande oppressione della legge, della legge di Israele, che era stata trasformata da un codice di vita, di bellezza, di fraternità, di felicità, era stata trasformata in un incubo. I 10 comandamenti erano diventati 663, anche le minuzie più stupide della vita erano diventate motivo di colpa, e questo era continuamente richiamato. Quindi il popolo più piccolo, anche molto disprezzato, era quello di coloro che non riuscivano a osservare tutto, e quindi come peccatori erano considerati da escludere. Ecco, Gesù dice: basta, non è questa la strada. Questo giogo pesante che è stato messo sulle vostre spalle lo togliamo, ora c'è il mio giogo, che è quello dolce, perché è la legge dell'amore, che io dono a voi, perché io vi do l'amore, vi mostro l'amore, e allo stesso tempo perché diventa la capacità per voi di vivere l'amore. Questa è la nuova legge, e è per questo che Gesù dice: imparate da me, che sono mite e umile di cuore, fate come faccio io e vedrete che troverete la pace e il ristoro per le vostre anime. E quindi, se il giogo di Gesù è la sua croce, l'ha detto domenica scorsa, bisogna prendere la croce. Però attenzione, prendere la croce non è il sinonimo della sofferenza o della disgrazia. Gesù non aveva nessun bisogno, nessun dovere di portare la croce. Lo ha fatto solo per amore.

E allora la croce cristiana è caricarsi dei pesi degli altri, dice San Paolo, cioè diventare capaci di amare e di servire. Questa è la fonte della pace, questa è la fonte della gioia. Diceva un grande uomo, Ralph Hollerot, l'uomo che ha curato 1 milione di lebbrosi nella sua vita, il medico francese, dice: io posseggo solo quello che ho veramente donato. E questo è il segreto, il ristoro della vita, prendere il giogo di Gesù, che non è mai pesante, perché lo sapete, il giogo dei buoi ha due posti e quindi lo portiamo sempre insieme a Lui. Non siamo mai soli con la croce, siamo sempre con Lui. E quindi quando noi ci facciamo carico dei bisogni degli altri, con carità, con tenerezza, con compassione, imitando Gesù, mite e umili di cuore, troviamo la pace di cui abbiamo bisogno. E questa è la nuova legge, le altre leggi che ci opprimono il cervello, il cuore, in cui Dio diventa un giudice implacabile, quelle Gesù le ha abolite tutte, ha mostrato il vero volto del Padre, ed è questo volto che noi cerchiamo, è questo volto che Gesù ci rivela.

0: Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore della vita e della storia dona all'umanità pellegrina nel tempo il soccorso dello Spirito, perché scopra le vie del bene e giunga a proclamare Gesù Cristo è il Signore. Preghiamo insieme, diciamo: venga il tuo regno, Signore.
1: Per la Santa Chiesa pellegrina nel mondo, vivendo fedelmente il comandamento dell'amore, manifesti a tutti la bellezza e la gioia del messaggio evangelico. Noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, vedono riconosciuto il diritto di costruire in piena dignità il proprio futuro. Noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità educative e sociali, promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, confortati da luminosi esempi di molti fratelli e sorelle, ritrovino fiducia nella potenza salvifica del Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per noi qui presenti, la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle concrete situazioni della vita. Noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Fa che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta. Soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza, dalla speranza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che toglie.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Comincia il Grest, è iniziato, no, chiedo, inizi lunedì. Ci saranno due uscite per i ragazzi, prima uscita al Parco Julia Adventures, mercoledì 8 luglio alle 8.30 la partenza dal parcheggio dell'oratorio. Tutte le altre informazioni trovate sul foglio. E la seconda uscita sarà all'Acqua Estate di Noale, mercoledì 15 luglio, sempre partenza alle 8.30. Le prenotazioni per la prima uscita entro martedì 7 presso la segreteria del Grest in oratorio, per la seconda uscita la prenotazione entro il 13 luglio sempre presso la segreteria del Grest in oratorio. Invochiamo la benedizione del Signore per noi, per le nostre famiglie, per la nostra comunità e per tutto il mondo che ne ha bisogno, di imparare dal Signore davvero la mitezza e l'umiltà. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Una buona serata e una buona domenica a tutti voi.
1: Dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica prefestiva nella 14ª domenica del tempo ordinario. Proseguiranno tra breve i nostri programmi di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone con la Settimana nel Popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto, per proseguire poi alle 19.50 con il notiziario serale e alle 20.15 con Orizzonti Cristiani. Seguiranno poi i nostri programmi vari, notturni, con argomenti accuratamente predisposti per queste ore di maggiore tranquillità, forse anche serenità, insomma un momento più di relax. A tutti voi l'augurio di un buon sabato sera e di una santa domenica.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno del nostro appuntamento con Flavia Sacilotto con la Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e ben trovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, ben trovata a te e ben trovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Permane il grande caldo estivo e ovviamente tutti un po' ne risentiamo, e anche la pagina di copertina del settimanale Il Popolo, che porta la data del 5 luglio, reca un'immagine appunto di un ragazzo che si sta rifornendo di acqua fresca. C'è bisogno appunto di bere acqua fresca in questa calura estiva. Entro comunque nel vivo delle pagine del settimanale, partendo dall'editoriale di Simonetta Venturin, che scrive Patto tra le fedi, germoglio del mondo che vorremmo. Che la Chiesa lancia appelli alla pace è un fatto ad oggi percepito come scontato, ma è altrettanto vero che nel lontano passato non sono mancate azioni violente, una per tutte le crociate. Atti violentissimi hanno coinvolto anche credo diversi. Quando fede e ideologia si mescolano con la sete di potere terreno, la colomba della pace si invola e a farla tornare è arduo. Per questo, alla firma del patto tra le fedi, sottoscritto il 25 giugno all'Area Pacis di Roma, l'anima ha sorriso. È bella questa espressione di Simonetta, l'anima ha sorriso. Il primo dei futuri passi, dato che l'adesione comporta l'assunzione di impegni concreti e al contempo l'esito di un percorso ecumenico avviato nel 2023 da Papa Francesco nell'ambito del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, è definito la via italiana del dialogo interreligioso. Ben consapevoli che una rondine non fa primavera, non è però possibile non guardare al patto ora sancito con immensa speranza. E anche se una rondine non fa primavera, come si è detto, il patto siglato in Italia non si applica al mondo dove le cose vanno troppo spesso in tutt'altro modo, ma ciò non toglie che il patto si mostri un germoglio del giardino in cui il genere umano potrebbe vivere, affratellato e solidale, senza sprecare risorse ed energie per accaparrarsi la viola del vicino o ancor peggio per perseguitarsi e uccidersi. Siamo alla pagina degli approfondimenti, in particolare questa settimana si approfondisce questo tema, umidità e temperature record, una settimana rossa, caldo, afa e impatto sulla popolazione, l'ondata di calore sta causando forti disagi alla popolazione e l'evoluzione dell'indice di Tom, che incrocia temperatura dell'aria e umidità relativa, evidenzia che dal 18 giugno un progressivo peggioramento del comfort ambientale si è verificato in maniera notevole. Si è passati rapidamente attraverso tre stadi, l'allerta gialla, l'allerta arancio e l'allerta rossa, con vari gradi appunto di disagio. E per quanto riguarda tendenze e previsioni, queste ultime indicano che con gli inizi di luglio la forte ondata di calore potrà attenuarsi e lasciare spazio a più fresche correnti atlantiche. I primi giorni del mese entrante vedranno una maggiore instabilità, temperature vicine alla norma e precipitazioni purtroppo contenute, sebbene non siano esclusi temporali anche forti. E la Cor di Reti di Pordenone, tramite del suo direttore Antonio Bertolla, raccomanda usare l'acqua nel giusto momento e nella giusta quantità. E ancora, per quanto riguarda l'acqua, c'è un'impennata dei consumi, ma le falde reggono, le piogge primaverili mettono a riparo la pianura. C'è qualche criticità nei monti. E al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale si parla di cali del 40% della capacità irrigua di Lemene e Livenza. Si monitora la risalita del cuneo salino nei fiumi. E andiamo ancora avanti ad altre tematiche. Siamo a Pordenone. Sarà restaurato il portale del Duomo San Marco grazie all'interessamento del Rotary, coinvolto anche il fondo in memoria di Don Bruno Cescon, già direttore di questo settimanale, e l'associazione. Del restauro della facciata del Duomo con cattedrale di Pordenone, del portale delle parti lapidee del Pilacorte e i Vinseriti, il settimanale diocesano ha parlato già diffusamente. Ora possiamo ufficialmente e orgogliosamente aggiungere che il restauro del portale delle parti lapidee avverrà per merito del finanziamento dei Rotary per la Regione Friuli Venezia Giulia, del Rotary Club di Pordenone Alto Livenza, del Fondo in memoria di Don Bruno Cescon, dell'Associazione Amici di Don Bruno Cescon. I Rotary per la Regione Friuli Venezia Giulia riunisce 20 club dalle 4 province della nostra regione che ogni anno individuano e finanziano al massimo per il 50% dell'importo progetti di servizio volti alla migliore fruizione e valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali. Un progetto inserito nel restauro completo della facciata del Duomo di Pordenone, dove il Rotary e il Fondo in memoria di Don Bruno Cescon insieme costituiscono i maggiori contributori. Il parroco Monsignor Orioldo Marson e la diocesi di Pordenone hanno espresso vivo ringraziamento e apprezzamenti per questa iniziativa. Andiamo oltre, procediamo ad altre tematiche. Siamo alla parrocchia del Sacro Cuore. L'acqua si trova con la bacchetta, ma poi si devono costruire pozzi. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un missionario originario della parrocchia del Sacro Cuore. Appunto, parliamo di Daurio Laurencic, lo stregone bianco che trova l'acqua in ogni dove dell'Africa. E questa è una grande meraviglia. Noi magari facciamo esperienza della siccità in maniera transitoria, ma in tante parti dell'Africa dove il caldo è più che tropicale, in tante parti l'acqua manca. Ed ecco che abbiamo questo nostro, fra virgolette, stregone, che è chiamato così con grande rispetto per la sua capacità di trovare l'acqua nei luoghi più impensati dell'Africa, dove si soffre tremendamente la sete. Daurio Laurencic è un missionario comboniano laico che da 50 anni vive in Kenya ed è nel suo centro abitato, una zona semidesertica del lago Turkana, che lui agisce, friulano delle valli del Natisone, è un uomo di poche parole che va dal sodo. L'acqua si trova quasi sempre, anche dove altri falliscono, applicando metodi scientifici. Lui si definisce con orgoglio un rabdomante, colui che riesce a individuare le falde sotterranee seguendo le vibrazioni di una bacchetta di legno a forma di Y. Appena arrivato ho cominciato a seguire il lavoro di alcuni esperti idrogeologi, ha raccontato, ma si combinava poco in quelle zone ai margini dei deserti. Allora mi sono ricordato di quanto da bambino vedevo nelle montagne friulane degli uomini che con un ramo di nocciolo individuavano le sorgenti d'acqua in periodi di siccità. Ho provato a farlo in Kenya e il metodo dava buoni risultati. Certo, alcune prove possono anche fallire, ma insistendo si trova l'acqua, davvero una magnificenza. Passiamo ad altro tema, Riccardi. Ematologia resta a Pordenone. L'attività del reparto di ematologia che si è sempre svolta a Pordenone non è mai stata messa in discussione. Nel suo trasferimento al Crodiaviano, per quel che mi riguarda, rappresenta un'ipotesi praticabile. Lo ha affermato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi a seguito dell'incontro con il presidente della sezione di Pordenone dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi, Aristide Colombera, e la sua consigliera Anna Fedorana Simben hanno pertanto confermato che ematologia resta a Pordenone. Ne siamo ovviamente molto lieti. Passiamo ad altre tematiche. Siamo in parrocchia al Sacro Cuore. Gli scout stanno vivendo un'estate da protagonisti. Le varie branche del gruppo AGESI, Pordenone 3, si apprestano all'avventura dei campi al termine dell'anno formativo. Il branco dei Duppetti impara abitualmente a conoscere e ad apprezzare la figura di San Francesco, non solo quest'anno in occasione degli 800 anni dalla sua morte. Le stesse promesse che ogni scout recita sia quando entra a far parte del gruppo che quando compie il passaggio alla branca successiva fanno leva sul proprio onore, su Gesù e sull'aiuto di Dio. Piace concludere questo pezzo proprio col testo riassuntivo delle rispettive promesse. E qui sono riportate le promesse, sempre belle, sempre intense e coinvolgenti, e lascio alla vostra lettura questo aspetto significativo che riguarda gli scout. E qui a pagina 10 è citata una figura importante e significativa per il Friuli terremotato. Si parla di Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario per la ricostruzione. Giancarlo Rossi, allora presidente della provincia di Pordenone, braccio destro del commissario per i comuni terremotati appunto del pordenonese, lo ricorda. E sappiamo quanto fu importante, quanto fu significativo e quanto si sentì coinvolto allora appunto Giuseppe Zamberletti. E Giancarlo Rossi oggi viene ricordato come il presidente del terremoto, e questa cosa, questa attribuzione veramente lo inorgogliva. L'esperienza friulana, affermava, rimane tuttora un modello di organizzazione dei soccorsi, proprio perché fu realizzato non dai vertici ma dalla base, nella quale i vertici riposero piena fiducia, fornendo ad essa deleghe, fondi e mezzi di intervento. Per questo quel che avvenne rappresentò per me, e credo per molti altri, un'esperienza umanamente indimenticabile. Ancora una testimonianza per quanto riguarda appunto il 40° del terremoto. Zamberletti, la mia fortuna? Aver avuto una squadra fantastica di amministratori locali. E ancora, da un'intervista realizzata dal Popolo nel 2016, emerge la figura di un uomo che conobbe il Friuli, che prima non conosceva, e che il Popolo ha ricordato per l'uscita del 7 maggio 2016 per il 40° anniversario del terremoto. E naturalmente questi ricordi rendono omaggio a chi veramente si impegnò in prima persona per la rinascita del nostro Friuli. Cronaca dalla diocesi, consiglio pastorale e consiglio presbiterale. La chiesa diocesana continua a camminare nel solco della sinodalità. E parliamo ancora di centro pastorale diocesano, dove adolescenti e giovani di Tregrest di Pordenone città hanno passato una giornata in seminario diocesano. È un luogo accogliente, con la frescura offerta dai suoi alberi, dall'ombra, e anche dal fatto che questo luogo è veramente, tra virgolette, appartato, e consente veramente di restare in silenzio, in raccoglimento, e di restare appunto raccolti e concentrati. Portogruaro. Siamo nel Veneto, San Giovanni, luogo del cuore, appunto fra gli edifici storici si ricorda questo luogo del cuore, e dal sito FAI si dice è possibile votare per la storica chiesa. Accedendo al sito del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, è possibile partecipare al censimento per far diventare la chiesa di San Giovanni a Portogruaro luogo del cuore. Come recita il sito della Fondazione Italiana per l'Ambiente, i luoghi del cuore sono spazi scelti e segnalati dai cittadini tramite un censimento biennale che trasforma il coinvolgimento popolare in interventi concreti di restauro e valorizzazione. Confartigianato, restaurata la quarta porta. Torna a splendere della sua originaria bellezza la quarta porta di Portogruaro, e con i lavori di restauro dell'opera si aprono i festeggiamenti per l'anniversario di Confartigianato Imprese Veneto Orientale, che nel 2027 taglierà il traguardo degli 80 anni di attività. A quasi 10 anni dalla sua realizzazione, la porta denominata 4P si presenta ora completamente rinnovata, con una veste grafica più incisiva e di effetto. Continuiamo a sfogliare altre pagine, a fermarci su altre notizie. Come vedete, mi sposto dal Veneto al Friuli, dal Veneto orientale cioè al Friuli, ma sappiamo bene che il nostro settimanale appunto raggiunge queste zone. Cronaca sempre nel Veneto orientale di un incontro in Regione Veneto con i sindaci dei comuni del Portogruarese, aree di confine con Friuli, analisi delle criticità, in ballo il valore dell'uguaglianza dei cittadini. La proposta dei sindaci è di attivare un nuovo fondo comuni confinanti. Siamo a Concordia Sagittaria, via libera al progetto della pista ciclopedonale. Importante intervento lungo la strada provinciale 67 Portogruaro Fossa Contarina. E questo progetto della pista ciclopedonale, con costituale costituzione della rete acquedottistica ed estensione della rete fognaria tra via Fratelli Bandiere e via Romolo Candiani a Concordia Sagittaria, sono interventi molto significativi appunto per il benessere della comunità. I lavori prevedono la sostituzione della rete idrica esistente con una nuova condotta in polietilene ad alta densità, il rinnovo degli allacci alle utenze e la realizzazione di 460 metri di nuova rete fognaria. E l'acquedotto LTA, gestore che investe sull'acqua, ha in corso investimenti importanti sul Portogruarese, specialmente per migliorare il sistema delle fognature e della depurazione. A Pramaggiore sono in fase terminale i lavori del Portogruarese, specialmente per migliorare il sistema delle fognature e della depurazione. A Pramaggiore sono in fase terminale i lavori.

un evento questo che si rinnova di frequente appunto per onorare la Madre di Dio anche in questa località che di solito è dedicata alle ferie. E a Villanova di Fossalta di Portogruaro il saluto alle suore salesiane dopo oltre 80 anni di presenza in parrocchia. Sappiamo come nelle nostre parrocchie le suore abbiano dato vita alle scuole dell'infanzia, le abbiano seguite, sostenute, siano state sempre presenti tra i giovani, accanto ai giovani e non solo, naturalmente sono state sempre accanto a tutta la popolazione. Ora le vocazioni purtroppo sono in forte diminuzione e questa presenza non può essere più assicurata, più garantita. Siamo nel Friuli occidentale a San Vito al Tagliamento. Don Andrea Vena, nuova guida per la comunità pastorale. Scrive Don Andrea Vena, vogliamo vivere e non vivacchiare. È tempo di rimboccarci le maniche. Da domenica 28 giugno la comunità pastorale di San Vito al Tagliamento ha un nuovo parroco. Con la firma del decreto di nomina, l'abbraccio dei fedeli, il mandato affidatole dal vescovo Pellegrini, Don Andrea Vena ha iniziato ufficialmente il suo ministero alla guida delle parrocchie di San Vito, Savorgnano, Prodolone, Gleris Carbona e Ligugnana, una parrocchia davvero molto ampia. Accanto a lui prende servizio anche il nuovo cappellano Don Michael Rossit, affiancato dai sacerdoti che continueranno a collaborare nella vita pastorale. Un domo gremito, sei cori riuniti in un'unica voce, una partecipazione che ha coinvolto autorità civili e religiose, sindaci del territorio, rappresentanti della regione, forze dell'ordine, insomma tutte le rappresentanze della popolazione, hanno segnato l'inizio di una nuova pagina per San Vito. Siamo a Cordovado, dove la Caritas parrocchiale, appunto di questa zona, prosegue senza sosta la sua storica iniziativa di raccolta alimenti presso la Coop locale, un appuntamento con la solidarietà che non si ferma e che rappresenta un polmone vitale per l'attività di sostegno parrocchiale. Un aiuto concreto nel carrello, il meccanismo è ormai ben noto ai parrocchiani e ai cittadini di Cordovado, ma necessita di un costante passaparola. A Morsano al Tagliamento, trasporti confermano lo sconto studenti, confermato lo sconto studenti per l'anno 2026-2027. E chi è direttamente interessato in particolare può attingere qui questa bella e importante notizia per i ragazzi. Porcia, Associazione Via delle Arti e Coro Polifonico Sant'Antonio Abate, come aria elettrica, una bella rappresentazione sul rapporto tra giovani e intelligenza artificiale. È davvero un tema di grandissima attualità e naturalmente tutti ne siamo interessati e coinvolti. Fontana Fredda, iniziato il Grest all'oratorio Don Bosco, sappiamo benissimo che Grest che significa gruppo estivo, è realizzato e proposto alla comunità in quasi la totalità delle nostre parrocchie. E sono sempre incontri di grande intensità, momenti, giornate vissute comunitariamente all'insegna di giochi, di varie iniziative di carattere educativo e sappiamo benissimo che al Grest i nostri ragazzi si divertono e vivono l'intensa esperienza di trascorrere alcune giornate insieme. Siamo ancora nel Friuli occidentale, ad Azzano Decimo, appuntamenti estivi sotto le stelle, musica, spettacolo, cultura e convivialità. Ritornano infatti le invitanti serate in piazza sotto le stelle, con le variegate proposte appena accettate, di momenti distensivi di incontro nel refrigerio atteso in questa estate, accompagnata da una eccezionale ondata di calura. L'assessore Cristina Detrane spiega come le varie gare

0: Queste manifestazioni siano orientate a promuovere la socializzazione e l'economia locale, valorizzando le realtà del nostro territorio. A Pesce in Canna, in collaborazione con la Proloco, torneo di calcio dei papà a favore della scuola dell'infanzia. Bella iniziativa che mette insieme i papà e finalizzata questa significativa iniziativa appunto a sostenere la scuola dell'infanzia. E a Tamai, eletto il nuovo consiglio direttivo della AFDS, Associazione Friulana Donatori Sangue, Ivo Moras è il nuovo presidente della sezione. E sappiamo che questa sezione o associazione è davvero molto benemerita, perché il dono del sangue è veramente un'espressione di grande solidarietà e soprattutto è espressione di vicinanza alle persone che hanno maggior bisogno di aiuto. A Cordenons si consolida la collaborazione tra il Comune, nello specifico la Biblioteca Civica, e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, della sezione appunto di Pordenone. Nel 2019 era stata stipulata una prima convenzione della durata di un anno tra il Comune e l'associazione. Nel 2020 poi era stata stipulata una seconda così convenzione, e nel 2023 rinnovata. L'Unione Ciechi ha chiesto di poter estendere la collaborazione per altri ulteriori 3 anni, e la Giunta Comunale, con una recente deliberazione, ha accolto positivamente questa proposta, alla luce dell'importanza di sostenere l'accesso ai servizi comunali da parte di tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità di vario genere. Siamo a Cordenon, sto concludendo con un'ultima notizia: il 50° di Padre Lorenzo Assolani, che dice: il mio sacerdozio è nato come risposta ai più lontani. Ovviamente ci sono ancora molte altre pagine, ma certamente voi avrete la possibilità di attingere le notizie riportate da queste pagine, di attingere direttamente. E io concludo qui con un pensiero grato per il vostro ascolto e un saluto a tutti voi, sperando nell'arrivo di una ritembrante frescura, con un lieto risentirci alla prossima settimana.
1: Ringraziamo Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel Deserto, per la rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Vi auguriamo una buona continuazione di ascolti in compagnia della nostra consueta programmazione.

0: Team Blu 2000 News.
1: Il Vangelo risuona là dove i popoli si incontrano e le persone si accolgono. Forte il messaggio lanciato oggi da Papa Leone, che ha visitato Lampedusa, un crocevia non solo geografico, di storie di speranza e disperazione al centro del Mediterraneo. 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie inglesi in America. Oggi la festa del 4 luglio assume un particolare significato, non solo per i cittadini statunitensi, ma per tutto il mondo. Sport, i mondiali di calcio in terra americana iniziano oggi gli ottavi di finale, con una netta prevalenza di squadre europee in corsa per la finalissima. Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano oggi dunque la visita apostolica di Papa Leone nell'isola siciliana di Lampedusa, la seguita per noi Cristiana Caricato.
2: Una folata allegra porta via lo zucchetto di Papa Leone, che contempla la distesa d'acqua agitata dal vento e il fuori programma che stempera l'intensità del momento sotto la porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità quando rimane spalancata, ma anche simbolo di un confine difficile da varcare per uomini e donne in cerca di futuro, miraggio per tanti, sogno impossibile per troppi. I corpi di quelli che non ce l'hanno fatta sono sotto le croci di legno imbevuto di sangue e sale nel cimitero di Lampedusa. Il Papa, appena atterrato sull'isola, aveva sostato in silenzio nell'angolo dedicato ai migranti senza nome, un gesto di pietà per chi non ha avuto lacrime e preghiere. Al molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco, Leone ha incrociato i volti e le mani di chi invece a Lampedusa è riuscito ad approdare pochi giorni fa, migranti ospiti dell'hotspot gestito dalla Croce Rossa sull'isola. Poi le parole durante la celebrazione eucaristica davanti a 4.000 persone, i buoni samaritani della parabola evangelica, coloro che da anni rinunciano a passare oltre per accogliere e aiutare gli esseri umani caduti nelle mani dei briganti.
3: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
2: Il Papa denuncia un sistema economico che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta i pregiudizi, i criminali che lucrano sui drammi dei migranti, e chiede di fermarsi e piangere il dolore altrui per costruire la civiltà dell'amore. Da Lampedusa la chiamata all'Europa alla responsabilità sul fenomeno migratorio. Infine la raccomandazione all'isola a non sentirsi minacciata dalle rotte migratorie, a non alzare muri invisibili fra naufraghi e vacanzieri. Poi il saluto tipico dei lampedusani.
3: Osha.
2: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E Lampedusa, crocevia di storie umane che galleggiano tra disperazione e speranza, ha un posto speciale nella geografia spirituale degli ultimi pontefici. Paolo Fucini.
4: Un lembo remoto di terra spazzato dai venti, e Lampedusa ha un posto speciale anche nella geografia dei viaggi dei papi, visitato solo dagli ultimi due. Per Bergoglio fu addirittura il primo volo del pontificato, 12 anni in cui poi riutilizzò spesso l'espressione che gli ispirò la vista delle sofferenze invisibili dei migranti.
5: Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
4: Un'indifferenza che poi ricorda la sosta di Leone oggi al cimitero, neanche anche tante altre tragedie hanno scosso in quello stesso mare su cui navigarono anche gli apostoli, sperimentando l'ospitalità dei popoli delle sue coste. Quando il Papa si è fermato in silenzio a contemplare le onde, non solo l'occhio, anche l'orecchio sembrava proteso verso l'orizzonte, perché, come dice lui,
3: il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Iniziate già ieri negli Stati Uniti le celebrazioni per un 4 luglio speciale, 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie britanniche da Londra, che portò alla nascita degli States, e Trump si lancia nell'ennesimo comizio divisivo. Antonio Soviero.
6: Sotto il Monte Rushmore, i volti scolpiti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, Trump dà un assaggio del discorso che pronuncerà nella notte italiana per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. All'inizio gli tocca avere un tono istituzionale, qualche minuto prima di virare su un vero e proprio comizio. La nostra identità è sotto attacco di radicali ed estremisti interni, ma non glielo permetteremo. L'America non sarà mai un paese comunista, afferma Trump, che ancora una volta parla parla al suo elettorato e non alla nazione intera, cui sono giunti gli auguri da tutto il mondo. Anche il presidente Mattarella ha inviato un messaggio. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, delle Nazioni Unite e altri consessi multilaterali, afferma il capo dello Stato. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E anche Papa Leone, di nazionalità statunitense, ha voluto indirizzare al presidente Trump e al congresso di Washington parole d'esortazione e speranza per i 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza americana. Rita Salerno.
7: Una società capace di accogliere i vulnerabili, sofferenti e i dimenticati con compassione, solidarietà e amore. È l'auspicio di Papa Leone XIV nella lettera per il 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America. Nel testo datato 25 giugno, Leone cita il momento fondativo della firma della dichiarazione di indipendenza, il 4 luglio 1776, per esprimere le più sentite congratulazioni a tutti gli americani, per poi auspicare che questo traguardo rinnovi l'impegno condiviso verso la promessa di libertà, giustizia, opportunità e democrazia. La lettera fa espresso riferimento alla pacifica convivenza tra le diversità ed esorta a custodire lo spirito di sviluppo che nei secoli ha sostenuto il progresso nei campi dell'istruzione e dell'assistenza, riconoscendo il valore intrinseco di ogni vita umana, che per Leone XIV riguarda tutti, anche i migranti. Da Roma, Rita Salerno.
1: In Iran oggi migliaia di persone vestite lutto per la prima delle 6 giornate di commemorazione arabia per l'uccisione il 28 febbraio scorso della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi.
8: Quando all'alba viene aperto l'accesso alla grande moschea di Teheran, ci sono già decine di migliaia di persone in attesa. Per 3 giorni il corpo della guida suprema del paese resterà esposto nella grande moschea di Teheran. Le autorità hanno fatto sapere che sono attese 20 milioni di persone, cifre forse gonfiate, anche se Khamenei ha ancora moltissimi sostenitori nel paese, soprattutto tra gli integralisti e nazionalisti. Il regime vuole trasformare il funerale della guida suprema in una dimostrazione di forza e di unità da spendere nei negoziati con gli Stati Uniti, ma anche per rafforzare la nuova leadership di Mojtaba Khamenei. Secondo quanto svelato dal New York Times, che cita fonti interne e Pasdaran, Mojtaba avrebbe voluto partecipare alla cerimonia di sepoltura il 9 luglio a Mashhad, ma i responsabili della sicurezza gliel'avrebbero impedito per il timore che Israele possa tentare di assassinarlo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra russo-ucraina si fa sempre più aspra e affidata ai bombardamenti aerei. Cresce il numero delle vittime da ambo le parti, soprattutto tra i civili. Vito De Torre.
9: I missili ucraini colpiscono San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. A confermarlo è Volodymyr Zelensky. Il nostro esercito è riuscito a colpire le infrastrutture petrolifere del porto, ha dichiarato il presidente ucraino. La guerra si combatte anche sul terreno della propaganda. Putin, in uniforme militare, ha annunciato che Kostantinivka, snodo strategico del Donbass, è passata sotto il controllo dell'esercito russo. A sostegno di queste affermazioni, il Ministero della Difesa ha diffuso immagini di soldati russi che espongono la bandiera della Federazione nella città, ma l'Istituto per la Guerra, centro di ricerca indipendente, smentisce la conquista e sostiene che Kostantinivka resti un'area contesa. Zelensky, consapevole della gravità della situazione, lancia però una provocazione a Putin: se è vero che Kostantinivka è sotto il controllo russo, allora incontriamoci lì per trovare una soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra. Vito De Torre, linea allo studio.
1: 9 giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare mentre cresce il numero delle vittime. 2.645 morti accertati finora, qui si aggiungono oltre 12.000 feriti e 15.000 persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone.
10: Il Venezuela prova a ripartire. Il ministro dell'istruzione di Caracas ha infatti annunciato che lunedì riapriranno le scuole ove possibile e specificato che è stato disposto l'inserimento della gestione del rischio tra le materie di studio. Le lezioni resteranno invece sospese nelle zone colpite dal sisma, dove non si smette di scavare con tutti i mezzi. All'appello mancano migliaia di persone. I familiari temono che col passare del tempo non solo si affievoliscano le possibilità di trovare qualcuno in vita sotto le macerie, ma anche che vengano ritirate le squadre internazionali di soccorso. L'ultimo a essere estratto vivo dopo 8 giorni dai cumuli di detriti è stato Hernán Gil, un uomo di 43 anni protetto dalla lastra di un'escrivania, mentre non ce l'ha fatta il piccolo Fabio di appena 9 anni che per lunghe ore i soccorritori hanno lottato per riportare in superficie. Nella zona intanto cresce l'emergenza umanitaria, si fa sempre più fatica a garantire aiuti e vivere ad un numero sempre più alto di persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto oggi all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. E siamo allo sport con i mondiali di calcio in terra americana. Da oggi cominciano le partite degli ottavi di finale. L'Europa guida il gruppo delle pretendenti al titolo mondiale con ben 7 nazionali del vecchio continente, spariti invece tutti i team di Asia e Oceania. Federico Plot.
11: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia che ha battuto il Ghana per 1-0 e l'Argentina di Messi che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capoverde 3-2 ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16 con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane, sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime 2 partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Imponente il cordone di sicurezza predisposto intorno al ritiro inglese per evitare quanto accaduto all'Ecuador, disturbato per giorni interi dai tifosi messicani. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E per la Formula 1 si stanno concludendo le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra domani a Silverstone. Nella gara sprint oggi ha vinto l'italiano Kimi Antonelli al volante della sua Mercedes. Con tutte le sue creature è il titolo dell'Eco Film Fest in pieno svolgimento sulla sponda del lago di Como, Lecchese appunto. Un richiamo a San Francesco nell'ottavo centenario della morte, come ci spiega al microfono della collega Elena Seno Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo che organizza l'evento.
12: San Francesco, che ha lasciato una traccia indelebile non solamente nella storia della Chiesa, dell'umanità, ma anche nelle arti, ci insegna a guardare tutte le cose con tutte le tue creature, dice San Francesco lodando Dio. Il festival vuole guardare tutte le creature di Dio, ma anche le creature del cinema, anche quelle creature che non hanno storia, non hanno voce, non hanno dignità. Vogliamo portarle in evidenza.
13: Attori, registi, film, documentari, però anche tanti volontari. Sono anche loro, nello spirito francescano, un po' l'anima di questo appuntamento.
12: I volontari non sono persone che lavorano gratuitamente, con 3 grandi professionisti potremmo risolvere tutti i problemi che abbiamo. I volontari danno l'anima. È brutto anche chiamarli volontari, li chiamerei animatori se il termine non fosse legato all'età dell'infanzia, cioè coloro che mettono l'anima in questa manifestazione, che fanno sentire accolti tutti gli ospiti, che dicono che c'è una città che attende questa manifestazione e che dicono che c'è un valore che da questa manifestazione il popolo, la gente di Lecco si aspetta.
1: Ed è tutto da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: parlato oggi di fotografare il cuore di Gesù, di avvertire i suoi sentimenti più intimi. Ci è dato di ascoltare una sua preghiera che nasce spontanea, rivolto al Padre suo, in un momento molto difficile. Molti che prima lo avevano seguito in Galilea adesso lo hanno abbandonato, soprattutto le persone che conoscevano le scritture, i più esperti nella Bibbia, ormai hanno preso le distanze da lui. E proprio in questo clima, potremmo dire di fallimento, Gesù trova le parole più semplici per dire grazie a Dio. Ha uno sguardo di ottimismo, non si lascia prendere dalla tristezza e dal pessimismo, perché vede che ancora alcune persone umili, semplici, gli stanno vicino e si aprono all'annuncio del Regno. E dice: tu hai scelto proprio questi per fare la storia nuova, per accogliere quella speranza che tu vuoi donare al mondo. Quante volte noi, presi in un momento di tristezza, non riusciamo a sollevare lo sguardo, ad aprirci a una preghiera confidenziale con Dio, a vedere che ci sono tante cose buone. Purtroppo siamo abituati a fermarci là dove regnano le tenebre e non apprezziamo le piccole luci. Gesù ci insegna ad avere questo sguardo positivo, ad avere speranza, perché proprio i semplici, i piccoli, fanno largo nel cuore al suo insegnamento, alla sua presenza. Gesù poi invita a stare con lui alla sua scuola. Vedendo la nostra condotta, dice a tutti: venite a me, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Che cosa vedeva Gesù? Che ogni persona umana tende all'orgoglio, diventa prepotente nei confronti degli altri. Basta a volte stare un po' bene che ci dimentichiamo, cadiamo nell'indifferenza, non sappiamo avere un cuore compassionevole. E allora propone due caratteristiche importanti: essere miti ed essere umili. Che cos'è la mitezza? È il contrario dell'arrabbiarci, dell'adirarci nei confronti degli altri, come quando perdiamo il controllo di noi stessi e ci opponiamo, non sappiamo vivere nei conflitti, oppure accendiamo continuamente delle tensioni. Una vita così, dice Gesù, è una vita impossibile. Tu vedi i nemici dappertutto e vuoi avere ragione nei loro confronti. È un po' lo stile che ci accompagna. Mi impressionava una mia cugina che lavora in uno studio legale e diceva che il 90% delle cause civili che lei sta seguendo sono liti coniugali o familiari. Il 10% sono liti, baruffe, che nascono per confini o per motivi di eredità. Davvero l'uomo ha dentro di sé l'inimicizia. Gesù oggi invita a imparare da lui, che non risponde al male ricevuto con altrettanto male, che non attacca nessuno, ma si fida, si abbandona al Padre suo. È superiore a queste meschinità che accompagnano la nostra esistenza e la rendono carica di inquietudine, di ansia, di tensione, gli uni contro gli altri. Anche il profeta aveva descritto l'avvento di Dio in mezzo a noi quasi in una maniera ridicola. È un re, dice, ma che non viene a cavallo, circondato dalla guardia del corpo, con carri che lo difendono, con armi da guerra, ma è un re che cavalca un umile asinello e arriva in mezzo a noi e diventerà il re dei cuori di tutte le persone, anche dei popoli vicini ad Israele. Un'immagine questa del Messia che si fa debole con i deboli, ma la forza la nasconde dentro, perché è la forza dell'amore che si dona, che si offre agli altri. E questo il segreto della nostra mitezza. Quando Dio ci abita nel cuore, non avremmo mai sentimenti di rivendicazione o di rancore nei confronti di chi che sia. Quando siamo forti della preghiera di Dio, allora ci sentiremo pienamente liberi. Mi ha impressionato la signora liberata dai guerriglieri colombiani proprio in questi giorni, che nelle sue prime parole ringraziava il Signore e la Vergine Maria perché le avevano dato di perseverare nella speranza di essere liberata. Quasi 7 anni schiava in mezzo alla foresta di quanti l'avevano rapita. Dove ha trovato la forza? Ce l'ha detto lei stessa, nella preghiera. Si era fatta una corona del rosario con una cordicella, con i grani lei si univa in preghiera con quanti desideravano la sua liberazione e si abbandonava alla volontà di Dio e continuava a tenere accesa la speranza. Che cos'è questa forza se non la nuova libertà che ci ha dato il Signore? Sembrava schiava degli altri, prigioniera, limitata dagli altri. In effetti era completamente libera nel cuore, piena della presenza di Dio e ricca di speranza e di attesa di una liberazione completa. È questa la forza dei miti. Chi trova nel Signore la sua garanzia e la sua forza saprà sciogliere ogni battaglia, ogni conflitto che potrebbe accendersi tra di noi. E Gesù usa la parola umile, non è uno che tiene il collo storto, piuttosto l'umiltà è stare con i piedi per terra e capire quanto è limitata nei giorni, nella resistenza, nelle forze, la nostra vita. Imparare da Gesù che si è fatto ultimo, che ha preso l'ultimo posto per poter arrivare vicino a tutti noi, che è sceso nella scala. Lui che era Dio ha voluto diventare servo, si è fatto vittima per amore nostro. Imparate da me, allora, dice Gesù. Ecco la scuola alla quale vogliamo restare, nonostante oggi molti siano presi dal capriccio di valere più degli altri, si sentono superiori, pensano di avere la possibilità di giudicare tutti e umiliano gli altri piuttosto che farsi umili nelle relazioni. Questa è la scuola del Signore e oggi con tanta fiducia vogliamo dire: mettici sulle spalle il tuo giogo, che è la tua parola, il tuo insegnamento. Non è qualcosa di impossibile all'uomo, ma tu lo chiami giogo leggero perché libera l'uomo dalle sue fantasie sbagliate e rendendolo più mite e più umile lo rende più umano, più figlio di Dio. È su questa strada che vorremmo rimetterci, rispondendo all'invito di Gesù: venite, venite alla mia scuola. Il Signore non si circonda di quelli che sanno tutto, di quelli che contano sulle loro forze, sulla loro sapienza, sulla loro conoscenza, di quelli che contano sui loro conti in banca, ma vicino a sé persone semplici e umili di cuore che vivono nella mitezza come lui è sempre vissuto. Ci accompagni il Signore in questa scuola di vera umanità e l'Eucarestia che celebriamo diventi per noi la medicina per guarirci dai mali che portiamo dentro di noi, quell'idea di essere grandi, di bastare da soli, di farci giustizia con le nostre mani e di non abbandonarci con fiducia come Gesù alla volontà del Padre suo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni, al capo ventesimo. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». E Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Questo è il Vangelo del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, celebriamo oggi con tutta la Chiesa la festa dell'Apostolo Tommaso e con lui celebriamo in un certo senso questa beatitudine che Gesù promette a tutti coloro che senza aver visto crederanno. Tommaso è tra gli apostoli che in fondo è proprio colui che in fondo apre la porta di questa beatitudine a ciascuno di noi, a tutti quei discepoli che non sono stati presenti alle apparizioni di Gesù risorto. E come scrive Gregorio Magno, quel discepolo, con i suoi dubbi, mentre nel suo maestro toccava le ferite del corpo, guariva in noi le ferite dell'incredulità. Ecco, tra quei discepoli siamo anche noi, il cui cuore, come quello di Tommaso, spesso è preso da dubbi, scetticismo, rassegnazione. E dice Gesù risorto, tornando 8 giorni dopo, in quel cenacolo, pace a voi. Ed è un saluto che tocca il cuore ancora inquieto, preoccupato di quei discepoli, ma tocca anche a noi, soprattutto in questo tempo, dove sentiamo che c'è un grande bisogno di pace, ma spesso non si riesce a pensarla, a immaginarla. Per molti la pace sembra essere un ricordo lontano o qualcosa di insperato. Forse Tommaso, dopo i giorni drammatici della passione, in fondo di quella guerra che il mondo aveva fatto al Signore e ai suoi discepoli, culminata sulla croce, aveva cercato una sua pace da solo, lontano dagli altri discepoli. E questo tante volte, fratelli e sorelle, è l'errore che fanno in molti. Davanti ai problemi, alle difficoltà, si cerca una pace fuggendo dagli altri, illudendosi che lasciare fuori il mondo dalla nostra vita possa darci non solo un po' di pace, ma un po' di serenità. Ma ecco che l'unica parola di pace dopo quei giorni in realtà viene proprio da Gesù, che torna in mezzo a quella comunità riunita. E quel saluto che il Signore risorto porta ad ogni cuore ancora rinchiuso, ripiegato su di sé, tanto pronto a difendersi e lento ad aprirsi. Pace a voi. È un saluto che è già una resurrezione per tanti uomini e donne che in questo mondo rischiano di perdere anche il senso di questa parola. Sì, perché in tanti luoghi del mondo la pace la si comincia a perdere quando si cominciano a chiudere le porte, ad alzare i muri, a mettere barriere, a difendersi. Allora il Signore torna per Tommaso. E Tommaso è sempre l'immagine di quel fratello, di quella sorella lontano. È il discepolo e la discepola tentata dal dubbio, dalla rassegnazione. Il Signore torna anche per loro, ma anche quella comunità che si riunisce ogni volta che ci riuniamo nella preghiera, ogni volta che ci raccogliamo qui, noi facciamo un posto ad un Tommaso, di cui non a caso il Vangelo ricorda quel soprannome, Didimo, cioè gemello. Forse perché proprio in ciascuno di noi c'è sempre un suo fratello, un gemello perduto che deve essere ritrovato. Quando gli altri discepoli gli riferiscono «Abbiamo visto il Signore», Tommaso non crede e dice: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Se non vedo, non credo. Per Tommaso sembrava tutto finito. Davanti alla forza del male non si crede più a niente, perché il male con la sua violenza, Tommaso sembrava tutto finito. Davanti alla forza del male non si crede più a niente, perché il male con la sua violenza

grande, anche il giorno dell'ultima cena. Non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via. Amicizia e domande, che però non sono andate perdute nel cuore del Signore. E proprio per quelle parole e per quell'amicizia, Tommaso non si perde. Perché Gesù non abbandona gli amici, non abbandona Tommaso. Torna e mostra a quei discepoli il suo corpo risorto, con ancora i segni dei chiodi e la ferita della lancia. E allora Gesù chiede a Tommaso, ma in fondo chiede a ciascuno di noi, di toccare quelle ferite, per capire che un amore vero si confronta anche con i chiodi, con le lance, con le spade, i bastoni, ma sa sempre vincerli, con un amore che è più forte della morte.

Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra e di ogni violenza, per la pace in Ucraina, perché la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace e per la protezione di ogni comunità in ogni parte del mondo, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità, preghiamo il Signore. Quanti portano frutti di bene e di giustizia per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera. Preghiamo il Signore.

per chi è in viaggio lontano da casa, per chi è emigrante, profugo, rifugiato, in esilio, in carcere, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i sequestrati, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito e la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore nostro Dio, rendici degni della tua pace, nonostante la nostra miseria. Fa che siamo uniti senza finzioni, ipocrisie, vani interessi. Ci unisca solo il vincolo della tua pace e della tua carità. Consolida la nostra unione con la presenza del tuo Spirito, perché possiamo testimoniare al mondo quella pace che tu solo dai. Tu che sei il Dio della pace, della carità e del perdono e della misericordia, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
2: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme con il professore Roberto Castenetto, a cui do subito il nostro microfono e il benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato e a lei la parola.
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Oggi riprendiamo il nostro discorso che stiamo svolgendo da parecchi incontri sul pensiero di Augusto del Noce e sulla capacità che questo pensiero ha di capire il tempo che stiamo vivendo, perché è soprattutto questo che interessa, avere un pensiero appunto che ci permette di capire la realtà in cui siamo. Allora, la scorsa volta abbiamo preso spunto da un articolo di Luciano Floridi intitolato "Se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire", un articolo che era apparso su Avvenire, sul quotidiano Avvenire. In questo modo avevamo la scorsa volta un po' approfondito il tema della natura della secolarizzazione, appunto della cosiddetta morte di Dio, e della scristianizzazione, cui Del Noce ha dedicato tutta la sua attività di filosofo. Vi ricordo brevemente che cosa abbiamo detto. La Floridi sostiene in questo articolo che la scienza, la critica storica, la secolarizzazione hanno eroso la possibilità di un ordine trascendente, cioè di una realtà che è oltre il mondo, con conseguenze gravi per l'uomo, perché, come diceva il personaggio di Dostoevskij, Ivan Karamazov, se Dio non esiste tutto è permesso, quindi nessuno risponderà mai delle malefatte che anche quotidianamente continuiamo a vedere, a leggere sui giornali. La scorsa volta abbiamo visto anche come, secondo Augusto Del Noce, l'origine dell'ateismo moderno, cioè della morte di Dio, di cui parla l'articolo di Floridi, c'è il rifiuto della concezione biblica del peccato originale, cosiddetto status naturae lapse, cioè la condizione di natura caduta, di natura imperfetta. Dice Del Noce: se si nega il peccato originale, allora quello che l'uomo fa, le azioni dell'uomo, che sono equiparabili a quelle di qualsiasi altro animale, sono diciamo normali, e quindi l'uomo non è imputabile per quello che pensa e per quello che fa. Cioè l'uomo sarebbe un animale sociale, soggetto alle leggi della gerarchia come qualsiasi altro animale. Quando infatti chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che a nessuno passava per la testa una simile idea, semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. Quindi si considerava inimputabile nelle sue azioni. Invece, se si parte dal riconoscimento dello status naturae lapse, cioè del peccato originale, Quindi dal fatto che siamo tutti peccatori è evidente che c'è bisogno di qualcuno che ci salvi, che cambi la nostra vita, che ci faccia pensare in un altro modo e quindi agire in un altro modo. Con il peccato originale infatti si genera una, potremmo chiamarla, dissomiglianza innanzitutto nel pensiero tra Dio e l'uomo, ossia l'uomo pensa male e pensa male di Dio soprattutto. Questo lo si vede sin dal libro della Genesi, sin dal racconto della Genesi, quando appunto l'uomo comincia a diffidare di Dio, a pensare male di Dio. L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè potremmo dire istericamente sbaglia, manca l'incontro con il pensiero di Dio che è Trinità. E il razionalismo ateo è questo, è pensare senza Dio, senza il Padre, cioè avere un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Per questo il verbo di Dio, il Logos, si doveva fare carne, cioè compagnia per l'uomo. Per Sant'Atanasio, il padre della Chiesa, dice Sant'Atanasio che era necessario che il Verbo, scusate, e nessun altro si incarnasse. Così scrive nell'incarnazione del Verbo. Ossia che il Verbo, cioè il pensiero che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Allora, cos'è questa salvezza di cui abbiamo bisogno perché appunto nello stato di nature lapse? Abbiamo bisogno della salvezza che è il pensiero sano di Cristo, cioè senza peccato, perché Cristo pensa con il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene Dio, l'uomo e se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al suo peccato, dice Giovanni 16,8. La salvezza allora è la salute, la sanità del pensiero. Secondo Tommaso, San Tommaso d'Aquino, i miracoli di Cristo erano fatti in vista della salute e salvezza del pensiero dell'uomo. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Il suo seme è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto. Il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Ecco, quindi questa è l'alternativa che, secondo Del Noce, c'è all'inizio di ogni pensiero. Considerare la natura umana come normale, così com'è, oppure partire dalla condizione in cui ci troviamo a causa del peccato originale. Allora, la scorsa volta eravamo a questo punto del nostro ragionamento. Ora, in questi giorni, è intervenuta una novità, che è l'enciclica di Leone XIV, La Magnifica Humanitas. Augusto Del Noce, secondo me, sarebbe stato molto contento di questa enciclica. So da un aneddoto che lui era un attento lettore dei documenti pontifici, gli interessava il pensiero che sta alla base dei documenti della Chiesa. Ad esempio, quando uscì il documento conciliare Gaudium et Spes, così mi ha raccontato un testimone, si chiuse in ufficio per alcune ore per leggerlo attentamente e poi espresse il suo giudizio. Secondo questo testimone, disse che la Chiesa andava troppo incontro al mondo, perché il compito della Chiesa è innanzitutto contestare il mondo. E questo aneddoto è confermato da quello che Del Noce ha scritto come chiusura del libro intitolato Tramonto o eclissi dei valori tradizionali, un libro del 1971 che ha scritto insieme a Ugo Spirito, dove leggiamo proprio alla fine, nella chiusura: la prima condizione perché l'eclissi dei valori tradizionali, appunto, abbia termine è che la Chiesa riprenda la sua funzione, che non è di adeguarsi al mondo, ma di contestarlo. Comunque, secondo me, questa enciclica gli sarebbe piaciuta, perché tocca uno dei temi su cui ha riflettuto a lungo, per tutta la sua vita, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, ovvero quello del ruolo della scienza e della tecnica, della tecnologia, come diciamo. Gli sarebbe piaciuto senz'altro l'attacco dell'enciclica, che, come si sa, prende il suo titolo dalle prime parole del testo, e lo leggiamo. Dice il Leone XIV nel primo capitoletto dell'enciclica, nell'attacco appunto del testo: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Ma su ogni epoca, continua il Papa, incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Là dove l'umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto, noi cristiani alziamo gli occhi verso Dio che si è fatto carne, sapendo che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell'uomo. Così dice appunto il già citato documento conciliare, la Gaudium et Spes. Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Quindi questa magnifica umanità, che è il titolo appunto dell'enciclica, in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Ecco, questo solo questo attacco sarebbe piaciuto a Del Noce, perché questa opzione, cioè la scelta tra innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, come era alle origini del paradiso terrestre, secondo Del Noce si era presentata all'Europa e all'umanità intera già all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Ma allora si fece una scelta, la scelta potremmo dire del materialismo, che portò alla società del benessere e accentuò la secolarizzazione e la scristianizzazione. Cioè, allora, dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale, si sarebbe dovuto scegliere, fare una scelta ben precisa sul tipo di società da costruire, e la scelta fu questa, perché non solo naturalmente nel mondo comunista, nell'Unione Sovietica, fu scelto il materialismo naturalmente, ma anche nell'Occidente. Eppure Del Noce dice che all'origine dell'ateismo moderno non c'è né la scienza, né la tecnica, né il benessere, né la società dei consumi, né l'edonismo di massa. Al contrario, questa è la sua tesi, è stata l'eclissi dei valori tradizionali che ha portato all'ibris, come si dice in greco, cioè all'esaltazione della scienza come nuovo ideale, della tecnica come soluzione di tutti i problemi e del benessere come fondamento della libertà e della felicità. Dal momento che la scienza e la tecnica, tra l'altro, non possono per natura produrre valori. Questo è un punto fondamentale del pensiero di Augusto Del Noce. Quindi la causa, diciamo, vogliamo semplificare, della scristianizzazione attuale non sta nella scienza e nella tecnica, neanche nel benessere, ma nel venir meno dei valori tradizionali. È questo che porta all'esaltazione scomposta della scienza e della tecnica, alla sopravvalutazione, diciamo. Fino, diciamo, a un secolo fa, ad esempio, tutti erano d'accordo sul fatto che la scienza e la tecnica hanno un carattere strumentale, cioè esistono per un fine, e che sta all'uomo gestire, stabilire qual è questo fine. Perché? Perché al di là della conoscenza scientifica, tutti erano d'accordo nel fatto che vi sono forme più alte di attività, di pensiero, come la religione, la filosofia e la politica. Tutti concordavano sul fatto che la scienza non può avere giurisdizione sui valori, può creare valori. Ma dal dopoguerra noi abbiamo assistito a una crisi epocale che ha coinvolto la Chiesa, la filosofia, la politica stessa, ovvero le realtà che da sempre hanno indicato i valori. Pensiamo ad esempio ai valori che sono scritti nella nostra Costituzione, bellissimi, sono scritti lì, ma come se la realtà fosse andata in senso opposto. E oggi assistiamo al prevalere di un paradigma tecnocratico, come ha scritto Papa Francesco. E prima di lui, Benedetto XVI aveva denunciato, lo ha ricordato in questi giorni il sociologo Mauro Magatti nella rivista Vita e Pensiero dell'Università Cattolica. Quindi Benedetto XVI aveva denunciato, dice Magatti, una patologia emergente nella modernità, cioè la riduzione della ragione a ragione strumentale, a pura capacità di calcolo e di efficienza. Una ragione, dice Magatti, che sa rispondere alla domanda come produrre, come ottimizzare, come dominare, ma che smarrisce la capacità di interrogarsi sul perché, sul senso, sul fine. Proprio perché, come dicevamo prima, la scienza e la tecnica non possono produrre fini, non possono produrre valori, ideali. A questo proposito vi leggo quello che ha scritto Ezio Mauro nell'editoriale della Repubblica di ieri. Ha scritto un lungo articolo sulla, diciamo, situazione del mondo, diciamo così, e Ezio Mauro scrive questo: siamo davanti a un'altra metamorfosi del capitale, che rivela non soltanto una flessibilità sorprendente, ma anche la capacità di un vero e proprio salto di specie per cogliere le nuove opportunità della fase. Prima abbiamo assistito al passaggio dall'economia industriale all'economia finanziaria. Oggi vediamo crescere e dominare il nuovo capitalismo tecnologico con un differenziale di innovazione che divide il campo, produce una ricchezza incomparabile e conferisce ai soggetti che guidano questi processi lo status di moderni demiurghi, in quanto capaci di generare la realtà. Nasce così una superclasse padrona dell'universo, a parte in cui vive, e che non ha più nulla da spartire con il resto della società. La classe padrona, la razza padrona, era il titolo che il fondatore del giornale La Repubblica, Eugenio Scalfari, aveva dato negli anni 70 a chi guidava allora le sorti, un caso specifico dell'Italia, no? E Mauro oggi dice che c'è una super classe padrona dell'universo che non ha più nulla da spartire con il resto della società. Non perché i destini sono praticamente divaricati, questo è sempre avvenuto tra i vincenti e i perdenti della globalizzazione, ma perché la potenza, la distanza e la differenza oggi si misurano tra chi ricrea il mondo e chi lo abita. La novità è che quest'ultima declinazione del capitalismo ha acquistato talmente coscienza di sé che ha deciso l'ultimo passo, riscrivere la formula della democrazia. Cioè la democrazia non servirebbe più e non servirebbero più neanche i suoi valori, i valori democratici. Continua Mauro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, mercato e politica hanno camminato insieme, dando forma al nucleo centrale della modernità. L'alleanza tra capitalismo, democrazia rappresentativa e welfare e lavoro, quello di cui dicevamo prima, no? La scelta dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata quella di uno sviluppo capitalistico unito a uno sviluppo dello Stato sociale, del lavoro e della democrazia. Poi il potere è diventato globale, la politica è rimasta locale, la sua mediazione è saltata rompendo la cornice del compromesso social-democratico. Lavoro e capitale hanno perso l'unità di tempo e di luogo, nessun vincolo di società collega più il ricco con il povero. Cioè la ricchezza, detta in altre parole, non viene più ridistribuita o viene ridistribuita solo in piccola parte. Viviamo nella sproporzione quotidiana tra imprese che pesano più di uno Stato e regole democratiche svalutate perché non riescono a essere la misura del moderno scambio. E di conseguenza l'equilibrio che propongono non è riconosciuto. Troppo arretrato per un capitalismo che è uscito dai muri della fabbrica, attraversa i confini, prescinde dai territori, sceglie dove usufruire della legislazione più compiacente, dove depositare lo scarico fiscale più conveniente. questi giorni abbiamo il caso dei licenziamenti annunciati dalla Electrolux, ad esempio. Siamo dentro questa cornice. È mutante, ubiquo, cosmopolita. Il suo habitat non è più la comunità, ma la rete sceglie la velocità al posto della regolarità. Si realizza nella contemporaneità che sostituisce il progresso, troppo lento, e quindi soppiantato dall'innovazione, che detta il canone della modernità. Quindi il passaggio epocale della modernità sarebbe questo della velocità, dell'innovazione continua. Anzi, come dice Marco Revelli nel libro appena uscito dalla Terza, con un titolo provocatorio, la democrazia è antiquata, l'innovazione che funzionava come acceleratore della dinamica del sistema si trasforma in consolidamento e potenziamento di rendite di posizione, grazie alle quali i forti diventano sempre più forti, divorano i più deboli e concentrano in sé ricchezza e potere. È a questo punto che il capitale fa un passo in più ed esprime il suo dubbio supremo sulla democrazia. Troppa incertezza, troppa negoziazione, un sistema infinito di controlli, una schiera di arbitri, una barriera di giudici, un canone fisso, rigido e immutabile, che per ogni decisione prevede le procedure. Basta enumerare tutti questi passaggi per concludere che la democrazia è contro lo spirito del tempo, che chiede la velocità, non accetta intermediazione, propone decisione, sceglie immediatezza, eccetera, eccetera. Quindi Ezio Mauro vede nel tempo in cui viviamo un mutamento della natura proprio del capitalismo. E conclude così, dice: il fatto nuovo è che qui non si manifesta solo un capitalismo reazionario, ma precipita anche e soprattutto la conclusione tecnica di una cultura del mercato apparentemente neutrale, nutrita di prevalenze statistiche suggerite dall'algoritmo, dunque inconsapevole anche se cosciente, pronta a tutto in quanto espressione di una capacità che si considera ormai fine a se stesso, capace di misurare, il mondo da solo, estraneo al vecchio conflitto politico, insofferente delle categorie antiquate di destra e sinistra. Il tecnocapitalismo è ciò che crea unica misura di quanto vale. Se in questo cammino incontra un potere finalmente verticale, capace di decidere senza compromessi, il capitalismo lo accompagnerà, accettando anche un ruolo di vassallo, in attesa del momento in cui, cacciato il mediatore democratico, scoppierà il conflitto tra la forza del capitale e il governo della forza, per decidere chi infine dovrà sedere a capotavola del mondo nuovo. Ecco, ma questo mondo nuovo, che sarebbe creato dall'incontro tra capacità tecnologiche e potere, è un mondo che non è in grado di produrre valori, perché, ritorniamo al nostro Del Noce, la scienza e la tecnica non possono prendere il posto della religione, della filosofia, della politica, non possono fondare valori universali. Sentite cosa scriveva Del Noce ancora nel 71, quindi più di 50 anni fa. A mio giudizio, l'interpretazione della storia come processo di secolarizzazione e di demitizzazione e l'idea della modernità come valore, cioè l'uomo diventato finalmente adulto, il progressismo insomma, quel progressismo che si è scelto, la strada che si è scelta di percorrere dopo la seconda guerra mondiale appunto, quella strada che Ezio Mauro in qualche modo ha descritto come positiva, no? Quell'alleanza tra capitale, democrazia, stato sociale, eccetera, che noi riassumiamo nella parola progressismo. Allora dice la noce, progressismo insomma, nel momento del loro pieno trionfo pratico e in quello della più piena espressione teorica, danno luogo a un processo necessario che porta a un conservatorismo, al conservatorismo più oppressivo che la storia abbia mai conosciuto, alla distruzione totale delle tre virtù teologali, della fede, della speranza e della carità, e delle loro versioni laiche, che sono appunto quelle che si sono affermate dal dopoguerra. E soltanto, dice Del Noce, al risveglio dello spirito tradizionale, quando venga inteso nel suo vero significato e qualora possa oggi essere pensato come verità, attenzione, quindi lo spirito tradizionale pensato come verità, perché apre una parentesi Del Noce, dice: chi si professa oggi tradizionalista imposta normalmente il suo discorso sulle conseguenze. Il tradizionalismo è cioè insidiato e contagiato dal massimo suo avversario, che è il pragmatismo, e in questa condizione non può che cedere o al più mascherare la sconfitta nella forma di un ripiegamento continuo, quello che è avvenuto in questi decenni, no? Un continuo ripiegamento dei valori tradizionali, del modo di vivere che per secoli ha caratterizzato le nostre società, e quindi non è una posizione che si pone come verità, no? Quindi se soltanto, dice Noce, al risveglio dello spirito tradizionale, quando venga inteso nel suo vero significato e qualora possa oggi essere pensato come verità, va bene, che sono oggi affidate le sorti dei due massimi ideali pratici, la libertà e la giustizia. Ecco, quindi ci fermiamo qui su questa tematica appunto che Del Noce poneva già nel 71, quando si discuteva, si diceva: ma i valori tradizionali sono al tramonto, quindi destinati a scomparire, o, come diceva Del Noce, c'è un'eclissi dei valori che però possono ritornare alle condizioni di cui abbiamo detto. Ecco, la sfida, diciamo, la novità costituita da questo dilagare delle tecnologie, da questo potere che le tecniche stanno assumendo nel mondo, unite al potere finanziario, al potere come abbiamo visto manifestarsi negli ultimi decenni. Ecco, queste sfide naturalmente ci interpellano, e l'enciclica di Leone XIV le affronta. Adesso non abbiamo naturalmente il tempo di presentare l'enciclica, ne parleremo le prossime volte, però mi sembra che spero di avere diciamo fatto capire qual è la posta in gioco, qual è l'alternativa in cui ancora oggi ci troviamo di fronte. Come dice il Papa all'inizio dell'enciclica, appunto, l'alternativa è tra costruire una nuova, innalzare una nuova torre di Babele, o appunto edificare finalmente la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ecco, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie.
0: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto per questa nuova puntata che ha tenuto qui ai microfoni di Radio Voce nel Deserto e voi tutti per averci seguiti fino a questo momento. Buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: nello spazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ci prepariamo alla 14ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 11 dai versetti 25-30. Domenica scorsa, se ricordate, abbiamo presentato le condizioni radicali per seguire Gesù. Oggi il cammino continua e il Signore ci invita a lasciarci stupire di ogni attimo e di ogni incontro della vita. E la proposta che il Vangelo ci fa oggi comincia proprio il capitolo 11 di Matteo al versetto 25. Ma vorrei per un istante soffermarmi ai versetti precedenti, quelli dall'1 al 24, perché ci aiutano meglio a cogliere il canto di lode che sgorga dal cuore del Signore Gesù. Vedete, nei primi versetti di questo capitolo 11, Gesù subisce due rifiuti. Il primo, perché non credono in Giovanni Battista. L'altro, perché non credono nelle sue opere. Ebbene, Gesù che cosa fa? Come reagisce di fronte a questi due rifiuti? Non dice parole, non si vendica, non si lamenta, ma rende lode al Padre. È interessante questo dato, perché rispecchia il testo che la liturgia ha scelto come prima lettura, tratta dal libro di Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto.

ma risponde abbandonandosi alla volontà del padre. Risponde in modo mite e arrendevole. Ascoltiamo il testo del Vangelo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Come abbiamo accennato poc'anzi, Gesù dunque non prega per rispondere a qualche richiesta, per chiedere qualcosa al Padre, ma porta nella preghiera il peso della delusione, dell'amarezza, dei due rifiuti appena sperimentati. Porta tutto nel Padre, mette tutto nelle mani di colui che lo ha mandato. Vedete, solo la fede, solo un'adesione piena, gioiosa, convinta, permette di trasformare l'insuccesso in un'esperienza di abbandono fiducioso. In questa preghiera, in fondo, c'è il rinnovato invito, il rinnovato sì di Gesù alla volontà del Padre. Un sì che non è condizionato dal successo, dalla missione, ma è legato unicamente all'adesione al Padre del Cielo. E come per Gesù dovrebbe essere così per noi. Non possiamo cioè incrinare, abbandonare la nostra missione perché veniamo rifiutati, criticati, perché attraversiamo un momento di difficoltà, di aridità, di fallimento pastorale, familiare, coniugale. La nostra vita l'abbiamo data al Signore, non a quella determinata persona, non a quella determinata esperienza di vita. È col Signore che siamo chiamati a confrontarci, è a Lui che siamo chiamati ad affidare la nostra vita, e con Lui affrontare anche i momenti sterili che noi incontriamo nel cammino della vita. Se cominciassimo ad abbandonare la nostra missione, di fronte ad ogni esperienza negativa, cambieremo vita continuamente, faremo scelte continuamente diverse. Ma il motore immobile, il punto di riferimento, colui attorno al quale tutto ruota, è il Signore Gesù, non quello che stiamo facendo. È a Lui che dobbiamo rispondere, non alle opere che stiamo compiendo e che magari non corrispondono neppure a quello che il Signore si attende da noi e per noi. Allora siamo chiamati veramente a crescere in un amore più maturo, più equilibrato, più saggio, perché restare saldi nella scelta del Signore, che è una scelta opzionale e fondamentale, esprime veramente quell'amore maturo al quale il Signore ci sta chiamando giorno dopo giorno. La vita l'abbiamo posta nelle mani del Signore. Con Lui siamo chiamati a rileggerla giorno dopo giorno, proprio guardando al Signore Gesù, il quale anche nel momento della negatività, del rifiuto, sa cogliere occasioni propizie per rendere lode. Perché se è vero che qualcuno sta rifiutando, e stanno rifiutando proprio coloro ai quali Gesù si sta rivolgendo, è altrettanto vero che ci sono i piccoli e i poveri che con sorpresa stanno rispondendo alla proposta di Gesù. Ti rendo lode, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e ai semplici. D'altronde dobbiamo ricordarci sempre di una cosa: l'amore è una proposta, non è mai imposto. E come è capitato a Gesù, l'amore può essere anche rifiutato. Allora dobbiamo veramente coltivare questa libertà interiore, perché è fondamentale ricordarci che a noi spetta seminare. Qualcun altro raccoglierà, ma i tempi li conosce solo il Signore Dio. Talvolta purtroppo siamo talmente legati alle cose da fare che ci dimentichiamo colui che ci ha mandato a farle. Ed è qui che nascono le crisi, le aridità, le difficoltà. È qui che nascono i continui cambiamenti, anche in ambito pastorale. Si cambia continuamente perché qualcosa fallisce, perché qualcosa non dà i frutti desiderati.

Ma è questo la logica di agire? Non siamo forse chiamati a restare con Gesù anche nel tempo dell'aridità e della difficoltà, dove i frutti sperati ancora non maturano? È una domanda che il Signore ci rivolge a tutti oggi. Continua il testo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. L'invito a seguire il Signore si presenta come un itinerario, una sequela del discepolo. Venite a me, venite dietro a me. Come Gesù ha rivolto queste parole ai primi discepoli, così oggi continua a rivolgerle a ciascuno di noi. Vi è una chiamata, venite a me. E quindi c'è la necessaria necessità di rinunciare alla propria volontà per obbedire a quella di Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi. Il giogo è quell'anello di legno che veniva posto sul collo degli animali per poter essere orientati. Ecco, ma il giogo di Gesù non è un carico fatto di regole e di precetti, ma è relazione di amicizia. Venite a me, il mio giogo, la mia amicizia, la mia relazione d'amore con te è leggera, perché sono io che ti porto. Ti chiedo grandi cose, ma io sono con te. Ti affido grandi responsabilità, ma io porto il peso con te. Questo è il giogo leggero che il Signore ci assicura, non perché siamo capaci di portarlo con le nostre forze, ma perché siamo sicuri che Lui è con noi e in noi cammina sempre accanto a noi. E questa relazione d'amicizia è autentica ed è senza limiti. Imparate da me. Lo stare dietro a Gesù comporta il fissare lo sguardo in Lui, nostro Dio e nostro Signore, e imparare da Lui, che è il nostro Maestro, la nostra guida. Solo così troveremo riposo per la nostra anima. Oggi va di moda dire lasciatemi in santa pace, perché non vogliamo essere disturbati da coloro che bussano alla porta del cuore della nostra vita. Lasciatemi in santa pace. Non è questa la pace di Gesù. Il ristoro che siamo chiamati a trovare in Lui è quello dello stare con Lui in sua amicizia, non quello di starsene in santa pace. È quello di non agitarsi inutilmente continuamente come Marta, ma saper gustare la compagnia del Signore come Maria. La vera pace che Gesù propone dunque la si trova proprio stando in Dio, nel silenzio, nell'ascolto della parola, nel contemplare la natura che è la nostra casa comune. Questo è il dolce riposo, e che meglio ci aiuta a guardare alla vita e meglio ci aiuta a gustare ogni attimo e ogni esperienza. Allenati in questo modo, sapremo anche noi, come Gesù, rendere lode a Dio, perché anche se qualcosa della nostra vita va storto, c'è sempre un germoglio nuovo che sta sorgendo. Non guardate alle cose vecchie, guardate alla novità che sta germogliando, e in ogni attimo della vita c'è sempre un germoglio nuovo che spunta per noi. È il dono di Dio che ci viene incontro. Ripensiamo solo all'esperienza di San Francesco d'Assisi. Vorrei leggervi un passo del suo testamento. Quando ero nei peccati, scrive Francesco, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. Francesco, finché viveva nell'agio e guardava la vita dalla sua posizione nobiliare, considerava con disprezzo i lebbrosi. Ma appena il cuore si ricolmò dell'amore di Dio, divenne capace non solo di guardarli con simpatia, ma di amarli e di servirli con tutto se stesso. È proprio vero, allora, quello che ci dice spesso Papa Francesco: la vita dobbiamo guardarla a partire dalla periferia. Non lamentiamoci continuamente, non lasciamoci imprigionare dal lamento, ma impariamo a rendere lode a Dio di tutto quello che ci ha donato e che ci dona
in ogni istante della vita. Se allora torniamo a riguardare al cammino che abbiamo fin qui compiuto, ci accorgiamo che il mosaico della liturgia pian piano si va componendo. Abbiamo iniziato con Gesù, che di fronte alle folle provò compassione e costituì i dodici, i discepoli, perché partecipassero alla sua missione, quella di accorgersi della gente, di compatire, di appassionarsi alle vicende della vita di quanti avrebbero incontrato. E anche se la missione poteva apparire faticosa, tanto da incutere paura, è Gesù stesso a prendere posizione: non abbiate paura, io sono con voi, non temete. Quanto io vi chiedo vi renderò capaci di attuarlo giorno dopo giorno. Ecco il cammino: imparare ad abbandonare la mentalità del mondo per abbracciare unicamente la mentalità di Dio. In questo modo sapremo scoprire che la vita è molto più ricca e molto più bella di quello che noi possiamo solo immaginare. Di fronte a questa parola, carica di stupore, di speranza, di gioia, di incoraggiamento, che cosa rispondo? Abbiamo già risposto a due domande: che cosa dice la parola? E abbiamo cercato di interrogarci che cosa dice a noi oggi questa parola. Quella parola è Gesù. E ora io che cosa rispondo a lui? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla colletta che noi recitiamo dopo il canto del Gloria. È il sacerdote che la recita e che fa da sintesi ai testi biblici. O Padre, che ti riveli nei piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. E io che cosa rispondo? Lo faccio con queste parole, ma prima di recitare la preghiera vi saluto da Pofabro, dove mi sto trovando in questo momento, in questo oasi di pace, dove tutto canta l'amore di Dio. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, per avermi donato in Gesù, Signore Dio, un fratello ed un amico. Lode a te, o Padre, per ogni respiro, dono di te, Dio artefice di vita. Lode a te, o Padre, per ogni creatura, riflesso di te, Dio creatore. Lode a te, o Padre, per ogni esperienza, benedizione di te, Dio provvidente. Lode a te, o Padre, per quanto avviene in me e attorno a me, perché tutto parla di te, tutto viene da te, nulla avviene senza di te. Aiutami allora a farmi piccolo, Padre, affinché sappia sempre scorgere il segno della tua presenza, sia nei momenti lieti, sia in quelli aridi e tristi della vita, fiducioso che tu ci sei, ed è mio compito scoprirti e capirti. E incontrandoti, col cuore colmo di stupore, potrò sempre rendere lode a te, eterno amore della vita.

0: Oggi siamo insieme a Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni sul tema giono.
1: Vieni, o Spirito Santo, santificatore onnipotente, Dio d'amore, tu che hai ricolmato di grazie la Vergine Maria, che hai prodigiosamente trasformato i cuori degli apostoli, che hai infuso un miracoloso eroismo in tutti i tuoi martiri, vieni a santificarci. Illumina la nostra mente, fortifica la nostra volontà, purifica le nostre coscienze, infiamma il nostro cuore e preservaci dalla sventura di resistere alle tue ispirazioni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Manda il tuo Spirito e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra. O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Amen. Riprendiamo il nostro cammino con Giona. E il Signore comandò al pesce, ed esso rigettò Giona sull'asciutto. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annunzia loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Parola di Dio.
3: Grazie a Dio.
1: Finalmente Giona riprende il cammino nella direzione stavolta giusta, costretto dal pesce in qualche modo che lo riporta indietro, gli fa fare il cammino inverso. Immaginiamo questo profeta dentro il ventre della balena che attraversa tutto il Mar Mediterraneo e ritorna alla Terra Santa, dove sputa fuori, rigetta il profeta sulla spiaggia, si ritrovò all'asciutto. E qui riprende il cammino. Cerchiamo di capire un po' bene il testo che abbiamo appena ascoltato. Fu rivolta dal Signore una seconda volta. Viene sottolineato che Dio si rivolge a Giona questa volta anche con parole un po' diverse da prima. Va e annuncia la prima volta che l'iniquità, la malizia di Ninive è arrivata fino a me. Mentre qui Dio dice: va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto io ti dirò. È un po' diverso, no? Sono parole un po' diverse. Cos'è questo quanto io ti dirò? Non si sa che cosa dovrà dire a Ninive questa volta Giona. Dovrà ripetere la frase che ho ascoltato la prima volta o ne dovrà dire un'altra? Vedremo come si comporta Giona. Occorre una seconda volta, e dentro questa seconda volta vediamo un pochettino un po' il mistero della nostra vita con la nostra libertà, con le nostre resistenze. Quante volte noi abbiamo bisogno di riudire ancora una volta la parola di Dio? Ci basta una sola volta? No, abbiamo bisogno continuamente che la parola di Dio ci smuova, no? Perché dobbiamo andare a messa tutte le domeniche o per chi è generoso tutti i giorni, eccetera? È perché abbiamo bisogno continuamente di riattingere alla forza della parola di Dio e del sacramento. Perché fare ogni anno il corso di esercizi? È perché abbiamo bisogno ogni anno di ritemprare la nostra vita spirituale. Perché ogni giorno abbiamo bisogno di pregare, di fare la lezione divina, di meditare la parola di Dio? È perché abbiamo bisogno continuamente di riudire la parola di Dio. Prima di tutto perché siamo sempre smemorati, facilmente ci dimentichiamo la parola. Secondo, perché la parola di Dio arriva fino alle profondità del nostro essere rare volte. Ecco allora che il Signore, nella sua pazienza e nella sua sapienza, fa come la goccia dell'acqua sul sasso, no? Dopo centinaia di anni il sasso riesce anche a essere bucato dalla goccia d'acqua. E così è la parola di Dio sul nostro cuore. Se noi facciamo continuamente cadere la goccia d'acqua, che è la parola di Dio, dentro di noi, volete che alla fine questa parola di Dio non mi trasformi, non mi cambi, non modifichi il mio modo di pensare, di essere, di agire? Ecco perché abbiamo bisogno, come Giona, di riudire la parola di Dio. Quante volte Abramo avrà bisogno di Dio che gli riconferma la promessa? Non gliela fa soltanto una volta all'inizio la promessa, no? Della discendenza, della terra, della benedizione, no? Abramo avrà bisogno di parecchie volte di riudire questa parola per avere la forza di continuare nel suo cammino, eh? A noi la perseveranza di metterci nelle condizioni di lasciare che la parola del Signore sia udita dal nostro cuore ogni giorno. Questo dipende da noi. Poi chiaramente il Signore riuscirà a parlare anche in altri modi, in modo inaspettato, lo dicevamo ieri durante l'omelia. Ma noi cerchiamo di facilitare la grazia del Signore con la nostra perseveranza nell'ascolto. E vedremo che questa necessità è indispensabile perché la nostra vocazione, il nostro cammino spirituale, è sempre da convertire, è sempre da cambiare, è sempre da migliorare. Noi troviamo sempre tante difficoltà nella nostra vita spirituale, no? Tante fatiche, tante resistenze, tante paure. Ecco che allora questa perseveranza nell'ascolto, in ordine anche a vincere tutte queste nostre paure, resistenze, diffidenze e così via. Certamente dobbiamo dire, ogni volta che il Signore parla ci dice qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, perché la vita va avanti, no? Il Signore non è che ci dica sempre una cosa. Certamente la sua volontà è quella di salvarci, questa è l'unica cosa che rimane in eterno, ma a seconda delle situazioni, degli avvenimenti che ci ritroviamo a vivere, il Signore ci fa udire sempre una parola diversa. Ecco perché qui Dio dice a Giona: va a Ninive e di quello che io ti dirò di dire. La domanda è: ma Giona dirà quello che Dio vuole? Questa è una domanda che dobbiamo farci. Quindi il cammino dell'obbedienza alla parola di Dio, guardate che non è mai concluso nella nostra vita spirituale, eh? il ritorno a Dio attraverso l'obbedienza, lo dice anche la regola di Benedetto, no? È un cammino faticoso, soprattutto all'inizio, dice Benedetto, all'inizio, ahimè, quando devi ritornare a Dio attraverso l'obbedienza è dura, perché c'è tutto un mondo che ti vuole trattenere, c'è il nemico che ti vuole trattenere, ma mano a mano che tu prosegui nel cammino, più il cammino diventa leggero. Perché? Perché cominci a tralasciare tante resistenze, tante paure, per cui alla fine Benedetto dice, se all'inizio il cammino è duro, al termine tu corri nella via dei precetti del Signore. Quindi al termine di una vita spirituale bella, seria, diventa facile l'obbedienza a Dio. E all'inizio invece costa, costa. E a volte tante anime si fermano all'inizio, non riescono ad andare avanti. E tutta la vita lottano con tutte le loro resistenze, con tutte le loro paure, con tutte le loro tergiversazioni e così via. Giona, devi andare a Ninive, la grande città, una grande città, addirittura corrono 3 giorni per girare attorno alla città, talmente è grande. Poi gli archeologi hanno detto, beh, quando hanno trovato Ninive, hanno detto, beh, insomma, era un po' più piccola, di 3 giorni di cammino. Comunque il testo biblico dice la grande città, ma attenzione, questo titolo di grande città viene ripetuto 4 volte nel testo. Per 4 volte si dirà che Ninive è una grande città. E sapete che nella Bibbia il numero delle ripetizioni, delle parole, non è mai fatto a casaccio. Gli autori biblici sono molto arguti. 4 volte sta a dire l'universalità, sta ad indicare la totalità, il 4. Dire allora che Ninive per 4 volte è una grande città significa, ma guarda che Ninive rappresenta il mondo intero. Ninive è il mondo, è la totalità. Tu sei chiamato ad andare verso il mondo per dire quello che io ti indicherò, quello che io ti farò dire. Ed non è un mondo santo, il mondo ha come signore il regno del male, Questo non dobbiamo dimenticarcelo. Quando Satana porta Gesù sul monte, dice, indicandogli tutti i regni della terra, che cosa dice? Tutto questo è mio. E se tu ti prostrerai davanti a me, tutto questo sarà tuo. È un giudizio pesante, Perché qui la parola di Dio si dice, ma guarda che il regno di Satana avvolge il mondo intero. E se non c'è Cristo che ci libera da questo mondo, noi siamo schiavi. È un giudizio molto negativo, Difatti Gesù dirà nell'ultima cena, io non prego per il mondo, inteso in questo senso, come signoria del male. Io non prego per il mondo. Sapete che mondo dobbiamo sempre intenderlo in modi diversi nella Bibbia, Non è che ci sia una valenza unica. Quindi è un mondo dove regnano la malvagità, la malizia, la violenza, l'ingiustizia, ovvero ogni sorta di male. La parola di Dio è eterna, vale sempre. Quindi questa situazione è la condizione della terra, del mondo, chiamiamolo così, in senso giovanneo, del mondo dopo il peccato originale. Perché è un mondo che si è allontanato da Dio, ed essendosi allontanato da Dio ha distrutto tutto o ha tentato di distruggere tutte le coordinate fondamentali, quindi il rapporto con Dio, il rapporto con l'altro, il rapporto con la creazione. Dicevamo anche stamattina alla lettura delle lodi, no? Anche la creazione attende di essere liberata. Perché? Perché dopo il peccato originale l'uomo la sta trattando da padrone e la violenta questa natura, no? Anche lei le conseguenze del peccato originale, porta anche lei le conseguenze di questa malizia che è nel cuore dell'uomo. E guardate che il termine che viene usato quando si dice all'inizio, nella prima chiamata, la sua malizia è salita fino a me, vi dicevo, è lo stesso termine che viene usato quando Dio porta uno dei tre angeli, porta Abramo sul ciglio del monte da cui vedono in fondo le città di Sodoma e Gomorra, no? E l'angelo dice la sua malizia, la malizia di queste città è salita fino a me. E lì inutilmente vi ho detto Abramo cerca di salvare queste città, ma arrivato a 10 non si sente più nella condizione di poter trattare ancora con Dio, abbassando ancora. Perché evidentemente si accorgeva di che cosa? Che lì di giusti non ce n'era manco uno. Lot, fino a un certo punto giusto, perché anche lui l'aveva combinato con Abramo. Quindi Ninive è un microcosmo, possiamo chiamarlo così, un microcosmo che rappresenta tutto il mondo intero e lo possiamo paragonare a Sodoma e a Gomorra, per cui anche quando Giona dirà nella sua predicazione la città sarà distrutta, la traduzione esatta è sarà rovesciata. Quindi Dio che prende, pac, e la rovescia. Tremendo questo verbo, Tremendo. Sarà rovesciata. È lo stesso termine che viene usato per Sodoma e Gomorra, Questa città è l'unica soluzione qui, è quella di rovesciare tutto, ovvero di far scomparire tutto. Questa è la traduzione, farla scomparire come se non fosse mai esistita. Quindi Giona si avvia verso la città di Ninive nella certezza che Dio rovescerà Ninive, che la distruggerà, da questa città non può salire altro che fumo e zolfo, nient'altro. Ma attenzione, Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Cosa dire di questo annuncio? Beh, anzitutto Giona predica. Sicuramente comincia a gridare ad ogni crocevia questo annuncio, che è un annuncio di che cosa? La certezza che Dio distruggerà totalmente la città. Questo è l'annuncio catastrofico. Ancora 40 giorni. Ma dobbiamo dire, ma Giona, ma tu stai dicendo quello che Dio ti ha detto o ti vuol far dire? Questa è la domanda che dobbiamo farci. E non è così evidente, perché sembra quasi che Giona voglia dire e voglia annunciare quello che lui ha in testa, Da che cosa lo capiamo questo? Lo capiamo da un semplice fatto, che quando i profeti parlano, la prima cosa che dicono cos'è? Oracolo del Signore, oppure dice il Signore, due punti. Qui Giona non introduce la sua predicazione dicendo dice il Signore, ma dice immediatamente quello che lui ritiene che Dio dovrà fare. In qualche modo qui si dice che il profeta non è poi stato così in ascolto dalla parola di Dio, sta dicendo quello che lui ha in testa. Questo qui è un problema grandissimo, che riguarda tutti noi. Siamo costituiti re, sacerdoti e profeti. Siamo chiamati a dire la parola di Dio, ad annunciare la parola di Dio. Ma sono sicuro che quello che io dico è la parola di Dio? È quello che Dio vuole dire? È un problema grande questo, Quando io faccio la predica, io sono sicuro di dire la parola di Dio o di dire invece le mie cavolate che c'ho in testa? È un problema serio questo, Cardinal Spirgel diceva: dopo l'omelia la Chiesa ci fa dire credo in un solo Dio, perché bisogna dire chissà se quello che ha detto il prete è giusto, quindi diciamo credo in un solo Dio, diceva. Si fa dire il credo come un atto di fede, no? Dopo aver ascoltato la predica, perché non sappiamo se ha detto le cose giuste. Ma guardate che nel vecchio rito c'era un... bisogna dire, il vecchio rito era sapiente, era frutto di 20 secoli di esperienza. Cosa che la nostra riforma liturgica è stata quanto mai affrettata e abborracciata. Guardate che nel vecchio rito, quando il prete andava sull'ambone e predicava, prima faceva un rito che era quello di levarsi il manipolo e di metterlo sul leggio. Cosa stava ad indicare questo rito di togliersi il manipolo? Guardate che adesso quello che io vi dico è quello che penso sia giusto. Non lo dico in qualità di Cristo, no? In persona di Cristo. Lo dico io. Quindi era un atto, se volete, di umiltà e di verità da parte del sacerdote. Poi il sacerdote scendeva e rimetteva il manipolo e riprendeva il rito. Perché? Perché da lì agiva in persona Cristo. È come per dire, guardate che quando predico, insomma, fate un po' la tara su quello che vi dico. Non è tomba di fede, tanto è vero che anche nel Magistero Pontificio si dice che cosa? Che il Papa è infallibile, quando parla è scattedra. Nelle altre, se parla sull'aereo, se parla con i giornalisti, se fa la predica del mattino, non è che tutto quello che viene detto è parola di Dio. Lì è Bergoglio che parla, non è il Cristo, il vicario di Cristo. Teniamo a mente queste differenze di valutazione di magistero. C'è un magistero alto, un magistero che è dogmatico, e c'è un magistero invece che è ordinario. Quindi possiamo dire, ma Giona fa la sua interpretazione quando annuncia questa frase di quello che Dio vuole fare. Fa la sua interpretazione, è giusta? Ma è giusto quello che sta dicendo Giona? Ma sentendo il primo oracolo sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Ma perché Dio non gli dice di ripetere le stesse parole che gli ha detto all'inizio? Va e annuncia a Ninive che la sua malizia è salita fino a me. Perché Dio non gli dice di ripetere le stesse parole? che sia successo qualcosa prima, non è che sia successa una tempesta, che Giona sia finito in fondo al mare, che Dio lo abbia salvato, lo abbia tratto fuori dalla morte e l'abbia rimesso alla vita, ma questo non ti è servito a niente, Giona, per capire un po' cosa dire a Ninive. Non so se capite il passaggio, eh? Non vengono ripetute le stesse parole. Dio gli dice: vai, di quello che io ti dirò, non te lo sto dicendo ancora che cosa dovrai dire, e non ti dico neppure di ripetere le stesse cose, ti dico di dirne altre che io ti dirò. Qua non dice Dio dice, oracolo del Signore, eccetera. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questa è la posizione chiara e netta di Giona. Quindi cosa spera e desidera ardentemente Giona? Che Ninive sia distrutta. Lui è certissimo di questo. Il destino di Ninive non può essere altro che questo. Deve essere distrutta. Non c'è alcuna scappatoia, non c'è alcuna via di uscita, non c'è alcuna alternativa. Il tuo peccato non può essere perdonato. Dio ha decretato la tua distruzione. Ah, se io fossi Dio, sistemerei il mondo. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ah, se io fossi Dio, il mondo andrebbe meglio. D'altra parte, dico, Giona ha sentito altri oracoli, no, riguardo a Ninive, e gli altri oracoli riguardanti a Ninive non è che fossero tanto tanto pietosi e carezzevoli. Pensiamo soltanto ad esempio all'oracolo che Naum fa contro Ninive a un certo punto, il profeta Naum al capitolo 3: guai alla città sanguinaria, si riferisce a Ninive, no? Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare per le tante seduzioni della prostituta, della bella magliarda, della maestra d'incanti che faceva mercato dei popoli con le sue tresche e delle nazioni con le sue malie. È un giudizio tremendo, no, nei confronti di Ninive. E Giona dice: ma perché io non devo dire le stesse cose? E augurarmi che tutto il male che c'è a Ninive venga distrutto e venga annientato. Però vedremo, e questa sarà la meditazione di oggi pomeriggio, vedremo che accade l'inaspettato. E cos'è questo inaspettato? L'inaspettato è che mentre Giona assicura che la città verrà inevitabilmente distrutta, i Niniviti inseriscono nell'oracolo una parolina, e la parolina è forse, chissà. Quindi prospettano che la situazione possa avere anche una soluzione diversa. Chissà, forse. Una cosa che Giona non aveva assolutamente prospettato, che Ninive potesse anche cambiare e convertirsi. Non l'ha prospettato. I Niniviti invece, ascoltando questo oracolo, inseriscono quel chissà, forse, che dice la possibilità che Dio possa cambiare se noi cambiamo, se noi ci convertiamo. Non è detto che Dio voglia la nostra morte se noi cambiamo vita. Dio vuole la nostra salvezza. Mentre Giona cosa non ha fatto? Giona non ha prospettato nessuna possibilità di conversione, non ha prospettato nessuna eventualità che una penitenza, che un digiuno, che una conversione vera e profonda possa ottenere il perdono di Dio. Questo Giona non gli è passato per la testa neanche un po'. Ma Giona, sei appena stato salvato perché hai detto di no a Dio e adesso vai a Ninive e decreti a nome di Dio che tutti saranno distrutti e annientati. Ma non ti è servito niente quello che hai vissuto, quello che hai sperimentato. Vedete la nostra durezza, no? Vedete la nostra incapacità a volte di dare dei giudizi giusti, di operare dei discernimenti corretti. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza, eh? Si piega la loro fierezza con morse e briglie, se no a te non si avvicinano. Giona è un mulo, è un cavallo, privo di intelligenza, ma lo siamo anche noi, eh? Non è che Giona è peggio di noi, noi forse siamo peggio di lui. Quante volte nel nostro cuore e nei nostri pensieri decretiamo l'impossibilità che le cose non cambino, no? Non inseriamo mai un forse, un ma, però. Noi nella nostra mente noi decretiamo di quei giudizi che a volte sono molto spietati, molto spietati. Quante volte noi condanniamo a morte, poi non prendiamo il fucile, per carità, però dentro di noi è come se condannassimo a morte. È vero o non è vero? Vedete come Giona parla di noi, Vedete come Giona parla di noi. È come la parola di Dio svela, no, il nostro cuore, lo svela, come il nostro cuore sia realmente, abbia trovi molta fatica a operare misericordia, no, nei confronti degli altri. Ecco, questo tuo figlio, non dice mio fratello, questo tuo figlio è tornato e ha sperperato tutte le tue sostanze con le prostitute. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Potrebbe averlo giocato in altro modo, i soldi, no? Però è come se volesse dare un schiaffo al padre, no? Dicendo questo tuo figlio che ha sperperato le sue sostanze con le prostitute è tornato, tu fai festa. E questo cos'è se non un giudizio spietato nei confronti del fratello? Che non riconosco più mio fratello, perché dico tuo figlio, io non voglio niente a che fare con lui. Giona è parecchio simile al figlio maggiore della parabola, molto ben simile. 40 giorni, c'è anche questo 40 giorni che è un po' strano, 40 giorni cosa potrebbe essere? Come potrebbe essere inteso? Il tempo del castigo? 40 giorni saranno il tempo che durerà il castigo? 40 giorni sarà la scadenza in cui il castigo arriverà? Però 40 giorni nella simbologia biblica indica anche il tempo di un cammino, di una conversione, di un ritorno a Dio. Ecco allora che i niniviti, quando sentono 40 giorni, non li interpretano come tra 40 giorni saremo distrutti, ma interpretano questi 40 giorni come possibilità di un ritorno a Dio. Sono loro che le interpretano così, per cui diranno forse, chissà che Dio non cambi. ed è quello che appunto vedremo succederà. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con questo intervento sul nuovo ciclo di meditazioni sul libro di Giona. Ringraziamo Padre Franco per la collaborazione ormai trentennale con Radio Voce nel Deserto.

0: Così dice il Signore che ti ha creato.
1: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.
2: Dal libro del profeta Isaia. Radio Voce nel deserto. Dal libro del profeta Isaia. Radio Voce nel deserto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158.

91 00 930. Lo ripetiamo, 91 01 58 00 930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Eccomi a Dio con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è in regia. Don Michele Gianola,
2: ben arrivato. Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione gli ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, è certamente 25 anni, così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia, ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato, la stessa vocazione mi ha fatto crescere. Questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia, ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in questo ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
2: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia, ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
2: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Che bello!
2: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, o non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario io gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no, durante l'estate tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Allora, racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per i ritiri, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, Abbadia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole. Sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice, vivacchiavo, diciamo. Mi dissi: se divento prete, voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita, e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
2: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti momenti della vita che molto felice, no? Penso che sia anche, abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucarestia. L'Eucarestia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti, molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con Grazia.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro la nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza. Fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani. Le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo lo faccia fiorire.
0: No, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti. E anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio o la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con una sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui, no, a parte questo, diciamo,
0: disorientamento iniziale,
1: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza, anzi ricordo che mio padre mi disse bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta.
0: Bello.
1: No? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento, quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le faccio, ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa diciamo incontro tra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace. piace, insomma, pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no? Ma
0: direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: l'estate eterna è il mio amico sole.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che mal tempo passerà.
2: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
3: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste. Ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
2: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
3: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
2: Ma che meraviglia!
3: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
2: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
3: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
2: E grazie a Paolo Corona, che è in regia. Grazie a tutti.
4: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: supplichiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

abbiamo seguito, forse voi direte, un approccio un po' non abituale per noi, ma io volevo dire, radichiamolo un pochino nel concreto, altrimenti la parola Abba la riempiamo di vaghi sentimenti, ma ci sfugge. L'Abba è questo. E seguendo il narratore del

Padre Gesù. Certo, noi dobbiamo soltanto riempirci di meraviglia, perché il Figlio non ha disdegnato di apprendere, da imparare dalla sua famiglia terrena. Lui si è fatto uomo, in tutto simile a noi, fuorché il peccato. Lui, che era rivolto nel seno del Padre, dialogo eterno con il Padre, è entrato in una famiglia ed è andato a scuola. Questo ovviamente ci obbliga anche a ripensare il nostro modo di essere figli, il nostro modo di essere generati anche da una certa famiglia, con certe caratteristiche, con quel padre e con quella madre, che potrebbero anche non essere i migliori del mondo, ma qui la parola di Dio ci dirà: onora tuo padre e tua madre. Non dice amali, dice una parola più corposa: onorali, dagli il peso che spetta loro. Colui che ci ha rivelato i segreti del padre buono ci invita a riscoprire quindi anche quale atmosfera, quale stile familiare abbiamo noi alle spalle. E questo è un momento un po' di applicazione per la nostra vita. Gesù ha appreso da Giuseppe che la paternità custodisce un mistero. Proprio la paternità di Giuseppe gli mostra che i figli di Dio non nascono dalla carne. La vera paternità di Giuseppe è quella che prende con sé il bambino, ed è molto più che una paternità biologica. Non possiamo certo sapere se Maria e Giuseppe, un po' esperti di angeli, noi lo siamo un po' meno, a dir la verità, no, magari voi, ma io un po' meno, non sappiamo bene cosa abbiano detto al figlio delle sue origini misteriose, del fascino di quell'annuncio. Di sicuro Gesù ha respirato l'aria buona dell'accettazione del mistero, della gioia, del segreto di Maria e della dignità di Giuseppe, che l'ha custodito, l'ha protetto. In ogni famiglia, se non c'è la capacità di difendere e di custodire il mistero, queste famiglie balbettano soltanto l'avventura meravigliosa che devono dire nel mondo. Fare nel mondo un luogo dove diventa visibile il mistero della figliolanza, della paternità e della maternità, a immagine di colui dal quale ogni paternità in cielo e in terra trae nome. C'è un tempo poi nella vita in cui i figli divenuti adulti, ve lo dicevo, possono disinnescare anche bombe sepolte nelle proprie famiglie di origine. Ci sono le nostre famiglie di origine sempre, no? Alcune bombe, alcune mine, qualcuna quando fa delle flagrazioni scoppia, è devastante. Non sto parlando di famiglie astratte, quelle nostre concrete. Non ho trovato ancora una che non abbia le sue bombe, le sue mine. Quindi non ci dobbiamo meravigliare. Ma qual è il cammino di una famiglia? È la certezza che niente, proprio niente, non può non essere raggiunto dalla luce del risorto. Se è così, quando io lascio entrare il Signore, l'avete detto prima, no? Se io lascio entrare il Signore nella mia vita, lascio che la sua luce, la luce del risorto, la luce di una speranza, entri anche nelle storie più pesanti, più difficili. E allora mi dà uno sguardo nuovo. Ad esempio, permettetemi di dire con una certa reazione una cosa che mi fa un po' di allergia, anche nelle nostre esperienze di rinnovamento. Perdono mio padre, perdono mia madre, quando non mi hanno voluto bene, questo e quest'altro, per carità, può essere anche vero. Rarissimamente, però, ho sentito dire ciò che volevo sentirmi dire. Mio padre, mia madre, mi hanno dato poco, né era quel poco che potevano darmi. Era quello che riuscivano a darmi, non potevano di più. Vi ricordate la vedova con i due spiccioli? Quella ha dato due spiccioli, non ha dato i miliardi e né i milioni. Se era per i suoi due spiccioli il tempio cadeva, però ha dato due spiccioli, e Gesù dice: ha dato tutto, hanno dato quello che potevano dare. E allora, forse ancora prima di dire perdono, nonostante i loro limiti, io le ringrazio.
perché ha mandato i loro due spiccioli. Due spiccioli sono 10 lire, non sono un miliardo, sono 100 lire, 1000 lire, quello che è, ma non importa, è così. Questo vuol dire lasciare entrare la luce del risorto. Questo vuol dire lasciare che anche i segreti delle nostre famiglie e delle nostre vite siano raggiunti da Lui. Questo vuol dire essere figli e figlie del Padre buono. E avanti, adesso sto riproverandoci, sto dicendo le cose che così, per carità, per tentativi, per prove, per errori, che camminiamo tutti, anche in questo. Anche quando preghiamo, guardate, alla fine di un cammino di preghiera, dopo un po' di anni, uno che ha camminato un tantino dice solo: sì, sì, prima pensavo di saper pregare, adesso non so più che cosa sia conveniente chiedere o domandare. Questo lo scrive San Paolo, che di preghiera era esperto. Allora, ma per trasmettere il mistero dobbiamo sempre, per così dire, dirlo sempre di nuovo. Dobbiamo tutti, e sto qui parlando in particolare gli adulti, quelli che hanno ruoli di responsabilità in qualche modo, in famiglia o fuori, bisogna reimparare ad essere figli, bisogna imparare a osservare il proprio padre e propria madre. E ciò comporta un duplice itinerario. Primo, un esodo dall'averli inchiodati lì, una specie di ritratti senza storia. Sapete dove sono i musei? Dove li trovate i musei? Nei musei le cose rimangono fisse, è vero o non è vero? Volete davvero i migliori musei? Con custodie ferree. Sono le nostre vite, i nostri animi. Ci siamo fatti di quella persona, soprattutto se ci è intima, un'immagine, e guai a chi la cambia. Non sto parlando delle immagini belle, eh? Quando uno si converte e diventa veramente figlio, è disposto a vedere il padre in modo diverso. Il figlio della parabola, su cui torneremo questo pomeriggio, aveva sempre pensato come un tiranno, un dittatore, e un giorno gli viene in mente invece che c'era pane, però, e un tiranno oppressore, tanto pane così e tanto cibo ai suoi operai, ai suoi garzoni, non l'avrebbe dato. Allora, vuoi vedere che casa mia è buona? Io direi il primo cammino che dobbiamo fare è schiodarci da questi ritratti senza storia, da questi formati tessera che applichiamo alle persone, soprattutto quelle che ci sono più legate, quelle che strutturano la nostra vita, un esodo da questa schiavitù dal sapere tutto di loro. Permettetemi, questa è solo una paradigma, perché se c'è un esodo ancora più grande da fare, è l'esodo delle nostre immagini di Dio. Abbiamo tante immagini da museo del nostro Dio che in certi momenti saltano fuori. A parole tutti diciamo che Dio è bene, che Dio è buono, e poi quando ci succede qualcosa di grave, ma Signore, non dovevi permettermelo, cosa ti ho... e salta fuori di nuovo il vecchio Dio, Dio dei pagani, no? Quelli che distribuiscono benessere o fortuna così. Guardate che fino all'ultimo giorno della nostra vita dovremo fare un continuo esodo dalle immagini inadeguate, parziali, qualche volta ai confini del blasfemo che ci facciamo del nostro Dio, per scoprire un padre. L'ha dovuto fare anche Gesù, Qual è il testo più alto sulla paternità, che non spiego oggi perché è troppo impegnativo oggi, soprattutto dopo pranzo l'abbiocco è... Qual è il testo più alto sulla paternità nei Vangeli? Qual è il testo più alto? Come narrazione, qual è? È il testo in cui il padre sembra proprio uno che non lo guarda. Nel giardino del torchio dell'olio, quell'uomo viene spremuto, schiacciato, nel Getsemani, e si buttava per terra, si rotolava per terra, gridava papà, e quello non rispondeva. E i discepoli non c'erano. Ed era profondamente solo, e gravava la notte, ed era buttato per terra, dice Marco. L'Abba si leva da lì. Quell'Abba, anche Gesù è passato attraverso la prova e ci ha consegnato così l'Abba. Nessuno è esentato dal passare attraverso il giardino del torchio. Questo esodo apre la via alla libertà. C'è un esodo, ad esempio, anche da immagini edificanti.
assolutamente terse, trasparenti, anche dei propri genitori, del loro rapporto di coppia, anche queste sono cose false. Per esempio un esodo da costruzioni felici, no? Il proprio papà e propria mamma sono collocati lì, questo specie di piano di sopra, un piano che disdegna le banalità quotidiane, i banali litigi, le nebbiose delusioni, eh? Ovviamente a che cosa serve normalmente? Quando si hanno queste immagini io sono terrorizzato, perché poi queste cose vengono utilizzate come randello agli altri. Pensate alla vita di coppia: non sei come mio papà, e giù. Non sei come mia mamma, e giù. Oppure all'altro, no, si va, al responsabile del gruppo: se fossi veramente un padre, una madre, dovresti, e via. Che Dio ci liberi anche da queste immagini edificanti. Che sarebbe come per dire: o devi essere così e così, se sei così e così ti posso apprezzare, se non sei come ti dico io non ti posso apprezzare. Esodo da queste cose. Il narratore del padre, colui che ci ha raccontato il padre, ha avuto un padre in questa terra che l'ha preso con sé, che l'ha accompagnato in Egitto, che l'ha fatto uscire di lì, ripercorrendo la storia del proprio popolo. Storia che non è mai tutta fatta, né con una sola direzione. Se i genitori hanno il coraggio e l'umiltà di riconoscere le piste attraverso le quali i loro propri genitori li hanno condotti, permettono poi alla storia dei loro figli di camminare. Questo è il cammino. Questo sto parlando dei figli, delle famiglie, dei gruppi, di tutto. Sto pensando ai vecchi responsabili, noi siamo un po' della vecchia generazione, i primi, ormai sono diventato vecchio, ma siamo dei primi tempi. Sai, in un momento l'abbiamo voluto così e cosà, piantala. 20 anni fa era così, adesso il popolo di Dio cammina. Cammina. Non deve fare il cammino secondo il sogno che ho fatto io quel giorno. Anche se in quel sogno c'era qualche cosa di vero. E quel sogno ogni tanto lo ridico ai miei fratelli e alle mie sorelle. I primi tempi che ci siamo seduti a pregare insieme, questo era il sogno che ci univa. La paternità poi di Giuseppe ha ancora qualche cosa da dirci, qualche cosa che disturba la mentalità cosiddetta razionale dei nostri tempi, la nostra ricerca di spiegazioni, il nostro volerci accanire nel voler sapere come sono andate le cose. Sono come quelli che pensano che l'educazione sessuale è semplicemente descrivere tutto, e poi le persone credono ancora alle favole, compresi i ginecologi. Cioè, quando si entra nell'educazione che è affettiva e vera, c'è ben altro che il puro sapere. Questa è una parentesi provocatoria per dire un'analogia, no? Allora, il vertice della consegna di papà Giuseppe al bimbo Gesù è che ha preso con sé e che ha esercitato autorità su di lui. E che cosa è il vertice? Da che cosa si è lasciato istruire Giuseppe? Da che cosa si è lasciato istruire? Dai sogni. Io non sto parlando del materiale onirico che ci può ossessionare di notte o meno, o rallegrare. Non è questo il sogno di cui si parla. Nel linguaggio biblico il sogno di Giuseppe, questi sogni. Perché mai prende le sue decisioni soltanto seguendo il sogno? Perché obbedisce ai sogni? Che autorità ha un uomo che obbedisce ai sogni? Il sogno, dice l'obbedienza, ripeto, non i sogni che fate di notte, sono quelli che amano molto chi mette all'otto o meno, non sono queste robe. Sono sogni che si fanno occhi aperti. C'è un sogno che non è il viaggio nell'onirico, nell'assurdo, nell'irreale. Nel sogno, infatti, c'è l'angelo che parla, c'è la voce di Dio che decodifica gli eventi, che imprime loro una direzione, un senso. Il sogno è il luogo dove parla l'altro. Dove colui che sogna scopre che non si può spiegare tutto da solo, che non può rendere saldi, univoci gli eventi, le cose, la storia non vanno come le vuoi tu. E ti metti in obbedienza. Chiaro? Se fosse stato Giuseppe avrebbe avuto altri sogni. Certo non sognava di andare fuggitivo in Egitto. Per questo Giuseppe obbedisce al sogno e perciò esercita la sua autorità sul figlio.
e che esercitasse l'autorità sul figlio è fuori dubbio, eh? Gesù era loro sottomesso, dicono gli Evangeli. E quando a 12 anni appunto c'è il ritrovamento al Tempio, Maria si rivolge così a Gesù: perché ci hai fatto questo, figlio? Tuo padre è Dio. La parola neanche disperati è un verbo che viene usato solo per i dolori infernali. Il ricco e pulone dell'inferno ha quel verbo lì. Ci hai fatto provare le pene dell'inferno, figlio. Fortissimo, eh? E quello risponde: ma lo sapevate che devo stare nella casa del papà? E non capivano. Allora, e non di meno, era sottomesso alla loro autorità. Ebbene, Giuseppe obbedisce al sogno e perciò esercita la sua autorità sul figlio. Se il padre fabbricasse una propria autorità, il figlio si muterebbe in un possesso di cui farebbe quello che vuole. Stessa cosa vale per i pastorali dei gruppi, stessa cosa vale per noi sacerdoti con le comunità, la stessa cosa vale per un educatore rispetto alle persone che gli sono affidate per l'educazione. Non sono tuo possesso. Di fronte a una simile autorità, il figlio farebbe l'esperienza dell'assoluto azzeramento del proprio valore. Non potrebbe trovare un io, eh? Non potrebbe trovare la propria libertà e dignità. Il sogno invece che Giuseppe chiede, a cui obbedisce appunto, richiede obbedienza, eh? Solo uno che sa obbedire fino in fondo può avere autorità. Chiaro cosa intendo? Solo chi si pone in obbedienza profonda ha autorità. Giuseppe è l'uomo dei sogni. Il sogno è visitato da altro e lui si sottomette, e perciò è l'uomo che ha autorità su Gesù. Ci sono momenti in cui un genitore, un responsabile, un educatore deve dire: io obbedisco. Non posso io decidere tra la vita e la morte, perché io sono soltanto chiamato ad obbedire alla vita. Non posso io decidere che niente ha senso, perché io sono chiamato ad avere fiducia nel Padre buono. Non posso io decidere che l'utile, che il successo, che il prestigio valga su tutto. Non posso io decidere. Non posso io decidere che il successo, benessere, denaro, prestigio siano il meglio della vita. Se io ci sono e a dirti: guarda che c'è un oltre, c'è un nuovo orizzonte. Se c'è una cosa che manda il tilt alle nuove generazioni, sono le generazioni precedenti che parlano loro di fede e poi a livello profondo non obbediscono a questo oltre. Il papà dice: vai in chiesa tutte le domeniche, ma appena il figlio prende sul serio uno slancio di generosità, lo guarda con perplessità e una cosa simile. È peggio che non aveva avuto un'educazione religiosa. Non c'è un oltre. Giuseppe è l'uomo del sogno. Sapete perché? Perché ogni padre, ogni madre di questa terra si lascia guidare dai sogni. E il sognatore per eccellenza è quello là. Il nostro Dio ha sognato dall'eternità di farsi famiglia e di farci diventare figli nel suo figlio diletto. Perché lui sia il primogenito tra molti fratelli. E quel sogno l'ha mestato e rimestato tutta l'eternità, finché ha chiamato Abramo, ha chiamato i nostri padri, ha chiamato Israele e avanti. È sempre quel sogno. Mi sembra poesia, ma non è così, eh? È ciò che qui, o meglio, la poesia è la verità delle cose. Non posso io decidere che cosa sia davvero più grande. C'è un oltre di me, un nuovo orizzonte. Se un figlio vede il padre e la madre obbedire, potrà scegliere l'obbedienza, perché ha visto che essa non toglie la libertà. E il padre nei cieli non vuole dei burattini. Il Dio di Gesù Cristo non ha mai voluto burattini. Se Dio avesse voluto farci obbedire, ci avrebbe fatto obbedire come voleva. E i testi dell'Antico Testamento dove si parla della libertà di Dio, della paternità di Dio, sono anche i testi dove si parla della disobbedienza di Israele, sistematicamente, quasi a dire: lui ha scelto così, di essere obbedito nella libertà. Fuori dalla libertà non c'è obbedienza. Tutti ricordate quel passo di Osea:
li attiravo a me con legami d'amore, con funi di bontà. Sapete com'è il testo ebraico? Li attiravo a me con funi umane, con legami d'amore. Cosa sono le funi umane? Quelle che non sono le funi delle bestie. Se io prendo il bue, lo leggo con le funi, non gli dico al bue, vieni per favore, ascoltami, fai il bravo. Lo leggo, lo tiro. Dio non ci lega se è così, ci lega in altri modi, con funi d'amore. Questa è la sua paternità. Questa chiede appunto l'obbedienza, il dono di sé. E allora rimane vero una cosa, che quando la paternità è vista così, io posso capire quell'annuncio che Gesù poi mi ha fatto nella sua vita. Pomeriggio vedremo qualche cosa di questo. Ho cercato di vedere le radici sue. Il Signore in fondo ci dice una cosa: io ho sognato, figlio, che tu non sei mai la somma dei tuoi errori, dei tuoi peccati. Uno non è mai la somma dei suoi errori, dei suoi peccati. Io ho sognato che le tue strade, anche le più impensate, possono farti tornare a me. Credo che questo sia il grande sogno. E per realizzare questo sogno, lui mi ha dato suo figlio, che si facesse mio fratello, perché mi precedesse, perché camminasse davanti a me, per mostrarmi il compito che mi ha affidato, per aiutarmi ad incamminarmi verso la casa del Padre. Questo perché Gesù è venuto in mezzo a noi, fratello con i suoi fratelli e le sue sorelle, per portarci alla casa del Padre. E concludo. Queste cose ho detto, Gesù le ha prese là, dalla Simbalusa, da colei che sapeva tenere insieme le cose, e da quell'uomo che prendeva con sé, che faceva traslochi, che obbediva al sogno e che nella notte difendeva il bambino. E quando è così, allora io potrò sorprendere Gesù nel primo episodio della sua vita pubblica. Io lo sorprenderò proprio lì al battesimo, che mi parla del Padre. Pomeriggio riprendiamo quel testo e poi lo facciamo parlare, riprendiamo un testo più facile, la parabola del figlio prodigo, che già conoscete, ma la leggiamo sotto il profilo del Padre.

termina così la prima parte della catechesi incentrata sulla figura del padre, tenuta lo scorso 27 settembre 1999 in occasione della convocazione del 18° convegno regionale del rinnovamento dello spirito, tenutosi a Villanova di Pordenone, di Don Patrizio Rota Scalabrini. Si ringrazia sentitamente il Comitato Regionale del Rinnovamento dello Spirito per la disponibilità e per averci concesso anche la registrazione. Come dicevo, termine della prima parte della catechesi, la seconda parte andrà in onda prossimamente.

0: bentrovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con A Tu per Tu di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana, questa sosta settimanale che ci aiuta a riflettere su alcuni argomenti di importanza ecclesiale, anche di attualità, di cultura. Festa di San Benedetto, non potevamo non occuparci di questo grande santo che ha dato così grosso impulso alla Europa, all'unità dell'Europa di tanti secoli fa, e che ancora oggi continua ad essere un faro di luce spirituale per tanti uomini e donne che in tutto il mondo seguono il suo carisma. Diamo il benvenuto a un benedettino di eccezione, perché è l'abate di San Paolo fuori le mura della pontificia abbazia di San Paolo fuori le mura. Il padre abate Edmund Power, che appunto è a capo di questa comunità di benedettini, una comunità monastica che nel cuore della città di Roma porta come luce un po' il messaggio del grande padre benedetto a tutta questa città, e anche, visto che è una comunità internazionale, a tutto il mondo. La prima domanda che volevo fare al padre abate è proprio l'attualità del messaggio di San Benedetto, quanto e se è ancora attuale.
1: Naturalmente io direi molto pertinente alla vita attuale, essendo benedettino, però per spiegare un pochettino, la spiritualità di San Benedetto è molto ricca, è abbastanza complessa anche, dunque sarebbe utile magari cercare uno o due punti di attualità, diciamo. Uno molto forte sarebbe la stabilità, che è un modo di vivere che è radicato nell'idea della fedeltà nei rapporti, anche nel modo di relazionare con gli altri. Questo è un esempio, ma lui ha diversi valori che esprime nella regola. Per esempio, la regola inizia con la parola ascolta, che è un imperativo che a mio parere è fondamentale per qualsiasi rapporto umano, anche il rapporto divino, perché non possiamo ovviamente avvicinarci a Dio senza l'orecchio spirituale aperto per sentire la sua parola a noi, perché in realtà è lui che parla a noi prima, noi dobbiamo ascoltare lui. Ma anche questo ascolto tocca tutti i rapporti umani, perché è la disponibilità di veramente rispettare l'altro e di ricevere dall'altro ciò che veramente vuol comunicare, cioè non è una cosa facile, è un ascolto del cuore, cioè il cuore veramente è attento al cuore dell'altro. Questo è un esempio, e poi si può continuare, c'è la lezione divina, per esempio, che il Papa Benedetto XVI ha parlato diverse volte dell'importanza della prassi della lezione divina, e tante cose sono state scritte recentemente su questo tema, ma è un'antica tradizione monastica che è riscoperta forse negli ultimi 50 anni, perché prima sembra che non era molto ben capita nei monasteri, ma adesso c'è, cioè, questa venerazione, quasi adorazione della parola di Dio, questo lasciare lavorare nella nostra fantasia spirituale queste parole delle scritture, che sono le parole di Dio, sono le espressioni del Verbo stesso, cioè Cristo parla a noi tramite le sue parole, le parole dei profeti, eccetera, e gli evangelisti, creando nella nostra mente una nuova creazione, una fantasia spirituale. Questa frase mi piace, e questo in un certo senso trasfigura la nostra personalità spirituale, affinché noi diventiamo più come Cristo.
0: Ecco, quindi già ha lanciato varie tematiche che si potrebbe fare un corso di esercizi spirituali per lungo tempo, ma la prima è l'ascolto, quindi c'è da parte dell'uomo una predisposizione e una voglia anche di ricercare Dio, e l'altra appunto l'atteggiamento primario è quello dell'ascolto. E poi ci ha parlato di fedeltà. Sia l'ascolto e la fedeltà sono due diciamo concetti, categorie, due esperienze anche esistenziali e spirituali che forse oggi non è che siano tanto capite nella nostra società, direi tante volte anche nella Chiesa, perché vengono affrontate in maniera forse un po' di obbligo, di moralismo, guardando, ecco, ad esempio anche la fedeltà come un obbligo più che un dono, una scelta, una possibilità di vivere, ecco, pienamente la propria esistenza.
1: Sì, ha ragione, perché oggi come oggi sappiamo bene che per esempio il concetto del rapporto fedele non è un concetto molto facile. Vediamo per esempio la situazione del matrimonio nell'Europa di oggi, anche in altri paesi, cioè che tanti matrimoni non possono continuare per una ragione o un'altra ragione, la coppia non trova dentro di loro la capacità di continuare. Cioè il concetto della fedeltà non è facile oggi come oggi, ma può dare l'impressione di essere un obbligo, però io la vedo come il cuore dell'amore. L'amore non è facile, cioè non è una cosa superficiale o leggero, non è un'esplosione di passione, per esempio. L'amore è una capacità di dare e di ricevere senza limite, cioè di veramente mettere l'altro prima di se stesso. E facendo quello, questo è un messaggio cristiano, no? Facendo quello, mettendo l'altro prima di se stesso, non si perde se stesso, in un certo senso si trova se stesso, perché nell'atto di amore la persona umana viene veramente perfezionata. E San Benedetto parla nel concetto della stabilità, che comprende la fedeltà. La fedeltà significa rimanere con gli altri in comunità, e ovviamente può applicare anche a qualsiasi comunità, non soltanto la comunità monastica, ma anche la comunità della famiglia, la comunità della parrocchia, di altri gruppi, società, cioè dove le persone vivono, lavorano insieme per uno scopo e un altro scopo, ma la capacità di veramente fidarsi degli altri e di essere sempre disponibile per gli altri, che loro possono veramente contare su di te. Questa è la fedeltà, è un'espressione molto concreta dell'amore. Se l'amore è importante, ovviamente è importante per noi cristiani, per tutti gli esseri umani, ci vuole un livello di autodisciplina, di sacrificio, che comprende questo valore della fedeltà, e per San Benedetto è fondamentale al suo concetto di stabilità.
0: Ecco, ha nominato già più volte la regola, questo grande faro, direi, che è non solo una regola di vita per i monaci benedettini, ma anche per tante persone laiche che nel mondo, insomma, seguono in qualche modo il carisma, o comunque sono interessati al carisma benedettino e anche agli scritti, oltre che essere un'opera, insomma, studiata dal punto di vista proprio scientifico, filologico, eccetera. Ma dal punto di vista spirituale la regola, e quindi San Benedetto, ha un insieme, almeno a mio parere, ha un insieme di, pur non essendoci a quel tempo, al tempo di San Benedetto, scienze psicologiche o altro, ha una grande capacità introspettiva e anche di capire. San Benedetto, ecco, proprio come un padre, sapeva ben entrare nell'animo dell'uomo, insomma dell'uomo in generale, di chi aveva di fronte. E tutta questa attenzione, non so se lei è d'accordo, ma vedrei questa spinta verso l'alto, verso la ricerca del Signore, ma anche in una profonda umanità che non viene mai tralasciata, non viene mai schiacciata in qualche modo.
1: Sì, sono d'accordo. È molto interessante, perché si dice talvolta che lo spirito della regola di San Benedetto è uno spirito sapienziale, cioè il suo spirito è gestito dallo spirito della sapienza, della saggezza. E questo è chiaro anche a livello delle allusioni che lui fa talvolta alle Sacre Scritture, cioè lui cita spesso i libri sapienziali dell'Antico Testamento, Proverbi, Ecclesiastico. Questa ricerca della sapienza, della saggezza è un elemento fondamentale della vita monastica, ma in realtà cosa significa per noi, per le persone normali nel mondo di oggi? Io direi significa la capacità di veramente meditare sulla propria esperienza di vita per capirla meglio e per usarla come un modo di avvicinarsi alla bellezza divina. Sappiamo bene che normalmente anche nella vita umana una persona che è più anziana, diciamo, probabilmente ha più esperienza umana, e spesso la persona più anziana è più saggia. non è sempre così, posso dire, perché Giovanni Cassiano, che è un padre che ha influenzato San Benedetto, dice che non tutti gli anziani, i monaci anziani a barba lunga sono veramente saggi, lui dice, perché ovviamente ci sono anche anziani un po', diciamo, un po' non molto, molto bravi, però normalmente l'esperienza della vita porta una saggezza. E per San Benedetto lui capisce questo, e capisce che l'esperienza della vita che porta la saggezza può essere molto fortissimamente un modo di crescere anche nello spirito, perché come trattiamo questa nostra esperienza? Tramite l'esperienza della lezione divina, dell'ascolto, cioè veramente stiamo guardando con gli occhiali dello spirito per capire il significato della nostra esperienza, che ci porta a un livello di comprensione umana. Tu hai menzionato questo aspetto umano, cioè l'umanità. San Benedetto è molto umano, perché è vero che lui, con tutta questa sua esperienza in comunità, ha scritto la sua regola, che è l'espressione di questa esperienza, ma si vede che veramente lui capisce ciò che sta succedendo nel cuore dell'uomo, nella sua comunità, e poi un po' aiutare ognuno di trattare, interpretare la propria esperienza come un'esperienza non qualsiasi, ma un'esperienza che è una parte del cammino fondamentale con Dio e verso Dio.
0: Ecco, una cosa che mi veniva in mente adesso mentre parlava era questa capacità importante dell'uomo di o possibilità almeno di saper leggere nella propria vita anche i segni di Dio. Direi che forse proprio questo, da studi psicologici, c'è una difficoltà da parte dell'uomo di mettersi di fronte a se stesso, perché normalmente si vuole, ognuno di noi vuole rimanere dell'idea, è più facile, diciamo, farsi un'idea di se stessi e rimanere tali a quell'idea, piuttosto che approfondire quella che è la propria esperienza di vita, fare una sorta di autoriflessione. Ma il cammino monastico, in qualche modo, come dovrebbe essere d'altro canto il cammino di ogni cristiano, è proprio questa autoconsapevolezza sempre più profonda, che però non è, in cui, diciamo, il riferimento unico non è se stesso, ma è anche l'altro per eccellenza, che è Dio. Dunque è un cammino, direi, importante da riscoprire nella nostra umanità e nel nostro essere cristiani da parte di tutti. Insomma, i monaci potrebbero essere, il monastero può essere questo faro attorno a cui le persone possono in qualche modo apprendere questo cammino all'incontro con Dio, alla ricerca di Dio, all'incontro con la saggezza e alla sapienza di cui parlava.
1: Sì, l'aspetto della verità, o della, ci sono diverse parole per lo stesso concetto a mio parere, cioè la verità, la sincerità, l'integrità, cioè la capacità di vedere se stessi con occhi aperti, perché tutti in un certo senso indossano una maschera, cioè nascondono un po' la realtà della propria vita, talvolta anche nascondono, forse questo non è giusto grammaticalmente, ma nascondere da se stessi la propria realtà, cioè non hanno la capacità di vedere dentro di loro la realtà. Si capisce, perché siamo tutti deboli, tutti possiamo vergognarci talvolta delle nostre azioni, dei nostri pensieri, ma in realtà qualsiasi crescita spirituale, anche umana direi, richiede la capacità di veramente affrontare, di guardare con occhi aperti e senza paura la realtà della propria persona, specialmente nei confronti degli altri. Nella vita monastica questa sincerità è un sine qua non dell'avanzamento, della progressione spirituale. Se un monaco entra nel monastero e non ha la capacità, per esempio, di essere sincero con il suo proprio abate, oppure anche con i confratelli, in certo senso, se nasconde o cerca sempre di fare bella figura, veramente è molto difficile vedere come lui può fare dei passi del cammino spirituale, che perché è un cammino profondamente reale, non è una cosa di bella figura. E questa sincerità anche può pian piano essere uno strumento della liberazione dello spirito, cioè la gioia sorge dalla capacità di essere libero, di non avere le preoccupazioni, deve nascondere quello quello o quello o quello, perché non posso trattare questo aspetto della mia personalità. Dunque, parlando a livello psicologico, forse io non sono esperto, non sono psicologo, ma la mia esperienza è così, che i monaci che sono sinceri con se stessi e con l'abate sono i monaci che possono fare i passi avanti. E io direi anche che questa sincerità è molto collegata anche all'umiltà del quale San Benedetto parla. Per esempio, cosa significa questa umiltà? È un concetto difficile, ma io direi è molto collegato al concetto, per esempio, della fierezza, stranamente, perché la fierezza significa fierezza giusta, la capacità di capire e di abbracciare la propria realtà, di vedere il proprio valore radicato nel fatto unico che Dio ti ama. Questa è la base del nostro valore, e conoscendo quello come la base della mia esistenza sono liberato poi e fiero di questo dono di Dio. Questo mi dà la capacità di essere sincero con me stesso, con gli altri, perché non ho niente da perdere, niente da nascondere, non dipendo dall'approvazione degli altri, sono distaccato, e questa è la purezza di cuore dei quali i monaci parlano nella tradizione monastica. E questo mi dà l'umiltà, che è la capacità anche di rispettare l'altro, perché possono veramente trattare l'altro come il mio uguale, perché sono io libero e allora posso trattare lui in quel modo. E questo mi sembra forse un messaggio per un modo di vivere oggi come oggi, ma io ovviamente ho la mia esperienza per tanti anni nel monastero trattando i monaci, ma anche altri che veramente vogliono cercare Dio, e mi sembra questo modo monastico può avere un valore anche per tutti gli esseri umani.

0: Padre Abate, la Sacra Scrittura ci parla spesso di una lotta, insomma, del combattimento, della San Paolo usa i termini di paragone che si usano per gli atleti, dunque la gara, il sapersi allenare, l'esercitarsi. Però ecco, questo se sembra forse ovvio, ma anche se difficile, nelle cose normali come il lavoro, lo studio o altri ambiti della nostra vita, nell'aspetto spirituale, insomma, vorremmo tutto molto gratuitamente e velocemente, insomma non si vede questo aspetto di lotta, di esercitazione, di atletica, insomma di preparazione atletica per la ricerca di Dio. San Benedetto nella regola parla della lotta, come d'altro canto hanno fatto anche i monaci orientali prima di lui, ma come la vede questa lotta del cristiano, perché poi prima di tutto il monaco è un cristiano che vive profondamente la propria sequela al Cristo.
1: Sì, il concetto della lotta o del conflitto è molto prominente nella tradizione ascetica spirituale. È interessante, per esempio, la preghiera del mercoledì delle cenere con la quale iniziamo la lotta quaresimale, è una preghiera molto interessante perché parla tutto è piena di immagini militari, quasi prendiamo le armi per combattere contro lo spirito maligno, cioè questo senso di un grande conflitto cosmico che è. Noi entriamo in questo. Sì, questa tradizione ha informato anche il modo di pensare, il modo monastico di pensare, però noi, rispondendo al suo amore, dobbiamo trattare la nostra propria debolezza, cioè il male dentro di noi, l'egoismo, perché abbiamo tutti queste cose. Ci sono due aspetti, direi. Un aspetto è la sofferenza, che non possiamo evitare, la sofferenza che dobbiamo abbracciare e accettare, la lotta di accettare questa realtà. Cos'è il valore della sofferenza nella nostra vita? Cioè i nostri limiti, la difficoltà di trattare gli altri, eccetera. Io direi che è un modo di santificarci, perché in realtà è un modo di vivere con Cristo la via crucis, di portare la nostra propria croce. È l'unico modo in realtà di essere perfezionato, il modo di Cristo. Talvolta qualcuno potrebbe dire: ma questo masochista è un modo strano, oggi come oggi non vogliamo fare queste cose. Ma è una realtà della vita umana, dobbiamo apprezzare la sofferenza, e questo non è una cosa negativa, una cosa positiva, perché è il modo di santificarci secondo la grazia di Dio. L'altro modo e cercare i modi, cercare un pochettino il luogo, il campo della lotta. E per questa ragione si vede nella tradizione ascetica i monaci, per esempio, che hanno scelto di digiunare, ma perché non mangiare? Questa lotta contro il desiderio di cibo. Non è molto facile spesso spiegare esattamente la ragione per questo, no? Ma questo atto di disciplina è un atto, una decisione della volontà di veramente cercare di combattere contro l'egoismo, perché se io sempre rispondo positivamente a qualsiasi mio desiderio, e c'è una tendenza oggi nel nostro mondo di fare questo, io non potrò mai veramente superare con la grazia di Dio il male, l'egoismo dentro di me. Allora l'ascesi scelta, talvolta come digiuno, eccetera, può essere un modo di avanzare sul cammino spirituale. Dunque direi che l'immagine del combattimento spirituale è un'immagine con un certo valore.
0: Padre Abate, l'ultima domanda riguarda un po' la visione dell'uomo di San Benedetto. Diciamo, su di lui, sulla sua vita, ha scritto Gregorio Magno, diciamo, ma di lui proprio abbiamo solamente la regola, insomma, come scritto che nasce dal cuore di San Benedetto. Ma la regola ci dice tanto anche del suo pensiero, di quello che in cui credeva, di quello che ha insegnato. La regola, insomma, come scritto che nasce dal cuore di San Benedetto. Ma la regola ci dice tanto anche del suo pensiero, di quello che

0: grande in tutta la tradizione, è diventato uno strumento della civiltà europea cristiana, anche di creare un ordine, una luce nei tempi scuri, perché la visione di San Benedetto dell'uomo è una visione realistica, una visione anche pragmatica, e il suo modo di vedere l'uomo è un modo molto, molto semplice, in un certo senso, molto normale. E questo ha potuto durare tanti secoli. È vero che non sappiamo molto di San Benedetto, soltanto ciò che sappiamo sta scritto nel, come lei ha detto, nel dialoghi di San Gregorio Magno, ma è ovviamente una agiografia, cioè non è esattamente una storia, una biografia. Beh, lui aggiunge tante cose scritturali, un modo di presentare questo uomo di Dio, ma anche quando si legge, si dice in inglese, fra le righe, si vede un uomo veramente umano, un uomo con debolezze anche, non un Superman, non una persona sopra di noi, un uomo divino. Un esempio che mi piace moltissimo è il suo incontro con sua sorella gemella, Santa Scolastica, perché è un momento di fallimento per Benedetto. È ben conosciuto questa storia. Benedetto, sua sorella, ha fondato un monastero anche per le monache vicino Monte Cassino, e lei ha cercato di seguire l'insegnamento spirituale di suo fratello. Talvolta ovviamente Benedetto è andato per visitare le monache, era lì con la sorella parlando delle cose di Dio, lei era molto contenta, hanno parlato a lungo, e poi la sera è venuta, e poi Benedetto dice alla sorella: dovrò andare adesso. E la sorella dice: no, rimani un po' di più, mi piace questa discussione. Lui: no, non chiedermi, dovrei osservare la mia propria regola, dovrò tornare al monastero. E lei: no, e poi lui è decisivo, e poi lei chiude gli occhi e poi inizia a pregare, e poi fra poco un grande temporale inizia. Benedetto poi non può uscire a causa di tanta pioggia, e deve rimanere tutta la notte, e parlano della vita spirituale. È scolastico contenta, la preghiera era potente con Dio. Ma Gregorio fa un commento molto interessante, dice che la donna ha mostrato un amore più grande dell'uomo, e per questa ragione la preghiera è stata ricevuta da Dio. E questo è interessante, perché dice che Benedetto anche era debole, cioè non è un po' insicuro per quanto riguarda l'osservanza della regola, anche a quell'età della sua vita. Significa una persona normale come tutti noi, non perfetto.
1: Il prossimo martedì con A Tu per Tu continueremo ad occuparci di San Benedetto, con un particolare riferimento ad alcune tematiche che si possono ritrovare nella sua regola, e lo faremo con il padre priore dell'abbazia di San Paolo fuori le mura, padre Giovanni Paolo Abramovic. Io per ora però ringrazio il padre abate Edmund Power, che è abate dell'abbazia di San Paolo fuori le mura, annessa alla grande e bella basilica di San Paolo, in cui appunto è custodito il corpo dell'apostolo delle genti. Lo ringrazio per essere stato con noi e per averci aiutato così ad entrare meglio in alcune tematiche della regola e riguardanti anche la figura di San Benedetto, patrono d'Europa. Marco Cardinali ringrazia però tutti voi per averci seguito fin qui.
2: A Tu per Tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

0: carissimi amici, il Vangelo di oggi è davvero speciale. Gesù si rivolge al Padre e lo benedice, dicendogli: grazie, perché tu hai nascosto le cose grandi che vuoi fare, quelle che fai nella nostra vita, e le riveli ai piccoli. Le nascondi a chi è superbo, a chi si crede un gigante, un potente. Le sveli invece a chi è umile, a chi si mette davanti a te con il cuore aperto. Ed ecco che al versetto 28 Gesù pronuncia un invito, ma quasi un comando pieno di tenerezza: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Ma proviamo a leggerlo nel testo originale greco, perché custodisce una ricchezza che vale la pena oggi di scoprire. Deute pros me, venite a me, venite proprio vicino a me, accanto a me. Pantes oikopiontes, voi tutti che siete affaticati, kai pefortismenoi, e siete carichi di un peso, kago anapauso humas, e io vi darò riposo, vi ristorerò. Ecco che c'è un piccolo tesoro nascosto in due parole greche. La prima, copiontes, viene dal verbo copiao, faticare, ed è un participio presente e descrive una fatica che non è di un momento soltanto, ma continua. È una fatica che si rinnova giorno dopo giorno. E la seconda, pefortismenoi, viene dal verbo fortizzo e significa caricare di un peso. Qui è un participio perfetto, e nel greco il perfetto racconta un'azione compiuta nel passato, ma i cui effetti restano ancora oggi. È come se Gesù dicesse: voi che siete stati caricati di un peso un tempo, una volta, nel passato, e quel peso è ancora lì, sulle vostre spalle. Ecco allora il senso pieno di queste parole. Voi che fate fatica ogni giorno, in modo continuo, e voi che portate un peso caricato su di voi nel passato e che ancora oggi vi pesa addosso, venite a me, dice Gesù. E io, Luca, per primo, mi riconosco in queste parole. Mi riconosco in chi fatica continuamente quando prova a camminare senza di lui. Voglio riconoscermi in chi porta sulle spalle uno, due, tanti pesi che da solo non riesce più a sollevare. E Gesù dice: io ti darò riposo, io ti rialzerò, io ti darò ristoro, senza condizioni, senza limiti, voi tutti. È una chiamata universale, ed è proprio questa la bellezza della evangelizzazione, il dono più grande che Dio ha fatto alla Chiesa e a noi cristiani: portare la buona notizia a tutti coloro che oggi incontreremo, a tutti coloro che oggi vedremo, con cui staremo, e prima ancora di donare agli altri questa buona notizia, siamo chiamati a viverla, a sperimentarla noi per primi, perché è davvero una consolazione. È l'offerta di una relazione personale con Gesù. Andare da Lui per me significa cominciare la giornata ascoltando la Sua parola, prendendo in mano la mia Bibbia. Ognuno di noi cristiani ha una Bibbia personale. La teniamo a casa, sul comodino, la portiamo in borsa, la portiamo con noi al lavoro, ovunque andiamo. Questo è il mio modo di andare da Gesù, di restare con Lui, perché sono stanco, sono affaticato, porto tanti pesi e problemi e so che sarà Lui a darmi ristoro. Il suo giogo non è un peso che schiaccia, il suo giogo è l'amore. Ecco perché è leggero, ecco perché solleva e non opprime. Allora vi invito insieme a me a pregare con queste parole. Signore Gesù, grazie per questa parola meravigliosa che oggi ci hai donato. Grazie perché ci apri gli occhi e ci fai vedere la meraviglia di una vita nuova in te, perché tu sei il tesoro più grande. Anche io oggi voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Ti accolgo come mio unico salvatore, unico Signore, unico liberatore, colui che prende i miei pesi e i miei carichi e mi rialza. Affido a te i miei problemi, le mie crisi, i miei deserti e le difficoltà della mia famiglia, perché tu possa intervenire al più presto. E a te, Gesù, onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E allora, amici carissimi, andiamo da Gesù, anche oggi, per essere liberi e liberati. Grazie per avermi accolto e buona domenica a tutti voi.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove precipitando il tutto oblia per caderne niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto, cioè è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Parola Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria. Terza meditazione. Buon ascolto.

Allora, iniziamo la nostra meditazione e potete intuire che andando avanti sulla via di Maria, dopo l'Annunciazione, dopo la visita a Santa Elisabetta, la terza tappa che ha a che fare con la vita di Maria e che cercheremo di attualizzare un po' dentro la nostra vita riguarda la nascita di Gesù, la Natività. Vorrei partire questa mattina, io mi accorgevo mentre riordinavo gli appunti per la meditazione che il tema che tratteremo è un po' complesso e quindi spero di riuscire a renderlo quanto più accessibile possibile, perché in fondo la nascita di Gesù è un cambiamento epocale, non soltanto perché è il verbo che si fa carne, entra dentro la storia e per noi indica la realizzazione delle promesse, eccetera, ma c'è proprio un cambiamento di mentalità rispetto all'Antico Testamento e rispetto a tutto quello che è accaduto prima della sua venuta. Ma per poter entrare all'interno di questo tema, fatemi fare una piccola digressione della mia materia. Voi sapete che io insegno filosofia. Durante i corsi di filosofia a volte mi capita di dover spiegare ai ragazzi e ai miei studenti quella che è la critica alla religione. Ci sono dei filosofi, soprattutto nell'Ottocento, che fanno una grande critica alla religione. Feuerbach, Freud, Marx, eccetera. L'errore più grande è semplicemente tacciare questi filosofi dicendo sono brutti e cattivi. Non è così, cioè in fondo c'è qualcosa di vero nella loro polemica e nella loro critica. E vorrei partire proprio da questo assunto per cercare di aiutarvi a comprendere qual è la rivoluzione che è accaduta nella vita di Maria e quindi nella vita della storia con la nascita di Gesù. Molto spesso Dio, il Dio in cui crediamo, non è un Dio reale, è un Dio psicologico. Il Dio psicologico, a differenza di quello reale, è frutto di un nostro bisogno. Ad esempio, tu hai paura e hai bisogno di qualcuno che ti rassicuri nella tua paura. È la tua psiche che crea Dio per addomesticare un po' la tua paura. Quando la fede poggia solo sui bisogni, diventa qualcosa di molto pericoloso, perché il Dio in cui crediamo non è reale, è un Dio che ci inventiamo inconsapevolmente, inconsciamente, per sentirci rassicurati. Quindi quando, Feuerbach diceva che la religione nasce dalla noia, lo faceva con una storia abbastanza strana, assurda, ma molto reale. Lui sosteneva ad esempio che l'uomo è incapace di noia, e proprio perché è incapace di noia cerca di inventarsi qualcosa che riempia la sua noia. Cosa voleva dire in fondo Feuerbach? Che noi non sopportiamo il vuoto, la mancanza, e tutte le volte che ci troviamo in una situazione di mancanza dobbiamo riempire quel vuoto e quella mancanza. È il tempo del deserto, no? È il tempo in cui il tentatore dice a Gesù che ha fame, vedete, è una mancanza la fame, prendi le pietre, trasformale in pane e mangia. E Gesù resiste alla tentazione del male che vuole che lui riempia questa mancanza, questo vuoto con delle pietre, resiste a tutto questo e dice non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E ci dice in fondo che la noia, cioè la mancanza, il vuoto, non sono un luogo tremendo, ma sono il luogo della rivelazione di Dio, se tu riesci ad abitare quella mancanza, quel vuoto. Se a ogni nostro bisogno noi facciamo corrispondere la rivelazione di Dio, se tu riesci ad abitare quella mancanza, quel vuoto. Se a ogni nostro bisogno

lettura è che in fondo noi crediamo in Dio perché abbiamo paura di morire. Max è ancora più tremendo perché dice che la religione viene usata per mantenere lo status quo della società, perché i poveri vengano addomesticati in modo tale da non fare la rivoluzione. E quindi far amare, ad esempio, la condizione di povertà, far rimanere le persone in quell'ingiustizia, dipingendo quell'ingiustizia con un alone di santità, no? È così che vi dovete fare santi, no? Accettando questa sofferenza. Ora, per quanto è urticante questo tipo di ragionamento, in fondo però hanno ragione, cioè sono rischi che noi corriamo nella nostra fede, credere perché abbiamo bisogno di Dio, Dio inventato da noi. Quindi il Dio psicologico è frutto dei nostri bisogni e il Dio psicologico lo riconosci perché è rassicurante. La traduzione del Dio psicologico nella Bibbia si chiama idolo. Cioè, quindi tutte le volte che nella Bibbia noi incontriamo l'idolatria, incontriamo il tentativo di Israele o di un credente qualunque di riempire il suo bisogno costruendosi un Dio a immagine e somiglianza del suo bisogno. Vi ricordate quando Mosè tira fuori il popolo di Israele dall'Egitto, passano il Mar Rosso, fino ad arrivare al punto in cui Dio vuole dare una legge al popolo di Israele e Mosè sale sul monte per ricevere questa legge. L'assenza di Mosè cosa produce? Un idolo. Quando vedono che non scende dalla montagna, l'unica cosa che gli viene in mente è raccogliere tutti i suppellettili di oro, di bronzo, fonderli e tirare fuori il vitello. Questa tentazione attraversa un po' tutta la nostra vita. Noi a volte diciamo noi siamo cristiani, ma a volte il nostro cristianesimo è abitato da idolatria. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti a guardare la nostra vita e a smascherare il Dio psicologico, il Dio frutto delle nostre paure, dei nostri bisogni, il Dio frutto delle nostre mancanze, il Dio che rassicura e basta, il Dio idolo. Il Dio reale è tutt'altra cosa, è spiazzante. Il Dio reale è scandaloso ed è quello che a volte noi non ci pensiamo quanto possa essere stato traumatico e quanto ancora lo è traumatico per il popolo di Israele accettare che il Messia sia Gesù. Perché se tu pensi che il Messia è colui che deve liberarti, ed è così, se tu pensi che il Messia è colui che deve toglierti, ieri abbiamo letto il libretto dell'Emanuele, no? Di Isaia, anzi. Ricolleghiamo la meditazione di oggi proprio a partire da quelle profezie, no? Il principe della pace, il consigliere ammirabile, colui che ci toglierà dalle spalle il giogo della nostra oppressione, spezzerà, no? Il bastone del nostro aguzzino, darà fuoco a tutte le armi, farà cessare le guerre. È bellissima questa immagine del Messia che viene dalle profezie. Allora, tu immagini un messia che venga con mano potente e braccio teso e poi ti ritrovi un bambino. Questo è spiazzante. Perché un bambino non ti difende, ha bisogno di essere difeso. È esattamente il contrario. Ecco, la logica dell'incarnazione fa questo, cioè la nascita di Gesù fa crollare tutto il nostro immaginario su Dio. Dio è onnipotente. Ma decide di mostrarsi come un uomo debole, come un bambino. L'onnipotenza di Dio abita la fragilità di un bambino. Quindi capite che cosa accade? Che tu stai cercando qualcuno che ti protegga e Dio entra dentro la tua vita e chiede a te di proteggere lui. Ma c'è qualcosa che non funziona, rispetto alle nostre aspettative. Io vorrei essere ascoltato e trovo un Dio invece che mi chiede di essere ascoltato. Vorrei essere protetto e mi ritrovo un Dio che ha bisogno lui di essere protetto, se no Erode lo uccide. Vorrei
un Dio

che faccia qualcosa per me e io mi accorgo invece che Dio chiede che io faccia qualcosa per lui. Perché questa cosa? Beh, non so rispondervi in maniera definitiva, so per certo però che l'incarnazione, il modo dell'incarnazione, la nascita di Gesù, implica una conversione profonda anche del nostro essere credenti. Se nell'Antico Testamento noi possiamo incontrare un Dio terribile, è il Dio che non puoi fissare nel volto altrimenti muori, nel Nuovo Testamento incontriamo un Dio che possiamo fissare negli occhi, anzi un Dio che a un certo punto, quando arriverà nel momento della passione e della croce, ci copriremo gli occhi per non guardarlo, cioè sceglieremo di non guardarlo. Esistenzialmente, come si è realizzato questo cambiamento? Io credo che nessuno meglio di San Paolo lo abbia spiegato. Allora, prima della venuta di Cristo, il nostro rapporto con Dio è un rapporto, era un rapporto tutto basato sulla paura. La paura ha una categoria molto concreta per fare leva dentro la nostra vita, è la colpa, il senso di colpa. Guardate che molta parte della nostra esistenza è ferita dal senso di colpa, anche se non ce ne accorgiamo. La colpa funziona in questo modo: tu se sbagli paghi e soprattutto non sbagli perché hai paura delle conseguenze del tuo errore. Ad esempio, una persona si comporta bene perché altrimenti se no finisce all'inferno. Questa non è manifestazione di libertà, questa è manifestazione di paura. Se tu fai bene per paura di andare a finire all'inferno, formalmente stai facendo una cosa giusta. Realmente però non stai manifestando quello che Gesù ti ha ottenuto morendo in croce. Perché Gesù morendo in croce ti ha reso libero. Le persone sono libere non quando possono fare quello che vogliono, non esistono le persone che possono fare quello che vogliono, e quelle che pensano di poter fare quello che vogliono sono affette da delirio di onnipotenza e a volte, magari perché hanno i soldi, pensano che il delirio di onnipotenza sia reale, ma il delirio di onnipotenza porta le persone all'autodistruzione. La libertà non è poter fare ciò che si vuole, la libertà è non avere più paura. La libertà non è non avere più condizionamenti. Dice, una volta che io avrò risolto i problemi che avevo con la mia famiglia, sarò una persona libera. E se tu non risolvi i problemi che c'avevi con la tua famiglia? Quindi ci sono dei condizionamenti che, se noi ci impegniamo, li facciamo maturare, li portiamo a un livello diverso, eccetera, ma ci sono molti condizionamenti dentro la nostra vita di cui noi non ci libereremo mai. Che cosa significa allora? Che tu non sei libero perché ci sono delle condizioni nella tua vita, dei condizionamenti? Una persona è libera quando smette di avere paura. In ultima analisi, per rispondere a Freud, una persona è libera quando smette di avere paura della morte. E quindi dell'abbandono, e quindi del controllo, eccetera, di tutte quelle che sono poi un po' le caratteristiche affettivo-psicologiche che ci portiamo dentro. Allora, Gesù, venendo al mondo, ci ha donato, cioè la cosa più preziosa che ci ha donato è la libertà. La libertà è non avere paura e smettere di avere paura e cominciare a ragionare in un altro modo, che non è più la paura, la colpa, la punizione, l'inferno, eccetera. Per esempio, noi facciamo molta fatica ad accettare che l'inferno esiste, ma per andare all'inferno ci devi andare tu, non è che ti manda qualcuno, tu scegli di andarci. È la tua libertà che ti conduce in un posto o in un altro, non è qualcun altro.
che ti condanna. Forse è più rassicurante pensare che c'è qualcuno che alla fine prenderà questa decisione finale, ma il paradiso e l'inferno sono conseguenze della nostra libertà. Allora, Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che sono attorno al mistero dell'incarnazione, nel mettere al mondo Gesù, mette al mondo il Figlio di Dio. Ce ne accorgeremo nelle prossime meditazioni, quando Simeone darà la certezza che quel bambino non è un bambino qualunque, ma che è il Figlio di Dio. Ma il Dio che viene all'interno della storia è un Dio scandaloso, un Dio contro cui tu inciampi, perché non è il Dio che ti aspetti, è un Dio reale, non è un Dio inventato. Per questo è unico nel suo modo di mostrarsi anche. Ecco, questa libertà fa sì che da quel momento in poi un uomo, una donna, sono davvero liberi, non quando Dio li protegge, li asseconda nei loro bisogni, ma quando Dio rende possibile la loro responsabilità, la loro libertà. In maniera molto infantile, che è una cosa molto diversa dall'infanzia spirituale di Teresina di Lisieux, in maniera molto infantile, noi ci rivolgiamo a Dio perché Dio faccia quello che dovremmo fare noi. Ad esempio, ci rivolgiamo a Dio perché vorremmo essere liberati dalla fatica di fare delle scelte, ma quelle scelte le devi fare tu. E fare delle scelte è sempre qualcosa di molto faticoso. Anche Gesù nella sua vita ha dovuto fare delle scelte. Ed è difficile fare delle scelte quando sai che in ultima analisi la scelta che fai non puoi dare la colpa a nessuno della scelta che fai, perché tu stai facendo quella scelta. Gesù lo spiega così nel Vangelo, dice: nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso. Però se voi vi leggete tutto il Vangelo sapete che è la volontà del Padre che il Figlio doni la sua vita. Ma se Gesù si fosse limitato semplicemente a eseguire un comando del Padre, non sarebbe stato Figlio, sarebbe stato un ottimo servo, un ottimo schiavo. Sapete, di quelli che manco ti scappa la parola e già sono pronti, no? Essere figli significa essere liberi, e essere liberi significa prendersi la responsabilità delle proprie scelte. Gesù va a finire in croce perché sceglie di andare a finire in croce, non perché è obbligato dal Padre ad andare in croce. Se tu metti al mondo un figlio, stai scegliendo di mettere al mondo un figlio. Se tu stai scegliendo di consacrare la tua vita, tu stai scegliendo di dare la tua vita al Signore. Non puoi prendertela con Lui dicendo: mi hai dato sta vocazione e io la sto subendo. Troppo spesso noi ci troviamo in delle vite che non ci rendono felici e diamo la colpa della nostra infelicità a qualcun altro. La logica dell'incarnazione è accorgerti che qualunque cosa che tu fai nella vita devi assumerti tu la responsabilità di quello che stai facendo. Non è il Signore a obbligarti a fare questo o quest'altro, sei tu ad averlo scelto liberamente. Ecco, questa mattina mi piacerebbe che noi riuscissimo a capire che cosa significa liberamente. A questo proposito, il brano che ci aiuterà in questo lo trovate al capitolo 8 della lettera ai Romani. Romani, capitolo 8, versetti 1-16. Vi faccio una premessa: San Paolo è sempre complicato, non è mai un bicchiere d'acqua fresca, ma le cose come le ha dette lui non le ha dette nessuno, cioè le ha dette con una precisione, una profondità che ha bisogno davvero di tempo per essere digerita nella vita di una persona. Sentite. Ora dunque, dice Paolo, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
Per quanto tempo della nostra vita invece noi viviamo come se fossimo stati condannati? Condannati a vivere, condannati ad avere quella famiglia, condannati ad avere questa vocazione, condannati a fare questo, quest'altro. Ci sentiamo come se non siamo i protagonisti della nostra vita, ma che ci ritroviamo invece in una storia che non abbiamo scelto noi. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E uno dovrebbe dire: ma io continuo a peccare. Paolo non ha detto che ci ha liberato dal fatto che noi non commettiamo più peccati, ma che il peccato non è più qualcosa che si può sostituire alla nostra radicale libertà. Voglio usare un'immagine, forse è banale, ma spero che renda l'idea. È come una persona che non ha mai usato una mano o un braccio, no? E ce l'ha atrofizzato questa mano, questo braccio. E arriva qualcuno e ti dice: guarda, che tu non devi vivere soltanto con la mano sinistra, hai anche la mano destra. Ma a me non sembra, dice quello. Non sembra perché non l'hai mai usata. Devi cominciare a usarla. Allora, una persona che comincia a muovere questa mano non lo fa spontaneamente. All'inizio sarà un movimento artificiale, faticoso, forse gli farà anche male la mano. Ma ormai lui sa che potenzialmente ha anche un'altra mano. Deve tirar fuori questa potenzialità. Ecco, la fatica che noi facciamo a tirar fuori la libertà che già abbiamo. Cioè, noi non dobbiamo aspettare un giorno per essere liberi. Noi lo siamo già liberi, Gesù è già morto per noi, ha già dato la vita per noi, ci ha già radicalmente liberati, noi siamo già liberi. Ma abbiamo tempo ancora, abbiamo bisogno di tempo ancora per tirar fuori una libertà che c'è seppellita dentro di noi. La grande domanda è: tu credi di essere libero? Tu credi di essere libera? Perché altrimenti è una mancanza di fede. Non è un problema di libertà, è non credere che tu sei libero perché Cristo ha dato la vita per te. Nella vita spirituale, la fatica che facciamo a tirar fuori una libertà che già possediamo, ma che non riusciamo a esprimere, si chiama ascesi. Quindi l'ascesi non è faccio dei sacrifici così tengo contenta la divinità. L'ascesi è la fatica che fa una persona a fare fisioterapia con la propria libertà. Oh, ditemi la verità, in che maniera noi contribuiamo ad aumentare la gloria di Dio se il venerdì non pranziamo, se facciamo un digiuno? In che maniera noi contribuiamo alla gloria di Dio facendo un sacrificio, un fioretto? È molto banale pensare che in qualche maniera quel nostro gesto è la rivoluzione. Però una persona che a un certo punto dice di sì o di no, ad esempio al bisogno di mangiare, non lo fa perché ama la sofferenza, ama, dice adesso soffro e questa cosa dà gloria a Dio, il fatto che io soffro. Ma questa è una visione perversa del cristianesimo, eh? La fatica che noi facciamo, l'ascesi che si fa anche attraverso il digiuno, ad esempio, è un'ascesi fatta appositamente per tirar fuori un carattere che è seppellito in noi, ma che ancora noi non tiriamo fuori. Sono tutti buoni a dire: tu sapresti rinunciare a questo? Sì, prova a farlo, vediamo se ci riesci. L'ascesi è la fatica di imparare ad essere liberi di una libertà che abbiamo già, però. Infatti, dice Paolo, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della